Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

Circolare a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

cambi e più forti, se tutti i rancori saranno sepolti, però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli, pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero, tutto intero.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Rimani sintonizzato sulle frequenze di Radio Onda d'Urto, emittente antagonista dal 1985.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Siete sintonizzati sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. Ascoltaci in streaming tramite app visitando il nostro sito radioondadurto.org.

5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia. Radio.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area feste di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Radio Onda d'Urto ha tanti modi per essere ascoltata e per diffondere informazione dal basso, con la sua pagina Facebook, il suo profilo Instagram, il canale Telegram, il profilo Twitter e Mastodon. Conoscere il mondo per trasformarlo, anche attraverso i social. Seguici.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni, radioondadurto.org. Non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

0: 5 e 22 agosto, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Ogni sera concerti, dibattiti, incontri, autoproduzioni, enogastronomia popolare. Tutto il programma lo trovi su festaradio.org. Ci vediamo in via Serenissima a Brescia da mercoledì 5 a sabato 22 di agosto a Brescia.
1: Radamo un microfono, due casse e un DJ. Radamo gire e passa una tastiera e un delay.
2: Esta è la storia verdadera del sombrero, caballero della pampa, amico del pueblo, amico di Dio. Andale, manito hermano, con coraggio e corazon.

Ascolta Radio Onda d'Urto, l'emittente antagonista di Movimento. 99.6 per Brescia, provincia e Bergamo. 99.7 per Cremona, Verona e Lago di Garda. 98 per Milano. Per informazioni dettagliate sulle frequenze e sulla radio, www.radioondadurto.org. Radio Onda d'Urto non solo per conoscere il mondo, ma per trasformarlo.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto, area festa di Via Serenissima a Brescia. 18 serate di socialità libera, dibattiti, incontri, musica live con diversi palchi, libri, autoproduzioni, enogastronomia, confronto e scambio reciproco. Dal 5 al 22 agosto all'area feste di Via Serenissima a Brescia ritorna per la 34esima volta la festa di Radio Onda d'Urto. Non mancare!

Per non spegnere la mente, ascolta una radio intelligente. Radio Onda d'Urto, una radio libera come arma di resistenza al consumo passivo di immagini, per scalfire i confini ed andare oltre, rompendo l'accerchiamento e conquistando così un mondo migliore.

34esima festa di Radio Onda d'Urto, dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia a prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo.
1: Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni, festaradio.org.

Yeah.

Je vais te faire gueuler.

I Ministri sono un gruppo musicale alternative rock italiano che si è formato a Milano nel 2003 e suoneranno una festa di Radio Onda d'Urto il 18 agosto, sarà la quarta, forse la quinta volta che partecipano appunto a questo evento. Federico Dragogna, che è paroliere, chitarre e cori, Davide Autelliano, detto Divi, voce e basso, e Michele Esposito.

casa discografica Otor Record, che permette alla band di cambiare il nome in Ministri e di incidere il primo album I soldi sono finiti, in cui abbiamo sentito in apertura Lo sporco della Grecia. La cantante del gruppo Davide Autelitano. L'album viene pubblicato nel novembre del 2006, partecipa anche la Mani in Alto Records, è caratterizzato da diverse particolarità, ad esempio sopra la copertina di ogni CD viene inserita una moneta da un euro, un tentativo provocatorio di sensibilizzare i consumatori di musica sulla crisi discografica in atto. L'album si garantisce comunque una distribuzione molto ampia, i Ministri si fanno così conoscere a livello nazionale, fanno tantissimi concerti fino anche ad arrivare a Italia Wave 2007. E una delle peculiarità di questo gruppo fin dal primo album è cambiare ciclicamente le giacche che indossano durante i concerti, spesso ideate da stilisti emergenti. Andiamo a sentire ancora di questo primo album, Abituarsi alla fine.

Allora, 2008 i ministri incidono, la piazza EP che vedrà la luce la 6 di giugno sotto Universal e contiene quattro brani che mantengono la verve pungente nei testi e l'impatto sonoro degli strumenti, anche se acquisiscono un timbro più melodico e meno distorto. Dall'EP viene anche estratto il video di Diritto alla Tetto, diretto da Davide Fois, che dai primi di giugno verrà trasmesso anche su MTV e All Music. E Diritto al Tetto ce lo andiamo ad ascoltare.

quartetto contenuto in questo album La Piazza EP dei Ministri, il 18 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, di cui è stato fatto anche un video, e nell'estate del 2008 viene fatto anche il video della piazza, diretto dal regista Dan Xen, noto videomaker degli Amari, e La Piazza ce lo andiamo ad ascoltare.

Tempi bui, questo brano che stiamo ascoltando e che dà il titolo anche all'album che i Ministri pubblicano il 6 febbraio del 2009, dal quale appunto è tratto il singolo omonimo che stiamo sentendo.

Come detto, dopo aver ascoltato Tempi Bui di questo album uscito nel 2009, ci ascoltiamo anche La faccia dei Briatore.

0: Il terzo album dei Ministri dal titolo Fuori esce il 12 ottobre del 2010 e debutta alla 15ª posizione della classifica ufficiale degli album più venduti in Italia. Di questo album andiamo ad ascoltarci il brano che vi propongo, Una questione politica.
1: Politica. La mattina mi sentivo potente, mi fa piacere, ma che cosa ci serve? Ci serve il fiuto a noi, è una questione.
2: È una questione politica.
1: Quando proprio non volevo saperne,

0: politica.
1: Una questione politica contenuto nell'album Fuori, il terzo album dei ministri, uscito nell'ottobre del 2010. Dopo una pausa nel marzo del 2013 esce invece il nuovo album della band, che si intitola Per un passato migliore, un album che ha sicuramente un discreto successo e che contiene alcuni brani che vi proponiamo spesso all'interno delle nostre programmazioni, a partire da Comunque e dalle nostre condizioni. Li andiamo ad ascoltare.

per un passato migliore, il quarto album quindi dei Ministri, uscito nel 2013. Abbiamo ascoltato questo brano, comunque un album che parla della responsabilità di ciascuno di noi di fronte alla propria identità e alla propria storia. La band descrive questo album con queste parole: non c'è governo, Dio, crisi o amministratore di condominio che possa veramente rovinarci la vita. La vita è sempre altrove ed è nostro dovere cercarla, le nostre condizioni.

gennaio del 2014 la band fa una mini tour europeo che li porta ad Amsterdam, a Bruxelles, a Londra, a Parigi e a Berlino. Nel settembre del 2015 esce il quinto album Cultura Generale, di cui andiamo ad ascoltare Sabotage.

questo album del 2015, il quinto dei Ministri, Cultura Generale, oltre a Sabotaggi ci ascoltiamo anche Estate Povera.

Arriviamo a marzo del 2022, viene annunciata l'uscita del settimo album in studio, si tratta di Giuramenti e di questo album andiamo ad ascoltarci il brano Numeri.

I numeri, i numeri del settimo album dei Ministri Giuramenti nel 2022, l'ottavo album Aurora Popolare esce nel 2025. E proprio di questo album andiamo ad ascoltarci il brano omonimo Aurora Popolare.

0: Ora popolare, ottavo album dei Ministri, uscito nel 2025. Di questo album ci ascoltiamo un altro brano che si intitola Squali nella Bibbia.
1: Cosa non riesci a dire? Dov'è che ti fa male?

Nel 2026, il 29 maggio in digitale e il 10 luglio in vinile, esce l'EP Canzoni Ombra, che contiene vecchi brani inediti, condivisi alcuni anni prima in forma privata con i fan tramite una newsletter, recuperati e lavorati nuovamente in studio. Chissà che alcuni di questi brani verranno proposti alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 agosto, i ministri sul palco principale, prima di loro i BBC, di cui andiamo ad ascoltare questo brano, Daily Jobs. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto.

0: abbiamo flippato tutto il flippabile.
1: Abbiamo ucciso lo stream.
0: Vabbè.
1: Che energia.
0: È arrivato, è tornato.
1: D'altronde dopo una serata così non si poteva che ricominciare la diretta con tutta questa energia.
0: Esatto, Manuel, tu l'hai detto. Allora, è appena terminato il concerto partecipatissimo di Disgaccia, adesso siamo tornati in diretta. Ecco Laura, siamo tornati in diretta qui dallo studio esterno Stot con Leoni per quest'ultima oretta insieme qui dall'area feste di Via Serenissima. Bentornata. Aspetta, non funziona, mi sa che è spento il microfono.
2: Spadata. Allora, io devo dire che ero dietro nel backstage e c'erano un sacco di fan che correvano col cartellone probabilmente per attendere l'uscita di Disgaccia.
0: Non so, siamo in diretta, se vuoi disturbare di nuovo, prego.
2: Eh sì, perché chi
0: sembrava
2: chi
0: di essere
2: ascolta?
0: Elio le storie tese, sai che è il disco live, dice non so, sto parlando, se mi interrompi.
1: Cioè, allora,
2: stiamo allora spieghiamo. Ascolta e non ci vede, qui fuori dall'acquario c'è un folto gruppo,
0: c'è un
2: di fan
0: di gente,
2: che
0: sì.
2: Probabilmente, anzi con tutta probabilità, aspettano che arrivi Disgaccia.
0: Certo.
1: Non lo sappiamo.
2: Staremo a vedere.
3: Io spero che passi la trail, perché sentivo il pubblico che gli urlava Castravez, che vuol dire cetriolo in rumeno.
1: Ok.
3: E io lo so perché ho uno sconfinato
1: amore per i cetrioli.
3: No, ho detto così. No.
0: Ragazzi,
3: no, poi cioè, l'ora è tarda, ma chi ci ascolta domani mattina potrebbe non essere pronto per questi contenuti così espliciti.
0: Esatto, anche perché noi andiamo in onda la mattina in replica.
3: Esattamente.
0: Se no, ci state ascoltando stamattina, abbiate pazienza.
1: Genuinamente intendevo i cetrioli sotto aceto, peraltro.
3: Sì. Tra l'altro non voglio fare pubblicità.
0: Malizia è nell'orecchio di chi ascolta.
3: Esattamente. No, ma c'è un marchio in particolare che fa dei cetrioli sott'aceto. Cacchio, sono veramente splendidi, veramente buoni.
0: Ma non lo diremo perché noi dal 1985 non facciamo pubblicità, non vogliamo mandare tutto in vacca stasera.
3: Non dirò il marchio, però è incredibile.
1: Non possiamo far vedere la marca, sarebbe gravissimo.
0: Sì, voglio dire, come il Boris ovviamente. No, quest'anno...
1: Secondo me
0: l'anno prossimo una vasca con il pesce rosso.
1: Sì, ci vuole vinto naturalmente. Lo proietteremo su.
0: Ma potremmo proiettarlo.
2: Bellissimo.
3: Bello.
0: Quello sì. Bene, allora, oggi è ancora oggi per soli 3 minuti.
1: Quindi possiamo ricordare cosa c'è ancora nelle varie tende, al volo?
0: Assolutamente, vai Manuel.
1: Voi bellissime persone, appena iniziato al Ciringhito. Il bellissimo concerto degli Asma con i dentifricio antiforfora, non perdetevelo per niente al mondo, se non per andare nell'altra tenda, in tenda blu. Galatea?
3: Scusa, mi ero persa, non pensavo che volessi proprio me.
2: Ormai non suono più ste trombette.
3: Scusa, no, aspetta, ditelo.
1: Vabbè,
3: mi occupo della trombetta.
0: Non va.
1: Comunque,
3: scaricata. Non hai la maestria, vedrai.
1: Visto che oggi...
0: Effettivamente.
3: Però non so fischiare. Ma con le trombette me la cavo.
1: Visto che oggi, ancora oggi, per un paio di minuti, in tenda blu ci sono gli Esli X Nielsen che stanno aprendo i culi.
0: Sicuramente.
1: Decisamente, mentre al Pachanka il DJ set di Bono, drum and bass, anche lì a proposito di terga che

0: E allora lasciamo General Levi con Bonno, Bonno che sta attualmente facendo un mega DJ set drum and bass alla tenda Pachanga, perché ci ha raggiunto This Guy. Ciao.
1: Ciao ragazzi, come state? Tutto bene?
0: Eccoci, tutto bene, tutto
1: meno
0: bene.
1: Male.
0: Tu?
1: Tutto bene, grazie mille.
0: Allora, cosa ci vuoi dire di questa tua prima volta alla festa di Radio Onda d'Urto?
1: Penso che sia stato uno dei live più fighi che abbia mai fatto, veramente il pubblico caldissimo. Sono felice che ci siano ancora questi eventi che fanno realmente venire i fan a poter ascoltare la musica, sia chi ti conosce sia chi non ti conosce. Comunque c'era tanta gente che secondo me non conosceva, ma è stata lì, apprezzato, e veramente venuta per ascoltare la musica. Quindi complimenti per chi ha tirato su tutto questo e darci possibilità di poter cantare.
0: Bene, molte molte grazie. Allora, a me
1: voi.
0: Fa molto dispiacere che non ci sia qui con noi Chiara Soldi, che è la vera esperta che ti segue, tra l'altro, ma Chiara ha detto ok, allora ti mando delle domande.
1: Vai.
0: Da fargli. Quindi, allora, aspetta.
2: Leggile bene,
0: aspetta.
2: Mi raccomando.
0: Esatto. Innanzitutto, delle informazioni sull'album. Nel nuovo album, che si chiama Non è solo Swag,
1: sì.
0: Ok, che è stato pubblicato l'8 maggio.
1: Esatto, sì, da poco.
0: C'è la direzione artistica di Sala, ci sono,
1: sì,
0: 14 tracce con tanti featuring. Questo titolo non è solo swag, però lo swag, l'estetica, le macchine, i vestiti e il tuo linguaggio sono sempre stati una parte importante,
1: certo,
0: del tuo percorso artistico. Questo disco nasce quindi dalla necessità di essere preso più sul serio?
1: Penso di sì, cioè, nel senso, appunto, non è solo swag proprio perché tante persone ascoltavano le cose e dicevano bello, swag, ma finito lì. Invece secondo noi comunque c'è veramente tanto dietro la nostra musica, ci impegniamo tutti i giorni, diamo il massimo, siamo tutti i giorni in studio 7 su 7, quindi era importante far sapere al pubblico nella maniera più chiara possibile che il nostro percorso non è solo swag, ma c'è anche profondità, c'è anche linguaggio, c'è anche tanta ricerca.

0: ricerca e tanto studio dietro.
1: Altra domanda. Allora, hai costruito tutto un immaginario intorno al concetto di correre corsa.
0: Sì.
1: Ok. Oggi invece parli molto della necessità di rallentare e di concedersi del tempo. Quando hai capito che la fretta poteva diventare un problema anche nella musica?
0: Allora, diciamo che la fretta è un'arma importantissima, non la fretta. Il correre è un'arma importantissima per poter arrivare dove realmente vuoi. Alle volte però devi renderti conto che stai già raggiungendo degli obiettivi, per quanto piccoli, rispetto a quelli che ti imposti, a cui vorresti arrivare. È importante saperti fermare, saperti dire ok, comunque vivo una sola vita, il che significa che devo anche vivere, oltre che lavorare per costruire qualcosa. Quindi è importante imparare anche a fermarsi, godersi le persone che hai a fianco, godersi il lavoro che hai fatto, ascoltarti il tuo album e dire che bello, oggi mi posso permettere di non fare niente perché ho lavorato tanto i mesi prima. E quindi nasce un po' da quello il fatto di rallentare.
1: È proprio un percorso di maturazione, sì. Possiamo dire.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi c'è una persona senza la quale probabilmente non esisterebbe il tuo suono, il suono di Disgaccia così come lo conosciamo, che è Sala.
0: Sì.
1: Com'è nata la collaborazione?
0: Allora, con Sala la collaborazione nasce che in realtà abitiamo in due paesi vicini, molto vicini, e quindi, sai, quando inizi a fare musica provi a girare i vari produttori, cerchi di capire con chi ti trovi bene, con chi no. Lui è stato il primo con cui davvero mi sono trovato bene e realmente ho detto ok, cioè qua si può fare qualcosa di bello. Avevamo le stesse idee, le stesse cose, quindi abbiamo detto proviamoci, ci abbiamo creduto insieme. Quindi davvero ci tengo a dirlo, ma Disgaccia è formato al 50% da Disgaccia e al 50% da Sala.
1: Ed è mai esistita una situazione in cui Sala ti dice Gaccia questa cosa non funziona e tu hai capito immediatamente che aveva ragione?
0: Sì, certo, tutti i giorni. Cioè tutti i giorni succede che lui mi dice non funziona, io gli dico non funziona e siamo bravi ad ascoltarci a vicenda.
1: E qual è stata invece l'idea più assurda che uno dei due ha proposto e che alla fine è diventata un pezzo?
0: Ok, questo è difficile, eh? Questo è molto difficile. Allora, penso che in realtà l'idea più assurda penso che sia stato i primi pezzi dove abbiamo lavorato con un coro gospel, cioè nel senso in cui abbiamo detto ok, il rap è rap, ma come si può trasformare, verso cosa possiamo andare, cosa possiamo implementare. Eravamo entrambi fan della musica black, lui mi diceva bro fidati, mettiamo i cori gospel, prendiamo un coro, proviamo, facciamo. Io ero lì tipo sì figo, ma chi lo sa. Vedi, quella roba lì col senno di poi non è stata, magari non sono state le tracce che ci hanno fatto più numero, ma sicuramente quelle che hanno fatto avvicinare i fan, la fanbase, che hanno fatto sì che Disgaccia fosse visto anche per il fatto che non è solo swag, appunto.
1: Sì, che è emerso per una particolarità, certo, che lo distingueva da, certo, dagli altri, da tutti gli altri. E un'altra cosa particolare della tua musica è che spesso la parola sembra scelta non soltanto per il suo significato, ma anche proprio per come suona.
0: Sì.
1: È diventato talmente caratteristico che sei stato associato anche al concetto di fonosimbolismo. Da cosa nasce questa peculiarità?
0: Allora, nasce in realtà dalla musica americana. Io sono cresciuto ascoltando tanta musica americana e nella musica americana, a differenza di quella italiana, le sporche, le cosiddette sporche, diciamo che in Italia verso quegli anni lì erano un po' tipo, non so come dire, mangio la pasta al sugo, sugo. Sono a radio, radio, ok? Gli americani invece avevano modo di divertirsi, di tirare fuori quello che pensavano. A me piacciono tanto i suoni, quindi mi sono avvicinato al suono e poi ho detto ma perché sei così bello anziché metterlo come sporca, quindi in secondo piano lo mettiamo in primo piano all'interno dei pezzi, delle strofe. L'abbiamo fatto, è stato utile e alla fine il mio modo di esprimermi è di tirare fuori quello che sono in realtà.
1: Hai portato la cornice all'interno praticamente,
0: esatto,
1: del quadro.
0: Bella questa
1: cosa. È stata
0: cosa.
1: Una cosa di questo tipo.
0: Frase bellissima, me la segnerò. Davvero.
1: E quando scrivi, è successo che tu scegliessi una parola perché ti suonava Gaccia ancora prima di chiederti cosa significasse quella parola lì?
0: Allora sì, tante volte, però poi mi rendo conto che nei primi pezzi lasciavo spazio anche al non senso, al non sensato, la mettevo perché suonava bene. Poi mi sono reso conto che comunque il pubblico si ampliava eccetera, ho detto beh, però è importante, lo facciamo di lavoro, è importante
1: si
0: dare il 100%,
1: si meritano di,
0: certo,
1: più.
0: Quindi da lì ho iniziato a suonare bene una parola, ok, cosa posso dire però che abbia senso, quindi magari vado a cambiare le tre frasi prima per far sì che arrivo a quella frase ha senso.
1: Allora, a proposito di America, tu hai lavorato con Wiz Khalifa e sì, hai fatto un bel viaggio negli Stati Uniti, hai raccontato le tue esperienze, quanto ti abbiano segnato queste esperienze. I rapper italiani hanno sempre preso tantissimo dagli Stati Uniti, no? Secondo te, qual è invece la cosa americana che il rap italiano continua a copiare, ma senza averla veramente capita?
0: Qual è la cosa? Attenzione, qui è da rielaborare la domanda.
1: Questa è colpa di Chiara,
0: no,
1: non
0: no,
1: è colpa
0: benissimo,
1: mia.
0: Salutiamo Chiara, anzi, okay. Grazie delle domande che danno modo agli artisti di poter parlare, quindi grande. Allora, qual è la cosa americana che gli artisti italiani
1: continuano a copiare, ma senza averla capita?
0: Secondo me, non lo so, il fatto che c'è un po' troppo questo tormentone americano che va copiato di... Cioè, io sono stato tanto in America, abbiamo fatto 6 viaggi in America. L'America è davvero quello che raccontano nei testi. Secondo me, troppe volte in Italia raccontano delle cose che in Italia non ci sono, che comunque non sarebbe giusto dover promuovere, mettiamola così. Ci sono sicuramente dei quartieri, delle zone, so che è realtà. Però tante volte, non lo so, bisognerebbe rendersi conto di dove si è nati e dire, ok, racconto questo, perché devi raccontare quello che realmente... Io sono stato in America, siamo stati anche lavorando con altri artisti in delle, tra virgolette, situazioni brutte, poi a noi non hanno fatto niente, ci mancherebbe, però c'era comunque persone che davvero dici, wow, capito? Qua in Italia mi sembra un po' più un gioco, e è un gioco che comunque non è utile a nessuno, non è bello, e bisogna tramandare il bello al fan, il vero. Tutti vogliono stare bene, dobbiamo fare musica che faccia star bene, non musica che faccia venire voglia di fare cose che non fanno poi bene.
1: Interessante, sì, assolutamente.
2: Tornando invece ai tuoi lavori, Simone, se avevi altro da chiedere.
1: C'è un'altra cosa, ma la posso chiedere dopo.
2: Tornando invece ai tuoi lavori, è uscito da poco il nuovo lavoro. Ti chiedo se comunque sei già in progetto per dei lavori futuri, se ci stai già pensando, se c'è già del materiale nuovo.
0: Allora, stiamo lavorando sempre, cioè nel senso, appunto, come dicevo prima, veramente lavoriamo 7 giorni su 7 in tour estivo. Scusami se non ti guardo, ma
2: ci mancherebbe.
0: C'è il microfono dritto ogni volta,
1: anzi,
0: che mi giro non sento, quindi...
1: No, ti ringrazio che sei uno dei pochi a cui devo dire stai al microfono, per cortesia. Ti ringrazio
0: veramente tanto, perché sennò davvero non ti guardo, ma
2: non ti
0: si
2: preoccupare
0: sente.
1: Sparisce la magia della radio se ti allontani dal microfono, ecco.
0: Perfetto. No, allora, diciamo che stiamo lavorando sicuramente a roba nuova. Questo tour estivo è stato bello impegnativo, quindi ci ha un po' portato via tempo per poter lavorare, però abbiamo già i prossimi passi, le prossime cose da voler fare, ci stiamo divertendo molto di più, e questa roba qua secondo me sarà chiave di una musica ancora più figa rispetto a quella di prima.
2: Si parla spesso dell'importanza di avere un riferimento. Tu ti senti un riferimento?
0: Allora, mi sento un riferimento per i miei fan più accaniti, sì, per chi compra i biglietti, per chi si tatua le mie frasi addosso. Cioè, assurdo da pensare, cioè sono quelle robe che vedi nelle foto su Instagram, non che vivi davvero. Noi comunque, cioè, ho la fortuna di vivere davvero una roba incredibile, sta roba. Mi sento un riferimento, tante volte questa cosa qua però ha solo portato del bene, nel senso che ha solo fatto sì che io potessi dare il massimo, quindi per esempio nei pezzi. Perché il motivo di dare un senso a tutto? Perché il motivo di dire al fan, per esempio nell'ultimo disco io parlo del fatto che sono andato da una psicologa. È una cosa difficile da dire, è tanto pesante per me personalmente, però ho detto devo aiutare qualcuno, sono qua per aiutare qualcuno, domani potrei non esserci, quindi è importante essere punto di riferimento per chi ti vuole ascoltare. Poi sono dell'idea che ogni fan debba essere bravo a prendere il meglio da chi vuole, non puoi avere solo un punto di riferimento. Sei bravo se ne hai 10 e da lui prendi questo, da lui prendi quello, da lui prendi quello, e diventi la miglior versione di te che vorresti essere.
2: Quindi il fatto di condividere anche le tue esperienze personali, in modo che qualcun altro si riconosca in quello che tu hai passato.
0: È stato difficile all'inizio, perché comunque è difficile parlare delle tue cose, l'ascoltano i tuoi genitori, le persone a te strette. Però so che è una necessità, le persone hanno bisogno di verità, hanno bisogno di star bene, hanno bisogno di sentirsi capiti, perché ci sono tante persone che ogni giorno magari non stanno bene al 100%. Se io posso dargli un 1% di stare meglio, lo faccio.
1: Proprio a proposito di questo, c'era una domanda che ci ha mandato Chiara, che riguarda proprio questa cosa. Per un artista come te, che ha costruito parte del proprio personaggio proprio sulla sicurezza, sullo stile, sull'essere sempre in up comunque così, quanto è stato difficile ammettere pubblicamente di avere anche tu delle fragilità e di avere dei momenti in cui hai bisogno di aiuto?
0: È sicuramente difficile, però sono arrivato ad una certa dove era una necessità dirlo proprio, è diventato, perché, allora, ammetto che comunque, sai, crescendo come tutti penso, più vai avanti e più non è che trovi difficoltà, però comunque la vita si fa vera, cioè nel senso la vita si fa tosta, quindi quando agli inizi la musica era tanto app, era solo app, perché vivevamo, cioè io e le persone intorno a me, dei periodi di solo app. È stata una cosa bellissima, che comunque è la fase in cui, non so come dire, come quando vai a scuola, non hai problemi, cioè vivi, via via, poi appena arriva la vita vera diventa un po' più complicata. Diciamo che secondo me è importante dare ai miei fan quello che sono in quel momento. Nonostante la mia musica, cerco sempre di portare della musica up. Se faccio sei mesi della mia vita che non sono up, la musica sarà di conseguenza non up, perché certo, è importante essere coerente con me, con i miei fan.
1: Beh, questa si chiama onestà intellettuale e ti fa assolutamente onore.
0: Grazie.
1: Senti, ma riusciremo prima o poi ad avere un modo di fare rap che sia totalmente made in Italy, senza che si richiami a qualcosa di già sentito oltreoceano?
0: Sta roba qua, secondo me sì. Bisogna solo, sai cos'è, che ci sono tanti artisti, tanta musica, e ognuno è giusto che faccia quello che si sente. Arriverà qualcuno che, secondo me c'è già qualcuno anche che è homemade. Forse, purtroppo, io sono quello meno italiano, cioè no, non è vero, perché cerco di mixare le due cose, però comunque ammetto di essere cresciuto tanto, cioè di avere tanta influenza americana, quindi comunque all'interno della mia musica c'è. Secondo me ci sarà tutto, secondo me.
1: Allora, adesso ti faccio una domanda scomoda.
0: Certo.
1: In questo genere c'è spesso la figura della donna molto oggettificata. Secondo te perché e che valore aggiunto potrebbe dare magari un cambio di rotta riguardo a questa cosa?
0: Allora, secondo, io sono molto per il, come che si può dire, raccontare ciò che sei, dire ciò che vivi. Sento frasi degli artisti che so che vivono in quella maniera. Io per esempio sono fidanzato da 6 anni, la mia tipa è la mia colonna, pilastro al centro della mia vita, quindi se devo parlare delle ragazze, cioè devo parlare di lei, alla fine ne parlo di conseguenza. So che ci sono tante persone che vivono magari una realtà dove si divertono un po' di più, sono un po' più ragazzi, sono un po' più che danno meno importanza. Non dico che ci sia giusto e sbagliato, perché non esiste giusto e sbagliato. Secondo me è importante, questo è un messaggio magari da dare a tutti gli artisti, è importante che ognuno parli di quello che viva realmente.
1: Sì, no, io
0: e dia dei bei messaggi.
1: Certo, assolutamente, però appunto parlavi prima di responsabilità che ti senti,
0: certo,
1: che è sacrosanta nei confronti di chi ti ascolta. In un periodo come questo, dove vediamo comunque, insomma, situazioni non troppo simpatiche tra molestie e femminicidi, eccetera, eccetera, portare un messaggio di questo tipo, insomma, è un po' rischioso, no? Cioè non rischia poi di magari di fomentare una persona che semplicemente sente un testo così, magari non è già a 100, e quella cosa 100, gli dai, cioè, gli dai là per arrivarci a 100, no?
0: Allora, spero di no. Cioè, secondo me, appunto, l'unica cosa è cercare di, com'è che si può dire, tramandare il buono e far sì che il buono faccia il suo anche all'interno degli artisti, all'interno delle loro penne e all'interno delle orecchie dei fan che l'ascoltano.
1: E secondo te come mai c'è così poca presenza femminile nel genere?
0: Secondo me c'è poca presenza, però sta arrivando.
1: Sta arrivando.
0: Allora, a livello di percentuali, purtroppo bisogna dirlo, è vero, ma sta arrivando. Ci sono tante ragazze che spaccano. Secondo me Anna, spaccando, per quanto ovviamente il nome che è, ma non è ovvio, cioè nel senso,
1: ecco,
0: è da tanto che
1: ragazzi, qualche nome
0: lì,
1: per esempio, cosa ci consiglieresti?
0: Allora, di ragazze,
1: sì,
0: dici? Allora,
1: ragazze,
0: a me piace tantissimo,
1: ragazze.
0: A me piace tantissimo, vabbè, Anna mi piace tantissimo, mi piace tanto Carla Iro, che secondo me spacca ed è giovane. Mi piace Clara, secondo me non è ancora stata capita al 100% dall'Italia, ha più fan convenzionali di quelli che è, perché secondo me spacca veramente tanto. A chi possiamo fare uno shout out? Elea spacca tantissimo, che comunque fa il nostro genere,
1: sì,
0: lei
1: sì, sì,
0: cioè fa muovere le mani,
1: sì,
0: live,
1: sì, veramente,
0: quindi veramente
1: bravo,
0: una grande, complimenti. Secondo me con il passare del tempo verranno sempre più fuori, perché comunque la musica è un po' un circolo, oggi c'è qualcosa, domani non c'è, quindi no, sono tanto proprio che c'è più apertura da parte dei fan di voler scoprire cose nuove, di voler dare, se hai una moneta, metterla su una persona che non conosci, e molto spesso quella persona è un'artista femminile perché è diversa realmente e porta dei contenuti,
1: certo,
0: diversi. Quindi shout out a tutte le ragazze che ci stanno provando con la musica, spero che riusciate, spero di fare un feat con tutte e let's fucking go.
1: Grande.
0: Oh, wow.
1: Allora, prima di salutarci, così ti lasciamo festeggiare e goderti un po' la festa, ti chiedo un ultimo piacere, se hai voglia di supportare Radio Onda d'Urto,
0: certo,
1: e di farci un jingle tipo ciao sono di Sgaccia, state ascoltando Radio,
0: sì,
1: Onda d'Urto, quello che vuoi.
0: Vado?
1: Vai.
0: Ok. Qui di Sgaccia, shout out a Radio Onda d'Urto, abbiamo spaccato come non mai. E ricordatevi sempre che cultura ripaga e ripagherà. Big from big.
1: Grazie mille, Gaccia.
0: Grazie,
1: complimenti.
0: Grazie mille a voi, veramente. Grazie delle domande.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: sono Beba e stiamo ascoltando Radio Onda d'Urto. Restate connessi. Mua.
1: Molto peggio di ciò che si dice. Saluta l'imperatrice.
2: E torniamo in studio esterno Stot con Leoni per questa diretta, questa ultima ora di diretta. Oggi è già domani da 22 minuti, è il 18 di agosto, se ci state ascoltando in diretta lo è da 22 minuti, se ci state ascoltando in replica da un po' di più.
3: Da un po' di più.
4: Da 9 ore e 52.
2: Esatto, bravo Manuel.
4: Vero? Aspita. Arrivo quasi, ho imparato a contare fino a quasi 10.
2: Pazzesco.
3: Adesso
2: pazzesco.
3: Fammelo in minuti.
4: Allora, intanto ti dai una calmata.
2: Allora, devo
4: 592.
2: Dire che... Ma io da casa adesso, certamente, cioè... No, devo dire che Disgaccia mi ha piacevolmente sorpreso, perché, insomma, ha dato delle risposte interessanti. Ringraziamo Chiara, tra l'altro, per averci fornito queste domande. Non sarei mai stato in grado di fargliele, perché... ammettiamo i nostri limiti, io ho una certa età, non lo conosco bene, non avrei saputo veramente, gli avrei fatto delle domande proprio base.
3: Certo,
2: ecco.
4: Certo. Avresti cacciato dal tuo giardino che ti rovina i fiori con le cose lì, è troppo giovane.
2: Anziani sparano. Come dicono gli asma.
4: Siete ancora in tempo a sentire se ci state ascoltando in diretta.
2: Esatto. Allora, io vi propongo di andare ad ascoltare delle interviste che ha realizzato il nostro Giacomo.
5: Allora, mi chiamo Sam, ho 18 anni e abito a Orzinuovi.
6: Come sei venuta in festa stasera?
5: In macchina con degli amici.
6: Sì, sei venuta con degli amici. È la prima volta in festa?
5: No, sono venuta anche gli ultimi 2 anni.
6: Da quando hai 16 anni sei venuta la prima volta. Sei tornata stasera per i concerti in particolare?
5: Sì, allora sono venuta qua in realtà per un po' tutti, Dmoa, Mitch, poi anche Dave che è stato l'ospite, anche per lui.
6: Però la grande star è Disgaccia.
5: In realtà la Trell.
6: Ah sì?
5: È uno tra i miei cantanti preferiti, infatti io sono venuta qui soprattutto anche i miei amici per vedere lui.
6: Vabbè. Senti, gli altri anni o anche magari quest'anno, i prossimi giorni di festa, verrai anche a fare un giro? Sei venuta semplicemente a fare un giro o vieni sempre per i concerti?
5: In realtà le ultime 2 sere che sono venuta, perché sono già venuta da quando è iniziata, non sono venuta per ascoltare i cantanti, sono venuta qua per fare un giro, mangiare qualcosa.
6: Cosa hai mangiato?
5: Non mi ricordo quello che costa 1 euro. Tipo
6: la Sri Lanka?
5: Sì.
6: La polpettina?
5: Sì. Perché buona. Me l'ha consigliata le mie amiche.
6: Era buona? Vabbè, prezzo 1 euro è regalato, no? Cioè, il prezzo va bene.
5: È per questo anche che vengo qua, perché anche da bere i prezzi sono sempre onesti, nel senso.
6: Stasera invece costava 10 euro il concerto, come ti è sembrato?
5: Non è stato un problema, mi sembra ragionevole, anzi, cioè entri e hai la possibilità, oltre di conoscere un sacco di persone, ascoltare buona musica, e sono i soldi che alla fine spenderesti anche per andare in discoteca, per poi magari non divertirti, mentre qua hai più possibilità. Anche
6: come mai ci diverte di più che discoteca?
5: Perché la gente non... È in un mood diverso, nel senso, è proprio, per me Fest Radio è una parte fondamentale della mia estate, cioè visto che vengo da un paio di anni, è proprio quella cosa di venire qua, magari qualcuno ti fa un complimento per come sei vestita, allora ci fai amicizia, oppure senti un cantante. Io per esempio ho iniziato ad ascoltare Kid Yugi perché ero venuta qua e quella sera lì mi sono fermata a sentirlo e ho detto cazzo, bravissimo,
6: si conoscono anche cose nuove,
5: e poi è diventato molto più famoso, quindi è proprio un posto dove puoi conoscere musica o anche cibi, visto che non è da tutti i posti portare questa varietà.
6: Ti ringrazio, buona serata, buon concerto.
5: Anche a voi.
7: Allora, io mi chiamo Jasmine, ho 17 anni e abitiamo Verona.
8: Sì, Verona.
7: Io mi chiamo Angelica, vengo da Verona e ho 16 anni.
6: Capito, stavate provando a entrare ma non vi fanno mica entrare qua nel backstage. Chi volevate incontrare?
7: La Trell, noi.
6: La Trell,
7: sì. Il nostro amore.
6: Anche se facciamo passare tutti dietro il backstage, poi c'è più gente del backstage.
7: Ma perché noi siamo le vere fan.
6: Ah sì?
7: Sì.
6: Siete venuti apposta per lui?
7: Sì, da Verona.
6: Davvero? È la prima volta in questa radio?
7: Sì.
6: Prima serata in assoluto?
7: Sì, sì.
6: Come vi sembra?
7: No, bella.
3: bella, bella, molto, molto, molto, sì, molto bella.
6: Chi vi ha consigliato di venire qua? Come avete scoperto il concerto?
3: Noi, perché volevamo andare a un concerto di Latrell, abbiamo guardato le date e questa era una di queste.
6: Quella più vicina.
3: Sì.
6: Quali sono le impressioni di questa festa al di là del concerto? Immagino vi sia piaciuto.
7: No, ma in realtà tutto carino, cioè.
3: Sì, sì.
7: Niente, cioè.
3: No, interessante anche la questione dei dibattiti.
6: Avete seguito il dibattito?
3: No, però sapevamo che ci fossero, volevamo andare, ma dovevamo tenerci la trantenna, quindi non potevamo.
6: Perché stavate stare in prima fila,
3: sì.
6: Ho capito, avete cenato, avete mangiato qualcosa?
7: Ho mangiato un cazzo.
6: No.
3: Io piadina.
6: Una piadina, era buona?
7: Sì, dai.
6: Prezzo com'era?
7: Buona, dai. Cioè.
3: Sì, dai.
6: Va bene, dai. Tornerete a questa festa?
3: Può essere, sì, dai.
7: Se torna da tre, torniamo anche noi.
6: Dai, va bene. Grazie, buona serata.
8: Ok, mi chiamo Rachele, ho 23 anni e vivo a Verona.
9: Mi chiamo Amza, ho 24 anni e vivo a Verona.
6: Prima volta a Festa Radio?
8: No, sono venuta anche l'anno scorso, sono venuta a fare un giro anche settimana scorsa qua.
9: Sì, anch'io sono già venuto altre edizioni.
6: Più volte ad ogni edizione. Come mai? Cosa vi porta a tornare?
8: Beh, è un festival comunque molto vivace, a me piace comunque l'energia.
9: Poi unisce anche tutto l'urban della generazione Z, anche con la musica, quindi raccoglie anche tutti i giovani, è un bel ambiente.
6: Ho capito. Una serata quanti soldi spendete qui a Festa Radio? Tra, non so, mangiare, stasera si pagava anche 10 euro per entrare, bere.
8: Metti
6: più o meno.
8: Con qualche regalo per me, un cinquantino.
6: Fai un giretto, un po' di shopping anche al
8: bancale. Esatto.
9: Ah, mangi qualcosa, 15 euro così.
6: Cosa avete mangiato stasera? Se avete mangiato?
9: Ah, adesso non
8: per adesso ancora.
9: Ancora
8: niente.
6: Non ancora?
8: No.
6: Mangiate più tardi?
8: Esatto.
6: Dove andate, cosa andate, andrete a cercare, lo sapete già?
8: No.
9: Ancora, vediamo.
6: Andate a scoprire
9: sì,
6: nuovi gusti, nuovi sapori.
9: Vediamo.
6: Bene, dai.
9: Vediamo.
6: Grazie, buon concerto.
8: Grazie.
9: Ciao. Mattia, 33.
10: Giorgia, 35, Bergamo.
11: Mattia, 12.
6: Siete una famiglia, tu sei figlio loro.
11: Sì.
6: Prima volta a Festa Radio?
11: Secondo.
6: Seconda, in questa edizione o gli anni scorsi?
11: Anni scorsi.
6: A vedere cosa l'anno scorso?
11: Chaos One.
9: Chaos One, quello del fumetto, sì. Noi siamo venuti 30-40 volte.
10: E veniamo da tutta la vita.
6: Da tutta la vita. A Bergamo sì, vale la pena anche da Bergamo, che si conosce.
10: Assolutamente sì.
6: Stasera vi ha spinto a venire in concerto o...
9: Sì, oggi il concerto interessava anche a lui particolarmente.
10: Oggi solo a lui.
6: Ti aspetti di sgaccio?
11: Sì, a disgaccio e mi è interessato anche di Latrell.
6: Anche quelli prima?
11: Sì.
6: Ho capito. Avete cenato?
9: Sì, ho mangiato qua.
6: E cosa?
9: Pizza oggi.
10: Pizza.
6: Com'era la pizza?
11: Buona.
9: Mangiate due io.
6: Hai mangiate due? Mi fa bene. Prezzo della pizza?
11: Ottimo,
6: prezzo?
11: Direi.
9: Sì, strabasso.
11: Sì, tipo 5 euro.
6: Capito. Tornerete da qui a sabato, oggi è lunedì, sabato l'ultima sera, farete un altro
9: siamo
6: giro?
9: Siamo venuti 4 volte in quest'anno, prima volta con lui e verremo ancora un paio di volte. Vediamo
11: dai,
9: se è Alborossi o Simpsonica, vediamo.
6: Capito.
9: Chi è che c'è Nerone?
10: Sì, è vero, Enzo.
6: Sì, anche, è buona anche quella serata.
9: Anche quelli.
6: Ha ragione lui.
10: Sì, ha ragione lui.
6: Buona serata.
10: Grazie, grazie.

rientriamo in studio perché è arrivato il momento della seconda rubrica più ascoltata queste dirette dall'area feste di Radio Onda d'Urto, ovvero la classe non è acqua, o meglio la classe non è acquario.

0: Bentornati coniglietti e conigliette. Volevo cambiare animale, ma mi è stato richiesto coniglietti e conigliette a gran richiesta. Appunto, richiesto a gran richiesta.
1: A gran voce.
0: Per stasera ho pensato di selezionare per voi un grande classico dell'alcolismo. È difficile, so che volete saperne di più, ma stasera è difficile. Stasera per voi però ho selezionato il Moscow Mule.
1: Un classico senza tempo.
0: Senza tempo, assolutamente. Moscow Mule che, come ben sappiamo, è composto da...
2: Perfetto.
0: Vodka, scusate, ho avuto un attimo un flash perché ho pensato anche al London Mule, che è con il gin.
1: Certo.
0: Ho avuto un attimo un flash. Moscow Mule, appunto, ho selezionato per voi, che è composto da vodka e ginger beer.
1: Quindi anche un po' digestivo, se vogliamo.
0: Assolutamente, perché come abbiamo detto l'altra sera, eupepsia.
2: Diciamo tutti insieme, eupepsia.
0: Siccome però dobbiamo fare un po' di minutaggio, come diceva il grande saggio Boris, non posso
1: René Ferretti.
0: Scusa, è vero, sì, come si diceva nello splendido Boris, diceva René Ferretti, dobbiamo fare minutaggio e quindi non potevo non aggiungere un asciugone sull'origine del Moscow Mule.
1: Questo è necessario, non è il minutaggio, questo è per dare profondità al contenuto che stiamo dando, perché insomma bere deve essere una cosa fatta, non possiamo dire bevi responsabilmente e poi non sai che cavolo stai bevendo.
0: Assolutamente.
1: Raccontiamo la storia, le radici, lo sviluppo e insomma
2: quelle robe lì.
1: Esatto. Bere responsabilmente bisogna conoscere quello che hai nel bicchiere.
0: E infatti io vi racconto che il Moscow Mule, a discapito del nome, non è assolutamente russo.
2: Ma dai!
0: È nato negli anni 40 a Los Angeles, negli Stati Uniti. Il nome Moscow serviva solo ed esclusivamente a richiamare un'idea esotica che a quei tempi dava la vodka. Non era chiaramente diffusa particolarmente negli Stati Uniti. La ricetta classica è vodka più ginger, beer più lime, servita nella famosissima tazza di rame. Il mule, ovvero mulo, non c'entra assolutamente con la Russia. È un termine utilizzato per cocktail con un distillato più ginger beer o ginger ale. La tazza di rame non è solo estetica, conduce molto bene il freddo e rende il cocktail particolarmente ghiacciato. Però il mito secondo cui deve essere necessariamente servito nel rame è soprattutto tradizione e marketing.
1: Infatti noi evitiamo.
0: Infatti.
2: Per molti motivi.
0: Una delle strategie promozionali dell'epoca consisteva nel fotografare i baristi con la caratteristica tazza di rame e una bottiglia di vodka, creando una sorta di pubblicità itinerante. Un'ultima curiosità, un po' nerd, il London Mule può avere un profilo molto più aromatico del Moscow Mule, perché il gin porta con sé delle note botaniche, agrumi e spezie che si sommano allo zenzero. Quindi non è semplicemente il Moscow Mule col gin, può cambiare parecchio a seconda del gin utilizzato.
1: E con questo si conclude la rubrica La classe non è acqua, o meglio, la classe non è acquario, i consigli alcolici di Galatea per il fine serata.

0: E adesso una cosa che sicuramente è capitata a molti di noi, ce la raccontano i ministri, piangere al lavoro.
1: Male per

0: Eh sì, saranno proprio i ministri protagonisti sul palco principale della serata di oggi.
1: Madonna, ehi, bravissimo.
0: Dopo 13 giorni ce l'ho fatta.
1: Hai paura che ti ciulliamo il posto?
0: Certo,
1: sì.
0: Assolutamente, ministri in apertura i BBC. Ma chi vuole iniziare a sciorinare gli appuntamenti extra palco principale della 14esima giornata di festa?
1: Ma pronti, assolutamente, anche perché questo mi interessa moltissimo. Allo spazio dibattiti alle 19.30, Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. I data center sono diventati il simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo digitale, ma anche del feudalismo digitale, direi.
0: Già.
1: In Italia la Lombardia è al centro di una corsa agli investimenti in questo settore. Ne parliamo con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella, Milano, e attivisti del comitato di Travagliato, Brescia, dove ricordiamo c'è in progetto la costruzione di un mostro energivoro.
0: Sì, già, devastante. Cioè, abbiamo problemi di approvvigionamento idrico per i campi.
2: Infatti.
0: Noi,
1: ma così i valori delle azioni degli azionisti, degli investitori aumenteranno. Chi se ne frega dei campi? E sono molto più importanti i dati.
2: Possiamo mangiare i dati.
1: Assolutamente. A me interessa dare i dati a Palantir, ci tengo.
0: Ah, ok.
2: In modo particolare.
0: Che poi lì sei veramente in una tenaglia terrificante, no? Perché dici, manca l'acqua per i campi che servirebbero per coltivare mais, che poi magari va ad alimentare degli allevamenti intensivi.
1: No.
0: Quindi
1: già,
0: anche lì NCS, non ci siamo per niente.
2: Niente.
0: Ma quindi è meglio questo o è meglio dare l'acqua ai data center? Raga, siamo veramente tra l'incudine e un martello del... Okay.
1: Insomma, me più me.
0: Come
1: diciamo
0: si fa a cercare di invertire la tendenza di questa cosa? Perché è devastante. Cioè, l'acqua ce n'è poca, ma comunque la usano male.
1: Sì, assolutamente. È fondamentale usarla male.
0: Porca miseria.
1: Un territorio come la pianura padana, che wow!
0: Sì,
1: sta andando sempre meglio.
0: Sì, sì.
2: Senza considerare che il 70% della rete idrica italiana perde.
0: Perde, sì, ma perde male proprio. Cioè,
2: quindi
0: buttiamo l'acqua nel cesso, nel vero senso della parola.
2: Vero senso.
0: Però almeno quando la buttiamo nel cesso noi serve per scaricare. Qui manco per quello.
2: Neanche
0: proprio
2: per...
0: La scialacquiamo.
1: Beh, per il marketing comunque, ricordiamolo, serve per profilarti e farti spendere.
0: Molto bene.
1: Anyway.
0: Ok. Allora, andiamo alla libreria? Libreria del Gatto Nero?
2: Vai tu?
0: Vai, Comi.
3: Alla libreria del Gatto Nero, sempre alle 19.30, contro la scuola neoliberale. Tecniche di resistenza per docenti, con Emanuele Bandini, Emanuele Zinato e il collettivo Onda Studentesca. La trasformazione della scuola in chiave neoliberale e gli strumenti per rovesciare il paradigma, dedicato a Renato De Marco.
0: La compagna Renata che ci ha lasciato, e tra l'altro sarebbe bello che magari Pamela
2: o
0: qualche compagna della libreria oggi...
2: Sicuramente oggi qualcosa
0: venisse
2: riusciremo a
0: per appunto fare
2: un ricordo. Sì, intanto ricordiamo che Renata appunto era una grandissima attivista, una delle testimoni dirette della strage di Piazza Loggia, perché lei quel giorno, essendo un'insegnante di filosofia, era lì, era presente, e per tutta la vita ci ha tenuto tantissimo a ricordare, dedicare, continuare a investire nella resistenza, non lasciare che il tempo cancellasse le tracce di quello che quella strage è stata, ma che ha investito anche tanto altro per le nuove lotte che poi nel corso degli anni è stato necessario affrontare.
0: La sua vita è stata una vita di resistenza, lo possiamo dire
2: assolutamente,
0: tranquillamente.
2: Sì, assolutamente.
0: Domani alla libreria del Gatto Nero ci sarà anche l'ultimo metrò.
1: Ecco, domani.
0: Porca miseria.
1: Stasera.
0: Lo so.
4: Ora 23:55, Sangue nelle macchine di Brian Merchant, edito per Einaudi, uscito l'anno scorso 2025, e Tessitori di rivolte di Ingrid Anastasia Pedrazzini, edito per Eleutera, uscito quest'anno 2026. Riflessioni sul luddismo con Paolo Missiroli.
0: Allo spazio Siamo Gatti ci saranno altri pupazzi diversi.
2: Pazzi, pupazzi.
0: Questi sono pazzi.
2: Gli altri erano pupazzi e invece questi sono pazzi pupazzi.
0: Ok.
2: Alle ore 21 non c'è limite alla tua fantasia. Disegna, cuci e imbottisci il tuo pazzo pupazzo a cura di Alba di Cosmos.
0: E passiamo ovviamente alla tenda Ciringhito, dove arriva nel traffico gli sguardi e poi il DJ Wilson con il suo garage rock. Praticamente Wilson suona con i BBC sul palco principale e poi si sposta al Ciringhito.
1: Il tempo di bere un'intifada ed è di nuovo sul palco, quindi.
0: Credo che ne berrà più di uno.
1: Vabbè, iniziamo con uno per il per lisciare il carcarozzo,
0: certo,
1: un
0: certo,
1: attimo.
0: Certo, certo.
1: Mentre in tenda blu sempre le...
0: Com'è possibile che con lei funzioni
2: ma infatti,
0: così bene?
2: Infatti. Ma tra l'altro la tengo lunga per farvi vedere quanto
0: sì,
2: sia
0: sì,
2: brava.
0: Proprio, cioè,
2: la mia maestria, anni e anni di applicazione.
4: La virtuosa della trombetta.
0: Cioè, quando ci provo mi viene il verso di disgaccia. Così. Cioè, vabbè, niente.
1: Ma è perché devi dosare il fiato effettivamente, non è così semplice, che okay. La te ormai ha una certa maestria, lo sappiamo. Scusami, non sono ancora abituato alla trombetta su tenda
2: vuoi
1: blu.
2: Dire...
1: Avremo alle 23:45.
4: È stata un po' di defiance
2: perché mi avete gasata troppo, certo, coi complimenti.
4: Tenda blu, l'hai detto
1: sì,
4: di nuovo?
1: Sì, sì, sì. E Sardinia con il loro alternative rock e Susanna si suona con elettronica a seguire dopo l'esibizione dei Gardenia.
4: Molto brava Susanna si suona, tra l'altro.
2: Stavo per dirti mi piace tantissimo e dovremmo riuscire a sentirla in realtà.
1: Eh sì.
0: Molto bene, manca solamente la tenda Pacianca. Vi chiedo di leggerla voi perché io ho questo. No, guarda, da qua ci leggo. Mamma che anzianità. Allora, alla tenda Pacianca 23:45 Atomic Vibration goes to Festa Radio from Techno to Tribe. Sarà una bella serata di cassa dritta al Pacianca.
2: Tecno CH.
0: Sì, ma già si capiva perché se arriva alla Tribe difficilmente è Tecno con la K.
1: Scusi, ma io che sono ignorante e ascolto Raul Casadei, questa Tribe cosa l'è?
0: È una mix di tecno tribale ovviamente, quindi con anche suoni di percussioni. Non è afro, perché non è afro,
1: no,
0: per
1: chiaro.
0: Niente, però sapete che io ho partecipato da figurante a una serata Tribe,
1: sì,
0: suonando le percussioni e facendo lo sputafuoco.
4: No, sì. Bellissimo. Urca. Lo sputafuoco, sì. Ma che
0: ho
4: bello.
0: Rispolverato questa mia tecnica che usavo quando facevo black metal per fare fondamentalmente il paiasso, sì.
2: No, perché infatti stavo per dirti ci vuole comunque una preparazione per fare lo sputafuoco, non è che ti
0: sì,
2: cacci...
0: se non vuoi bruciarti la faccia,
2: no,
0: cioè,
2: infatti esatto. Devi saperlo sì. fare per sì. fortuna sì, lo sì, sapevi sì. fare
1: cioè, per sì. fare lo sputafuoco una volta non serve preparazione, è per volerlo rifare che devi sapere come
0: esatto.
1: si fa, credo.
0: Come
1: la... guido fuoco i pantaloni.
0: Sì. Ma è un po' come la storia che tutte le piante sono edibili, alcune una volta sola.
1: Esattamente.
4: Ah, chiaro.
1: Chiaramente. Si può lanciare da 5.000 metri senza paracadute, nessun problema, poi non lo rifai forse.
0: Esatto, puoi farlo una volta sola. Lo diceva anche...
1: Taricone, uomo aquilo, no.
0: No, cioè, mi viene in mente Alessandro Bergonzoni, fantastico Alessandro Bergonzoni, dove uno arriva da un altro e gli fa ma io posso mangiare il pollo con le mani? Sì, però mangeresti l'unico pollo con le mani che c'è sulla terra. Ok, vabbè... Siamo quasi alla fine di questa
2: l'ho capita
0: puntata.
2: Adesso Madonna.
0: Ma sì, ma non c'è fretta,
2: non c'è problema. Guarda, potevo aspettare
0: vai
2: abbiamo
0: tranquilla.
2: Ancora qualche minuto di
0: ma sì ma cioè, qual è il problema?
1: Comunque io avrei un appunto sulla rubrica la classe non è acquario, la stiamo facendo fare all'unica astemia.
2: Ma tu sei, guarda, cioè, noi lo dovevamo
1: chiusa.
2: Rivelare l'ultima sera,
0: no!
2: Dovevamo trollare tutti quanti e dire alla fine, raga, comunque ve l'abbiamo fatta perché io sono astemia. E invece adesso
1: e niente,
2: basta,
1: cancella.
2: Niente,
0: quindi,
2: non sono
0: niente,
2: più
0: no,
2: credibile.
0: No,
1: mi censuri poi.
0: L'ultima sera dovrai venire a fare la rubrica ciocca.
1: Esatto.
2: Caspita, questo è difficile.
1: Ah? No,
2: è però
1: difficile.
2: Vorrei dire a onore del vero, prima ho assaggiato delle cose perché io le
0: sì.
2: assaggio, non le bevo, non però mi come... bagno le labbra.
0: Certo.
1: Come migliori sommelier.
0: Ma perché è la dose che fa il veleno, ricordiamolo sempre.
2: Bravo, infatti.
0: È la dose che fa il veleno.
1: Ma che livelli siamo stasera?
0: Raga,
1: E non è stato ancora detto nemmeno Crasi, ad esempio.
2: No. Ma forse abbiamo detto Phil Rouge?
1: Ho detto io
0: sì, prima, qualche prima, volta prima. È saltato fuori. Va bene ragazzi, io direi che siamo arrivati alla fine di questa intensa 13ª giornata qui alla festa di Radio Onda d'Urto. Io vi ringrazio tutte e tutti quanti perché è stata particolarmente intensa questa giornata, tante emozioni,
2: tanti cambi di palco,
0: tanti cambi d'opinione anche, perché quello è il bello, no?
2: Assolutamente,
0: cioè, no? Si parla, si discute,
1: si cresce,
0: si matura tutti insieme.
4: E con questo semino, in che livelli siamo?
0: Con questo semino che vogliamo lanciare ai giovani che tornano dalla discoteca,
2: Cosa state dicendo?
0: Era una trasmissione eccezionale.
1: Poi ti rendiamo.
0: Tra l'altro, se non l'avete mai visto, c'è su RaiPlay, c'è tutto. Il caso Scafroglia, uno dei programmi più riusciti di Corrado Guzzanti. Se per caso l'aveste perso, recuperatelo, è gratis su RaiPlay. Siamo arrivati alla fine, visto che ne abbiamo parlato e starà suonando in questo momento, se ci state ascoltando in diretta, se ci state ascoltando in replica, alla tenda Ciringhito, andiamo a riascoltarci gli Asma con questa bellissima Anziani Sparano. Ciao!

il 22 agosto nell'area feste di Via Serenissima a Brescia, direttamente dalla Giamaica, Alborosi. Una delle voci più riconosciute del reggae internazionale chiuderà l'edizione 2026 della festa di Radio Onda d'Urto. Alborosi, il 22 agosto.

Onda d'urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

Le 10 in punto, 10:30 in punto, scusate, Radio Onda d'Urto. Via la rassegna stampa nazionale con la ripresa delle trasmissioni in diretta da parte della redazione informativa che, come sa chi ci ascolta da l'inizio della festa di Radio Onda d'Urto, osserva un palinsesto diverso nei giorni della festa, quindi la rassegna stampa è spostata alle 10:30 appunto. Sarà seguita dalla rassegna stampa locale, lo spazio approfondimenti sarà attorno a mezzogiorno e ci sarà un'edizione del giornale radio in breve alle 13, seguita dall'agenda dei comunicati e di appuntamenti, storia di classe. Alle 13:30 la libreria in festa e poi il via alle trasmissioni del pomeriggio con la compagnia dei gatti neri alle 14 e uno speciale sul gruppo del giorno che suona la festa di Radio Onda d'Urto alle 14, alle 15. E nel caso del gruppo sul palco principale stiamo parlando dei ministri. Questo, insomma, questo minuto dedicato al nostro palinsesto e alla nostra festa. Adesso invece andiamo a vedere le notizie con i quotidiani. La Repubblica, il Manifesto, il Sole 24 Ore, il Corriere della Sera, il Fatto Quotidiano e il Domani sono i quotidiani in studio. C'è tanto Medio Oriente, tanta Palestina, ma anche Russia sui quotidiani di quest'oggi. Scarsine, ma ci sono invece le notizie importanti che arrivano dall'Italia. Ancora molti giornali sul caso La Vitola e Report, su cui non ci soffermeremo. Andremo invece a vedere il turismo che genera lavoro precario e anche il piano di ristrutturazione delle case popolari del governo che, spoiler, perché così potevamo aspettarcelo, non stanzia le risorse sufficienti nemmeno per una singola regione. Ma dicevamo che avremmo cominciato dalla Palestina e dalla Palestina arriva un interessante reportage di Francesca Mannocchi in prima pagina su Repubblica. Il titolo è Nel villaggio di Kusra, assediato dai coloni, viaggio in Cisgiordania, dove la destra israeliana cerca la spallata elettorale. Netanyahu incontra Kushner, via da Gaza, solo con il disarmo di Hamas. Prima di guardare quindi la politica, andiamo a vedere la storia di Abdel Karim Hassan, che da 9 giorni dorme in macchina sulla collina che guarda Ras al Ain. Davanti a lui sul crinale ci sono 3 case e in una ci sono le sue figlie. Le sorveglia perché nessuno ci arrivi senza che lui l'abbia visto per primo. Se i coloni si muovono, il telefono squilla prima che attacchino di nuovo. Ieri mattina ha chiamato sua figlia Aisha, dice che a Kusra il cibo c'è, una delegazione dell'UNICEF è riuscita a farlo arrivare, i soldati li hanno fatti passare e hanno lasciato alla famiglia una sola disposizione, quella di non affacciarsi alle finestre per nessun motivo. Aisha è chiusa in casa dal 9 di agosto, da quando 9 giorni fa i coloni sono scesi da Tel Talpiot, avamposto sul versante ovest del villaggio, illegale anche per la legge israeliana, lo hanno fondato 6 mesi fa, occupando 5 case palestinesi incompiute, portandoci tende, cisterne, greggi. Da dicembre hanno ripetutamente tagliato l'acqua e la luce alle case di Kusra e ogni volta il comune le ha ripristinate. Poi il 9 agosto sono tornati. Hanno piantato una tenda, sbarrato i cancelli e la strada, hanno reciso di nuovo le linee di acqua e luce e da questo momento le 15 persone delle famiglie Hassan e Aburida non hanno potuto lasciare il villaggio. 2 sono bambine piccole. Andiamo a vedere un po' più avanti in questo reportage da Kusra di Francesca Mannocchi. Il 9 agosto, all'inizio dell'assedio, le famiglie hanno chiesto protezione all'esercito. Le telecamere di sicurezza mostrano i soldati arrivare, salutare con familiarità i coloni, unirsi alla loro preghiera. Nei giorni successivi, però, l'esercito è tornato insieme alla polizia di frontiera e ha smontato la tenda che i coloni avevano piantato. A quel punto, dagli avamposti circostanti ne sono arrivati altri a decine. Hanno trascinato massi sulla strada, lanciato pietre fino a costringere i militari a ritirarsi. La risposta è arrivata la mattina seguente, quando Ras al Ain è stata dichiarata zona militare chiusa. Da allora nessuno può raggiungere le 3 case da Kusra.
Yarmouk-Usra e nessuno può lasciarle. L'assedio, imposto per 9 giorni dai coloni, è finito così dentro un altro isolamento, questa volta stabilito dall'esercito. A che Washington è intervenuta, e uno dice come mai Washington interviene quando queste storie purtroppo in Cisgiordania sono quasi ordinarie. Forse la risposta la troveremo tra pochissimo sul Corriere della Sera. Prima però chiudiamo con l'ultimo paragrafo di questo reportage, ripeto, insomma molto molto bello, che completo si trova su

Veramente così, appunto, il reportage da Kusra su Repubblica della giornalista Francesca Mannocchi. Come mai Kusra ottiene così tanto spazio in questi giorni, a parte insomma l'abominio che sta avvenendo in quella zona, ma che però in tanti casi passa quasi sotto silenzio? Lasciamo per un attimo Repubblica, che riprenderemo tra pochissimo. Ridi l'americano, torna a Kusra. Non potevo permettere che i coloni mi rubassero la casa. Quindi ecco, c'è un articolo su il Corriere della Sera, firmato da Greta Privitera, che racconta di come da Toledo, Ohio, lui Reedy ha guidato fino a Detroit Metro, il più grande aeroporto del Michigan. Prima di imbarcarsi ci ha mandato poche righe: parto e conto di arrivare a Kusra in serata, sono in contatto con l'ambasciata americana, i miei piani possono cambiare in ogni momento, dipenderà dalla situazione sul terreno, la priorità è arrivare a casa sano e salvo con la mia famiglia. Ha 46 anni, è palestinese americano, è nato a 15 km da Nablus in Cisgiordania e da 23 vive in Ohio, dove ha costruito una catena di distributori di benzina e autolavaggi di successo. Per 4 giorni ha guardato il telefono dal telefono al cancello di casa sua alla periferia del villaggio assediata dai coloni israeliani. Poi l'esercito ha spento le telecamere e da Toledo non è più riuscito a vedere nulla. Devo andare in Palestina da mio fratello, così appunto lui Reedy ha raccontato. Per raggiungerla ha attraversato, per raggiungere l'abitazione alla fine di una strada stretta e sassosa sopra Kusra, ha attraversato un sentiero tra i campi con le tende dei coloni ancora visibili e i militari israeliani dispiegati nell'area. A 100 metri dal grande cancello ha aspettato mezz'ora, poi un mezzo dell'esercito ha aperto il passaggio. Dentro lo aspettavano il fratello, Kusai, e il nipote, che in questi giorni difficili non hanno mai smesso di fare la guardia giorno e notte, si sono abbracciati. Poi Reedy è salito sul tetto e ha issato una bandiera americana. Quella villa, che è il suo sogno realizzato, l'ha iniziata 3 anni fa sul terreno dei nonni, coltivato dalla famiglia per generazioni. Ci ha investito $1 milione. I coloni sono arrivati a gennaio, si sono stabiliti sulla montagna a meno di 1 chilometro dal villaggio e negli ultimi giorni hanno piantato una tenda davanti all'ingresso. L'esercito l'ha rimossa, ma loro sono rimasti. La famiglia ha resistito senza acqua né elettricità, difendendo non solo le mura, ma l'idea stessa di restare, di non perdere un pezzo della propria storia. Quindi, insomma, ecco, c'è anche questa storia di un imprenditore palestinese americano di successo, e anche questo ha contribuito per fortuna a dare visibilità al racconto di questo assedio a Kusra, che poi si somma alle notizie che arrivano della politica, diciamo così, quella alta, non quella nelle case e nei villaggi palestinesi sotto assedio. Kushner vede Netanyahu, via l'esercito se Hamas disarma. Questo è il titolo a seconda pagina di Repubblica. L'inviato della Casa Bianca, quindi Jared Kushner, incontra il premier israeliano e chiede passi avanti sulla striscia. I capi palestinesi hanno detto tutte le cose giuste e questo è quello che ha risposto Kushner. Ovviamente poi bisogna vedere la risposta di Netanyahu. Quali sono le parole del capo della Casa Bianca, che ieri ha iniziato la giornata con un avvertimento attraverso Fox News? Sarebbe meglio se gli israeliani non attaccassero Gaza. Hamas ha accettato di deporre le armi. Nell'incontro di ieri, molto cordiale, ha detto tutte le cose giuste, perché insomma, Jared Kushner aveva incontrato il leader di Hamas e poi ha incontrato Benjamin Netanyahu. Netanyahu non è così sicuro durante l'incontro con i membri del Board of Peace, così si chiama quel abbrobrio giuridico inventato da Donald Trump per pagare un miliardo di dollari per partecipare, e poi insomma era rimasto anche senza fondi. Questo comitato di pace inventato da Trump ha chiesto al genero di Trump perché ha incontrato i rappresentanti di Hamas in Egitto. Kushner gli ha risposto che l'ultima volta che li aveva visti era seguita la liberazione degli ostaggi e lo ha invitato a compiere
compiere piccoli passi per verificare se la promessa di iniziare il disarmo è credibile. Hamas, cosa significa disarmo per Hamas? Secondo il piano del generale

USA, Jasper Jeffer, dovrebbe consegnare tutte le armi leggere e pesanti per farle appunto distruggere da una forza internazionale di stabilizzazione guidata da questo generale Jeffers. È diverso quindi da quello che era stato detto all'inizio, perché doveva essere le armi consegnate a un'entità diciamo così tecnocratica che avrebbe dovuto amministrare Gaza. Invece adesso si parla di dare tutte le armi di Hamas a questa forza internazionale a guida statunitense. Netanyahu ha detto che è stato concordato di istituire due gruppi di lavoro, uno sulla smilitarizzazione di Gaza da completare rapidamente prima di qualsiasi ricostruzione a Gaza, e un secondo gruppo focalizzato sui servizi igienico-sanitari dell'enclave. Molto più duro il ministro israeliano della sicurezza nazionale, l'estremista Itamar Ben-Gvir. Le dichiarazioni di Ben-Gvir, giusto per rendere i toni che vengono da questo fascista, le troviamo in dettaglio su Il Sole 24 Ore. Il ministro della sicurezza israeliano alza il tiro: molti non sono nemmeno persone. Il titolo è: Ben-Gvir, uccidere 30-40 palestinesi ogni notte a Gaza. Questo è il ministro della sicurezza. Vorrebbe uccidere da 30-40 persone per notte a Gaza. In un podcast con un ex ostaggio del 7 ottobre, Ben-Gvir ha criticato la riduzione di raid su Gaza. Penso che a Gaza si dovrebbero effettuare omicidi mirati, eliminando da 30-40 persone ogni notte, non solo coloro che rappresentano una minaccia immediata. Lì ci sono persone che non meritano di vivere, non dovrebbero vivere, non sono nemmeno persone. Queste, insomma, le dichiarazioni che ovviamente sono state subito condannate a livello internazionale, però insomma ecco vuol dire niente quando poi si lascia che una persona del genere sia al governo di un paese alleato, e quindi dire che le sue dichiarazioni sono eccessive senza poi prendere provvedimenti da parte della diplomazia internazionale ovviamente non ha alcun senso. Ma non è l'unico Ben-Gvir a fare dichiarazioni, perché il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato che le forze armate presenteranno entro due settimane un piano per trasferire le attività di controllo civile in Cisgiordania alla responsabilità della polizia. Quindi insomma un passaggio non da poco. Lo facciamo notare anche l'altra sera il nostro collaboratore Fabian Odé sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, quando c'è stato un dibattito, 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione, che poi vi riproporremo quest'oggi nello spazio approfondimenti attorno a mezzogiorno. Ecco perché è un passaggio non da poco dare il controllo civile in Cisgiordania alla polizia e non più all'esercito, perché ovviamente si tratta di una sorta di normalizzazione. Riprendiamo le parole di Katz: non permetteremo violenze e azioni di giustizia fai da te da parte di soggetti non autorizzati. E questo è quello che dichiara Katz, e viene commentato ancora una volta dal ministro di ultradestra Itamar Ben-Gvir, che dice: passo significativo verso la sovranità israeliana in Giudea e Samaria, vale a dire in Cisgiordania, cioè la Giudea e la Samaria sono i nomi ebraici per quella che è la West Bank, cioè i territori palestinesi occupati nella riva ovest del fiume Giordano. Da notare che lo stesso Sole 24 Ore usa le parole Giudea e Samaria nel sottotitoletto di questo articolo, quindi il titolo era: Katz alla polizia israeliana il controllo di in Cisgiordania, e sotto, subito dopo, in blu, in azzurro, c'era scritto Giudea e Samaria. Da notare anche questo passaggio sul Sole 24 Ore. Le vicende medio orientali poi vengono seguite molto bene dal quotidiano Il Manifesto, che in prima pagina era tutto da solo: finiti i 60 giorni, il negoziato non è mai partito, la guerra degli USA all'Iran continua e si allarga, droni colpiscono il Kurdistan iracheno, Trump minaccia l'Oman, va male anche con Netanyahu che non segue i consigli su Gaza, e Washington ora litiga anche con la Corea del Sud. Questa era l'apertura del Manifesto, che poi
sulla situazione in Palestina gli dedica pagine 4 e 5, mentre invece le pagine 2 e 3 erano più il resto della politica estera che andremo a vedere tra un attimo. Anche questa volta, come tutte le volte precedenti, il fastidio vagamente espresso da Donald Trump nei confronti delle decisioni del suo alleato Netanyahu si è risolto in una comunione di intenti tra Washington e Tel Aviv, che hanno deciso insieme di dimenticare il piano di disarmo condizionato al ritiro graduale da Gaza, di bloccare qualsiasi operazione di ricostruzione e di interessarsi della situazione sanitaria di Gaza solo nei casi in cui abbia un impatto anche sulla popolazione israeliana. Ecco un paragrafo, questo di Eliana Riva, sotto il titolo "Bibi la spunta, niente tregua". Trump chiede di finirla e manda Kushner a discutere con Hamas e Netanyahu, che vince ancora: nessun limite a Gaza senza disarmo. Questo, ecco, quel primo paragrafo già la dice lunghissima, perché pareva che Kushner fosse incaricato di riportare Netanyahu su posizioni più concilianti, in linea con i roboanti annunci di successi negoziali di Trump. Particolarmente importante doveva essere quindi l'incontro tra Kushner, genero del presidente, e il leader di Hamas Khalil al-Ahya, tenutosi domenica in Egitto. Era presente anche Tony Blair, che per macabra ironia oggi è negoziatore nell'area, nonostante il suo nome resti legato all'invasione dell'Iraq e alle fantomatiche armi di distruzione di massa. E appunto poi racconta Eliana Riva, nei colloqui in Egitto al-Ahya ha affermato che la disponibilità del gruppo palestinese di disarmare, seguendo i 15 punti dell'intesa già sottoscritta il 30 luglio, presentata da Trump come un accordo storico. Il leader di Hamas ha sottolineato però il carattere condizionato e graduale del processo da compiersi di pari passo con la fine degli attacchi israeliani su Gaza, il ritiro progressivo dell'esercito occupante e l'ingresso degli aiuti per la popolazione. Al-Ahya ha detto di aver accettato la roadmap e di aver chiesto agli USA di costringere Israele a rispettarla. Insomma, ovviamente questa non è una cosa che sta accadendo. Per esempio, fa notare Eliana Riva come i fucili e le pistole dovranno essere consegnati agli Stati Uniti, che provvederanno a distruggerle, mentre nei precedenti accordi si era discusso della possibilità di consegnare quelle armi alla nuova forza tecnocratica palestinese. I funzionari del Board of Peace hanno dichiarato soddisfatti che Israele ha scelto di dare una possibilità alla roadmap e che ora aspetta Hamas. L'ufficio del premier israeliano parla genericamente dell'istituzione dei due gruppi di lavoro, ma questo l'avevamo già letto nell'articolo precedente da Repubblica. Da notare infine un'ultima cosa: un alveare tra le macerie, uno sul tetto, pezzi di rinascita, un articolo da Nuseirat di Lina Ghassan Abu Zayed, che racconta insomma qualche piccolo gesto di qualcosa che è rimasto, ovvero le api tra le macerie di Gaza. Nivin al-Ashkar: non mi sarei mai aspettata che l'alveare fosse sopravvissuto. Ho provato un misto di felicità, tristezza e stupore. Per un attimo mi è tornata la speranza, perché, risponde ancora Ibrahim al-Dabba, in questo caso le api hanno qualcosa della gente di Gaza, cercano la loro strada tra le macerie e tornano sempre all'alveare, come noi che proviamo a vivere e ricostruire. Insomma, un pezzo di cronaca e poesia in un certo senso su Il Manifesto a pagina 5. Questo per quanto riguarda la parte Medio Oriente dedicata a Israele e Palestina. Per quanto riguarda invece quello che è la guerra in Iran, Trump minaccia l'Oman, l'Iran bombarda i curdi, così il Corriere della Sera, pagina 2. Teheran si prepara a intensificare il conflitto, il Pentagono riduce le esercitazioni con Seul. Questo quello che viene messo in primo piano sotto il titolo "Medio Oriente in fiamme" sul Corriere della Sera. Per quanto riguarda queste esercitazioni con Seul, prendiamo l'attacco del pezzo di Lorenzo Lamperti, che scrive da Taipei, da Taiwan, su Il Manifesto. Washington si esercita con Seul a metà e strizza l'occhio a Kim.
Grande è la confusione sotto il cielo della penisola coreana, ma Seul e dintorni la situazione non sembra eccellente. Nei giorni scorsi un gruppo di soldati nordcoreani ha oltrepassato la linea di demarcazione lungo la zona delimitarizzata tra le due Coree. Le truppe sudcoreane hanno risposto con spari di avvertimento. È la prima volta che accade nel 2026, dopo le 17 volte dell'anno scorso. Stavolta l'episodio si inserisce in un contesto particolarmente fluido. In pochi giorni si sono succeduti nuove richieste di armi da Kiev, l'ampliamento dell'alleanza Pyongyang-Mosca, l'avvio delle esercitazioni congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti e il loro ridimensionamento da parte di Trump. Come mai questo ridimensionamento? Perché Trump accusa la Corea del Sud di non averlo sostenuto contro Teheran, e questo è quello che si muove sul fronte militare. Da notare, insomma, che poi queste cose si collegano, perché si collegano il ruolo anche della Corea del Nord, ovviamente si collega a quella che è la situazione in sul fronte russo-ucraino. Restiamo sul Corriere della Sera e andiamo in questo caso a pagina 12. Ci sono stati poi aggiornamenti nella notte di altri bombardamenti verso la Russia da parte dell'Ucraina, oltre 1000 droni sulla Russia da Kiev, e Mosca crea nuove basi di lancio, 9 le vittime ucraine, i feriti 43. L'ONU: luglio, mese peggiore per i civili, più 30% di morti. Nella notte la Russia ha lanciato 128 droni, la notte in questo caso è quella tra domenica e lunedì, perché ovviamente i giornali riportano i dati di ieri sera. Colpite sono state Kramatorsk, Kherson, Zaporizhia, Odessa e altre regioni. La Russia sta ampliando la rete di basi e piattaforme per droni a lungo raggio, così quello che si racconta. Però non solo la Russia, abbiamo visto che sono molti anche i droni di Kiev contro la Russia, e a tal proposito uno dice: come mai c'è questa escalation da parte di Kiev? La risposta la troviamo su Il Manifesto, che nell'articolo di Sabato Angeri è molto esplicito fin dal titolo. Eccolo qua, andiamo a riprendere quello che ci racconta sotto il solito titolo Il Limite Ignoto, che occupa le pagine del Manifesto quando si tratta di questo conflitto. Kiev è rimasta senza intercettori, ma aumenta le sue capacità offensive. Cancellato un festival a Mosca per il pericolo dei droni. Quindi, insomma, quello che succede è che, siccome Kiev non riesce più a difendersi, perché è priva di difese quasi, ormai rimasta con pochi Patriot. Sono ormai 6 settimane che non si vede un lanciatore Patriot sparare, secondo un ingegnere capo del team di supporto statunitense in Ucraina. Infatti gli attacchi russi degli ultimi 2 mesi stanno causando danni ingenti alle città ucraine. La nuova strategia di attacchi combinati, che consiste nell'uso in contemporanea di centinaia di droni e di decine di missili, ha palesato la debolezza ucraina, e i vertici di Kiev sono sempre più preoccupati per il prossimo inverno. La capitale, Odessa, sono stati i centri più colpiti, ma anche Dnipro, Kharkiv, Sumy, altre città. L'arrivo dei missili balistici di Mosca coincide sempre con nuove infrastrutture danneggiate, spesso irrimediabilmente il novero delle vittime civili che si alza. E quindi questo è però la Russia. L'Ucraina, priva di difese, invece incrementa i suoi attacchi. Tra le notti di sabato e lunedì ha registrato uno dei maggiori raid di droni dall'inizio della guerra, 1500 droni in 2 ondate, nelle quali l'ultima ha colpito nuovamente il magazzino di Wildberries, che è una sorta di Amazon russa. Questo per quanto riguarda questo fronte di guerra, che si interseca anche con le elezioni
che ci saranno in Russia, 11 anni di carcere duro al vicepresidente di Yabloko, così il Cremlino cancella l'unico partito pacifista. Schlossberg aveva condiviso la foto di un'Ucraina ferita, ci sono anche un paio di fotografie, una è una perquisizione da parte della polizia per un supporter di Yabloko e poi nell'altra foto invece c'è il leader del partito Rybakov che è in tribunale per un appello e di questo è quello che succede in questo momento secondo Marco Imarisio in Russia molta più gente di quanto in Occidente si pensi desidera la pace, non quella del Cremlino, una pace qualunque, e in base a questo dato di fatto sempre più evidente nello stesso giorno in cui Schlossberg viene condannato a 11 anni di colonia penale per aver condiviso un post dell'Eco di Mosca, quella copertina della Daily Mirror che riproduceva la foto di una donna ferita con una benda sulla testa durante il primo giorno di bombardamenti su Kiev, mentre la Corte Suprema russa ha definitivamente escluso il suo partito dalle elezioni. La Duma di Stato, le virgolette sono doverose, insomma, parola elezioni è insomma una sorta di eufemismo in Russia, elezioni previste il prossimo 18-20 settembre, confermando così la decisione presa pochi giorni fa, quindi insomma questo partito non si potrà presentare alle elezioni. Facciamo una piccola pausa dopo aver parlato di Medio Oriente e Russia e tra pochissimo andiamo a vedere anche che cosa succede in Italia. Questi sono i ministri. Diritto al tetto.

No, Diritto al Tetto ci introduce non solo al concerto di questa sera sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, ma anche a uno degli articoli che abbiamo deciso di selezionare per la nostra rassegna stampa nazionale, perché a Case Popolari a settembre via al primo bando da 700 milioni dopo la ripresa estiva, l'avviso pubblico di Invitalia con lo stanziamento destinato all'edilizia pubblica, riparto delle risorse in base al censimento 2021 e delle istanze. Tre SAL e quindi lo stato di avanzamento lavori e clausola di decadenza, e qua c'è la burocrazia raccontata sul Sole 24 Ore in un modo che forse nasconde alcune delle realtà, ovvero che questi soldi sono pochissimi. Perché? Perché la tipologia di lavori, eccetera, questo viene descritto nel dettaglio, ma andiamo a prenderci un paragrafo. L'architettura è articolata, oltre a concentrare le risorse sugli alloggi immediatamente talmente recuperabili, c'è anche un tema di equilibrio territoriale. L'incastro dovrà bilanciare l'esigenza di finanziare immobili sparsi sul territorio, evitando però che alcune regioni drenino tutte le risorse disponibili. L'esempio più facile è quello della Lombardia, che avrebbe il fabbisogno per spendere da sola tutti i primi 700 milioni. Stessa cosa anche in altre regioni come Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte o Toscana. Dall'altro lato bisognerà anche evitare che i fondi vengano assegnati a regioni che non hanno sufficienti immobili inagibili per spenderli. L'obiettivo finale è ridurre il numero di immobili oggi inutilizzati perché bisognosi di manutenzione straordinaria o di interventi riqualificazione, ed è anche su questo che si starebbe ragionando. Quindi insomma questo è il burocratese del Sole 24 Ore, che nasconde, edulcora una semplice realtà, perché se viene detto che la Lombardia avrebbe il fabbisogno per spendere da sola tutti prima 700 milioni, vuol dire che le risorse stanziate dal governo non bastano nemmeno per coprire le necessità di una singola regione. Quindi di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di 700 milioni che però sono totalmente insufficienti per dare diciamo così una nuova vita alle case popolari che sono inagibili e che in questo momento non si possono utilizzare, nonostante le necessità che ci sono in Italia di persone che non riescono a potersi più pagare un affitto, e stiamo parlando di decine se non centinaia di migliaia di famiglie e di singoli in tutta Italia. Questo è l'articolo che parla del piano diciamo così casa, di ristrutturazione di queste case popolari con le risorse totalmente insufficienti. Altro grande tema invece oggi sui quotidiani, almeno su alcuni, è la nuova strage di migranti in mare. Schengen, Meloni si è incartata, nuova strage di migranti in mare, è l'articolo de Il Domani, il titolo di apertura del Domani in prima pagina, che mette insieme queste vicende. Il governo, nonostante non esista più alcun allarme, viola ancora le norme dell'Unione Europea. Ceuta e i dublinanti sono le persone che dovrebbero essere deportate in Italia, perché l'Italia è il paese di primo approdo, e poi invece hanno deciso di proseguire il loro viaggio verso una vita migliore nel resto dell'Europa, dovrebbero tornare, secondo il regolamento di Dublino, essere deportati di nuovo in Italia. Ecco, Ceuta e i dublinanti incrinano i rapporti con Madrid e Berlino, cioè con la Spagna e con la Germania. Con la Spagna è stallo totale, e poi c'è un reportage di Domani sulla nave di Emergency, altre vittime nel Mediterraneo, recuperate 7 corpi, e noi partiamo da questo reportage che racconta di come All Emergency Staff è la chiamata successiva a quella che ci catapulta sul ponte, vestiti in assetto per un soccorso in mare. Un barcone in legno è stato intercettato prima dal radar, poi con i binocoli. Alle 5:55, quindi della giornata di ieri, i RIB di Emergency, potenti gommoni ad alta velocità, vengono lanciati in mare uno dopo l'altro. Sono almeno 50 i naufraghi in difficoltà. La motovedetta libica Gironde
gonzola nei paraggi del barcone e poi si allontana, andando a vedere poi intorno alla metà di questo articolo di Paola Mordiglia, che si trova a bordo della Emergency Life Support. Cercare e soccorrere le persone in difficoltà in mare è la missione di Emergency, come di molte imbarcazioni di ONG, nonostante tutte vengano ostacolate sia dalle motovedette libiche regalate dall'Italia sia dalla propaganda politica. Tutti i sopravvissuti vengono sbarcati sulla nave, poi il gommone torna sul barcone che dondola tra le onde come un corpo alla deriva, perché chi è rimasto non è più da soccorrere. I corpi senza vita di 5 uomini restano rigidi sulla superficie della barca e nella stiva, dove l'equipaggio SAR di Life Support recupera altri 2 cadaveri, scavando tra le esalazioni di benzina, l'odore dei corpi, il tanfo degli escrementi. E quindi negli occhi di tutti, quando queste persone, 50 migranti sopravvissute, crollano nella sottocoperta della nave chiedendo soprattutto acqua, negli occhi di tutti però c'è un'ombra drammatica e parole che, dopo tanta disciplina e urla necessarie, diventano sussurri tra i membri dello staff. È da tempo che non facevamo un soccorso così. La dottoressa Virginia Gatto informa che i 7 uomini sono morti a causa delle esalazioni di carburante. Il personale medico commenta: anche il loro fiato sapeva di benzina. E poi, insomma, la chiusura di questo articolo che racconta di questo shelter, cioè il ricovero che ospita i naufraghi. La mediatrice culturale che sa comunicare con loro riporta numeri e nazionalità. Delle 50 persone sopravvissute, 45 sono uomini, 5 le donne, 28 sono minori non accompagnati, 3 le ragazze sotto i 18 anni. La maggioranza dei naufraghi è di nazionalità somala, 2 sono egiziani. E poi ci sono 7 morti, i loro corpi sostano sul ponte, i loro visi vengono fotografati per recuperarne l'identità. Lo staff chiude le cerniere dei sacchi neri, un rumore che sembra graffiare i loro cuori. Quando la porta della morgue si chiude, si riesce finalmente a piangere. Passa il comandante, che dice: non ci si abitua mai. La Life Support fa rotta verso nord, il porto assegnato non è il più vicino, naturalmente. Così l'articolo di racconto, questo reportage da una nave di Emergency che salva i migranti in mare. Ne ha salvati 50, purtroppo 7 persone invece si è arrivati troppo tardi. Per quanto riguarda la propaganda politica attorno a queste vicende, mal di propaganda, Meloni è bloccata in un vicolo cieco. La crisi di Ceuta è alle spalle e anche la tanto temuta seconda invasione di Ferragosto non è avvenuta come prevedibile. Questa volta Rabat non aveva altra scelta se non fermare il flusso diretto verso l'exclave spagnola in Marocco, diversamente da quanto accaduto a fine luglio. Ecco, stiamo anche attenti, così viene presentata. Il fatto che Rabat ha fatto quello che gli viene chiesto dall'Europa, cioè il Marocco ha impedito che le persone scappassero verso l'Europa. Insomma, come il Marocco abbia impedito questo non è dato saperlo. Sappiamo, insomma, che non ci sono molti, diciamo così, che a volte non va proprio per le leggere la polizia marocchina. Eppure, nonostante l'emergenza sia alle spalle, il governo Meloni mantiene ancora in vigore la sospensione di Schengen fino al 31 agosto formalmente, preferendo l'intransigenza, la distensione diplomatica con Madrid. E quindi queste le parole di Tajani, ministro degli esteri, vice premier. La sicurezza dei confini e la prevenzione contro il terrorismo sono 2 priorità del governo, ecco perché stiamo valutando con grande attenzione quando riaprire Schengen. Dipende tutto da come evolverà la situazione a Ceuta, che rimane però ancora molto preoccupante. Queste le parole del vice premier Tajani. Su questo noi passiamo anche a dare uno sguardo a il manifesto che, oltre ai 7 morti appunto certificati sulla
nave che è stata raggiunta dalla Life Support di Emergency parla di 18 cadaveri in un giorno. Perché? Perché Emergency ritrova un battello con 9 corpi sul ponte, 7 deceduti, 2 gravissimi. L'aereo Albatros ne ha avvistati altri 11, quindi insomma il manifesto fa dei conti probabilmente più precisi e ci racconta che le morti nel Mediterraneo ieri non sono state le 7 e i 2 gravissimi, ma anche gli 11 avvistati dall'aereo Albatros che potrebbero insomma essere deceduti. In questi ultimi 5 minuti di rassegna stampa un paio di segnalazioni. Restiamo sul manifesto: ombre russe su Colleferro, la paranoia oltre le indagini, la pista della guerra ibrida per l'esplosione alla ex Simmel, ma per i PM è un incidente. Di che cosa stiamo parlando? La ex Simmel difesa di Colleferro, nei giorni scorsi, il 13 agosto, c'era stata una un'esplosione. Carlo Calenda aveva chiesto al governo di riferire sulle eventuali responsabilità russe in questa esplosione, quindi insomma anche una mossa di propaganda da parte di Calenda. Crosetto, ministro della difesa, ha detto invece che non risulta a nessuno qualcosa di diverso da un problema interno e adesso andranno avanti le indagini della procura, che per il momento dice nessuna ipotesi può essere esclusa, un problema fattuale più che investigativo. Il fascicolo aperto sulla scrivania del sostituto procuratore parla di disastro colposo a carico di ignoti, ma tutti gli accertamenti sono ancora in corso, quindi è ovvio che non si può dire niente, o al contrario si può dire tutto, fa notare Mario Di Vito, e per questo che insomma si parla di paranoia oltre le indagini nel titolo del manifesto. Andiamo invece su il Domani, che guardiamo pagina 5, il turismo, i contratti irregolari, i salari bassi, i precari che vigilano sulle nostre vacanze. Un esercito di precari vigila sulle nostre vacanze, sono gli invisibili degli stabilimenti balneari, della ristorazione, degli alberghi, degli addetti alle pulizie e dei servizi di sicurezza che sfrecciano tra i tavoli delle pizzerie, dei bistrò sulla spiaggia. Sono i ragazzi e le ragazze che corrono ad aprirti un ombrellone prima che il titolo urli chiedendo di essere più veloce. E questa è l'altra faccia del turismo che piace a Meloni, al governo Meloni, dove le regole sono un optional, gli stipendi spesso sono sotto la soglia di povertà. È la precarietà fatta a sistema, un lavoro che non ha etica se non quello del denaro. Tutto e subito. 2,7 miliardi di euro è l'avanzo della stagione turistica 2026 a maggio, in aumento rispetto. Questi 2,7 miliardi di euro sono in aumento rispetto allo stesso mese del 2025, mentre i turisti europei sono cresciuti del 4,5%, confermando il turismo come pilastro dell'economia del paese, con 172 milioni di presenze stimate, 90 milioni di stranieri. Il settore occupa quasi 4 milioni di addetti, vale il 13% del PIL. Questi sono i dati che ha dato il ministro del turismo Mazzi. E allora, perché tanti lavoratrici, tanti lavoratori poveri? La colpa è dei contratti pirata, fintamente regolari di categoria, di somministrazione, di intermittenti, che molti si vedono costretti a firmare. Spesso contratti di 4-5 ore ufficiali al giorno, ma se ne lavorano anche 10-12. Non ci sono giorni di ferie, riposi, né malattia, tantomeno TFR. Il risultato è che molti stagionali spesso faticano anche a pagarsi l'alloggio, rischiando di andare in perdita. Sulla Riviera Romagnola, ad esempio, pur essendo cambiate molte cose rispetto al passato, i servizi di pulizia, non di rado sono appaltati esternamente a cooperative che nascono a inizio stagione e spariscono a settembre, e con loro anche i già magri stipendi. Quindi insomma, un cameriere, un lavapiatti, un addetto ai piani può guadagnare 800-1000 euro, quindi stiamo parlando di 3 euro all'ora. Un barman, un cuoco, può arrivare a 2000 euro
in cambio di più ore. Si configura in alcuni casi anche il reato di caporalato, come giovani bagnini a Bari, alla prima esperienza stagionale, pagati dai 2 ai 5 euro l'ora e costretti a restituire al gestore dello stabilimento parte della già leggera busta paga in contanti. Questo è quello che accade nel tanto osannato settore turistico in Italia. Ultima segnalazione, la prendiamo da Report, di cui non avevamo dato conto di niente. Il boss Graviano, voglio parlare su Berlusconi e Dell'Utri, lo stragista ai magistrati di Caltanissetta, dice che ha altro da dire. Questo è il titolo di apertura del Fatto Quotidiano, che poi dedica nel primo sfoglio, quindi a pagina 2 e 3 del quotidiano, l'inchiesta su Report. Quale inchiesta? Quella che insomma è i giornali della destra hanno mostrato facendo finta che i compensi dei giornalisti di Report fossero di centinaia di migliaia di euro, ma ovviamente non è così. Si parla del costo, per esempio nel caso di un inviato di punta, Giorgio Mottola, di 302.000 euro nella stagione 2024-2025, ma quelle sono le cifre di giornalisti che sono tutti freelance, che devono pagare da soli tutte le spese e poi fatturare all'azienda, quindi è molto fuorviante. Non è lo stipendio, ma è il costo delle inchieste che hanno fatto, quindi i costi dei viaggi, i costi di tutti i lavori che sono stati fatti per inchieste che richiedono mesi e i titoli sono Report, la RAI viola il suo codice etico, le destre contro i giornalisti, e poi ancora La Vitola, ora si indaga sul depistaggio ai PM, lui dice scusa Sigfrido. Così gli articoli che parlano sul Fatto Quotidiano del caso La Vitola e Ranucci. E con questo si chiude la nostra rassegna stampa nazionale. Only Money.

Loro sono i BBC, scritto come B, B e C, la parola mare, che apriranno il concerto dei ministri questa sera sul palco principale. A seguire la rassegna stampa locale di Radio Onda d'Urto, curata questa mattina da Umberto.

La rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto per questo palinsesto speciale in occasione della festa della radio. Vediamo le principali notizie di cui ci occuperemo. Ancora notizie sul periodo di caldo anomalo, o meglio caldo derivante dai cambiamenti climatici, in apertura del giornale di Brescia. Poi infortuni e morti sul lavoro. Prima di tutto però parleremo proprio della festa con un articolo dal Corriere della Sera in cronaca. Poi articoli sulla scuola, sulla protesta di un insegnante, di un professore di storia e filosofia che non vuole andare in pensione. E per quanto riguarda il Brescia Oggi, urbanistica, PGT e restyling di via San Faustino con ZTL. Cominciamo però dal Corriere. Come detto, a pagina 5 troviamo un articolo di Paola Jesus. La festa della radio amplifica il desiderio di stare insieme. È una festa inclusiva, mette insieme un pensiero che connette tutti. Ci sono le bancarelle, si può mangiare ovunque. In Olanda, alle 9, chiude tutto. Ferenc è arrivato dai Paesi Bassi per la festa di Radio Onda d'Urto. Balbettando cerca le parole in italiano, poi si volta verso Massimo, l'amico bresciano, che traduce dal neerlandese. Tra una lingua e l'altra il senso resta intatto. Qui si viene per la musica, ma si rimane per tutto ciò che le cresce intorno. È questo che colpisce Ferenc, non soltanto la possibilità di mangiare dopo le 9, ma una socialità che continua quando altrove la giornata è già finita. Nella fila il cibo, c'è un gruppo arrivato per il cibo, ma c'è un refuso, nella fila per il cibo c'è un gruppo arrivato da Bari. Anche tra loro un ragazzo bresciano ha fatto da traino. Il passaparola funziona meglio di qualsiasi algoritmo. Dormono a casa di un amico che vive in centro. I due baresi sono arrivati in automobile e prevedono di spendere circa 150 euro per 2 giorni. Purtroppo non facciamo in tempo a visitare la città. Di Brescia vedranno soltanto la festa. Molti arrivano con pochi programmi e pochi soldi. Via Serenissima offre qualcosa che nelle città italiane è diventato raro. La possibilità di restare a lungo nello stesso luogo senza dover consumare di continuo o cambiare locale per giustificare la propria presenza. C'è chi segue un gruppo musicale, chi raggiunge amici conosciuti durante un viaggio, in un collettivo o in un'altra manifestazione. Approfittando dell'estate, alla festa tornano anche i bresciani che non abitano più in città. Matteo ha 26 anni e vive a Cremona con Marta di 21 e il loro bambino di 4 anni. Per lei è la prima volta. Mi hanno consigliato di mettere le Dr. Martens, racconta con un sorriso timido. Matteo invece torna ogni anno. Ne approfitta per rivedere la famiglia e lasciare che il figlio trascorra un po' di tempo con i nonni bresciani. La salamina, il formaggio fuso e la musica sono la Brescia che mi manca, dice. Il volume alto non sembra preoccupare il bambino. Voglio che si abitui fin da piccolo. Preferirei accompagnarlo ai concerti un giorno piuttosto che portarlo e andarlo a riprendere in discoteca. Ad agosto, quando le città italiane sembrano organizzate soprattutto per chi parte o per chi può permettersi di farlo, Via Serenissima prende la direzione opposta. Qui i giovani arrivano da tutta Italia portando accenti, targhe e vite diverse nella periferia est di Brescia. Chi viene da lontano si presenta presto. Alcuni viaggiano in camper e dormono nei parcheggi intorno all'area. Un gruppo di ragazzi francesi è partito da Lione. Sono circa 600 chilometri. Non cerchiamo grandi comodità, ma un po' di tempo per stare insieme. Per noi la musica è cibo. Corriamo sempre. La festa cade nel mezzo delle nostre vacanze ed è un buon pretesto per muoverci. Le distanze percorse raccontano una fame di spazi comuni che va oltre il richiamo dei singoli artisti. La manifestazione dura 18 sere, ma per chi arriva da lontano comincia prima, nella scelta del treno, nell'automobile condivisa, nei messaggi scambiati per organizzare il viaggio. La festa sostiene Radio Onda d'Urto, emittente antagonista attiva dal 1985 senza pubblicità.
È un modello lontano dei grandi festival consegnati agli sponsor, dove il pubblico entra soprattutto come consumatore e viene misurato attraverso il prezzo del biglietto o il credito rimasto su un braccialetto elettronico. Anche per questo continua ad attirare ragazzi nati molto dopo la radio. Non cercano la nostalgia delle vecchie feste politiche, cercano uno spazio presente, capace di tenere insieme musica, conflitto e leggerezza. In un tempo in cui molte relazioni passano attraverso uno schermo, partire da un'altra città per ritrovarsi fisicamente nello stesso luogo è già una scelta. Poi ovviamente sui quotidiani abbiamo i due articoli che ricordano il concerto di questa sera. Per quanto riguarda il Brescia Oggi, l'articolo lo troviamo a pagina 42. Festa radio a tutto rock, grande ritorno per i ministri. La band da oltre 20 anni attiva nell'alternative, di nuovo a onda d'urto dopo i concerti del 2016, 2018 e 2021. E anche sul Giornale di Brescia troviamo l'articolo a pagina 27, invece con questo titolo. Ci arriviamo immediatamente. Ministri in assise alla festa della radio con tracce ombra. Dragogna e compagni suonano l'ultimo EP. Ingresso a 10 euro a partire dalle 20. Adesso vediamo l'apertura invece del Giornale di Brescia. Estate record, il 6 agosto giorno più caldo dal 49. L'estate 2003 resta però la più rovente di sempre. La terza decade di agosto promette finalmente tregua, ma il 2026 entra di diritto nella storia climatica bresciana. Allora, la prima metà del mese ha portato con sé numeri davvero clamorosi. La media delle temperature massime è stata di più 37 gradi e la soglia dei 38 gradi è stata superata 5 volte. In particolare merita un cenno il picco di 39,4 gradi misurato nel pomeriggio del 6 agosto. Si tratta del valore più alto mai raggiunto in città dall'inizio delle rilevazioni, ovvero dal secondo dopoguerra. Se parliamo di minime, dobbiamo prendere atto che le notti tropicali sono ormai diventate un'abitudine. Solo ieri, dopo 3 settimane di attesa, la colonnina di Mercurio è riuscita a scendere sotto i 20 gradi. La media della prima metà di agosto, a conti fatti, è stata di 29,9 gradi. Lo stesso periodo, nella bollente estate del 2003, chiuse a più 30,1 gradi. Il testa a testa è serrato, ma c'è un aspetto importante da considerare. All'epoca il caldo non diede tregua, proseguendo senza sosta fino alle porte di settembre. Mentre quest'anno, la terza ed ultima decade di agosto, previsioni alla mano, dovrebbe essere caratterizzata da temperature ben più sopportabili. I conti si fanno alla fine, ma salvo improbabili sorprese, dovremo accontentarci del podio. Non solo il mese di agosto, ma l'intera stagione estiva del 2003, per quanto riguarda la temperatura media, rimarrà imbattuta. Se invece parliamo di singoli episodi, oltre il 39,4 gradi raggiunti 12 giorni fa, spiccano altri due incredibili record. Il 27 maggio, quando l'estate doveva ancora iniziare, la temperatura in città raggiunse i più 35,2 gradi, stabilendo un nuovo primato mensile, mentre nel pomeriggio del 28 giugno la massima arrivò a più 37,7 gradi, un valore senza precedenti per il primo mese d'estate. Se stiamo vivendo un'estate eccezionalmente calda, la ragione più profonda è piuttosto da individuare nel cambiamento climatico che sta rendendo irriconoscibili le nostre stagioni. L'intensità, la frequenza e la durata delle ondate di caldo sono in aumento. Le masse d'aria in arrivo dall'Africa settentrionale raggiungono l'Europa con una facilità mai riscontrata prima d'ora, e rilevare temperature nettamente superiori alla media è una conseguenza scontata. Detto ciò, sarebbe irrealistico ipotizzare per i prossimi anni una corsa senza freni. Il riscaldamento globale è destinato a proseguire. Tuttavia l'estate 2026 a Brescia non verrà ricordata come la più fresca del prossimo ventennio. Prima o poi, inevitabilmente, ci troveremo di fronte a stagioni ancora più calde, ma non mancheranno le estati vivibili perché l'aumento delle temperature, su scala locale,
non procede in modo lineare. La tendenza rimarrà al rialzo, ma ci saranno oscillazioni più o meno marcate. Di fronte a scenari futuri tutt'altro che rosei, l'unica considerazione arriva dal fatto che l'estate del 2003, anche quest'anno, rimarrà imbattuta. Poi abbiamo, fra pochi giorni pioverà e parleremo di bel tempo, ma l'abbiamo già visto anche nell'articolo precedente di Riccardo Paroni. Leggiamo allora l'intervista al climatologo Mercalli. L'estate 2026 tra un secolo sarà considerata fresca. Bene il piano aria e clima, ma potrebbe non bastare. Allora, professore, il 2026 sarà l'anno più caldo di sempre? Credo che sia troppo presto per dirlo. Pronunciarsi sull'intero anno a fine agosto è prematuro. Se sarà l'anno più caldo mai registrato lo capiremo a Natale. L'estate invece quasi certamente sarà la più calda di sempre. Se in questi ultimi 10 giorni del mese non arriverà un raffreddamento troppo massiccio, si può dire che sarà quasi fatta. Anche in questo caso comunque i dati definitivi li avremo il 1 settembre. E se anche non sarà l'estate più calda mai registrata, sarà comunque la seconda. Quali fattori hanno concorso per rendere quest'estate così calda? Prima di tutto il riscaldamento globale, che ormai non è più un tema di dibattito. Tutto il pianeta si sta riscaldando, lo ha fatto in media di 1,5 gradi nell'ultimo secolo e si è riscaldato molto di più in Italia e nel Mediterraneo, con 2,5 gradi registrati in più. È dalla metà degli anni Ottanta che la temperatura cresce e ci propone un record dopo l'altro. Anche a livello di annate, le 3 estati sul podio in questo momento sono quella del 2026, quella del 2022 e quella del 2003. Non stiamo parlando di estati dell'Ottocento, ma di estati degli ultimi 23 anni. A questo proposito, è vero che questa sarà in realtà l'estate più fresca delle prossime 10? Lo abbiamo detto di ogni estate calda anche nel 2022 e nel 2023. Lo si dice perché si sa che il riscaldamento globale, purtroppo, è un fenomeno destinato a continuare, per cui è ovvio che nei prossimi decenni tenderemo ad avere delle estati ancora più calde. A fine secolo, i giovani di oggi, ormai anziani, guarderanno all'estate del 2026 come ad un'estate in fondo fresca, perché nel frattempo ce ne saranno state molte altre ancora più calde. Una città della pianura padana come Brescia cosa dovrebbe fare per affrontare il caldo? Brescia per fortuna sta attrezzandosi in questo senso col proprio piano aria e clima, dimostrando almeno tra le città italiane di aver preso sul serio il cambiamento climatico con un programma per ridurne gli impatti. Ma queste azioni non sono risolutive, perché non c'è una ricetta che possa eliminare il caldo. Possiamo solo diminuirne l'impatto con i rifugi climatici, il verde urbano, le azioni sul traffico. Nessuno di questi interventi è miracoloso. Per esempio, gli alberi ci danno una mano, ma non portano la temperatura da 40 gradi a 20, ma da 40 a 38 o a 37, cioè ci danno 2 o 3 gradi di sollievo. Quindi ben vengano queste azioni, ma purtroppo il clima continuerà a darci degli effetti coi quali dovremo fare i conti. Cos'altro occorrerà fare? La cosa principale è lavorare anche sulle cause del cambiamento climatico, con le energie rinnovabili, l'isolamento termico degli edifici, il risparmio e l'efficienza energetica, trasporti meno voraci. In generale mi sembra che manchi dal dibattito pubblico il tema della cura delle cause, e la cura delle cause è la rapida transizione energetica verso le rinnovabili. Così il climatologo Luca Mercalli. Adesso torniamo però alla festa della radio con il dibattito che si terrà sui data center. Data center, acqua ed energia, l'intelligenza artificiale ha bisogno di luoghi. L'articolo, intervista, è di Thomas Bendinelli sul Corriere. Schermi, algoritmi e software. Sì, ma dietro ogni risposta di ChatGPT c'è un'infrastruttura fisica fatta di server, energia, acqua e grandi edifici. È il lato materiale dell'intelligenza artificiale, al centro del dibattito sui data center, in programma oggi alle 19.30 alla festa di Radio Onda d'Urto, con Giuseppe De Ruvo, della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti, del comitato di La Chiarella,
Milano, e attivisti del comitato di Travagliato, in provincia di Brescia. Ne parliamo con De Ruvo, titolare del corso Fondamenti di pensiero strategico all'Università di Verona e studioso delle implicazioni etiche e materiali dell'intelligenza artificiale. Buongiorno, anche in Italia e nel Bresciano iniziano le proteste contro i data center. Finalmente si comincia a discutere di un aspetto finora sottaciuto, dice il professore, non per malevolenza, ma perché abbiamo rappresentato l'intelligenza artificiale come qualcosa che sta dentro uno schermo. In realtà è un coacervo di infrastrutture fisiche, energivore, che consumano acqua e hanno un impatto importante sui territori. Per esistere, l'intelligenza artificiale ha bisogno di luoghi e non è detto che siano sempre compatibili con il territorio. La Lombardia è al centro della corsa ai data center. È un fenomeno destinato a crescere, chiede Bendinelli. Sì, e quello che vediamo in Italia è ancora quasi risibile rispetto a Stati Uniti, Cina e sud-est asiatico. Non credo che la questione vada posta nei termini ideologici del non bisogna costruire data center. Il problema è governare il fenomeno, e qui la politica mi sembra in ritardo. Mi sembra più avanti l'enciclica di Leone XIV, quando indica la necessità di sottrarre l'intelligenza artificiale ai monopoli economici. È possibile immaginare un'intelligenza artificiale meno energivora? Si sta lavorando in questa direzione, con meno modelli generalisti e più intelligenza artificiale settoriale. Se devi addestrare un sistema su una cosa specifica, invece che su tutto, hai bisogno di meno informazioni ed energia. È una strada che Italia ed Europa potrebbero perseguire. Ci sono molte nicchie tecnologiche che non richiedono investimenti paragonabili a quelli dei grandi modelli generalisti. Pensiamo alla sicurezza nel Mediterraneo, mappatura dei fondali, delle rotte, dei cavi sottomarini. Sono attività che possono avere un valore strategico enorme senza grandi investimenti. È in nicchie come questa che Italia ed Europa dovrebbero costruire una propria capacità, invece di limitarsi a inseguire i giganti. L'intelligenza artificiale non è solo una questione ambientale. Ancora Thomas Bendinelli. Certo che no, risponde il professor De Ruvo. È una rivoluzione totalizzante. Come la catena di montaggio ha cambiato il modo di produrre, l'intelligenza artificiale sta cambiando il modo di intendere il mondo, con una contraddizione

Dovrebbe fare la politica. Prima di tutto chiedersi chi fa funzionare queste macchine e per quali finalità. Poi affrontare il rapporto con le grandi corporation. Pensare che bastino alcune regolette per imbrigliarle non funziona. Alle aziende fa comodissimo fare ethic washing. La questione è politica e democratica. Siamo in una fase in cui l'idea dominante è: sviluppiamo l'intelligenza artificiale e poi eventualmente accettiamo qualche principio. Bisognerebbe invece capire che chi sviluppa una tecnologia destinata a tutti assume anche una responsabilità pubblica. Lo Stato resta la principale autorità politica e sovrana e ha il diritto di chiedere qualcosa in cambio, anche attraverso tassazione e sanzioni. Così l'articolo che ricorda il dibattito di questa sera proprio su questi temi alle 19.30 alla festa di Radio Onda d'Urto. Adesso invece parliamo di infortuni e morti sul lavoro. Brescia tra le aree più colpite della Lombardia. L'analisi della UIL sui dati dell'INAIL. Allora, relativi al primo semestre 2026 nella nostra provincia, che rispetto allo stesso periodo del 2025 conta oltre 8.000 infortuni registrati, più 6%, 679 casi di malattie professionali, più 14,7%, e 15 vittime rispetto alle 12 dello scorso anno, nei primi sei mesi, quindi del 2026. A dirlo sono i numeri, poi ci sono anche i numeri regionali. Nei primi sei mesi del 2026 le denunce complessive relative agli infortuni hanno superato la soglia dei 60.000 casi, attestandoti a quota 60.532, con un incremento del 6,9% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, una percentuale che supera il dato medio nazionale. Critico anche il bilancio delle malattie professionali, che registra un balzo dell'11,8% e quasi 2.900 casi. Si segnalano in particolare le patologie muscoloscheletriche e un incremento del 73,7% delle denunce sui disturbi psichici e comportamentali. Per quanto riguarda le vittime, invece, se ne registrano 75 nel primo semestre del 2026. Particolare attenzione infine è rivolta alle fasce più fragili, in particolare ai lavoratori nati fuori dall'Unione Europea e agli studenti. Nel primo caso ci troviamo di fronte ad un aumento del 10,6% degli infortuni, mentre nel mondo della scuola le denunce raggiungono 12.600 casi, collocando la Lombardia al vertice nazionale col 24% degli eventi complessivi. C'è l'intervista ad Antonella Albanese del Comitato Provinciale INAIL. Quasi 9.000 denunce di infortunio in sei mesi. Che cosa sta succedendo nei luoghi di lavoro bresciani? Uno dei punti di caduta è la formazione. Troppo spesso viene considerato un adempimento. Le carte ci sono e se arriva la TS formalmente è tutto a posto. Ma formare significa far capire perché una procedura va rispettata. Bisogna considerare anche età, esperienza e provenienza. Un lavoratore straniero può non comprendere fino in fondo un corso o una disposizione, e pur di lavorare dice comunque di aver capito. C'è differenza tra grandi e piccole aziende? Nelle grandi generalmente ci sono strutture e figure dedicate alla sicurezza. Quando accade qualcosa di grave significa che la prevenzione non è riuscita a entrare davvero nell'organizzazione. Nelle piccole realtà spesso il datore è anche responsabile del servizio di prevenzione e la formazione viene affidata all'esterno. Se ci si affida a strutture qualificate funziona, altrimenti si rischia una formazione puramente formale. Le regole quindi ci sono, ma la pratica è un'altra cosa? Quasi tutte le aziende hanno la carta, la formalità, poi bisogna vedere cosa accade realmente. Ci sono ritmi, tempi straordinari, magari una commessa improvvisa. Molti infortuni avvengono quando si è stanchi e meno attenti. Se un lavoratore, per fare prima, decide di saltare una procedura, deve esserci qualcuno che glielo impedisca. Quanto incidono precarietà e catene di appalti e subappalti? Molto. Chi ha un lavoro precario a chiamata o tramite agenzia può avere più difficoltà a pretendere un dispositivo o segnalare una situazione pericolosa. C'è sempre una spada di Damocle sulla testa.
e nella catena degli appalti

L'ultimo anello è spesso quello più debole e più esposto. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è un alleato fondamentale, sta ogni giorno in reparto davanti alla macchina e può dire subito che qualcosa non va, invece a volte viene considerato una spina nel fianco. Le aziende che gli riconoscono il valore previsto dalla normativa hanno un'altra consapevolezza della prevenzione. Su cosa bisogna intervenire subito? Formazione e vigilanza. Bisogna capire perché si usa il dispositivo. Il lavoratore, prima di salvare il posto di lavoro, deve salvare la propria vita. I controlli servono e quando vengono annunciate campagne mirate aumenta subito l'attenzione. Il servizio di prevenzione bresciano è efficiente, ma oggi accusiamo una forte carenza di medici del lavoro. Ci sono tecnici giovani, ma mancano medici nelle equip che fanno vigilanza e intervengono sul luogo degli infortuni. Adesso dobbiamo procedere un po' più velocemente, quindi andiamo a furto alla sagra in oratorio, sottratti di notte 37.000 euro, è successo a Berlinghetto, frazione di Berlingo, il ricavato sarebbe servito per i lavori alle campane della chiesa. Lo stop del car sharing scalda la politica cittadina, l'assessore Manzoni dice noi parte lesa. Fratelli d'Italia attacca, ma il vice sindaco replica e chiede che i VAI rispetti il contratto. Troveremo un'alternativa. La loggia assicura che si adopererà per mantenere in città il servizio di car sharing. Poi abbiamo TAV, stazione Garda, Europa Verde e Movimento 5 Stelle contro il progetto. Per Pollini è un'opera inutile. Per Balotta parole da scherzi a parte. Questa è una proposta che come Movimento 5 Stelle, la proposta della stazione TAV Garda a San Martino da Battaglia, continuiamo a ritenere inutile e fortemente impattante per il Basso Garda. RFI ha indicato che il PFTE prevede opere necessarie per l'accessibilità e l'interconnessione. Per rendere funzionale la stazione sarebbe necessario costruire un articolato sistema di infrastrutture aggiuntive. Il costo è ormai arrivato a circa 200 milioni di euro rispetto ai 35 milioni indicati nel 2018. Ha senso spendere centinaia di milioni di euro quando con l'avvio della linea alta velocità sono previste più corse regionali fino ad una frequenza di 30 minuti in grado di garantire un servizio molto più capillare a pendolari e turisti? Per Pollini il rischio è duplice. Da una parte realizzare un'opera estremamente costosa, dall'altra consumare e compromettere altro territorio agricolo. A metà luglio ha presentato una nuova interrogazione alla Regione Lombardia per chiedere quali valutazioni abbia fatto sull'impatto territoriale, ambientale e trasportistico. E a Matteo Salvini diciamo una cosa molto semplice: prima di pensare a nuovi progetti da centinaia di milioni di euro, trovi le risorse per mantenere la promessa ai cittadini bresciani, fatta ai cittadini bresciani, sulla gratuità della corda molle. Dario Balotta, co-portavoce di Europa Verde Brescia, ha voluto rispondere alla senatrice Fratelli d'Italia Mancini. L'idea che l'analisi costi-benefici della nuova stazione sia positiva sembra uscita direttamente da scherzi a parte, soprattutto perché l'analisi dell'intera tratta Brescia-Verona era stata bocciata dai tecnici del Ministero degli Trasporti. La nuova stazione rischia di peggiorare il rapporto tra costi e benefici di una tratta già problematica sotto questo profilo. Oltre 200 milioni di euro di costi di costruzione, l'impatto ambientale e i maggiori tempi di viaggio per una parte dei passeggeri mettono seriamente in discussione l'utilità dell'intervento. Sorprende inoltre che il Ministero dei Trasporti, che in passato aveva scelto di non far transitare l'alta velocità direttamente dal Garda, escludendo Peschiera e Desenzano, oggi consideri indispensabile una soluzione profondamente rimaneggiata rispetto al progetto originario. Europa Verde vuole capire su quali numeri si fondi il giudizio positivo sull'analisi costi-benefici annunciato dalla senatrice Mancini. Faremo accesso agli atti per ottenere l'analisi e verificarne contenuti, metodologia, costi e benefici considerati. Prima di festeggiare una presunta promozione dell'opera, sarebbe opportuno rendere pubblici i dati. Poi abbiamo caso di virus Zika, si trattano via Pascoli e le strade limitrofe. Veniamo
al professore che non vuole andare in pensione, no alla pensione. Gli studenti omaggiano il capitano. La storia parte da un decreto di pensionamento che informa Franco Manni, docente di storia e filosofia al liceo scientifico Leonardo in città, di aver concluso il suo viaggio lavorativo. Il professore ha fatto ricorso al giudice del lavoro opponendosi all'obbligo della pensione deciso da una legge datata 1957. A seguirlo nella sua personale battaglia molti dei suoi ex studenti, che in primis lo hanno sostenuto inviando dapprima una lettera al nostro giornale e poi con un flash mob organizzato ieri mattina fuori dal liceo cittadino di via Duca degli Abruzzi. Io spero comunque andrà la mia storia, dice il professore, che questa possa diventare una scintilla per innescare un fuoco. Non si può essere obbligati ad andare in pensione da una legge vetusta e anacronistica. A sostenere il professore, come detto, molti suoi alunni e alunne che gli riconoscono non solo la competenza professionale, ma anche quella umana. Ieri una loro rappresentanza ha riprodotto la famosissima scena del film L'attimo fuggente, salendo sulle seggiole nel cortile della scuola e urlando: «Capitano, mio capitano!». Ho avuto il professor Manni per un anno, racconta Andrea Galignani, ora agente della polizia locale. Io ero un pessimo studente, lui un ottimo professore. Questa battaglia non è solo per lui, ma per il bene comune. Perché sprecare il sapere e la voglia di un uomo di essere ancora utile ai giovani? L'udienza del reclamo si terrà domani al Tribunale del Lavoro. Se io non voglio andare in pensione, perché devo essere obbligato? Conclude Manni. Quella legge è discriminatoria. La longevità è aumentata tanto, la natalità è diminuita. Ho voglia di avere ancora a che fare con i ragazzi per trasmettere la mia saggezza, dice il professor Manni. Articolo che troviamo anche sul Brescia Oggi, dove ci sono anzi alcuni articoli che riguardano la scuola e non solo questa vicenda del professor Manni. Tutti con professor Manni, la scuola sbaglia e perde moltissimo. Leggiamo solo un passaggio, il resto del flash mob l'abbiamo già visto. Allora, l'organizzatore del flash mob, Lucas Vianini, ricorda le sue lezioni, non si limitava a seguire il programma, spiegava nozioni di vita e i suoi insegnamenti sono stati preziosi anche finita la scuola. Lo sosteniamo e crediamo fortemente che la scuola senza la sua figura vada a perdere moltissimo. Poi bidelli e amministrativi, a Brescia ne mancano 1000. Le assunzioni non saranno sufficienti a colmare i vuoti di figure ritenute fondamentali per il funzionamento degli istituti. Andiamo a vedere adesso la città che cambia, la ZTL e il senso unico per via San Faustino. Sarà rivoluzione. Con i divieti per le vetture si va verso un'operazione ampia di restyling, le cui linee generali sono state già abbozzate da uno studio di architettura su input della loggia. Più verde, quindi diciamo file di alberi, allargamento dei marciapiedi, riduzione dei posti auto a raso e una sola direzione di marcia, da nord a sud. La questione del sapore della strada storica. Una via San Faustino pensata più per l'utenza pedonale, ma comunque accessibile alle auto dei residenti, dunque non pedonalizzata. Auto dei residenti che con l'eventuale senso unico utilizzeranno le vie laterali, via Capriolo per uscire dal centro storico ad ovest e contrada Santa Chiara per tornare in piazzale Cesare Battisti e quindi a nord. E poi c'è l'analisi di Eugenio Barboglio. L'urbanistica e il PGT mettono a disagio loggia e coalizione. L'assessora Tiboni, abbottonata sulla variante con i colleghi di partito, ha preferito parlare con la stampa e questo, secondo Barboglio, ha irritato i colleghi di partito. E quindi dice che i lavori stavano andando avanti non proprio speditamente, ma lei pare puntasse ad incassare l'approvazione sull'impianto di massima del piano per poi rifinirlo in seguito a ridosso della VAS, la valutazione ambientale strategica. Uno schema che avrebbe trovato la giunta scetticissima, da Fenaroli a Manzoni, quest'ultimo ad un certo punto tranciante, dicono rinvio, così ora si guarda a non prima della fine dell'anno per l'adozione del piano in consiglio comunale. E poi insomma cosa c'è da aspettarsi ora? Alla ripresa di settembre il PGT sarà in cima all'agenda del fare ma anche del preoccupare, un nodo da non portarsi troppo avanti nella sindacatura. Coi mal di pancia che sta suscitando, non solo l'opposizione potrebbe banchettare,
ma non è escluso che se restassero aperte certe questioni che in maggioranza dividono, il confronto in Consiglio, quando sarà, possa essere esplosivo, anche al di fuori della normale dinamica oppositiva destra-sinistra. Insomma, le critiche, i distinguo, potrebbero essere trasversali. Comunque, dice la sindaca, è stata costretta più volte ad intervenire per troncare sopire, c'è solo da chiedersi quando sarà la prossima volta. Per quanto riguarda l'economia, manifatturiero, gli ordini su del 26%, siamo tornati sul Corriere della Sera d'Orso Bresciano. Positivi dati di Confindustria nel secondo trimestre, c'è fiducia nonostante le tensioni in Medio Oriente. Mentre per quanto riguarda il turismo, il Corriere ci propone il viaggio sulle ciclabili della provincia, i colori dei tre mondi, sulla ciclovia gardesana da Brescia Idro, è il diario, diciamo, di questo viaggio in bicicletta da Brescia Idro di Massimiliano Del Barba, con tante fotografie belle che corredano appunto questa pagina. Poi un Ferragosto a tutto esaurito, confermate le previsioni della vigilia, il lago ha fatto da traino, seguito a ruota dalla montagna per quanto riguarda appunto Brescia, e poi Sebino fino a 160 euro per un gazebo da 4, ma ci sono anche spiaggette libere dove non si paga nulla. Questo sul Corriere. E a proposito di Sebino, abbiamo una notizia che riguarda il lago d'Iseo, anche sul Brescia Oggi. Nel Sebino, sempre più a secco, spunta un prato. Alla foce dell'Oglio è ben visibile uno degli effetti del gran caldo, la lingua di terra invasa da detriti e spazzatura. Al punto di rilevazione di Sarnico, il lago d'Iseo ha toccato anche i meno 22,7 centimetri. E per quanto riguarda le ultime notizie del Brescia Oggi, l'apertura della cronaca è dedicata al controllo vicinato, una rete di protezione per 366.000 bresciani. Il protocollo d'intesa promosso a prefettura si allarga a 25 comuni della provincia, oltre la città. Dalle valli alla pianura, il coinvolgimento diretto dei residenti risulta un importante sistema di osservazione e collaborazione civica. Il prefetto Polichetti dice: una comunità coesa e attenta è un prezioso supporto. Noi però andiamo subito invece a vedere a pagina 21. Riforma di disabilità e rallentamenti, lo sforzo di Brescia per fare sistema. INPS e SST hanno elaborato una strategia comune per recuperare il tempo perso, accelerano le commissioni. Poi segnaliamo da Repubblica Milano l'evoluzione dei quartieri nella mappa di chi li abita. Non solo le differenze di costi nello studio del Politecnico pubblicato dal Comune, anche l'indice di occupazione delle case. Bene Comasina e Dergano, in centro troppi affitti brevi. Se in molte aree la quota di immobili occupati dai residenti è altissima, nella cerchia tanti sono per affitti brevi. In alcuni quartieri spazio già saturo di palazzi, mentre a nord, tra Gorla e Adriano, crescono le aree di trasformazione. Lo studio del Politecnico misura le dinamiche: a Quarto Giaro affitto medio di 500 euro, in Duomo 2000 euro. Poi c'è l'intervista al professor Fabio Manfredini, responsabile del Mapping and Urban Data Lab del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, e leggiamo una sua risposta. In alcuni quartieri esterni tra il 90 e il 100% delle abitazioni è occupato permanentemente da residenti. Il patrimonio abitativo è sostanzialmente saturo. Nell'area interna, che si allarga anche ad alcune zone semicentrali ed esterne, in alcuni casi le abitazioni occupate stabilmente sono invece circa il 75%. Significa che una quota che può arrivare al 25-30% non è occupata permanentemente da residenti. Possiamo chiamarle case vuote? Il dato ci dice che non sono occupate permanentemente da residenti, possono essere utilizzate per altre finalità.
è però un dato che apre una riflessione sull'utilizzo del patrimonio immobiliare milanese, sulla rendita, sugli affitti brevi e in alcune zone sul ruolo dei fondi immobiliari e della finanza. Lasciamo nuovamente Repubblica Milano, anzi lasciamo per questa mattina, e andiamo a terminare proprio con il Brescia Oggi. Allora, abbiamo una notizia che riguarda l'incendio di Tignale. Dopo 11 giorni di battaglia contro le fiamme, il doppio temporale raffredda l'emergenza. Stefania Baronio dice: il monitoraggio continua ma non durerà a lungo. Prosegue la raccolta di fondi per le associazioni impegnate sul rogo. Poi nave, pari opportunità, il comune potenzia la difesa dei diritti. L'ente locale ha aderito alla rete nazionale RIDI per contrastare ogni forma di discriminazione della popolazione LGBTQ+. E poi a spiegare le ragioni della scelta è Giada Stefana, consigliera comunale con delega alle pari opportunità, che invita a superare una lettura delle pari opportunità esclusivamente culturale, quasi senza ricadute concrete sulla vita delle persone. In realtà riguardano i diritti di tutti e tutte, spiega Stefana. Colleghiamo troppo spesso le pari opportunità alla tutela delle donne e alla lotta contro la violenza, che naturalmente sono temi che dobbiamo continuare a portare avanti, ma ci sono anche la tutela della diversità, l'attenzione alle persone con disabilità e i diritti della popolazione LGBTQ. E adesso alle 11.58 chiudiamo la rassegna stampa dei quotidiani locali di Radio Onda d'Urto in questo palinsesto speciale in occasione della festa di Radio Onda d'Urto. E chiudiamo proprio con un brano di Albo Rosi, il gruppo reggae che concluderà la festa nella serata conclusiva appunto di sabato 22 agosto. Albo Rosi.

0: E siamo giunti allo spazio approfondimenti, questo orario un po' insolito, ma è l'orario del palinsesto speciale in occasione di questo evento che ovviamente assorbe le energie di tutta la redazione impegnata nella gestione degli stand e dei dibattiti, insomma delle varie iniziative e anche sul piano organizzativo proprio del funzionamento, diciamo così, della festa. Quindi in questo periodo vi proponiamo soprattutto le registrazioni dei dibattiti che si sono svolti proprio alla festa. Questa mattina ci occupiamo di un dibattito che è stato veramente molto partecipato, tanto che l'abbiamo tenuto sul palco principale con diverse centinaia di persone di ogni età che hanno assistito, che hanno ascoltato. Il dibattito Palestina, 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione. Non vi dico chi sono i relatori perché li presenta Francesco fra pochi istanti proprio nella registrazione. Ecco, solo una parola, è la dimostrazione che c'è ancora una grandissima attenzione anche nella nostra città e nella comunità di Radio Onda d'Urto, di chi ascolta la radio, di chi frequenta la festa della radio, verso ciò che accade, una forte attenzione, una forte sensibilità verso quanto accade in Palestina, dove il genocidio continua.
1: Grazie a tutti e tutte di essere qui alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, una festa che mantiene, serve per mantenere viva Radio Onda d'Urto durante tutto l'anno, perché Radio Onda d'Urto è una radio che vive senza pubblicità, senza padroni, senza padrini, senza sponsor e che da 41 anni quasi distribuisce conflitto oltre che fare informazione. E fare informazione in maniera indipendente su un tema come quello della Palestina è fondamentale e importantissimo. Il dibattito di questa sera vede come ospiti in collegamento, in videocollegamento, la relatrice speciale per i territori occupati Francesca Albanese. Su palco con me c'è Saif Abu Keshek, attivista palestinese, portavoce della Global Sumud Flottiglia, e Fabian Odeh, un italo-palestinese che ci racconterà anche delle condizioni di vita in Cisgiordania, dove si reca spesso e sta anche gestendo dei progetti con Gaza in quest'ultimo periodo. Prima di cominciare, un intervento di Umberto Gobbi, della redazione di Radio Onda d'Urto e del Comitato per la Palestina di Brescia.
2: Sì, proprio solo due parole, anche perché doveva esserci un intervento proprio del coordinamento Palestina, purtroppo Alfredo non è stato bene nel pomeriggio e quindi non è riuscito a essere con noi. Era importante però che si utilizzasse questa occasione per rilanciare un appuntamento del coordinamento Palestina per il primi di settembre, poi vi dirò esattamente la data. Radio Onda d'Urto, come già ha anticipato Francesco, segue non da oggi e neanche dal 7 ottobre del 2023 la questione palestinese. La segue con attenzione fin da quando è stata fondata e ha iniziato a trasmettere nel 1985. In particolare dal 1987, quando scoppiò la prima intifada, la rivolta delle pietre e i coltelli delle Molotov, che riportò al centro dell'attenzione internazionale la questione palestinese. Da allora gli accordi di Oslo, varie operazioni militari sempre più feroci contro la popolazione palestinese, sia in Cisgiordania che a Gaza, i contrasti tra Al-Fatah e poi Hamas. Insomma, abbiamo cercato di seguire con attenzione formazione, con approfondimento, con anche la creazione di una rete di collaboratori e di corrispondenti dai territori palestinesi per poter fornire informazioni di prima mano direttamente appunto a chi viveva le situazioni di guerra, di occupazione. Abbiamo ovviamente poi dal 7 ottobre iniziato con l'avvio di questa nuova fase del genocidio, praticamente un collegamento continuativo, quotidiano con la Palestina, ma soprattutto anche per valorizzare, dare centralità e soprattutto dare la possibilità di amplificare le istanze dei movimenti che in Italia ma in tutto il mondo si sono creati, si sono sviluppati per mobilitarsi contro il genocidio e a favore dei diritti del popolo palestinese. È quello che abbiamo cercato di fare in tutti questi ultimi anni. Il Coordinamento Palestina di Brescia ha seguito un po', se vogliamo, la parabola di quanto è accaduto anche nelle altre città, con una proposta di interventi, di mobilitazioni, di presidi, di cortei, con una grandissima intensità in tutti i primi due anni, che hanno visto poi il proprio apice nello straordinario momento del blocchiamo tutto, quindi degli scioperi e delle iniziative che hanno saputo effettivamente dimostrare concretamente quanto era possibile tradurre in pratica reale delle parole d'ordine. E anche a Brescia blocchiamo tutto ha significato effettivamente praticare questa parola d'ordine per dimostrare che se non c'erano le sanzioni da parte del governo italiano, ma anzi se era complicità nei confronti del genocidio, c'erano le sanzioni che venivano praticate dal basso ed erano sia le campagne di boicottaggio sia la capacità appunto di bloccare tutto, come è successo in quei giorni straordinari dell'ottobre scorso, fine ottobre, insomma dell'autunno scorso. Ed è stata un momento sicuramente che io ho definito apice di questo ciclo di mobilitazioni che purtroppo non hanno poi avuto un seguito con la costanza, la continuità che avrebbero dovuto avere. Ci ponevamo in quei giorni proprio anche un interrogativo su come poter effettivamente non dispare, non disperdere quella enorme capacità di mobilitazione che avevamo creato a Brescia, manifestazioni con decine di migliaia di persone, le abbiamo viste con i nostri occhi, se no non ci avremmo creduto, e manifestazioni che sapevano anche esprimere una forte radicalità, l'occupazione della stazione, l'occupazione della tangenziale, con la coniugandola, questa capacità appunto di esprimere radicalità, coniugandola con la capacità di avere consenso. E quello che abbiamo visto quando bloccavamo appunto le macchine in tangenziale, con gli automobilisti che ci salutavano, che applaudivano, con i camionisti che manifestavano il proprio sostegno suonando i clacson. La realtà che abbiamo vissuto in quei giorni è sicuramente straordinaria e su questo torneremo anche con un momento specifico di discussione proprio nel giorno conclusivo della festa, cioè nella serata del 22, per cercare di rispondere a quell'interrogativo, dicevo, come fare in modo che non resti un episodio che non si riuscirà a ripetere più, perlomeno in tempi brevi. Non rubo altro tempo, ricordo solamente che dopo appunto questo periodo il Coordinamento Palestina a Brescia ha avuto ancora, ovviamente, ha creato ancora occasioni di mobilitazione, le ultime sono state un'occasione appunto della Global e prima uno spezzone molto, molto importante durante la manifestazione antifascista nell'anniversario della liberazione il 25 aprile, però sicuramente abbiamo perso un po' di costanza e di continuità. Nel frattempo altri compagni e compagne hanno continuato a manifestare, lo stanno facendo tuttora con 85 giorni, se non sbaglio, di presidio continuativo, cioè ogni giorno con striscioni in diverse piazze della città. Il Coordinamento Palestina, segnatevi questa data, dà appuntamento l'8 di settembre al Centro Sociale Magazzino 47 alle ore 20, ripeto l'8 settembre, per un'assemblea in cui ci si ponga appunto l'obiettivo di serrare nuovamente le fila e di riprendere il discorso, perché come sappiamo il genocidio continua, ha magari avuto un periodo in cui è continuato con una minore intensità rispetto a quella tremenda che abbiamo visto nel periodo appunto in cui c'erano centinaia di morti ogni giorno, però ci sono ancora migliaia di morti da quando è entrata in vigore la pseudo tregua. La guerra israeliana contro il popolo palestinese si è estesa alla Cisgiordania, nuovamente in queste ultime ore nuove minacce, nuove operazioni in Libano, poi c'è stata la guerra contro l'Iran, quindi insomma purtroppo non possiamo assolutamente pensare che non sia ancora necessaria una nuova importante mobilitazione che cercheremo di mettere in campo a partire da settembre. Grazie a tutti, scusate questo breve intervento.
3: Grazie a voi davvero di continuare per questo impegno e civico, e grazie di aver anche quest'anno la Palestina, che è centrale. È centrale nelle discussioni concernenti le libertà individuali, ma anche proprio le libertà di popolo e popoli. Io vorrei, a questo punto, visto che non abbiamo molto tempo a disposizione, io purtroppo ho un altro impegno, per questo ho dato mezz'ora di disponibilità, mi dispiace, però la violenza in Palestina, a dispetto della scarsa azione che alla Palestina si dedica, è feroce, quindi c'è una domanda costante di chiarimenti, di spiegazioni, anche se secondo me è diventato quasi ridondante fare cronaca sulla Palestina, nel senso che si è capito che cosa Israele sta facendo. Israele è arrivato alla fase ultima, più violenta, della pulizia etnica, quando sta tentando nel momento in cui sta tentando in tutto e per tutto di annichilire il popolo palestinese in tutte le sue forme, dal punto di vista proprio della, adesso siamo alla sopravvivenza, si sono isolati intere aree come Gaza, che è stata distrutta, interi villaggi, questo continua in Cisgiordania, con una brutalità e un'efferatezza senza precedenti. Quello che Israele fa ai palestinesi in realtà lo fa anche ai libanesi del sud, soprattutto alle comunità sciite. È chiarissimo che il microcosmo di violenze che la Palestina rappresenta è in espansione. Per certi tratti ciò che Israele fa ai palestinesi è molto specifico, ha a che fare con l'etnonazionalismo messianico, che è diventato più evidente, importante, una forza politica vera e propria, contagiosissima purtroppo nella società israeliana. Poi però ci sono anche delle dinamiche che sono globali in Palestina, che non riguardano soltanto la Palestina, come il fatto che continuino gli investimenti sull'industria israeliana, soprattutto l'industria bellica. E questo mi porta a descrivere la Palestina come un paradigma di atrocità, un paradigma di responsabilizzazione per quelli che se la sentono, e un paradigma di azione. È sicuramente, innanzitutto, come ho detto, un paradigma di violenza, ma questa non so enunciarla io, perché immagino ci sia un pubblico, il vostro pubblico sia erudito in materia e sappia che tipo è la violenza che Israele ha scatenato nei confronti dei palestinesi, di tutto il popolo palestinese, nell'interezza del territorio che Israele occupa in Palestina, e la finalità è di pulizia etnica, ma gli strumenti sono assolutamente genocidari. Però secondo me la Palestina, ed è qui che viene la responsabilizzazione, è anche un laboratorio di resistenza, un laboratorio di antiviolenza. Io faccio, in questo momento vi parlo dalla Sicilia, ho fatto per anni associazioni riferimento a quanto la Sicilia sia tanto conosciuta per la mafia, ma in realtà secondo me la cosa che la distingue dalle altre terre dove la criminalità organizzata, attecchito e fatto quasi da infrastruttura alla politica malata, è questa. La Sicilia è terra di antimafia, non solo di mafia, così come la Palestina non è soltanto una terra di violenza, ma di tecniche di antiviolenza, la resistenza pacifica, le varie forme di resilienza che i palestinesi ci hanno dato modo di imparare, sono un vero e proprio laboratorio da non disperdere, da capire, da nutrire, da coltivare, da praticare anche presso di noi. Io ascoltavo i commenti introduttivi che sono stati fatti prima che prendessi la parola e mi piacerebbe dedicare qualche minuto di riflessione ad alcuni di essi, nel senso che rispetto all'anno scorso le piazze si sono svuotate, c'è meno partecipazione, è vero, però c'è un elemento che è tipico dei fenomeni nuovi che attirano tanta gente che normalmente non sarebbe scesa in piazza, e questo è inevitabile, però c'è anche tanta gente che quei movimenti in piazza sono stati fortemente repressi, sono passati dei provvedimenti legislativi volti a rendere più stringente il controllo sulle forme di esercizio di libertà, come la libertà d'espressione, la libertà d'associazione, la libertà di dissentire, che è l'essenza di una democrazia. Tanti che hanno provato ad esporsi, a mettersi in prima fila, sono stati raggiunti attraverso le proteste, sono stati raggiunti da sanzioni amministrative. Si è tentato di fare informazione più articolata e profonda, come tanti insegnanti, come tante e tanti docenti per Gaza, è stato raggiunto da un'ordinanza ministeriale che punge veramente da bavaglio. E quindi ci sono state tante misure punitive nei confronti di un movimento che voleva localizzare la spinta civica data dal genocidio, quell'onda di responsabilizzazione, di sensibilizzazione e poi di responsabilizzazione. Ci sono state anche tante cariche della polizia nei confronti delle manifestazioni che dissuadono, che tendono a dissuadere coloro che non sono le frange dure resistenti dei movimenti popolari, appunto tutta quella gente che è scesa in piazza nei mesi di agosto e settembre, anche un po' di ottobre e novembre, e comunque non è da tutti avere il coraggio di cambiare, di rendersi partecipi di una rivoluzione, però non la vedo come una cosa totalmente negativa. Quello che io trovo negativo è un'attitudine alla disunità, cioè non riusciamo a capire che proprio il momento di unirsi, di mettere da parte le differenze individuali, ciò che non ci fa piacere, ciò che non ci piace delle altre organizzazioni, ciò che non ci piace delle persone che lavorano nelle organizzazioni, non importa. In questo momento il paese, come ho avuto modo di scrivere dalle pagine del Fatto Quotidiano, e la Palestina è stata uno dei segni, uno degli indicatori, però in questo momento il paese è fortemente allo sbaraglio, perché i servizi essenziali sono improntati alla precarietà, perché c'è tanto disagio sociale in frange che erano completamente al riparo fino a 10, 20, 30 anni fa. Quindi si fatica anche a capire in che posto si è in questo momento in Italia. Quindi bisognerebbe far capire alla gente perché ci si sta battendo per la stessa lotta. Chi combatte contro le mafie, chi combatte contro il patriarcato, chi combatte per la difesa dell'ambiente, chi combatte per la difesa del lavoro, per la tutela delle minoranze, oppure per la tutela di chi è portatore di una disabilità, che sia fisica o psichica, combatte la stessa lotta per i diritti. che è chiaramente trova la sua espressione massima nel momento in cui ci si batte per fermare un genocidio. Ricordatevi che questo è il primo caso nella storia in cui una mobilitazione globale si manifesta contro un genocidio. Non è il primo genocidio della storia, non è il primo genocidio di cui ci si dà contezza, è il primo genocidio che provoca questa insurrezione globale. Questa insurrezione va articolata, perché il movimento, questo l'ho detto tante volte nei confronti degli attivisti, dei delegati, della flottiglia, il movimento senza direzione è caos. Ed è per questo che adesso serve un coordinamento fatto di un po' di abnegazione, ma capire qual è la retta via. E agli italiani e alle italiane dico: siete fortunati, perché a differenza di altri paesi noi abbiamo una Costituzione che è già un programma politico che parla di lavoro, che parla di uguaglianza di culto, di uguaglianza di genere. Cioè è una Costituzione ricca e lungimirante, quindi il programma politico è quello. Se avessimo la costanza di seguirlo come appunto la legge morale imprescindibile, quella fuori di noi, la Costituzione, e dentro di noi serve integrità e capacità di mettersi da parte. Non è importante chi sia io come persona, come donna, come madre, come giurista, l'importante è ciò per cui ci si sta battendo. Questo credo che va sottolineato, va imparato, almeno a dito, bisogna ricordarselo quando si fa parte di una lotta che è collettiva, si combatte. Quando si fa parte di una lotta collettiva bisogna ricordarsi che non c'entra l'io, c'entra il noi, e il noi implica sacrifici, lo so, è difficile eppure è necessario. E poi l'ultima cosa, e con questo concludo sperando di non aver preso troppo tempo, è la Palestina è stata un laboratorio, così come la lotta dei siciliani e delle siciliane, soprattutto dalla strage di Falcone e Borsellino, è stata un laboratorio civico di antimafia più diffuso, non più appannaggio solo del giudiziario, così come oggi la Palestina non è più appannaggio di un nugolo di esperti che lavora assieme ai palestinesi per far affermare cose che sono evidenti: l'occupazione è illegale, l'apartheid è ostentata, il genocidio è un mezzo di sopravvivenza di un progetto coloniale, l'ultimo strumento di sopravvivenza di un progetto coloniale che non ha alcuna ragione d'essere se non dinanzi a un tribunale internazionale o se non dinanzi a delle corti. Però così come l'antimafia ha dato degli strumenti preziosi, dal 41 bis alla possibilità di confiscare i beni della mafia, che poi sono diventati paradigma per perseguire altre forme di criminalità organizzata, ed è terribile trovarsi in un contesto istituzionale che oggi quegli strumenti vanifica, perché quegli strumenti sono costati sangue di tanti cittadini onesti. Non sto parlando soltanto dei grandissimi giudici Falcone e Borsellino, ma dei tanti commercianti, degli imprenditori, dei cittadini ordinari, delle famiglie delle vittime della mafia. Così anche i palestinesi stanno comunque insegnandoci a stare al mondo in modo più etico, perseguendo la legalità a tutti i costi, perché la resistenza pacifica costa tantissimo, però è un tipo di attività che dà frutti nel lungo periodo, è sostenibile. Questo non significa che altre forme di resistenza riconosciute dal diritto internazionale non debbano essere perseguite, però se si sta in Europa è difficile sostenere la resistenza, far parte della resistenza armata, non ce l'auguriamo, ci sono strumenti costituzionali per difendere i propri diritti, allora utilizziamoli tutti. Quindi il ricorso ai giudici, i ricorsi a tutte le forme che offrono la possibilità di vedere la legalità difesa e protetta. Ma ancora il consumo, il PDS è un movimento che avrebbe dovuto centuplicare le proprie adesioni, e sì, per certi versi l'ha fatto. Il rapporto che ha esposto l'economia del genocidio probabilmente ha aiutato, però c'è ancora troppa gente che sceglie in modo turistico di usufruire di servizi da Airbnb, Booking.com, dall'acquisto di Coca-Cola, dal subvenzionamento comunque di ditte e prodotti che hanno a che fare con l'occupazione. Vedete, questa è la misura di quanto siamo disposti, quanto poco siamo disposti al sacrificio. E così anche gli investimenti, abbiamo tutti controllato coloro che hanno ancora un po' di risparmi, che questi risparmi non siano investiti nell'industria bellica? Siamo sicuri che le nostre banche facciano scelte etiche? E poi riusciamo veramente a batterci per la difesa, difendere i nostri diritti, che siano attivisti, che siano legali e tutto. Quindi quello che, per concludere, la Palestina ci ha dato l'opportunità di far parte di una rivoluzione necessaria, una rivoluzione per l'attuazione piena e incondizionata della nostra Costituzione. Quindi il diritto non è assolutamente fallito, il diritto è là che chiede disperatamente di essere attuato e rispettato. Grazie a tutti.
4: Grazie, grazie Francesca Albanese. Grazie mille, sappiamo che poi deve disconnettersi, quindi a presto Francesca, grazie di essere stata con noi.
3: Grazie, grazie a voi. E buona continuazione.
5: استاذ بدور على ريحة بلدي في الغربة. تركت لي ثيابكم وتاريخكم وراح احافظ عليها. بس للأسف الدنيا ما تغيرت لسه. ما تغيرت.
6: Tirano fuori il peggio di me, leggo le accuse nei miei DMs, menti confuse, lu-

0: sbagliato uno scherzo.
1: Stiamo ascoltando la registrazione del dibattito 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione, che si è svolto domenica 16 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto. Abbiamo ascoltato Francesca Albanese. Questa è Tara invece col brano Dunia. E Tara suonerà, artista italo-palestinese, suonerà prima dei Subsonica giovedì 20 agosto. Al termine di questo brano, Fabian intervento di Fabian, che fa parte del coordinamento Palestina di Brescia, Fabian Ode, ed è anche appunto un cittadino italo-palestinese che si reca spesso per motivi di lavoro e di progetti in Cisgiordania.

0: spiagge del web.
1: Ecco, in chiusura di questo incontro con noi c'è Fabiano De, che è un collaboratore prezioso di Radio Onda d'Urto, che spesso si reca in Cisgiordania, che è un italo-palestinese bresciano che insomma partecipa anche alle mobilitazioni qua a Brescia, e che proprio recentemente ha iniziato anche a seguire dei progetti a Gaza. Non è ancora stato a Gaza, mi sembra di aver capito finora, però è stato molto spesso in Cisgiordania negli ultimi anni, ha seguito molto da vicino sia la vicenda di quello che sta succedendo con la praticamente annessione della Cisgiordania negli ultimi 2 anni e mezzo, ma anche ha qualcosa da dirci sulle condizioni delle infrastrutture, che è di questo di cui si occupa, anche nella striscia di Gaza. Fabian.
2: Grazie, buonasera a tutte e tutti. Io viaggio spesso in Cisgiordania, sono stato nella striscia di Gaza per un paio di volte, ma era ancora prima del 2023. Oggi ovviamente, come tutti sapete, arrivare nella striscia è impossibile, così come è anche impossibile uscirne per chi ne ha bisogno. Quindi vorrei partire un pochino dalla situazione che c'è oggi in Cisgiordania. Andando giù di frequente, uno non dovrebbe notare normalmente grandi differenze a distanza di poche settimane, no? Invece la situazione che c'è oggi nella Cisgiordania è talmente grave e sta precipitando così velocemente che a distanza di poche settimane si riescono a vedere delle grandissime differenze in quello che è lo stato dell'occupazione della terra palestinese. Ovviamente noi quando parliamo di Palestina intendiamo la Palestina storica dal fiume al mare, quello che oggi si chiama anche il 48. Oggi però, quando si parla di realmente cosa è rimasto di questa Palestina, è rimasto un qualche cosa di veramente sotto controllo palestinese di circa il 2%, 2,5% del totale della Palestina storica. Questo è un risultato di quello che è l'azione della politica israeliana di occupazione su tutta la Cisgiordania e la zona est di Gerusalemme. Ovviamente con l'occupazione che c'è stata nel 48, che noi chiamiamo la Nakba. Nakba che non si è mai fermata, perché la Nakba c'è ancora oggi, è un qualcosa che va avanti e lo si vede in questi giorni come la si sta attuando in un modo molto importante e molto veloce. Nei giorni scorsi ci sono stati, come probabilmente avrete sentito, diversi attacchi da parte di coloni israeliani all'interno della Cisgiordania. Famoso il caso di Tel, che forse ha fatto un pochino di clamore sulle notizie, anche se in realtà non vengono riportate le informazioni né correttamente e né vengono portate in maniera da poter arrivare al grande ascoltatore. Ecco, ma quello che è successo a Tel, che i palestinesi hanno cercato di difendersi contro coloni israeliani che ormai tutti i giorni attaccano i villaggi. Un palestinese è riuscito a sottrarre un'arma a uno di questi coloni e ha sparato contro i coloni occupanti, uccidendo 2. Okay? Come risultato, ovviamente, l'esercito ha sparato e ha ucciso 4 palestinesi. È passata la notizia come fosse il palestinese terrorista che va a attaccare un gruppo di escursionisti. Questo è purtroppo quello che è passato come notizia in Italia. Ma purtroppo non è un caso singolo, ormai è un qualcosa di sistematico in Palestina, è sistematico su tutta la Cisgiordania, dalla zona nord fino alla zona sud di Hebron, per cui da Jenin, diciamo, fino a il sud della zona di Hebron, Masaf Riatta, e quelle zone dove sono le popolazioni più vulnerabili, diciamo, dove sono presenti. In questi giorni c'è un assedio del villaggio di Kosra, non so se avete sentito del villaggio di Kosra palestinese, è una settimana che questo villaggio è circondato da parte di coloni, è una settimana che c'è l'esercito israeliano e nessuno interviene per rimuovere i coloni israeliani che ci sono lì con le proprie tende a cercare di occupare la terra palestinese. L'esercito sta a guardare e sta a difesa di chi è venuto ad occupare la terra dei palestinesi. Tanti ci sono tra anche chi va a fare solidarietà alla Palestina in questi giorni in quell'area, compresi anche alcuni italiani, che non sono riusciti a raggiungere la zona dove c'è l'attacco di

I sanatori hanno già l'acqua, la corrente e le strade aperte per poter poi espandersi come vogliono. Tutta la zona attorno a questi villaggi palestinesi è occupata da insediamenti israeliani. E il grande progetto, che poi è quello dell'annessione totale della Cisgiordania, passa anche dal poter ricongiungere questa fascia di insediamenti israeliani per poter fare una zona completamente libera dagli arabi. Quello che hanno spesso detto i politici israeliani è, senza tanta vergogna e senza usare mezzi termini, che bisogna cacciar via gli arabi da quelle zone. Cacciar via gli arabi è già un qualche cosa che lo si sta facendo. I palestinesi sono stati evacuati da tanti campi profughi, come a Jenin, campo profughi di Jenin, campo profughi di Nur Shams, il campo profughi di Tul Karam. Oggi sono vuoti, non c'è più nessuno al loro interno, e quindi grandi sfollati palestinesi hanno raggiunto le città principali. La stessa cosa, si sta parlando di una nuova, di una nuova evacuazione di un prossimo campo profughi, non si sa ancora quale sia, ma tanti hanno invitato anche ad evacuare i villaggi palestinesi che si trovano all'interno o vicino a questi insediamenti, per questioni di sicurezza. Insediamenti che sono su terra palestinese occupata, e i villaggi palestinesi che rappresentano una minaccia per la sicurezza di questi insediamenti. Questa è la politica del governo fascista israeliano, che oggi continua a cercare di promuovere, finanziare, sostenere i coloni, che sono organizzati, ormai un qualche cosa di sistematico. Non è l'episodio di il gruppo che va a attaccare i villaggi palestinesi senza che ci sia un qualcosa di orchestrato dietro. È tutto sistematico, tutto sostenuto da parte dei fascisti che stanno al governo, in primis il primo ministro Netanyahu, ma anche Ben Gefir, che lui stesso è un colono, abita vicino ad Hebron in un insediamento, e anche Smotrich, il ministro della finanza israeliana, è responsabile anche di tutti gli insediamenti. Sono loro che hanno armato tutti i coloni, hanno distribuito armi a tutti, hanno ovviamente dato loro via libera di sparare addosso a qualsiasi palestinese si avvicina per cercare di difendere la propria terra. La mia famiglia stessa ha degli alberi di ulivo che oggi non possiamo più raggiungere, ma questo è stato un qualcosa che è andato così veloce ultimamente. 4-5 anni fa riuscivamo ad andare a fare la raccolta delle olive, oggi non si può più raggiungere. È rimasto così poco in mano ai palestinesi oggi di terra da poter coltivare, che tutto rientra come parte di questo grande progetto dell'annessione della Palestina, che sta purtroppo succedendo. L'annessione della Palestina sta purtroppo succedendo, e le politiche di Israele per far sì che questo possa accadere è quello di mettere i palestinesi talmente in condizioni difficili di vita e di un'economia talmente in ginocchio che i palestinesi cercano poi di trovare altre soluzioni raggiungendo grandi città dove andare a vivere. E quello che si pensa che potrebbe succedere è effettivamente l'evacuazione di tanti villaggi all'interno della Palestina per poi raggiungere le grandi città. Questo è quello che succede. Ovviamente spostarsi sulle strade della Cisgiordania oggi è molto difficile per via di tantissimi checkpoint, e oggi si contano sopra i 900 checkpoint all'interno della Cisgiordania, coloni sulle strade, esercito sulle strade. Una cosa recente che il ministro Katz, del ministro della difesa israeliano Katz, ha cambiato 3 giorni fa il controllo della sicurezza all'interno della Cisgiordania, non è più in mano all'esercito ma in mano alla polizia, quasi a voler trovare una soluzione definitiva. La polizia è relativa al Ministero degli Interni israeliano, che è chi sta a capo di questo ministero è Ben Gefir, il primo colono israeliano, che ovviamente non farà altro che sostenere gli attacchi di coloni come lo ha sempre fatto fino adesso. Questo per quanto riguarda la situazione in Cisgiordania. Passando un pochino alla situazione a Gaza, che ovviamente le notizie sono arrivate molto più frequenti rispetto alla Cisgiordania, perché in Cisgiordania è più una cosa silenziosa che sta accadendo, altrettanto grave ma comunque silenziosa. Nella striscia di Gaza la situazione oggi è di un continuo genocidio. Non si è mai fermato il genocidio nella striscia di Gaza. Si contano tutti i giorni delle vittime di palestinesi che cercano di raggiungere
zone.

0: che vicina a quella linea immaginaria gialla che nessuno sa esattamente dove sia, poi tra l'altro, perché anche i palestinesi quando si muovono non sanno dove è esattamente questa linea gialla, per cui tante volte arrivano a postazioni vicine e l'esercito israeliano ovviamente spara come ha ovviamente gli ordini di sparare a chiunque possa rappresentare una minaccia verso l'esercito. Ma oggi tutta la società palestinese a Gaza è in grandissima difficoltà. I ministeri palestinesi nella striscia ormai non lavorano più, il sistema sanitario è collassato, non c'è più possibilità di fare le cure come dovrebbero essere. Per tipo di lavoro che faccio seguo dei progetti anche all'interno della striscia. Israele vieta l'ingresso di qualsiasi materiale all'interno della striscia, persino i pannelli fotovoltaici indispensabili nei campi profughi oggi, che sono in grandissime difficoltà per la fornitura di acqua, per le macchine dell'ossigeno che ci sono all'interno degli ospedali, per le cure più importanti. Israele vieta l'ingresso di qualsiasi di questo materiale. Si cerca di fare tutta la pressione tramite i canali delle agenzie delle Nazioni Unite per poter introdurre questi materiali, ma purtroppo ad oggi non si è ancora riusciti. E quindi diciamo, questo è quello che è. Noi parliamo di Nakba palestinese, la Nakba è ancora in corso. La Nakba è vero che è nel 48, ma è molto simile a quello che sta succedendo, che ha continuato a succedere e che succede ancora oggi all'interno della Cisgiordania e all'interno della striscia di Gaza.
1: Grazie Fabian. 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione. Con noi c'è stato Saif Abu-Ghashek, attivista palestinese e portavoce della Global Sumud Flotilla. We just have 1 minute, Saif. Will you add something, say hello to the Italian guys? You come from Barcelona, you have a long trip, so just 2 minutes for the last intervention.
2: Are you sure you want me to talk again? Risky.
1: Okay.
2: Yes, I will not take too much.
1: But maybe add something to what Fabian was saying. Or
2: yes, I mean he completely described the situation, the ethnic cleansing and confiscation of land in the West Bank, and definitely the Nakba started in 1948 and did not stop. I totally agree with him.
1: Sono d'accordo con Fabian. La Nakba è iniziata nel 48, non è mai finita, e lui ha descritto perfettamente la situazione del genocidio a Gaza e della occupazione in Cisgiordania.
2: The only thing that, and of course the explanation about the genocide and the yellow line and the continuous crimes in Gaza.
1: D'accordo su tutto quello che ha detto.
2: But the question is, what do we do next? Like, what is coming after?
1: Aggiungiamo qualcosa su cosa verrà adesso, cosa c'è da fare adesso.
2: And in this context we have to look at the broader situation, not only from the Palestinian context, but from an internationalist approach.
1: Proviamo a non guardare solo la situazione palestinese, guardiamo un contesto più ampio.
2: From one aspect, I think we have to stand against all forms of repression that we face. It should not stop us.
1: Nessuna forma di repressione deve fermarci. Noi dobbiamo affrontare qualsiasi tipo di repressione che viene messa contro di noi.
2: We have to be creative in the direct actions that we organize.
1: Dobbiamo essere creativi in tutte le azioni che organizziamo.
2: And not to consider the cost. We have already to assume that there is a cost to pay. So focus on being creative, not on what the police will do.
1: Diamo per scontato che ci sarà repressione, diamo per scontato che ci sarà un costo da pagare, ma non lasciamoci fermare da questo costo. Non pensiamo a cosa farà la polizia contro di noi.
2: And we have to change our mentality towards solidarity.
1: E cambiamo mentalità verso la solidarietà.
2: Solidarity cannot be our weekends.
1: Non può essere solo nei weekend.
2: It cannot be our free time.
1: Non può essere il nostro tempo libero, la solidarietà.
2: It cannot be a week during the summer, during our holidays.
1: E non può nemmeno essere una settimana durante le vacanze estive o durante le vacanze.
2: Solidarity has to be permanent act. Every day in the morning you wake up and you ask what I am going to do today to change the world. This is solidarity.
1: La solidarietà è alzarci ogni mattina, guardarci e dire ok, cosa faccio oggi? Deve essere una solidarietà permanente ogni giorno. Grazie Saif.
2: Ok, thank you very much. One thing, sorry. And whatever cause you are standing for, don't compete with the other. causes. It's not a marathon of victimization. It's a marathon of resistance. We have to stand with all the causes, and all the causes desire and deserve our full attention. So let's, instead of competing each other, let's work together. Because colonialism, imperialism, and fascism is taking all our rights and is not differentiating between our names or colors or where we come from. They act as they act to end our life. We act as we act to have a better future for our children. Thank you.
1: Ok, e ci tengo molto a sottolineare che ogni causa è importante. Noi non dobbiamo mettere le nostre cause, le cause che scegliamo in competizione una contro l'altra, ma dobbiamo metterle tutte insieme. Le nostre cause, quello per cui abbiamo deciso di lottare, deve essere fatto insieme, contro l'imperialismo, contro il razzismo. Tutte le cause sono importanti, devono agire tutte insieme. Non mettiamole una contro l'altra, non facciamo una competizione, facciamo una maratona, facciamo questa resistenza tutti insieme per tutte le cause che scegliamo di sostenere. Grazie Saif, grazie Fabian.

0: casa mia.
1: E questo era il dibattito che si è tenuto.
0: Chi l'ha detto che i cristiani odiano i musulmani? Forse un politico ha convinto.
1: Domenica sera, prima del concerto di Cisco e Gian Gilberto Monti, proprio sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, Palestina, 3 anni di genocidio, 78 anni di occupazione, con Saif Abu Keshek, che avete sentito qua adesso in chiusura, attivista palestinese, portavoce della Global Sumud Flotilla, Fabiano De del Coordinamento Palestina di Brescia e Francesca Albanese, relatrice speciale per i territori occupati, che era in video collegamento. Intervento anticipato da Umberto Gobbi del Coordinamento per la Palestina di Brescia, che ci ha ricordato l'importante appuntamento dell'8 settembre al Centro Sociale Magazzino 47 per discutere anche le prossime mobilitazioni a sostegno della Palestina a Brescia. Lei invece è Tara. Sarà sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto, in apertura al concerto dei Subsonica.

0: Vi proponiamo adesso un altro brano. Liffe e Barra One
1: è arrivato in
0: sul muro.
1: C'è fare fuoco, ce lo carichiamo in spalla, non lo fanno loro. Se ti pare poco, vieni a fare meglio, oggi non fare proprio.
0: Saranno mercoledì sul palco principale della festa di Radio Onda d'Urto, in apertura al concerto di Ensi, Nerone e Dani Five.

lascio dall'asfalto, dico non temere. Vuoi le barre più vere o accumulare ricchezze? Metti un 50 sopra molti santi e tutto andrà a gonfie vele.

E sono i ministri che saranno sul palco principale della Festa di Radio Nadurto questa sera a accompagnarci al giornale radio in breve delle 13. Spazio Approfondimenti è terminato qui, tra pochissimo con l'informazione.

0: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.
1: Se baila así, se goza más. Se baila así, se goza más.
2: Le 13 in punto, Radio Onda d'Urto. L'edizione in breve delle notizie. Continua l'assedio dei coloni dell'esercito che non li sgombra nel villaggio palestinese di Kusra in Cisgiordania. Le famiglie sono a rischio di grave carenza idrica nel giro di poche ore. Servono medicine, aiuti umanitari. Uno dei proprietari di una delle case assediate, un imprenditore statunitense di origine palestinese che possiede una villa nella zona, è riuscito a tornare nella casa di sua proprietà per difenderla dall'assedio, accompagnato dall'esercito israeliano che lo ha appunto accompagnato dentro. E poi ha issato sul tetto una bandiera statunitense. Ma non si tratta dell'unico attacco contro i palestinesi da parte dei coloni che hanno dato fuoco ai campi nella periferia del villaggio palestinese di Turmus Aya, nella Cisgiordania centrale. I media palestinesi riferiscono inoltre che l'esercito israeliano ha fermato un'ambulanza palestinese che stava cercando di raggiungere il villaggio per spegnere l'incendio. I coloni hanno anche fatto irruzione nel villaggio palestinese di Beita, nella Cisgiordania settentrionale, e hanno lanciato pietre contro gli abitanti, ferendone due. Su una strada alla periferia di Betlemme in Cisgiordania, alcuni coloni hanno minacciato con le armi un veicolo palestinese e hanno spruzzato spray al peperoncino contro i passeggeri, tra cui un bambino piccolo. Sotto il profilo politico, ennesimo voltafaccia, richieste ancora maggiori per il ritiro completo dell'esercito di occupazione della striscia di Gaza. Il fantoccio Board of Peace, inventato da Trump, vuole proporre che Hamas consegni tutte le armi, anziché, come concordato un mese fa, una parziale consegna contestuale al ritiro delle forze armate israeliane. Appunto, tutte le armi devono essere consegnate per arrivare al ritiro dell'esercito. La proposta è stata discussa dal genero di Trump, Jared Kushner, direttamente con il premier israeliano Netanyahu nel colloquio dell'altro giorno, di ieri. Lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo provvisorio con l'Iran, che prevede la revoca del blocco marittimo e delle sanzioni petrolifere, lo sblocco dei beni iraniani congelati e la fine delle minacce e delle operazioni militari su tutti i fronti. Queste le parole del principale negoziatore iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, che è anche il presidente del Parlamento iraniano. Pioggia di droni ucraini contro la Russia, 620 contro la regione di Mosca. Molti di questi droni, secondo i dati ufficiali, sono stati abbattuti, circa 180. Altri hanno invece causato feriti, tra cui un bambino di 10 anni, e incendi in alcuni immobili. Sono invece 10 le persone uccise dalla Russia con un attacco missilistico nella zona di Kharkiv questa mattina. Altre 8 persone sono rimaste ferite e sono attualmente sotto cure mediche. 2 persone sono state ferite anche nella scorsa notte a Zaporizhia. Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha annunciato che risponderà senza dubbio a questo raid. Andiamo adesso alle notizie dall'Italia, che si trova in bilico tra acquazzoni e afa in questa estate di crisi climatica. Nonostante il calo delle temperature registrato dopo Ferragosto, sta risalendo l'allerta caldo, secondo l'ultimo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. Oggi sono 6 le città in stato di bollino giallo, cioè di preallerta meteo, ma già domani compaiono Ancona e Roma, ai quali si aggiungeranno giovedì 20 quelli di Bari, Bologna e Campobasso, per un totale di 5 città a livello 2 di allerta per le ondate di calore, quindi quello che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, soprattutto nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Il quadro di giovedì è completato da 14 bollini gialli, tra cui la città da cui trasmettiamo, ovvero Brescia. Ancora un morto nelle carceri italiane, un ragazzo che era stato arrestato meno di un mese fa a Pordenone è morto intossicato per le esalazioni di monossido causate dall'incendio del proprio materasso in una protesta nel carcere del castello di Pordenone. Altri due detenuti che occupavano celle situate nella medesima ala del penitenziario hanno riportato una lieve intossicazione. Un pestaggio a sfondo omofobo è quello che invece si è verificato a Porto Istana, non lontano da Olbia. Il collettivo queer Biscotto della Fortuna aveva organizzato una serata che è stata attaccata da una trentina di persone che hanno lasciato a terra la vittima con calci e pugni, danneggiato l'attrezzatura della serata. La vittima, Angelo Ratti, è un promoter 39enne che ha raccontato appunto ai carabinieri di una trentina di persone contro di lui in questo attacco omofobo. Nella prima mattinata è arrivato nel porto di Ravenna la nave Humanity One della ONG tedesca SOS Humanity, che nei giorni scorsi ha tratto in salvo 73 persone nel Mar Mediterraneo nel corso di due operazioni di salvataggio l'8 e il 13 agosto scorsi. Un viaggio lungo imposto dalla decisione di assegnare il porto di Ravenna e non in Sicilia, impegnando il personale della Humanity e aumentando i costi della ONG, ritardando quindi la possibilità di tornare in mare a salvare altre persone bisognose. Ieri la Life Support aveva salvato 50 migranti, ma sul barcone che provava a portarli in Italia c'erano anche 7 cadaveri di persone morte durante la traversata. È attesa per stanotte all'alba delle 4:30 l'espulsione di una ragazza somala di 22 anni che dovrebbe essere trasferita in Italia dalla Germania, una donna finita al centro dello scontro internazionale con Roma, che non ha mai avuto indietro le persone cosiddette dublinanti, ovvero quelle che arrivate in Italia avrebbero dovuto restare qua per chiedere protezione e invece hanno deciso di proseguire il loro viaggio verso un altro paese europeo. Il governo italiano, il governo razzista, ha fatto sapere che non accoglierà i migranti, una situazione che non tiene minimamente conto dell'aspetto umano di questa vicenda e dell'impatto che ha sulle persone coinvolte. Non c'è un minimo di empatia nei confronti di questa giovane donna costretta a vivere in una situazione di totale incertezza sulle sue sorti da settimane. Ennesimo caso di super sfruttamento, questa volta in provincia di Siena, ancora una volta causato dall'impossibilità di avere una regolarizzazione per vivere in Italia e la minaccia di essere espulso. Un uomo riceveva una paga di 800 euro mensili per 62 ore di lavoro alla settimana, un forfettario di 3 euro all'ora. Tre imprenditori dell'azienda agricola dove lavorava sono accusati di caporalato, lesioni personali colpose gravi e falsità ideologica. L'uomo aveva a disposizione un immobile aziendale fatiscente come dimora, già dichiarato inagibile, dove viveva con la sua famiglia, inclusa una ragazza minore. Nel corso degli anni aveva anche subito due infortuni nel 2024 e nel 2025 che erano stati gravi. La vittima e i familiari sono stati collocati in una struttura protetta per intraprendere un percorso di assistenza. Andiamo ora alle notizie dall'estero. La veglia organizzata da Stand Up to Racism per Jason Erday, professore di Cambridge trovato morto lo scorso venerdì in un caso di apparente suicidio, è stata partecipata a Londra da decine di migliaia di persone. Il professor Erday ha subito una campagna mediatica persecutoria per le accuse di presunto plagio riguardanti la tesi di dottorato e i titoli accademici, una campagna di accanimento di diversi media per quello che era stato nel 2023 il più giovane professore di colore della storia di Cambridge. La deputata laburista Diane Abbott, prima donna nera eletta al Parlamento britannico, è intervenuta alla veglia e dicendo che quegli attacchi non erano solo una campagna contro il professore, era una campagna contro tutti di noi. Infine, dall'Afghanistan, una bomba a mano contro una scuola di Kabul ha ferito diversi bambini mentre stavano uscendo dall'istituto. L'attacco è avvenuto in un quartiere abitato prevalentemente da persone della perseguitata comunità sciita Hazara. È tutto per il giornale radio. Giornale radio in breve. Questo palinsesto ridotto per tutta la durata della festa di Radio Onda d'Urto. Tra pochissimo l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti.

0: on, because you can't take it with you when you go, ow!
1: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di martedì 18 agosto 2026. Iniziamo con il programma della festa di Radio Onda d'Urto nell'area di Via Serenissima. Sul palco principale BBC e poi i ministri. L'ingresso è a sottoscrizione a partire dalle 20. I cancelli aprono alle ore 19. Nello spazio dibattiti o alle 19.30 data center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. I data center sono diventati il simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo digitale. In Italia la Lombardia è al centro di una corsa agli investimenti in questo settore. Ne parliamo con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella, provincia di Milano, e attivisti del comitato di Travagliato, in provincia di Brescia. Sempre alle 19.30, contro la scuola neoliberale, tecniche di resistenza per docenti, con Emanuela Bandini, Emanuele Zinato e collettivo Onda Studentesca, la trasformazione della scuola in chiave neoliberale e gli strumenti per rovesciare il paradigma, una dedica a Renata De Marco. E sempre alla libreria del Gatto Nero alle 23.55, Sangue nelle macchine di Brian Merchant e Tessitori di rivolte di Ingrid Anastasia Pedrazzini. Riflessioni sul luddismo con Paolo Missiroli. Allo spazio Siamo Gatti, spazio Bimbe e Bimbi. Pazzi pupazzi, non c'è limite alla tua fantasia, disegna, cuci, imbottisci il tuo pazzo pupazzo a cura di Cosmos a partire dalle ore 21. E poi la musica che ci accompagna in Ciringhito, Tenda Blu e Pacianca tutte le sere dopo il concerto sul palco principale. Al Ciringhito, Nel traffico, Gli sguardi, più djwilson.it, musica garage. In Tenda Blu, Gardegna, alternative rock e poi Susanna si suona, elettronica. E al Pacianca, Atomic Vibration goes to Festa Radio from Techno to Tribe. Ricordiamo anche che per tutta la durata della festa il nostro palinsesto in radio cambia. La mattina alle 8.30 lo speciale del gruppo musicale del giorno, che si esibirà sul palco principale. Alle 9.30 la trasmissione dall'acquario, realizzata in diretta la sera precedente. Alle 10.30 la rassegna stampa nazionale, seguita dalla rassegna stampa locale alle 11.15. E poi lo spazio approfondimenti a mezzogiorno. Alle 13 il giornale Radio Flash, l'agenda di comunicati e degli appuntamenti. Alle 13.15 circa, storia di classe. Il pomeriggio alle 13.30 la libreria in festa, alle 14 la compagnia dei Gatti Neri, alle 15 lo speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale, alle 16 il giornale Radio Flash seguito dallo spazio approfondimenti con un altro giornale Radio Flash alle 17.20, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, storia di classe alle 17.35. La linea torna all'acquario, cioè lo studio esterno di Radio Onda d'Urto in via Serenissima. Via Serenissima, la nostra festa che si può raggiungere anche con i mezzi pubblici, con l'autobus direzione Rezzato, il numero 3, e la fermata della metropolitana Sant'Eufemia Buffalora. Oggi è martedì, ricordiamo che l'ultima metro è alle 00:30, l'autobus all'1:50 percorso della metropolitana e l'autobus all'1:50 sul percorso della linea 3, quindi fino al centro commerciale Sant'Anna di via Valcamonica. E veniamo adesso anche agli altri appuntamenti. L'Arena del Centro, le scuole Calini con il programma di cinema all'aperto. Alle 21.30 questa sera Lo straniero di François Ozon. Il castello di Desenzano del Garda propone invece il bene comune di Rocco Papaleo. In questo caso l'ingresso è alle ore, la proiezione è alle ore 21. E per quanto riguarda sempre Brescia, l'Eden d'estate, il cinema al museo di Santa Giulia in via Musei 81B. Questa sera The Rocky Horror Picture Show a partire dalle ore 21:15. Andando fuori Brescia, ricordiamo che all'area feste di Torre Boldone in provincia di Bergamo continua la festa in rosso di Rifondazione Comunista fino al 23 di agosto. Ed era questa anche l'ultima segnalazione per la nostra agenda. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radioondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.

0: get it down to the bone, cause you can't take it with you when you go, ow!
1: Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Gli ordini di Hitler erano la distruzione dei ponti e monumenti di Parigi, la feroce soppressione di qualsiasi resistenza da parte della popolazione fino all'ultimo uomo.
2: A Parigi iniziarono a comparire cartelloni che invitavano la gente a prepararsi per la liberazione. Ma all'interno della resistenza stessa era in atto un dibattito. Bisognava attendere il supporto militare degli alleati oppure rischiare il massacro ribellandosi da soli. A Varsavia, varie settimane prima, c'era stato un tentativo di insurrezione. La reazione tedesca era stata feroce e la città rasa al suolo. Il comandante supremo alleato Dwight Eisenhower e gli alleati volevano evitare Parigi nella marcia verso il Reno. Non si voleva che le truppe perdessero tempo in risse cittadine, ma gli eventi sfuggirono di mano.
1: L'obiettivo era di creare una seconda Stalingrado sul fronte occidentale e immobilizzare così diverse divisioni alleate. Ma il generale von Scholtitz non mostrò alcuna volontà di attuarli. La sua guarnigione tedesca, infatti, costituita da soli 20.000 uomini, era scarsamente attrezzata ed era un miscuglio eterogeneo di vari tipi di unità, ad esempio unità amministrative, dal basso valore di combattimento. Gli 80 carri armati a disposizione, alcuni risalenti all'estate del 1940, così come diversi pezzi di artiglieria. A seguito della rapida avanzata degli alleati su Parigi, la gendarmeria e la polizia iniziarono a lottare contro la guarnigione tedesca in città, seguiti il 16 agosto dai lavoratori della posta. In breve si unirono anche altri operai, che attraversando la città segnarono l'inizio dell'insurrezione generale il 18 di agosto, giorno nel quale a tutti i parigini venne ordinata la sollevazione contro le forze naziste e collaborazioniste. In breve vennero rissate le barricate e iniziarono una serie di violenti scontri che ebbero il loro culmine il 22 di agosto.
2: La popolazione, che aveva assistito impotente all'entrata dei nazisti, si armò e salì sulle barricate. Gli scontri feroci si protrassero per giorni. Gli insurrezionisti erano coraggiosi, ma non avevano le armi pesanti della Wehrmacht. La vittoria non era ancora portata di mano, mentre si prevedevano gravi perdite. De Gaulle convinse infine Eisenhower a deviare le truppe su Parigi per evitare un massacro, o forse anche un'insurrezione comunista. Il 25 agosto 1944, finalmente, il generale francese Leclerc e la sua seconda divisione armata entrarono nella capitale. Entro breve i carri armati francesi furono in posizione. Il giorno inevitabile era arrivato. I tedeschi si arresero. 20.000 di loro vennero fatti prigionieri. 2.500 uccisi.

La redazione informativa vi saluta alle 13:19 minuti. Qualche brano musicale dei gruppi che suonano la festa di Radio Onda d'Urto. Questo è Alborosi che chiuderà il palco principale. Alle 13:30 poi la linea alla Libreria in Festa, seguita dalla Compagnia dei Gatti Neri e uno speciale dedicato al gruppo di questa sera, cioè ai Ministri. Da parte di Francesco un saluto e un buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.

Sul palco della 34esima edizione della festa di Radio Andadurto il 20 di agosto, Subsonica, e questa è Radio Mogadiscio.

Ipsupsonica con Terra Rare Tour saranno protagonisti del palco principale della festa di Radio Onda d'Urto giovedì 20 agosto insieme a Tara. Il biglietto SIAE a 25 euro è disponibile direttamente ai cancelli della festa.

Zen Circus, che avete ascoltato qui con Ilenia, brano tratto dal loro album La Terza Guerra Mondiale del 2016. I Zen Circus suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto la penultima sera, venerdì 21 agosto, come sempre, area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: Ciao a tutte, tutti e tutto, e benvenute alla 13ª puntata di Libreria in Festa, la trasmissione quotidiana della Libreria del Gatto Nero, che vi farà compagnia dalle 13.30 alle 14, tutti i giorni della festa di Ragion d'Adulto, fino al 22 agosto, ma la nostra ultima puntata andrà in onda il 23. Ieri era la sera dell'incontro che ogni anno dedichiamo alla rivoluzione confederale democratica curda. Daniela Gallier ed Elettra di Women Weaving the Future hanno presentato due libri: Pioggia di nuvole di Denise Bilgin e Sui tuoi occhi di Daniela, illuminando un arco di questa esperienza rivoluzionaria che va dalla resistenza di Kobane al presente. In questa trasmissione vi facciamo ascoltare un estratto della conversazione, dandovi appuntamento a settembre per l'audio integrale che merita davvero l'ascolto, come i due titoli meritano la lettura, e vi ricordiamo che ne abbiamo ancora qualche copia in libreria. Venite a prendere la vostra in questi ultimi 5 giorni di festa. E questa sera invece è la volta del collettivo Onda Studentesca, che ha scelto di confrontarsi con un testo che nei mesi scorsi ha fatto discutere moltissimo, alzando polemiche furiose. Parliamo di Contro la scuola neoliberale, tecniche di resistenza per i docenti, pubblicato da Notte Tempo, una raccolta organica di scritti curata da Mimmo Cangiano, che ci verrà presentata da Emanuela Bandini ed Emanuele Zinato. Vi aspettiamo per fare a pezzi i capisaldi strumentali della scuola neoliberale, dalle competenze all'alternanza scuola-lavoro, dall'aziendalismo che erode la funzione pubblica dell'istruzione, all'impoverimento dei programmi, all'eterna corsa a ostacoli della formazione, una lettura materialista e politica del sistema scuola che vogliamo discutere con voi. Vi aspettiamo questa sera alle 19.30 nell'area incontri della libreria. Ci vediamo in festa.
1: Quindi Islamic State of Iraq and Syria, o questo è il nome inglese, poi il nome arabo è Daesh, è un progetto che nasce nello stesso contesto di Al-Qaeda e Al-Nusra, ma si dichiara esplicitamente nel giugno del 2014, proclama la volontà a Mosul, quindi in Iraq, proclama la volontà di espandere, diciamo, di rifondare il califfato islamico. L'ISIS è, diciamo, se ne è parlato molto anche nei media, però ci sono tutta una serie di cose che probabilmente ancora oggi non sono ancora, diciamo, a conoscenza ampia e popolare, nel senso che tanti membri dell'ISIS in realtà sono foreign fighters, nel senso che non è solo un, come si pensa, una forza che nasce sul territorio, ma è anche un progetto più ampio, a cui partecipano persone da tanti paesi anche occidentali, dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Francia. Vengono organizzati online e poi si recano in Medio Oriente, in Iraq. L'ISIS semina terrore già prima di arrivare fisicamente in un posto, e quindi guadagna tantissimo territorio in poco tempo, nel senso che appunto si proclama nel giugno del 14 e ad agosto ha già preso la parte nord dell'Iraq e arriva a Shengal, che è la parte che confina con la Siria, dove vivono i curdi esidi. Sicuramente è anche importante sottolineare la relazione tra l'ISIS e la Turchia, quindi indirettamente con il blocco NATO, nel senso che la Turchia, si è visto anche con la resistenza a Kobane, ha foraggiato l'ISIS di armi, faceva passare attraverso il confine armi, soldati, anche vari bombardamenti che ci sono stati aerei erano dell'aviazione turca. Quindi c'è esplicitamente questo collegamento, e semina terrore prima dell'arrivo, nel senso che appunto le pratiche sono totalmente disumane, cioè decapitazione di persone, vendita di donne. Questo è un punto molto importante, nel senso che le prime, poi il target primario sono le donne, e appunto si apre tutto un mercato di vendita con l'ISIS, ed è una macchina, come abbiamo detto prima, anche di propaganda molto raffinata. Anche la sua retorica è quella contro l'Occidente, contro il capitalismo, quindi anche con questa retorica qua riesce a arruolare tante persone, e sono persone che sono disposte a sacrificare tutto. E poi abbiamo visto anche in Europa tutta una serie di attentati che ci sono stati, una cosa un dettaglio che non è da poco. Ad esempio, molti dei soldati ISIS giravano con un cucchiaio e una chiave in giro. Perché? Perché sapevano che se sarebbero andati in paradiso avrebbero potuto avere un cucchiaio per mangiare e una chiave per entrare alla porta. E sì, quindi questo è un po' sono gli strumenti che utilizza. Come abbiamo detto prima, ad agosto arriva Schengel e lì le forze del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, nello specifico HPG e Jastar, quindi le forze militari miste, quelle delle donne, riescono, cioè sono i primi che effettivamente sferrano confrontano ISIS, perché tutte le potenze, anche sia locali che anche quelle internazionali, in loco scappano, cioè non fanno niente per fermarlo, e quindi i primi a cercare di fermare questa avanzata sono i compagni e le compagne curde del Partito dei Lavoratori del Kurdistan, e aprono un corridoio umanitario verso la Siria. Poi a settembre l'ISIS invece arriva in Rojava, arriva a Kobane. Kobane è, perché è importante? Perché è, diciamo, la porta verso l'Occidente, nel senso che, come abbiamo iniziato, ci sono queste città al confine tra la Turchia e la Siria, questa è Kobane, è una di queste, cioè si può vedere dal confine turco. Da una casa un po' alta del confine turco si vede tutto quello che succede a Kobane, e quindi è un punto molto strategico. Arrivati a Kobane prendono territorio fino a lasciare più solo una via, letteralmente i compagni e le compagne

A gennaio, 134 giorni, avviene la resistenza in una piccola città, la città di Kobane, ed è quella che appunto il libro Pioggia di nuvole cerca di descrivere. Le tattiche che vengono usate a Kobane hanno qualcosa di molto interessante, dell'incredibile, nel senso che appunto sono tattiche di guerriglia popolare, quindi di strada in strada si cerca di combattere questa avanzata, e ricordando che appunto la disponibilità di armi e di risorse era molto minore rispetto a quella dell'ISIS. Anche un altro elemento è che l'ISIS aveva una parte del confine con la Turchia, e quindi attraverso quel confine arrivavano tante risorse che invece i compagni non riuscivano ad arrivare, fino a un momento in cui il confine viene sfondato grazie a delle rivolte popolari che avvengono nella parte appunto del Kurdistan della Turchia, e quindi il confine viene sfondato e grazie a questo riescono a passare anche alcuni combattenti che erano scesi dalle montagne della Turchia, e tanta parte della popolazione anche arriva ad aiutare in tutti i modi possibili, perché poi non parliamo solo di combattenti, parliamo anche di tanti tipi diversi di supporto. C'erano dei compagni tedeschi che avevano scritto un libro parlando di Mothering the Revolution, parlando di Kobane, nel senso che il ruolo delle donne anche a Kobane è molto importante e si estende non solo poi alle donne, ma questa funzione di curarsi e di prendersi cura degli altri e supportare il tessuto della rivoluzione tramite il preparare cibo, tramite il lavare i vestiti, tramite il tagliare la barba, tagliare i capelli, anche tutto questo viene raccontato nel libro, sono stati fondamentali per il continuamento poi la continuazione poi della resistenza, che è soprattutto stata anche una resistenza, se ci pensiamo, anche psicologica molto forte. Cioè tu rimani per tutti quei mesi in una sola città e continui a resistere, e quindi anche ad esempio c'è un film che lo fa vedere, un'altra tattica tra queste tattiche di guerriglia che vengono utilizzate è quella di mettere dei lenzuoli nelle vie, cioè per far sì di avere il tempo di passare da una via all'altra e non farsi vedere dall'altro lato, oppure di rompere tutti i muri tra le pareti delle case, che ormai erano tutte evacuate, e per riuscire a passare da una casa all'altra e combattere in questo modo. Perché è importante, poi arriviamo al 25 gennaio del 2015, in cui effettivamente Kobane viene liberata. E quindi è per questo, per noi era importante anche parlare di Kobane, perché per parlare anche di cosa rappresenta per noi. Kobane è un po' l'inizio della fine, nel senso che nel gennaio 2015, con la liberazione di Kobane, l'ISIS ha tantissime perdite, sia materiali ma anche poi a livello, come dicevamo, anche psicologico, mentale, nel senso che vengono sconfitti per la prima volta, e questo fa sì che ci sia, come la velocità con cui erano riusciti ad avanzare, questa anche viene fatta nella sconfitta, nel ritirarsi, e quindi è una, possiamo chiamarla una Stalingrado del XXI secolo, è l'inizio della fine dell'ISIS, e sicuramente ci riguarda perché è anche il simbolo dell'internazionalismo del XXI secolo. Perché tantissime forze, supporto sia di persone che direttamente sono andate lì a resistere, a combattere, ma di nuovo non solo, anche a fare reportage, a parlare di quello che stava succedendo, a fare interpretariato in quel momento, sono arrivate da tutte le parti del mondo, sia perché Kobane ha rappresentato che tutte le menzogne che ci avevano raccontato dalla caduta anche dell'Unione Sovietica, cioè che non c'era un'alternativa al capitalismo, invece è stato possibile.

0: lì abbiano visto una possibilità di liberazione anche di loro stessi, delle loro lotte incubane, è molto significativo. E soprattutto anche un punto fondamentale, quello della rivoluzione delle donne, nel senso che le comandanti a Kobane erano quasi tutte donne. Quelle che hanno compiuto le azioni più grandi di sacrificio, sono state donne. Ricordiamo ad esempio Arin Mirkan, che è una compagna la cui statua ora è al centro di Kobane, come in forma di dea alata. E quindi sicuramente di fronte invece a un ISIS che aveva come nemico primo la donna, mostrano la rinascita invece della donna, anche non solo della donna curda, perché anche lì è importante parlare di internazionalismo di popoli anche all'interno dei popoli del Medio Oriente. Parliamo di donne armene, donne assire, donne circasse, donne arabe che hanno partecipato a questa resistenza. E quindi tutto questo viene descritto nel libro In pioggia di nuvole, che, come dicevo prima, è un libro che forse ci trasmette ancora di più l'importanza di Kobane, perché il modo in cui è scritto è quello della fiaba, è quello del racconto orale. Denise Bilgin è andata a Kobane di porta in porta a intervistare le persone, a chiedere loro un racconto, un frammento di quella resistenza lì. E quindi abbiamo ad esempio il racconto dal punto di vista di un anziano, dal punto di vista di un combattente, dal punto di vista di pietre. Cioè, ci sono dei racconti dal punto di vista delle pietre che guardano, osservano e anche loro hanno contribuito a quella resistenza. Insomma, cerca di creare quel puzzle lì ed è estremamente poetico e forse è proprio, tra l'altro il libro è diviso in due parti. Uno si chiama Prima del sogno e l'altro invece viene intitolato Al tempo, il tempo del sogno, che è quello che effettivamente parla della resistenza di Kobane. Ed effettivamente se si legge il libro, lo stile del racconto è quello un po' del sogno, quello un po' onirico, nel senso che il tempo non si capisce, non c'è una cronologia chiara e forse penso che anche le persone che hanno resistito in quel momento lì abbiano avuto quella percezione lì dello scorrere del tempo e quindi vi consiglio di leggerlo per riuscire a avvicinarvi alla rivoluzione in questo modo qua. Attraverso le storie anche personali di tante compagne e compagni che con i loro sogni hanno contribuito alla realizzazione poi del sistema del confederalismo democratico che c'è oggi e di cui ci parlerà Daniela ora.
1: Ciao a tutte e tutti. E dopo la ricostruzione necessaria e completa e difficilissima che ha fatto Elettra di quello che è stato, di quelle che sono state le conquiste del movimento curdo e quello che ha rappresentato nello specifico la resistenza di Kobane, io provo a farne un trampolino da cui lanciarmi per poter andare poi a parlare di quello che è stato il lavoro che ho portato avanti io nei mesi di ricerca per la realizzazione del libro Sui tuoi occhi. Vorrei fare però un piccolo inciso: io penso che forse la necessità della narrazione, che comunque ci tengo a ricordare, è sempre limitata rispetto alla realtà che sopravanza nettamente quelli che sono poi i limiti del racconto. Io ho provato a restituire delle storie, ma forse mi sono solo avvicinata a quella che è l'intensità e la profondità delle esperienze di vita delle persone che questa rivoluzione la vivono, la sostengono, ne mettono in evidenza le criticità e che comunque attraversano questo processo politico che in questo momento sta vivendo un momento di transizione molto importante che proveremo a spiegare. Penso che allo stesso tempo scrivere dei libri e cercando di raccontare un processo politico complesso che si inserisce all'interno di quello che è il più ampio sistema geopolitico siriano, che è complicatissimo, ci aiuti anche a ribadire, a rinominare, a ricordare tutta una serie di fatti e di persone che queste storie le hanno vissute. Non avere paura di parlare, ricordare, nominare il genocidio della popolazione curdo-ezida che raccontava prima Elettra e il cui anniversario ricorre proprio adesso in questo mese, perché stiamo parlando del 3 agosto del 2014, quindi esattamente in questo mese la popolazione curdo-ezida ricorda la strage del popolo ezida da parte dell'ISIS. Allo stesso tempo mi sento di dire che perché parlare e moltiplicare le occasioni per raccontare l'esperienza del Rojava qui in Italia, per un duplice motivo. Il primo è che ovviamente noi abbiamo avuto delle figure, come ad esempio

Vincenzo Orsetti, che ha scelto di andare a combattere per non solo per combattere contro l'ISIS, ma per proteggere un progetto politico che all'interno di quel perimetro territoriale stava prendendo forma. E Lorenzo Orsetti stesso, nella memoria antifascista di questo paese, è un partigiano moderno, è un partigiano contemporaneo. E dall'altra parte questo filo sottile ma comunque potente ci permette di in qualche modo renderci conto che anche da parte del movimento curdo la resistenza italiana è una fonte di ispirazione, e questa è una cosa che non va mai dimenticata. E proprio per questo motivo io parto da quello che ci ha raccontato adesso Elettra, perché Kobane appartiene a un immaginario che è arrivato a noi attraversando i confini e portandoci quelle che sono state le immagini della resistenza, della battaglia, della resistenza all'assedio, che ci hanno permesso poi di conoscere questo esperimento politico, questo processo politico che lì stava avendo forma. Kobane ci è arrivata perché, non solo perché rappresentava in qualche modo un'opposizione, una postura di battaglia contro l'ISIS, ma perché non era solo una guerra territoriale, ma era anche una battaglia ideologica. Da una parte avevamo quello che era un sistema basato sulla morte, sulla limitazione e l'oppressione delle donne, sulla cancellazione delle minoranze, che era appunto quello portato avanti dall'ISIS, e dall'altra parte avevamo invece un progetto politico che non faceva capo a uno Stato ma a un movimento che partiva dal basso e che proponeva un altro modo di vivere insieme. Quindi Kobane in quel momento ci è arrivato in maniera fortissima, portandosi dietro poi parole come YPG, quindi le unità di protezione del popolo, le unità di protezione delle donne. Abbiamo imparato a conoscere la parola Rojava e le parole Berkuedan, resistenza, le parole Azadi sono diventate parte di una certa fetta della popolazione militante sicuramente, ma non solo, di questo paese. Quindi in qualche modo tutto quello che ha rappresentato Kobane era effettivamente, a volte, come ci ricordava prima anche Pamela nell'introduzione, in maniera un po' romanticizzata, ma comunque una cosa era certa: dopo Kobane nessuno poteva voltarsi dall'altra parte e ignorare quello che stava avvenendo in quei territori. Quello che ho provato a raccontare io è qualcosa di magari meno epico, più difficilmente raccontabile, perché è tutto quello che viene dopo, è tutto quello per cui tante persone hanno perso la vita, è tutto quello per cui tante persone hanno cercato di è tutto quello che tante persone hanno cercato di proteggere, che è proprio l'esperimento popolare che si è sviluppato all'interno di questi confini, di questo territorio che corrisponde al nord-est della Siria, che per lungo tempo ha preso il nome di Rojava, perché, come ci spiegava prima Elettra, è la traduzione di quello che è appunto il Kurdistan storico occidentale, ma poi dopo, con la liberazione dei territori a maggioranza araba, il termine Rojava non era più adeguato per definire l'immenso mosaico etnico e religioso che dentro quei territori conviveva, e quindi si assunse il nome, forse meno magari epico, però sicuramente più preciso: Amministrazione Autonoma Democratica del Nord-Est della Siria, per racchiudere tutte le popolazioni che avevano aderito a questo progetto politico. Proprio perché sto parlando di parole, allora mi collego subito al titolo che ho voluto dare a questo libro, Sui tuoi occhi, che apparentemente sembra non voler dire niente, ma in realtà è la traduzione letterale dell'espressione curda di cortesia Serçavan, che è una formula che, nonostante la traduzione letterale possa non dare chissà quanti indizi, è una formula specifica che si utilizza quando si accoglie qualcuno, ed è una frase, che è una formula che io ho sentito ripetere tante volte nei miei viaggi in Siria, e ho pensato che laddove parole come Azadi, Berkuedan rappresentassero proprio il momento della battaglia, Serçavan, sui tuoi occhi, poteva fare riferimento a tutto quello che all'interno del fronte cercava di continuare a sopravvivere. E quindi quello di cui mi sono occupata io è stata la dimensione del quotidiano, è stato un tentativo di ricerca all'interno di un percorso sicuramente politico, geopolitico, storico, ma profondamente umano,
Questo era il tentativo. In tutto ciò, nel libro Sui tuoi occhi, io cerco di non sacrificare quelle che sono gli importanti avvenimenti storici e politici, ma cerco di partire da quella che è stata l'esperienza delle persone che ho incontrato nel corso di questi mesi. Il libro si compone di un centinaio di interviste. Quando ho dovuto parlare di quella che è stata l'occupazione di Afrin da parte dell'esercito turco, sono partita da un incontro che ho avuto con le combattenti YPG. Quando ho dovuto parlare di quelle che sono state le battaglie contro l'ISIS, ho cercato di partire dall'esperienza che mi è stata raccontata da una donna intercettata all'interno di uno dei numerosi campi di sfollati all'interno del territorio siriano, che veniva per l'appunto da Deir Zor, che qualcuno di noi ricorderà perché è stato il teatro di una delle ultime battaglie verso la sconfitta dell'ISIS, ed è stato anche il governatorato dove Lorenzo Orsetti ha perso la vita. Ecco, questa donna proveniva proprio da quella zona, da una città che era stato uno dei teatri di guerra forse più sofferti, più sanguinosi, più complessi. E quindi, partendo dall'esperienza di questa donna sfollata, ho cercato di ritornare, ricondurmi poi all'elemento politico-militare, per parlare invece di quello che è stata l'esperienza dei due quartieri che abbiamo magari intravisto nei giornali, anche se purtroppo se ne è parlato direi abbastanza poco: i quartieri di Sheikh Maqsood e Ashrafieh, che erano i due quartieri di Aleppo da cui è iniziata l'ultima avanzata di gennaio, che ha portato quindi a una riconquista da parte dell'esercito di Damasco di quelle che erano le città liberate a maggioranza araba, tra cui Raqqa, Tabqa. E per l'appunto ho cercato in qualche modo di partire anche in questo caso dal racconto di una donna incontrata in quello che forse, non so se tutti ve lo ricorderete, in quello che è stato il campo europeo delle migrazioni provenienti dal Medio Oriente, il campo profughi di Idomeni, un campo che si era stanziato al confine tra Macedonia e Grecia, e dove una grandissima fetta di popolazione rifugiata proveniva per l'appunto dalla Siria. Proprio lì incontro questa donna Aisha, proveniente da Sheikh Maqsood, che è questo quartiere all'interno della città di Aleppo che assume i principi e l'organizzazione dell'amministrazione autonoma democratica, seppur non in continuità territoriale con quelli che erano i territori del Rojava, e che è stato il primo bersaglio durante l'avanzata militare iniziata per l'appunto tra dicembre e gennaio scorso, e che poi ha visto l'accelerazione di quella che è stata di quelli che sono i processi di integrazione che sono adesso in corso e che vanno appunto osservati, monitorati, capiti senza disfattismo, senza pensare che l'esperienza del Rojava sia finita, perché non è così, è ancora tutto in ballo, è ancora tutto da capire, molte cose sono da definire, molte cose cercheremo di spiegarle adesso. Nel libro io ho provato a prendere a partire da dei pilastri del confederalismo democratico e nel modo in cui il confederalismo democratico è stato applicato nella Siria del Nord-Est, perché appunto stiamo parlando dell'applicazione di principi teorici all'interno di un territorio specifico, con una propria tradizione, con un proprio, come dicevamo prima, mosaico culturale, con delle proprie priorità e delle proprie condizioni di partenza. Quindi io ho scelto degli aspetti, degli ambiti molto specifici per capire in che modo poi siano intervenuti per cambiare effettivamente la vita delle persone. Ovviamente quello che risulta più immediato all'occhio di un visitatore, di una visitatrice, di una ricercatrice che attraversa questi territori, ovviamente l'effetto che ha avuto il movimento delle donne. Il movimento delle donne è un sistema capillare, reticolare, organizzato in una forma estremamente solida e riconosciuta. E anche in questo caso, quando parliamo del principio di copresidenza che è riconosciuto dalla Costituzione del Rojava, sarebbe il contratto sociale, che non è una forma di Costituzione, è riconosciuto il sistema di copresidenza, vale a dire il fatto che in ogni struttura, fatta eccezione delle strutture unicamente femminili, dove c'è una rappresentanza per l'appunto unicamente femminile, in tutte le altre strutture politiche e sociali dell'amministrazione autonoma ci deve essere una copresidenza suddivisa tra uomo e donna. E non stiamo parlando di quote rosa, perché a parte il fatto perché altrimenti non chiamarle quote blu, però al di là di questo non stiamo parlando di dover dare e di dover concedere un certo numero di posti a delle donne, si parla proprio di una rielaborazione, di una ristrutturazione del potere, della partecipazione e del protagonismo.
questo è uno dei sistemi, dei perni del confederalismo democratico applicato in Siria. A questo si aggiunge, come nominava prima Elettra, l'importanza delle YPG, di questa struttura di protezione delle donne, che parte dal presupposto che la difesa e la protezione del popolo non debba partire da delle logiche e da delle strutture di tipo patriarcale, e quindi si è presa il proprio spazio. E attenzione, perché questo è uno dei nodi principali sui quali si gioca tutto il processo di transizione e integrazione a cui adesso il Rojava sta facendo fronte nei dialoghi con Damasco.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

E dai, partiamo. 18 agosto 2006 si è tenuto in Messico l'ultimo concerto di Natalia y Forquetinha, band capitanata dalla cantautrice messicana Natalia Lafourcade. Questo concerto segna un po' la fine di un progetto, ma anche la nascita di un nuovo percorso, quello solista della cantautrice. Noi ci ascoltiamo, è nel 2000 ultimo brano che suonarono live proprio quella sera.

18 agosto 1929, andiamo a fare gli auguri anche a Hugo Offray, cantautore francese. L'artista è tuttora in attività all'età di ben 96 anni, quindi insomma complimenti. Comincia la sua carriera come autore scrivendo brani per altri artisti negli anni 50 e poi nel 59 firma il suo primo contratto discografico, aprendo la strada alla pubblicazione di numerosi grandi successi, tra cui questa, Céline.

18 agosto 1943 nasce a Birmingham Carl Wayne, cantante e attore inglese. Nel 65 cofonda in quel di Birmingham per l'appunto i The Move, lasciò poi questa formazione negli anni 70 e nel 2000 è tornato, diciamo, alla ribalta sostituendo Alan Clark negli Hollies. Morì il 31 agosto del 2004, noi lo ricordiamo con un brano dei The Move, ovvero Flowers in the Rain, primo brano trasmesso dalla BBC Radio One nel 1967.

E via, 18 agosto 1949. Auguri a Nigel Griggs, bassista inglese. Dal 77 all'84 lo troviamo in casa Split Ends, poi entra poco dopo, dal 77 all'84 appunto entra negli Split Ends prima della pubblicazione del loro Disrhythmi You. Successivamente, appunto, volevo dire, dopo lo scioglimento, fonda gli Snelfenster assieme agli ex compagni. Per l'ascolto restiamo in casa Split Ends e andiamo ad ascoltarci I Got You, facciamo una doppietta a sto giro, e anche successivamente History Never Repeats.

dopo questa doppietta andiamo al 18 agosto del 1950 e facciamo gli auguri anche a Dennis Elliott, batterista e scultore inglese. Venne notato da Mick Jones, chitarrista dei Foreigner, che lo coinvolse nel progetto. Ci rimase dal 76 al 90 e lasciò definitivamente la band tra il 91 e il 93 circa. Con loro incise hit storiche come Cold as Ice e Hot Blooded, doppietta anche in questo caso.

noi proseguiamo andando al 18 agosto del 1956. Nasce ad Asti Marinella Ollino, in arte Lalli, voce dello storico gruppo torinese Franti. Collaborò, prima di dedicarsi alle vesti soliste, anche con gli Outcastle e gli Environs. Noi però per l'ascolto non possiamo, insomma, non rimanere in casa Franti. Andiamo nel 1983, pubblicano Luna Nera, uscito chiaramente in maniera autoprodotta, solo su audiocassetta e solo poi successivamente ristampato in vinile a numero limitatissimo con la Blue Buzz Records, e in quell'occasione ci fu l'aggiunta di due brani che ora ci andiamo ad ascoltare: No Future e Chiara, realizzazione di Rionen. Stiamo parlando, siamo in casa Franti.

cambiamo sonorità andando al 18 agosto del 1957. Facciamo gli auguri a Ron Strykert, cantante e chitarrista australiano, lo troviamo in casa a Man at Work. Fonda il gruppo a Melbourne insieme a Colin High ed inizialmente sono un duo acustico. Ha avuto anche una parentesi solista nel 2003 peraltro. Ci ascoltiamo Down Under, scritto da lui, e anche qui doppietta Seattle Down My Boy, in cui lo troviamo proprio come voce principale. Partiamo quindi con Down Under.

18 agosto 1967, auguri a Dean Peters, batterista statunitense, lo troviamo in casa a Baldovis. Negli anni 90 ebbe anche una breve militanza in casa Nirvana e con loro registrò il singolo che poi ci ascoltiamo, già partito in sottofondo, Sliver. Lo troviamo anche nei Madani, fin dalla loro fondazione nel 1988, nei Love Battery. Suonò anche negli Screaming Trees e proprio da qui, dopo Sliver dei Nirvana, ci ascoltiamo Bed of Roses dall'album Alcohol Anesthesia del 1991. Partiamo però con i Nirvana.

18 agosto 2012 muore Scott McKenzie, cantautore statunitense, grande amico di John Phillips, leader dei The Mamas and the Papas negli anni 50. Fonda proprio con lui il gruppo vocale Smoothies e nel 61 fonda il trio folk The Journeyman. Lo ricordiamo con San Francisco, brano scritto e prodotto per lui dall'amico Phillips, e a proseguire Kokomo, celebre hit dei Beach Boys datata 1988, in cui Scott contribuì alla scrittura. Scott, che nacque il 10 gennaio del 1939. Partiamo quindi con San Francisco.

andiamo al 18 agosto del 2003. Muore Tony Jackson, cantante e bassista inglese, lo troviamo in casa a Shirky's. Figura chiave nell'ascesa iniziale di questa formazione. Nell'estate del 64, a causa di frizioni interne, decide di lasciare la band e fonderà successivamente i The Vibration. Noi restiamo qui, Fortune Teller, nota cover, andiamo ad ascoltarci questo brano, dopodiché ci salutiamo e la compagnia dei Gatti Neri torna domani. Ci salutiamo quindi su questo brano, Fortune Teller, cover a firma Shirky's. Buon proseguimento a chi è all'ascolto da parte di Laura. Ciao!

dal 5 al 22 agosto. Aria Feste Serenissima, Brescia. La 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto. 18 serate di musica, libri, dibattiti, gastronomia, prezzi popolari, socialità liberata, riflessioni militanti, chiacchiere, divertimento, impegno e speriamo anche meno caldo. 5-22 agosto, Aria Feste Serenissima, Brescia, 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Non mancate, vi aspettiamo. Ti regalerò un pianeta quando sarò brava.

Ministri sono un gruppo musicale alternative rock italiano che si è formato a Milano nel 2003 e suoneranno alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 agosto, sarà la quarta, forse la quinta volta che partecipano appunto a questo evento. Federico Dragogna, che è paroliere, chitarra e cori, Davide Autelliano, detto Divi, voce e basso, e Michele Esposito alla batteria, si conoscono al liceo Berchet di Milano nel 2003 e formano il gruppo con un amico tastierista, Emiliano Eva. Il nome del quartetto era inizialmente Ministro del Tempo. Poco tempo dopo il tastierista lascia il progetto, che vede il trio continuare a calcare palchi e a partecipare a concorsi per 3 anni, cercando di portare la propria musica a più orecchie possibili. Si trova poi un accordo con la casa discografica Otor Record, che permette alla band di cambiare il nome in Ministri e di incidere il primo album I soldi sono finiti, in cui abbiamo sentito in apertura Lo sporco della Grecia. La cantante del gruppo, Davide Autelliano. L'album viene pubblicato nel novembre del 2006, partecipa anche la Mani in Alto Records, è caratterizzato da diverse particolarità, ad esempio sopra la copertina di ogni CD viene inserita una moneta da 1 euro, un tentativo provocatorio di sensibilizzare i consumatori di musica sulla crisi discografica in atto. L'album si garantisce comunque una distribuzione molto ampia, i Ministri si fanno così conoscere a livello nazionale, fanno tantissimi concerti fino anche ad arrivare a Italia Wave 2007. E una delle peculiarità di questo gruppo fin dal primo album è cambiare ciclicamente le giacche che indossano durante i concerti, spesso ideate da stilisti emergenti. Andiamo a sentire ancora di questo primo album, Abituarsi alla fine.

2008 i ministri incidono la piazza EP, che vedrà la luce la 6 di giugno sotto Universal, e contiene quattro brani che mantengono la verve pungente nei testi e l'impatto sonoro degli strumenti, anche se acquisiscono un timbro più melodico e meno distorto. Dall'EP viene anche estratto il video di Diritto alla Tetto, diretto da Davide Fois, che dai primi di giugno verrà trasmesso anche su MTV e All Music. E Diritto al Tetto ce lo andiamo ad ascoltare.

Tetto contenuto in questo album la piazza EP dei ministri il 18 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto, di cui è stato fatto anche un video e nell'estate del 2008 viene fatto anche il video della piazza diretto dal regista Dan Xen, noto videomaker degli Amari, e la piazza ce lo andiamo ad ascoltare.

Tempi Bui, questo brano che stiamo ascoltando e che dà il titolo anche all'album che i ministri pubblicano il 6 febbraio del 2009, dal quale appunto è tratto il singolo omonimo che stiamo sentendo. Questo album fa parte anche Ballata del lavoro interinale, che andremo poi ad ascoltare.

Quintetto, dopo aver ascoltato Tempi bui di questo album uscito nel 2009, ci ascoltiamo anche La faccia di Briatore.

Il terzo album dei Ministri dal titolo Fuori esce il 12 ottobre del 2010 e debutta alla 15ª posizione della classifica ufficiale degli album più venduti in Italia. Di questo album andiamo ad ascoltarci il brano che vi propongo, Una questione politica.

a noi è una questione politica. Quando proprio

0: politica.
1: Una questione politica contenuto nell'album Fuori, il terzo album dei ministri, uscito nell'ottobre del 2010. Dopo una pausa nel marzo del 2013 esce invece il nuovo album della band, che si intitola Per un passato migliore, un album che ha sicuramente un discreto successo e che contiene alcuni brani che vi proponiamo spesso all'interno delle nostre programmazioni, a partire da Comunque e dalle nostre condizioni. Andiamo ad ascoltare.

Oscar un passato migliore, il quarto album quindi dei Ministri, è uscito nel 2013. Abbiamo ascoltato questo brano. Comunque un album che parla della responsabilità di ciascuno di noi di fronte alla propria identità e alla propria storia. La band descrive questo album con queste parole: non c'è governo, Dio, crisi o amministratore di condominio che possa veramente rovinarci la vita. La vita è sempre altrove ed è nostro dovere cercarla, le nostre condizioni.

tour europeo che li porta ad Amsterdam, a Bruxelles, a Londra, a Parigi e a Berlino. E nel settembre del 2015 esce il quinto album, Cultura Generale, di cui andiamo ad ascoltare Sabotage.

questo album del 2015, il quinto dei Ministri, Cultura Generale, oltre a Sabotaggi ci ascoltiamo anche Estate Povera.

Beh, arriviamo a marzo del 2022, viene annunciata l'uscita del settimo album in studio. Si tratta di Giuramenti e di questo album andiamo ad ascoltarci il brano Numeri.

I numeri, i numeri del settimo album dei Ministri Giuramenti nel 2022, l'ottavo album Aurora Popolare esce nel 2025 e proprio di questo album andiamo ad ascoltarci il brano omonimo Aurora Popolare.

Ora popolare, ottavo album dei Ministri, uscito nel 2025. Di questo album ci ascoltiamo un altro brano che si intitola Squali nella Bibbia. Cosa non...

Il 2026, il 29 maggio in digitale e il 10 luglio in vinile, esce l'EP Canzoni Ombra, che contiene vecchi brani inediti, condivisi alcuni anni prima in forma privata con i fan tramite una newsletter, recuperati e lavorati nuovamente in studio. Chissà che alcuni di questi brani verranno proposti alla festa di Radio Onda d'Urto il 18 agosto, i ministri sul palco principale, prima di loro i BBC, di cui andiamo ad ascoltare questo brano, Daily Jobs. Grazie a tutti e a tutte per l'ascolto.

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 agosto 2026, area feste di Via Serenissima a Brescia. Tutte le informazioni sui canali social di Radio Onda d'Urto o su www.festaradio.org.

0: 16:01, Radio Onda d'Urto, il giornale Radio Flash di questo martedì 18 di agosto. Israele ha bombardato l'aeroporto militare di Abu al-Daur, siamo nel nord-ovest della Siria, provocando addirittura la reazione, solamente a parole, dell'ambasciatore statunitense Tom Barrack, che parla di escalation non necessaria. L'escalation prosegue però in tutta la Palestina, con l'assedio israeliano, qui esercito e coloni assieme, contro il villaggio palestinese di Kusra. Altri attacchi dei coloni si registrano in altri villaggi, come quello di Turm Aysa e nella zona di Beita. Per quanto riguarda poi l'Iran, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso fino a quando gli Stati Uniti non rispetteranno i termini dell'accordo. Farlo sapere è Maghar Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano. Trump replica facendo sapere di non avere in programma nuovi colloqui con Teheran. Pagina dei migranti, la Svizzera come la Germania, dopo 4 anni di blocco Berna riprende le deportazioni verso l'Italia dei richiedenti asilo. Si partirà alla fine di agosto. Intanto la vicenda della ragazza somala espulsa domani dalla Germania verso l'Italia ha una piccola svolta, riceverà infatti asilo e protezione da una chiesa evangelica di Norimberga nella zona della Baviera. Ancora migranti, arrivata a Ravenna la nave Humanity One dell'ONG tedesca SOS Humanity, 73 le persone tratte in salvo. Ieri la Life Support aveva salvato 50 migranti, a bordo però anche 7 cadaveri di persone morte durante la traversata. Violenza di genere dopo l'ennesimo femminicidio, quello di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, torna a divampare la polemica politica. L'ex governatore, ora presidente del Consiglio regionale del Veneto Zaia, parla di fallimento, anche perché la Terrina aveva più volte denunciato l'ex compagno, comunque era a piede libero. Il PD e le opposizioni chiedono di intervenire in Parlamento. Il lavoro che uccide un muratore di 60 anni è deceduto precipitando da una decina di metri dal tetto di una capannone nella zona di Deruta. A Lodi invece è morto un 53enne operaio, colpito con ogni probabilità da arresto cardiaco, mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione sulla fibra ottica. Ancora morti, ma dentro le carceri italiane, un ragazzo arrestato meno di un mese fa a Pordenone, morto intossicato per l'esalazione di monossido causati dall'incendio del materasso nella cella in cui viveva. Questa durante una protesta nella carcere del Castello. Altri 2 detenuti sono rimasti lievemente intossicati. Andiamo in Sardegna con il pestaggio a sfondo omofobo avvenuto a Porto Istana. A denunciarlo il collettivo queer Biscotto della Fortuna. Aveva infatti organizzato una serata attaccata però da una 30 di persone a calci e pugni. Un giovane di 39 anni, Angelo Ratti, è stato portato in ospedale. Politica di palazzo, dopo l'attacco del governatore lombardo Fontana arriva contro Salvini anche l'affondo del senatore Romeo, che nel suo ultimo libro Fare Lega parla del grande desiderio di rinnovamento. Chi con coraggio ha cercato di farci notare errori e sbagli è stato visto troppe volte come un nemico. Per ora però Salvini resiste arroccato alla poltrona. Siamo all'estero, ancora pioggia di droni ucraini contro la Russia, oltre 600 nelle ultime 24 ore, 9 i feriti, fra loro un bambino di 10 anni. Nella rappresaglia russa, 10 vittime invece per un attacco missilistico che ha colpito la zona di Kharkiv. Da ultimo andiamo in Afghanistan, una bomba a mano scagliata contro una scuola di Kabul ha provocato numerosi feriti, almeno 35 i bambini portati al centro chirurgico di emergency di Kabul. La bomba ha colpito un quartiere abitato soprattutto da persone che fanno parte della perseguitata comunità sciita degli Hazara. Secondo emergency, nei primi 6 mesi del 2027, ben il 70% dei pazienti ricoverati a Kabul è costituito ancora oggi da feriti a causa di violenze e conflitti, ferite di armi da fuoco, da taglio, schegge di esplosioni e da mine. Sì. 16:06, è tutto per il giornale Radio Flash di Radio Onda d'Urto. L'informazione torna alle 17:20.
1: La festa

34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in Via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org.

0: 16:08 minuti, Radio Onda d'Urto, lo spazio approfondimenti di questo martedì 18 di agosto. Ci muoveremo per questa ora abbondante insieme all'interno dell'area di Via Serenissima, dove fino a sabato si tiene la festa di Radio Onda d'Urto numero 34. Partiremo presentando un importante dibattito che è nel calendario questa sera allo spazio dibattiti alle ore 19:30. Parliamo di data center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. Tema molto caldo sul territorio, in Lombardia in particolare, che è la prima regione per richieste sul fronte dei data center. Dopo aver presentato il dibattito, invece, faremo un passo indietro, andremo a proporvi degli stralci di un altro dibattito, quello del 14 di agosto, sull'industria della salute, farmaci, privatizzazioni e affari, ecco perché un'altra medicina è necessaria. Erano presenti l'autore di questo libro, Vittorio Agnoletto, Nino Cimino, medico di medicina democratica e co-conduttore della nostra trasmissione radiofonica Curami prima di tutto la salute, e poi c'era anche Margherita Napoletano, storica e sindacalista, RSU lavoratrice con la CUB del San Raffaele di Milano, che circa un mese fa è stata licenziata in maniera pretestuosa da questo gigante della sanità privata, perché da tempo denuncia appunto le condizioni insostenibili di lavoro, che poi hanno anche degli effetti, dei riverberi sulla qualità della proposta sanitaria per chi entra al San Raffaele. Questi due temi dello spazio approfondimenti di oggi fino alle ore 17:20 minuti, quando invece ci sarà il giornale Radio Flash, poi l'agenda, storie di classe, e a quel punto cederemo la linea direttamente alla nostra area feste di Via Serenissima, dove è presente l'Aquario, cioè lo studio mobile di Radio Onda d'Urto, che trasmette in diretta dal tardo pomeriggio fino alla tarda serata accanto al palco principale. Se passate in festa potete vedere direttamente redattori, redattrici, artisti e artisti durante la nostra diretta. Partiamo quindi andando a presentare il dibattito sui data center di questa sera, martedì, alle ore 19:30 allo spazio dibattiti. Buon ascolto a tutte e a tutti.
1: Con Rita Cantalino, giornalista freelance che si occupa di temi ambientali e sociali, per presentare il dibattito che si terrà domani, 18 agosto, alle 19:30 alla festa di Radio Onda d'Urto, dal titolo Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale, in cui parleremo di queste controverse infrastrutture che stanno generando preoccupazioni dal punto di vista ambientale, sociale ed energetico. Diamo un po' di contesto. Dunque, Rita, in Lombardia stanno fioccando le richieste di allaccio alla rete per progetti di nuovi data center. Che cosa c'è dietro questa specie di corsa all'oro e che effetti ha sul sistema energetico?
2: Allora, in Lombardia abbiamo un livello elevatissimo, come hai detto benissimo tu, di richieste alla rete elettrica. Abbiamo un livello talmente elevato, per capirci, che praticamente è quasi pari alla metà di quante sono le richieste a livello nazionale, ed è chiaramente, almeno gli esperti lo sostengono, gli esperti di energia, è una bolla speculativa in realtà. Perché? Perché non è assolutamente detto che all'arrivo di una richiesta di allaccio corrisponda poi già un progetto esistente di data center. Spesso si tratta di mera speculazione, come sostengono molti esperti del settore, e sono sostanzialmente richieste portate avanti dagli sviluppatori, che sono le persone non che poi installeranno i data center sui territori, non le imprese che gestiranno quei dati, ma si tratta di proprietari terrieri, di intermediari immobiliari. Quindi si sta semplicemente preparando il terreno all'arrivo di queste strutture, senza avere contezza di quante saranno quelle che arriveranno, senza avere contezza di quali attraverseranno i vari iter organizzativi, senza avere contezza di quali progetti appunto verranno effettivamente realizzati. Questo dal lato. Dall'altro c'è un'altra questione che però viene ancora prima, che è quella in ogni caso dell'enorme impatto energetico di queste strutture, che hanno bisogno di tanta energia per funzionare, al punto che per esempio all'estero, in Nord Europa come negli Stati Uniti, ormai si sta completamente risdoganando l'utilizzo del nucleare per tenerle in piedi. Google sta puntando sui mini reattori, Amazon sta facendo lo stesso. Quindi sono strutture che hanno enormi impatti energetici. Per capirci, in Irlanda ormai sono arrivate a consumare quanto l'intero consumo delle residenze, delle case, delle persone, delle famiglie. Quindi tant'è vero che poi lì è arrivata una moratoria nazionale per sospendere sospendere o quantomeno rallentare l'approvazione di nuovi progetti dopo che per anni invece è stato dato il via libera, lo stesso via libera che stiamo pensando, almeno a livello una parte delle istituzioni a livello governativo, che stiamo pensando di dare nel nostro paese in questo momento, dove stiamo di fatto stendendo dei tappeti rossi senza sapere bene cosa arriverà. Quindi da un lato c'è un enorme carico sulle reti elettriche che in generale determina poi una necessità di adeguare le reti a queste strutture, e una necessità di adeguare le reti a queste strutture senza che si capisca bene chi sarà poi a pagare questo adeguamento delle reti, che è già una delle prime questioni importanti da mettere sul piatto. Dall'altro c'è il fatto che comunque in generale cresce la domanda elettrica, soprattutto a fronte degli impatti della crisi energetica che stiamo vivendo, ma anche degli impatti della crisi climatica, perché cresce anche in questo caso la domanda energetica. Forse dovremmo porci due domande prima di costellare i nostri territori di opere che richiedono ancora più energia, per la quale già non siamo preparati. E poi c'è il terzo livello, che è quello che dicevo prima della speculazione, cioè a volte parliamo di progetti che nemmeno esistono, ma semplicemente di speculazione, che si stanno arraffando quante più possibili autorizzazioni future.
1: Come dicevi prima, al momento sembra che il mercato di queste infrastrutture così discusse sia lasciato interamente in mano all'iniziativa privata. Come si stanno muovendo le istituzioni centrali e locali su questo tema?
2: Allora, nel nostro paese stiamo commettendo, secondo me, ma insomma secondo gli osservatori e le osservatrici di questi fenomeni, lo stesso errore che è stato commesso già prima negli Stati Uniti e poi in Nord Europa. Non a caso quelli sono paesi in cui in questo momento infiamma la protesta contro queste infrastrutture. Da noi non è ancora così sviluppata perché non ci sono ancora tante infrastrutture, ma stiamo lavorando per farle arrivare. Tant'è vero che abbiamo una serie di strumenti normativi a livello nazionale che vanno a semplificare tantissimo l'arrivo di queste strutture. Di fatto stendono i tappeti rossi ai privati che vogliono installarle, senza porre grossi argini a tutti gli impatti territoriali che poi ci possono avere, sia l'impatto appunto sia gli impatti legati al consumo di risorse, sia gli impatti rispetto a cosa determinano fisicamente queste strutture sui territori in termini di rumore, di emissione, di isole di calore, perché determinano tanto calore. Noi stiamo dando sostanzialmente il via libera a tutti, lo abbiamo fatto con una serie di procedimenti a livello nazionale, addirittura con l'ultima. Il governo dal decreto bolletta in poi ha emesso una serie di procedimenti per cui alcuni data center, i più grandi, possono essere ritenute opere di interesse strategico nazionale, il che vuol dire che sono sottoposti a ulteriori semplificazioni autorizzative da un lato, e dall'altro che anche le stesse istituzioni locali di un territorio che dovrebbe ospitarle sono di fatto esautorate, perché sono opere di interesse strategico nazionale. Tu amministratore locale non puoi opporti all'arrivo di quell'infrastruttura, quindi questo a livello nazionale. Tra l'altro, con le ultime indicazioni nazionali arrivate a fine luglio, adesso, se prima era necessario garantirsi l'allaccio alla rete di alta tensione e la quantità di energia necessaria al funzionamento della struttura per poter approvare il proprio progetto, in questo momento abbiamo semplificato ulteriormente, perché basta un allaccio provvisorio in media tensione per approvare un progetto, e poi in prospettiva si deve aspettare quella all'alta tensione. Questo vuol dire che noi stiamo ancora di più facilitando la cementificazione dei territori, per dirla proprio banalmente, senza neanche avere certezza dell'effettiva operabilità di questi progetti, perché io posso già avere l'approvazione della mia opera con un allaccio elettrico provvisorio che sicuramente comunque non sarà in grado di farla funzionare, giusto per avviare più velocemente i lavori in tempi già semplificati, perché parliamo già di 10 mesi per tutte le autorizzazioni, quando in genere i tempi sono molto più lunghi, e di una semplificazione del numero di autorizzazioni ambientali da raccogliere, il che vuol dire che sostanzialmente si va in deroga di molte delle normative a nostra disposizione. Tra l'altro con un'ulteriore specifica, perché anche qualora le strutture, i progetti di cui stiamo parlando dovessero essere conformi ad una serie di normative, si valuta sempre il singolo progetto e mai l'impatto complessivo. Ma in territori come la Lombardia, in cui l'intero territorio è costellato da progetti, non si può pensare di valutare un singolo progetto, va conteggiato l'impatto complessivo. E questo fenomeno, questa cosa qui, non la sta facendo nessuno, ed è quello che invece stanno chiedendo i comitati e tutte le persone che si stanno attivando su questo tema. A livello territoriale, in particolare in Lombardia, è stata approvata una legge regionale sul tema, una legge che ha degli aspetti positivi rispetto all'utilizzo delle acque, ha degli aspetti positivi in questo senso, però che ha una serie di limiti. Il primo limite è quello dei terreni di utilizzo, nel senso che la legge non impone di utilizzare aree industriali dismesse. Certo, lo raccomanda caldamente, certo ci sono degli oneri molto importanti, molto elevati in termini economici per chi volesse costruire su terreni invece agricoli nelle cosiddette aree greenfield, però è anche vero che una grande multinazionale di fatto non ha problemi a pagare oneri anche molto elevati per evitarsi tempi e costi di bonifiche di territori già inquinati, cosa che invece dovrebbe essere la direzione che si prende. Voglio mettere una grande infrastruttura, la metto in un territorio già industriale, la metto in un territorio che comunque ha delle problematiche ambientali, risolvo quelle problematiche e poi ci metto un'altra struttura. Questo non sta accadendo.
1: A proposito di questo, tra l'altro, i data center non sono per sempre, ma hanno una data di scadenza, una specie di obsolescenza programmata, possiamo dire? Ci spieghi in che senso?
2: Sì, e tra l'altro anche questo si collega al discorso che stavamo facendo sulla legge regionale lombarda, perché i data center non hanno vita eterna, un hardware dura in media tra i 3 e i 5 anni e l'intera struttura comunque diventa obsoleta nel giro di 20 anni, e viste le evoluzioni tecnologiche tutto fa pensare che questi tempi si ridurranno ulteriormente più andiamo avanti col tempo, quindi diventeranno sempre più a obsolescenza rapida. E questo, oltre a generare appunto un'enorme produzione di rifiuti digitali che sono un problema collettivo, non soltanto dei territori che ospitano queste strutture, genera poi un problema ulteriore per il territorio che ospita quelle strutture, perché se un'enorme fabbrica di dati sul mio territorio riesce a funzionare per 20, 25, boh, forse se tutto va bene 30 anni, e poi però quell'infrastruttura diventa obsoleta, cosa succede? Non c'è scritto da nessuna parte cosa succederà. Questi capannoni verranno abbattuti, verranno riqualificati, verranno migliorati o verranno semplicemente abbandonati e poi se ne costruirà un altro da un'altra parte? Tutto questo non è in alcun modo legiferato, nessuno si sta preoccupando di curarsi di questo aspetto specifico, al punto che anche in sede di approvazione della legge regionale lombarda c'è stata una discussione, e tra una serie di emendamenti proposti al testo c'era uno che chiedeva delle fideiussioni da parte dei privati che instaurano progetti. Io metto il mio progetto e poi però garantisco che in caso appunto di chiusura di quella struttura devo comunque coprire con un'assicurazione i costi di abbattimento di quella struttura, di risanamento del territorio. Questo per esempio è un provvedimento che non è stato preso, l'emendamento è stato respinto, di fatto quindi neanche nella regione in cui ci sono più progetti di tutta Italia nessuno si è preoccupato di quello del futuro, un futuro che tra l'altro non è tra 50 o 100 anni ma appunto potrebbe essere tra 20-25 anni.
1: In quest'estate, insomma, estremamente calda, possiamo aggiungere che tra l'altro i data center intervengono anche sulle temperature del microclima locale, oltre ad essere estremamente energivore. Ci spieghi in che modo?
2: Assolutamente. Allora, i data center hanno bisogno, l'abbiamo già detto, di un'enorme quantità di energia per funzionare, e i server in funzione determinano un aumento della temperatura dell'aria circostante che arriva anche a 5, in alcuni casi estremi anche a 9 gradi nel giro di più di un chilometro, quindi parliamo di anche, cioè, un'area piuttosto estesa, e soprattutto in territori in cui invece ci sono diverse strutture questo dovrebbe essere preoccupante. Io penso che questa sia purtroppo la prima di una lunghissima serie di estati nelle quali ci confronteremo con temperature estreme e nelle quali ci dovremo confrontare con appunto una difficoltà nell'adattare i nostri territori perché siano vivibili, perché non è pensabile che noi riteniamo che i nostri territori siano vivibili come lo sono stati quest'estate, no? Quindi ci sarà bisogno di fare una serie di interventi, e in netta controtendenza invece li stiamo costellando di strutture che innalzano ulteriormente le temperature già di per sé col loro funzionamento, senza andare poi invece alla base, che è quella per cui stiamo cementificando ulteriormente, dove dovremmo invece mettere più verde possibile, perché il verde abbassa naturalmente le temperature e servirebbe anche questo, no? A migliorare lo stato, le condizioni di vita nelle nostre città. Quindi sì, quest'estate qui, non so, io con una battuta direi che è andata particolarmente male, perché bastava che quest'estate fosse meno calda perché fosse meno evidente il paradosso e l'assurdità, no? Dei tappeti rossi che stiamo lasciando a queste strutture. Invece quest'estate è stata uno schiaffo in faccia da questo punto di vista, e da questo punto di vista sarà importantissimo che tutta l'attivazione che si creerà contro queste strutture, o quantomeno che richiederà delle normative più ferree, una tutela maggiore dei territori, perché l'hai detto tu prima, in questo momento sembra tutto in mano all'iniziativa dei privati. Chi dovrebbe governare questo processo non lo sta facendo, e invece chi dovrebbe governare questo processo lo dovrebbe fare nell'interesse dei territori e delle comunità. E in questo momento qui l'interesse dei territori e delle comunità è adattare le città alla crisi climatica, non alimentare ulteriormente le condizioni che le rendono invivibili.
1: Dato che si stanno iniziando ad organizzare diversi comitati popolari contro la costruzione di nuovi data center, dal tuo punto di osservazione, chi è coinvolto nelle mobilitazioni e qual è lo stato delle cose al momento?
2: Allora, lo stato delle cose in questo momento è embrionale, ma non perché perché semplicemente anche lo sviluppo di queste strutture, la diffusione di queste strutture è embrionale nel nostro paese, però è già una composizione molto interessante, perché ci sono comunità locali molto attive, molto interessate e tra l'altro molto competenti, perché appunto hanno studiato, si sono preparate, sanno bene a cosa stiamo andando incontro e, consentimi di dirlo, spesso molto più competenti di chi dovrebbe appunto governare questi processi, che non si rende conto bene della lascia passare che sta dando. Spesso ci sono anche degli amministratori e amministratrici locali, questo è un dato che va evidenziato, perché sia perché appunto rischiano di essere scavalcati dal governo nazionale, sia perché di fatto una struttura del genere comunque sovverte la vita ordinaria di un territorio e spesso chi lo amministra ha bisogno di vederci chiaro. Ci sono anche però dei casi in cui invece gli amministratori locali e le amministratrici locali supportano la diffusione di queste strutture, perché le vedono come investimenti che porteranno alla crescita dei territori. Su questo ho molti dubbi, ma ne parleremo domani sera, però c'è da dire che spesso anche gli oneri che appunto i proprietari dei progetti sono costretti pagano per poterli realizzare sono insomma qualcosa di allettante in un paese in cui le casse degli enti locali spesso sono vuote e non si riescono a garantire dei servizi essenziali. Tornando alla tua domanda, secondo me c'è un fermento interessante che andrebbe sicuramente valorizzato e che secondo me nei prossimi mesi potrà crescere molto, perché si stanno diffondendo diversi comitati. Poi spesso c'è anche una dinamica di mutualismo interessante, per cui un comitato già nato forma un comitato che sta nascendo, gli dà gli strumenti per studiare il proprio progetto, ci si mette insieme, quindi c'è anche una dimensione comunitaria importante.
1: Ecco, grazie mille Rita, ci vediamo domani. E intanto ricordiamo brevemente il dibattito, il 18 agosto alle 19.30, la festa di Radio Onda d'Urto, Data Center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale, con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, che è stata con noi, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella e abitanti di Travagliato. A domani.
0: Questa è l'intervista per presentare il dibattito sui data center alla festa di Radio Onda d'Urto. L'intervista è stata realizzata ieri, quindi il dibattito è questa sera alle ore 19.30 allo spazio dibattito.

L'IF Arcobaledo con Viene giù la rete, domani apriranno loro la serata sul palco principale a tutto rap con Ensi, Danny Five e Nerone. Mentre questa sera spazio al rock, il grande rock italiano con i Ministri e in apertura i BBC. Festa di Radio Onda d'Urto, edizione numero 34, va avanti in via Serenissima a Brescia fino a sabato 22 di agosto.

0: Viene giù la rete, l'IF Arcobaledo e Barra 1, domani sul palco principale. Ovviamente sempre della festa di Radio Onda d'Urto, dove si tengono tanti dibattiti, tanti momenti di confronto. Ora andiamo a riproporvi uno stralcio, il primo del dibattito del 14 di agosto sull'industria della salute, che è anche il titolo del libro di Vittorio Agnoletto che rappresenta questo dibattito, assieme a Nino Cimino, medico di Medicina Democratica Brescia, co-conduttore qui su Radio Onda d'Urto di Curami, prima di tutto la salute. E con loro c'era anche Margherita Napoletano, lavoratrice del San Raffaele di Milano, storica coordinatrice dell'RSU, in particolare con la CUB, che è stata licenziata un mese fa per motivazioni pretestuose, in realtà è per aver denunciato anche pubblicamente, anche in TV, nello specifico report, tutte le magagne della sanità privata, in particolare proprio del San Raffaele, uno dei colossi lombardi italiani della sanità privatizzata. Vi proponiamo degli stralci da questo dibattito. La prima voce sarà quella di Nino Cimino di Medicina Democratica, subito dopo uno stralcio del primo intervento di Vittorio Agnoletto, fra pochi secondi qui su Radio Onda d'Urto. Buon ascolto ancora a tutte e a tutti.
1: Innanzitutto ringrazio le partecipanti e i partecipanti a questo incontro che ha organizzato Medicina Democratica, la sezione di Brescia. E in questo incontro è dedicato da una parte alla presentazione di... devo passare di là.
2: Sei vittima dei copas.
1: E sono vittima dei copas.
2: Fuoco.
1: È dedicato da una parte alla presentazione del libro L'industria della salute di Vittorio Agnoletto. Vittorio lo conoscerete tutti, perché è inutile che io presenti tutti i suoi titoli, anche lui fa parte di Medicina Democratica. E abbiamo il piacere di avere anche con noi Margherita Napoletano, che è della CUB di Milano ed è quella malvista da San Raffaele, messa in panchina a riposo da San Raffaele, che si distingue sempre per le sue capacità, da una parte, di inviare infermieri non preparati nei reparti di terapia intensiva, e ultimamente si è anche espressa in maniera di capacità per quanto riguarda la fertilità assistita, sbagliando gli embrioni. Roberto Lasso dice che è sempre un ospedale di grande eccellenza il San Raffaele, teniamocelo così. E per cui niente, io lascerei la parola a Manuel Colosio, che modererà un po' la sessione, e in cui noi tre vedremo di via via di intervenire.
2: Grazie Nino. Allora sì, iniziamo questa serata un po' inedito, e certo nello spazio dibattiti dibattiamo. Questa sera invece partiamo, come dicevamo, ci sarà una presentazione del libro e anche un vero e proprio intervento di Margherita Napoletano, che ovviamente la storia è ben conosciuta perché ha caratterizzato le ultime settimane anche di proteste per quanto riguarda il tema della salute, ma non solo, il tema del diritto del lavoro. Quindi io partirei proprio con Margherita, introducendo brevemente: io sono redattore di Radio Onda d'Urto, e come Radio Onda d'Urto ormai da tre edizioni ospitiamo ben volentieri, su idea proprio di Nino Cimino e della dottoressa Albini, la trasmissione Curami, prima di tutto la salute, in onda il sabato alle ore 12, la prossima stagione sarà ancora in onda, e devo dire che trova riscontri molto positivi tra le ascoltatrici e gli ascoltatori. Il tema della salute è molto sentito, e soprattutto una salute che viene appunto sottratta, derubata, tolta come diritto universale riconosciuto. E su questo ci arriveremo poi con la presentazione del libro di Vittorio Agnoletto. Io però subito parola a Margherita per dare un po' conto della tua storia, anche se ormai è stata diffusa, penso che il pubblico un po' la conosca, ma soprattutto raccontarci anche gli ultimi sviluppi che ci sono stati. Grazie.
3: Sì, grazie a voi e grazie anche a Vittorio per questo spazio, che probabilmente dà anche spunto poi, perché il suo libro parla proprio di questa privatizzazione, no? del diritto alla salute, delle cure, in cui appunto come Lombardia siamo molto avanti e il San Raffaele è un po' il simbolo della privatizzazione. Io ricordo, e vi dico solo questo piccolo aneddoto, poi vengo all'attualità. Nel 93, quando sono stati introdotti i DRG, il rimborso a prestazione, una predica di Don Verzè, perché lui faceva di fatto le assemblee, diciamo, ai primari durante le prediche di Pasqua e di Natale, in cui ai primari diceva: dovete fare una rivoluzione copernicana, se fino adesso avete ragionato in termini di occupazione del posto letto, adesso invece dovete dimettere velocemente i pazienti, perché devono fruttare quei posti letto con una rotazione molto più ampia. E vengo all'oggi, appunto, a quello che veniva ricordato della cronaca dei giorni scorsi, cioè dello scambio di embrioni che c'è stato appunto con l'impianto ad una coppia. E questo è proprio perché, non perché c'è stato un errore umano, perché le procedure in sanità servono proprio, ma non solo in sanità, quando si parla di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, servono a prevenire l'errore umano. Invece è il sistema, che è una catena di montaggio con personale sempre meno esperto, sempre inferiore rispetto alle piante organiche, a quello che sarebbe necessario per operare in sicurezza, personale che contemporaneamente ginecologi si trovano nel diario operatorio di una sala parto e magari stanno visitando privatamente in un ambulatorio lì vicino, per cui dicono all'ostetrica: se hai bisogno chiamami. E per questo il San Raffaele qualche anno fa, nella prima epoca del gruppo San Donato, era stata condannata perché risultavano gli anestesisti in più sale operatorie contemporaneamente e magari invece dell'anestesista c'era lo specializzando. E invece questa pratica continua e porta agli episodi di malasanità che abbiamo visto appunto anche ultimamente. Dei biologi, appunto, il secondo biologo, quello che doveva controllare le procedure, era inesperto, era lì da poco, non era uno di quelli storici. Le colleghe ci dicono quelli che lavorano al centro natalità da tanti anni sono molto scrupolosi, non sarebbe successo se fossero stati tutti e due biologi stabili. E il problema al San Raffaele deriva da un problema di natura sindacale, diciamo così, i lavoratori sottopagati, i professionisti sottopagati si guardano intorno, nel pubblico sono avanti di 4 rinnovi contrattuali, il nostro contratto della sanità privata AIOP è scaduto nel 2019, anzi è stato rinnovato nel 2020, già scaduto, l'assurdo, se qualcuno si ricorda quando è stata abolita la scala mobile era stato detto che tanto ci sarebbero stati dei rinnovi contrattuali ogni 3 anni e poi il biennio economico, che avrebbero recuperato tutta l'inflazione. Invece vengono rinnovati i contratti, l'ultimo rinnovo era stato fatto dopo 14 anni con degli arretrati forfettari di 1.000 euro che a San Raffaele non hanno voluto dare, e quindi siamo rimasti anche senza gli arretrati. Ci hanno imposto durante la pandemia il contratto della sanità privata, che appunto è inferiore, anche si parla di 300-400 euro netto al mese per un infermiere a parità di turno, a parità di indennità. E questo appunto fa dimettere in continuazione. Oggi parlavo con un collega che si occupa degli armadietti e delle divise, quindi che ha un po' il conteggio di tutte le dimissioni, diceva l'anno scorso era circa una dimissione al giorno, compresi sabati, domeniche e festivi, quindi oltre le 300 dimissioni in un anno. Quest'anno chiuderemo con almeno 600 dimissioni, quindi quasi 2 al giorno. E è un turnover che chiaramente non dà più nessuna garanzia sulla qualità delle cure. Per questa denuncia che io ho fatto anche ai microfoni di Report, in cui descrivevo la realtà, non è che ho insultato nessuno, c'è stata una punizione esemplare. Hanno trovato il pretesto del fatto che ci fosse una studentessa tirocinante dell'alternanza scuola-lavoro che loro hanno descritto nella contestazione disciplinare come minorenne esposta a gravi rischi per la salute. Proprio a me lo dicono che proprio a maggio avevo scritto una lettera dicendo attenzione perché i trenini della logistica, i muletti che trasportano i rifiuti ospedalieri che passano proprio fuori dall'aula sindacale, magari non sono così sicuri, magari creano delle interferenze, quindi erano a rischio non solo gli studenti ma anche tutti i colleghi che uscivano dallo spogliatoio, i pazienti malati di SLA che fanno la risonanza in quel corridoio e che magari sono un po' meno agili di una studentessa quasi maggiorenne, le mancavano ben 3 mesi ad essere maggiorenne, e sicuramente i suoi genitori non l'accompagnano per mano per attraversare la strada. E chiaramente è stata tutta una montatura. Sappiamo però che appunto non è servito impugnare subito il licenziamento, non sono servite le giustificazioni perché già nella contestazione preannunciavano il licenziamento dicendo che si era interrotto il rapporto fiduciario, non sono serviti i 7 giorni dati dagli avvocati per ripensarci, non è servito lo sciopero della fame che ha indotto il direttore generale welfare a chiedere un incontro urgente che c'è stato e è stato rimbalzato anche il dottor Melazzini perché gli è stato detto noi andiamo avanti, così come anche sindaci, forze politiche locali dei comuni del bacino d'utenza del San Raffaele hanno cercato di far pressione, ma loro vanno dritti per la loro strada. Vanno dritti per la loro strada come qualcuno che non è più interessato assolutamente neanche all'immagine del San Raffaele, cioè che scappino anche i pazienti, anche quelli della solvenza, anche quelli che accedono a pagamento, evidentemente non gli interessa più. A noi invece, a noi lavoratori, interessa molto il San Raffaele perché stiamo vivendo le stesse cose che abbiamo vissuto nel 2011-2012 quando siamo arrivati al quasi fallimento. In quell'epoca

0: che sono il bene del paziente, le cure, l'assistenza di qualità, e questo per noi è inaccettabile per etica professionale e poi anche per egoisticamente per difendere ciascun posto di lavoro. Quindi non vorrei trovarmi ad essere reintegrata in un posto dove poi vengono dichiarati nuovamente esuberi, fallimento, il bilancio appena pubblicato è disastroso del San Raffaele, c'è un indebitamento con questi bond che ha messo in luce anche la trasmissione Report, che avranno un rendimento del 6,5%, vuol dire che i soldi pubblici e privati che entrano serviranno a pagare questo debito e non ci sarà nessun margine per mettere a posto la manutenzione carente, per mettere a posto le pulizie che sono sempre peggiori e l'igiene in ospedale chiaramente vuol dire prevenzione delle infezioni ospedaliere e di qualsiasi infezione. E chiaramente anche incentivazione per il personale perché possa rimanere e non dimettersi più. Per tutto questo stiamo facendo una lotta molto seria, molto dura, con un presidio permanente, quindi giorno e notte rimaniamo lì a dormire. E ci stanno passando dal presidio molti compagni da tutta Italia e a mostrarci la loro solidarietà, passano i lavoratori che chiaramente garantiscono i turni anche in agosto e vogliamo appunto ampliare questo benedetto, è qualcosa in più oltre che il ritiro del mio licenziamento. E poi c'è anche una petizione online su change.org che ugualmente chiede il reintegro e mettendo l'hashtag io sto con Margherita arrivate facilmente anche a tutte le notizie e gli aggiornamenti. Grazie.
1: Grazie Margherita. Sì, il banco si trova qui perché non avesse ancora firmato e lo facesse, insomma. È una lotta sicuramente importante. Veniamo al libro. L'industria della salute, l'industria, ci spiegava bene Margherita, un'industria che su un diritto fondamentale lucra, fa profitto, e fa profitto sul profitto, quindi ormai l'industria, quindi i processi di finanziarizzazione diventano anche, quanto spiegava prima Margherita, degli elementi anche di soldi che si fanno sui soldi. E il libro di Vittorio Agnoletto denuncia tutto questo, ma ci dà anche una chiave per dirci che dobbiamo riappropriarci di questa salute, Vittorio. A te un po' un'introduzione, innanzitutto una presentazione un po' di questo libro, nasce da una fotografia insomma della situazione attuale che stiamo vivendo e che viviamo tutti quando dobbiamo prendere un appuntamento per una visita, quando ci troviamo ad avere bisogno di assistenza medica o sanitaria, le condizioni nelle quali queste avvengono sono peggiorate, ma non da 5, 10, 15, 20 anni, ma ormai è un continuo e sembra che sia una spirale senza fine, anche sempre peggiorativa, insomma, da anno in anno non è un po' di più, ma il doppio rispetto all'anno prima, il doppio ancora, il doppio ancora. A te un po' introdurci, perché il motivo spero di stare proprio con la parola industria, a te quindi raccontarci un po' questo.
2: Grazie, buonasera a tutti e a tutti, grazie moltissimo intanto a Medicina Democratica di Brescia e a Radio Onda d'Urto per questo invito e la possibilità di parlare con voi di questi temi. Grazie a Margherita, non tanto solo per essere qua, ma per quello che fai da tanto tempo e più volte abbiamo avuto modo di riprendere le tue lotte. Questo libro è frutto di un lavoro complicato, è forse il testo a cui ho lavorato di più nella mia vita, 3 anni, e il tentativo è quello di spiegare a che punto siamo, dove stiamo andando a finire, ma però anche di dare degli strumenti che ci aiutino a lottare per cambiare. Io con me stesso mi dico sempre che se alla fine della presentazione del libro, della discussione, è rimasto un senso di potenza, allora ho fallito, inutile andare in giro. Cioè, il libro è utile perché spiega che cosa accade, ma le spiegazioni di quello che accade devono servire poi a stimolarci a darci da fare per cambiare la situazione. Partiamo da alcuni dati. La prima cosa da cui possiamo partire sono i due articoli fondamentali della Costituzione.

0: sulla sanità. Il primo è l'articolo 32. Immagino che lo conosciate tutti, perché ogni volta che si parla di salute si parla di questo articolo. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. In tre righe c'è tutto. Diritto universale. E questo abbiamo già chiuso con Salvini, Meloni e compagnia. È uno dei pochissimi articoli della Costituzione dove non si parla di diritto di cittadinanza. Il diritto alla salute deriva dal fatto che siamo esseri umani, non dal luogo dove siamo nati. E questo è il primo passaggio assolutamente fondamentale. Secondo, è un diritto dell'individuo a interesse della collettività. Il fatto che tu stia bene non riguarda solo te stesso, è qualcosa che riguarda tutti noi. Ci riguarda non solo da un punto di vista etico, anche da un punto di vista economico, di convivenza. Cioè, basta pensare quanto si spende per la cura e quanto poco si spende per la prevenzione. Siamo sotto il 5% della spesa sanitaria complessiva nazionale destinata alla prevenzione. Perché parlo di prevenzione? Perché la prevenzione è nell'interesse della collettività. È nell'interesse della collettività che uno di noi stia bene, che uno di noi possa lavorare e che non debba essere assistito, che non si debba sganciare qualcuno dal lavoro per assisterlo, debba trasformarsi in caregiver e via dicendo. Quindi interesse della collettività. E poi c'è garantisce cure agli indigenti. E questo articolo 32 si collega al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. Il primo comma è quello che la mia generazione conosce a memoria, perché allora ce lo facevano studiare, no? Quando si diceva che nessuna discriminazione ci deve essere in base, eccetera, eccetera, no? Il credo politico, la fede, la religione, la razza, eccetera, eccetera. Questo era, no? Il secondo comma, che è meno conosciuto, è fondamentale. Ed uno di quegli aspetti che la destra, e mica solo la destra, vorrebbero cambiare, perché dice è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Perché vogliono cambiare questo articolo? Perché dice una cosa molto semplice, che c'è quasi solo nella Costituzione italiana a livello mondiale. Secondo la Costituzione, la nostra Repubblica non è un arbitro su un campo sportivo, ma è contemporaneamente arbitro, perché delinea il perimetro dei diritti, il perimetro legale dentro il quale si sviluppa lo scontro sociale, ma è anche giocatore in campo, perché l'articolo dice è compito della Repubblica non solo dare le regole, rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno godimento dei diritti economici e sociali. Quindi dice, non basta che nella Costituzione noi affermiamo dei diritti, questi diritti devono essere esigibili e lo Stato ha il compito di renderli esigibili. Bene, quello a cui stiamo assistendo noi è esattamente il contrario. Lo Stato, nelle sue articolazioni nazionali e regionali, sta facendo di tutto per non rendere esigibile il diritto alla salute. Allora, qualche numero. Noi nel 2024, noi cittadini, abbiamo speso 47 miliardi in termini di spesa sanitaria privata. 47 miliardi, di cui 41 miliardi di spesa diretta, cioè tirata fuori di tasca propria, gli altri 6 miliardi mediati attraverso le assicurazioni, le mutue e i fondi finanziari. Tra il 2016 e il 2023 la spesa sanitaria privata è aumentata del 55%. Da vista da un altro punto di vista, il risultato è che nel 2024 circa il 9% della popolazione italiana ha rinunciato ad almeno una cura. Questo è il punto di partenza del libro. Un diritto che viene negato, e questi sono i numeri di come viene negato questo diritto. Viene negato con tante modalità. Quella che conosciamo tutti è quella delle liste d'attesa. Situazioni che, guardate, che quando si tornerà tutti al pieno lavoro a settembre, settembre alle proprie occupazioni troveremo peggiorate, perché con una decisione di pochi giorni fa la Regione Lombardia ha diminuito la durata delle ricette per le urgenze. Che cosa vuol dire? Vuol dire che molti non riusciranno a prenotare e che non si diminuirà la lista d'attesa, nel senso che non sarai neanche riuscito a inserirti nella lista d'attesa, ma sarà rimasto con in mano un foglio che non avrà neanche più valore perché sarà scaduto e devi tornare dal medico per farti fare la richiesta di ricevere. Ma le liste d'attesa, tu quando sei stufo me lo dici, faccio degli esempi che c'entrano moltissimo con quello che ha detto Margherita, perché il punto, uno dei punti fondamentali, adesso andiamo un po' più nel tecnico, ma io credo che con voi, cioè che siete qui alla festa di Radio d'Onda Adulto, non ha nessun senso dire le banalità che tutti conoscono, no? Cioè, entriamo più nel merito. Cosa succede? Perché si formano le liste d'attesa? Perché c'è il pubblico e il privato convenzionato. Il privato convenzionato ha detto: io lavoro col pubblico, quindi per i cittadini andare al pubblico o al privato convenzionato vuol dire avere, parliamo in teoria, lo stesso trattamento. Se non devi pagare non paghi, se devi pagare il ticket, paghi il ticket. Per il privato convenzionato che cosa vuol dire? Che solo in Lombardia, pensate a livello nazionale, milioni di persone che non sarebbero mai andate a bussare alla sua porta, oggi ti faccio fare il privato, perché ha dei costi, e sono costi alti, milioni di cittadini bussano alla sua porta pensando di andare attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi lui vede milioni di persone che non sarebbero mai arrivate lì. Ma che cosa fa? Fa così San Raffaele, fa così tutto. Ha destinato una parte dei letti di ogni reparto, semplifichiamo, ma il meccanismo è questo, al rapporto col Servizio Sanitario. E l'altra parte dei letti nello stesso reparto, con lo stesso personale medico, con lo stesso personale infermieristico, rimane privato. È evidente che il suo interesse sarà cercare di far sì che il più possibile, il maggior numero possibile di persone che bussano alla sua porta finisca nei letti privati, finisca negli esami, nelle visite private, piuttosto che in quelli col Servizio Sanitario Nazionale. È il barattolo di Nutella di fianco al bambino. Quindi lui ha un grande vantaggio dalla convenzione perché attira un sacco di persone e poi farà di tutto perché vadano attraverso la struttura privata, cioè nei letti privati. E quindi nel pubblico che cosa farà? Terrà quel tipo di interventi, quel tipo di visite dove è massima la differenza tra la spesa che fa l'ospedale privato per fornire quel servizio e il rimborso che riceve dalla regione di energia. Ecco perché da San Raffaele ci siamo sentiti dire per colicistectomia e prostectomia, che per San Raffaele, perché uno di questi due casi era esattamente, non ricordo se la colicistectomia o la prostectomia, era esattamente a San Raffaele, che si attendono 3-4 anni. E non sto dando numeri così, a una eravamo arrivati a 5. Ok. Perché? Perché a San Raffaele, come alle strutture private in generale convenzionali, conviene fare una scelta estremamente precisa. Qui entriamo nei segreti del privato su quella sala chirurgica, che con quell'operazione mi rimane bloccata un'ora. Mi conviene utilizzarla in quel modo, mi conviene utilizzarla per un trapianto, per una dissecazione aortica, che me la tengono occupata per diverse ore, ma che mi porta un rimborso molto maggiore rispetto a quello che mi porta un'operazione assolutamente banale. Questi sono i calcoli sofisticati che fa il privato convenzionale. Noi abbiamo tirato fuori un caso clamoroso di una tua collega di una struttura privata di cui in totale anonimato ha testimoniato che chi rispondeva alle telefonate per prenotare una visita col pubblico, se riusciva a finire la telefonata avendola fissata col privato, aveva un quantum in più nello stipendio, cioè una premialità. Quella stessa fonte, quindi anche sotto tortura dirò mai il nome, ci aveva anche detto: ma guarda, in diverse strutture private su quali operazioni fare, viene fatta utilizzando un'app dentro la quale è inserita anche un criterio che valuta quell'intervento, quanto dà la struttura privata in termini di profitto. Noi non abbiamo la prova documentale di questo, quindi io la dico come ipotesi, ma che i comportamenti al di là della presenza di un'app siano questi, non c'è ombra di dubbio. Insieme a Gazzetti, solo nel libro trovate queste cose, perché non è pubblicato da nessun'altra parte, non faccio di professione venditore, però in questo caso è vero, con Gazzetti abbiamo fatto una ricerca pubblicata, ripresa nel libro, dove siamo andati a porci una domanda banale che dovrebbe porsi la regione. Su 100 ricoveri che fa la sanità privata convenzionata in Lombardia, quanti sono in medicina e quanti sono in chirurgia? Bene, più del 50% dei ricoveri convenzionati del privato sono in chirurgia. Se vai a vedere su 100 ricoveri nel pubblico quanti sono in chirurgia, sono molto meno del 50%. E già questo è un primo indicatore, perché ricoveri in chirurgia rende molto di più come differenza tra quello che spendi e quello che ricevi nei ricoveri in medicina, per fare un esempio. Siamo poi andati a vedere sulla regione Lombardia alcune specialità e ci siamo chiesti perché, se la percentuale di ricoveri in ortopedia è X, al privato su 100, al privato convenzionato però non arriva X come rimborso ma arriva Y? C'è una percentuale molto più alta, se fanno il 30% dei ricoveri, per dire, adesso la cifra esatta non la ricordo, ma gli arriva il 40% dei rimborsi, dei ricoveri in ortopedia, c'è qualcosa che non funziona. O mi dimostrano che ricoverano i casi più gravi, ma non è così, o c'è qualcos'altro che non funziona. E poi, per esempio, se arriva a scoprire che il Gaetano Pini, ecco perché parlavo di ortopedia, ha fatto un accordo con la Madonnina clinica privata a Milano, privatissima, neanche convenzionata, dove però un'equipe del Gaetano Pini presta in determinati orari eccetera la sua. Appena abbiamo sollevato il problema, il Gaetano Pini dice: sì, ma fuori dall'orario di lavoro. Ma io vorrei capire cosa vuol dire. Altra attività intramenia, cioè di dipendenti pubblici che lavorano oltre che col pubblico in orari dove fanno prestazioni private, in questo caso presso una clinica privata. Ma com'è possibile? Quando in AS hanno documentato che in Regione Lombardia sono diversi casi in cui c'è personale che fa un numero di ore di intramenia, cioè di attività privata dentro una struttura pubblica, maggiore di quella permessa dalla legge. Ed è evidente che ci sarà qualcuno che interessa mandare sul lavoro privato piuttosto che sulla propria attività. Giusto per fare degli esempi. Allora, dietro le liste d'attesa c'è questa strategia precisa. Dovuta a che cosa? Qual è il punto clou in termini di principio? Perché pubblico e privato non sono diversi in sanità, sono opposti, e non è ideologia. Perché? Perché il privato di cosa si occupa? Il privato su cosa guadagna? Sulla nostra salute? No! Il privato guadagna sui malati e sulle malattie. Più la prevenzione lavora, meno lavora il privato. La prevenzione per il privato non è indifferente, è un antagonista, un avversario. Il pubblico invece su che cosa deve lavorare? Sulla nostra salute, perché è il contrario. Meno ci ammaliamo, più il pubblico guadagna, cioè risparmia in termini di spesa. Cioè dovrebbe essere maggiore interesse del pubblico investire nella prevenzione e minore interesse del privato. E allora però, quando lavorano insieme, si pone un problema chiaro e netto. Chi comanda? La Costituzione, la riforma sanitaria del 78 non hanno dubbi. Quando quando c'è la convenzione è il pubblico che comanda. Io pubblico mi convenziono con te privato, ma sono io che devo dire che adesso vado a caso, a Brescia ho bisogno di convenzionarmi in oculistica e non in ortopedia. Da un'altra parte il contrario, sono io che devo scegliere in cosa convenzionarmi, ti devo dire che cosa devi fare, non funziona così. E quando andate a vedere i numeri del gruppo più grande d'Italia di San Donato lo vedete, cioè viene fatta la convenzione, si stabilisce a te vanno 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, dopodiché non te li do su fattura certamente, ma decidi tu struttura pubblica cosa fatturare. E allora sai che un certo tipo di operazione ha un delta, una differenza tra spesa e guadagno molto maggiore di un'altra, e quindi non fornisci la opera al pubblico in base alle esigenze che ha il pubblico, che dovrebbe aver fatto uno studio sul territorio per vedere che cosa manca e quali sono i bisogni. Ma quello che fornisci è in base a al settore lì dove guadagni. Questo è uno dei meccanismi che nel libro studiamo alla presenza. Dopodiché c'è di tutto per cercare di dimostrare le cose al contrario di quanto sono. Ultimamente il ministro se n'è uscito dicendo che stanno riducendo le liste d'attesa, eccetera. Sapete come facevano a Cuneo? Porto l'esempio di Cuneo perché è clamoroso. Il libro non parla solo della Lombardia. A Cuneo la persona chiamava, prenotava e gli veniva fissata, ma parliamo di migliaia, non un caso, veniva fissata la visita, che ne so, chiamava ad aprile, il 24 settembre, allora 001, cioè a mezzanotte. Poi gli arrivava subito un altro messaggio: l'orario e la data non sono quelli reali, verrà avvisata nella data reale. E non arrivava nulla. Perché mettevano 001 e gliela fissavano a mezzanotte? Perché in quel modo le visite fissate, non sei in lista d'attesa. E quindi le relazioni che mandi a Roma danno numeri di attesa totalmente diversi. E non è che le regioni non lo sanno, coinvolgerà migliaia di persone. Ma dove vanno le ispezioni? Non ci sono. Quando Fanpage, nel libro ripreso, dimostra che la multimedica a uno che viene fatto un intervento privatamente, poi dopo ha bisogno di un tutore, lui voleva andare a prenderlo fuori, gli dicono no, metta qua il tutore, lo metta già direttamente qua, e poi viene fuori. Quando va a pagare c'è un 20,45 e dice io devo pagare questo, ma poi devo pagare anche questi 20,45 euro. Gli dicono no, questi non sono gli euro, questa è l'ora in cui gli è stato messo il tutore. Ma dice ma no, erano le 4 del pomeriggio, ma non si preoccupi, è una formalità, mettiamo quell'ora perché nell'ora in cui è stato fatto il personale doveva fare attività in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, invece il suo era una prestazione privata. Ci rendiamo conto, ma lo dobbiamo scoprire noi facendo giornalismo d'inchiesta. Io ho circa 180 007 che mi passano le informazioni. Allora, il libro parla di questo, cito solo un altro tema dei tanti che parla e poi finisco questo primo intervento. L'altro argomento di cui parliamo, e devo ringraziare due grandi personalità dell'ABC che mi sono stati a fianco in questo, il professor Garattini, che ha fatto la prefazione al libro, e il professor Franco Cavalli, eravamo insieme a Locarno ieri, che è uno degli oncologi di fama mondiale, presidente dell'associazione Oncologi per non so quanti anni, che mi hanno aiutato sull'aspetto che riguarda i farmaci. E devo ringraziare il gruppo di giornalisti d'inchiesta, si chiama Gruppo Giornalisti Investigativi Europei, da cui ho tratto diverso materiale. Qualche flash. Allora, siamo a 480 miliardi i ricavi realizzati dal 2018 al 2023 dalle principali aziende farmaceutiche e depositati quasi tutti in paradisi fiscali, molti di quali paradisi fiscali interni all'Unione Europea. Allora, quando parliamo di farmaci, parliamo di queste cose. Parliamo di un rapporto tra spesa per la ricerca e la produzione e il costo stabilito dalle aziende, che alcune volte è un rapporto 10 a 1, cioè il costo di ricerca e produzione non arriva neanche al 10% del prezzo che è stato stabilito.
1: Vittorio Agnoletto dal dibattito del 14 agosto alla festa di Radio Onda d'Urto sull'industria della salute. Quest'ultimo pezzo di spazio approfondimenti andremo invece in Palestina, dove prosegue l'assalto di coloni ed esercito contro la zona di Kusra, questo villaggio ormai da settimane letteralmente sotto assedio. Noi siamo riusciti nelle scorse ore ad avere una testimonianza al riguardo. Ve la proporremo tra pochi istanti. Intanto ministri con la loro cultura generale alla festa di Radio Onda d'Urto questa sera.

0: Sì, grazie, grazie a tutte e a tutti per l'ascolto. Sì, allora noi insomma con altre persone, con altri italiani in questo caso, siamo qui in Palestina, nella Cisgiordania occupata, per portare la nostra presenza solidale alle famiglie, alle comunità che sono più esposte in questo momento alla violenza dell'occupazione e a tutto quello che comporta, insomma, l'occupazione stessa, quindi alla sottrazione di terra, alla violenza diretta dei coloni, alle minacce e quindi cerchiamo di dare una mano in tutte le attività che possano appunto sostenere le famiglie, che possono essere attività molto semplici, dall'aiutarli con la logistica quotidiana, a cucinare, a pulire, insieme a fare per esempio vigilanza notturna, documentari, a fare foto, filmare, quindi questo. E sì, con un gruppo di altri italiani ci siamo trovati direttamente nell'occhio, diciamo, del ciclone, nel senso coinvolti nella vicenda di Cusra. Siamo stati presenti in una delle famiglie che tuttora è sotto assedio in questo villaggio dell'appunto Cisgiordania occupata. Siamo stati con loro alcuni giorni, prima di essere poi stati cacciati via dall'IDF, anzi dalla polizia, dalla Border Police, a dire il vero, diciamo, a partire da un ordine di chiusura militare della zona dove eravamo. Quindi abbiamo visto un po' tutte le vicende in quei giorni che hanno riguardato queste famiglie, quindi l'impossibilità di ricevere cibo, l'impossibilità di avere un sistema di essere allacciati al sistema di elettricità, al sistema dell'acqua e soprattutto la costante presenza dei coloni a 5 metri da casa che stavano lì sotto la tenda, che spesso guardavano verso la casa, insomma, con tutto quello che comportava poi l'avvicendamento di altri coloni che li raggiungevano. E poi abbiamo visto la maxi operazione che come dire, l'esercito israeliano, l'IDF, ha messo in piedi in teoria per cacciare questi coloni, per sgomberare gli avamposti che erano stati creati appunto vicino alla casa e che in realtà si è risolto un po' in nulla di fatto, nel senso che i coloni sono ancora presenti in quell'area anche stamattina, anche se noi non siamo più lì, erano presenti ed è un'operazione chiaramente di facciata perché non c'è la volontà politica da parte dell'esercito italiano, scusate, dell'esercito israeliano di cacciare, di reprimere i coloni, perché in questo momento l'agenda dello Stato israeliano è scritta dai coloni direttamente. Questo è quello che abbiamo visto, al di là appunto di come è stata presentata questa operazione, nei fatti, anche stamattina abbiamo video di soldati dell'esercito che stringono la mano, che si danno pacche sulle spalle con i coloni, che quindi non vengono cacciati da queste terre. E quindi, come dire, quello che sta avvenendo chiaramente è la realizzazione di un piano politico su larga scala di annessione della Cisgiordania, che comporta l'occupazione di sempre più territori, la normalizzazione appunto del passaggio ormai dei cittadini palestinesi sotto il controllo delle strutture del governo israeliano di fatto, quindi anche il fatto che venerdì Katz abbia, come dire, passato il controllo, diciamo, dei civili, appunto, dei civili israeliani alla polizia, non più all'esercito comando, ma alla polizia, significa che di fatto è un passo in più verso l'annessione sostanzialmente. Quindi il processo purtroppo è inesorabile, noi quello che facciamo è provare a documentarlo, segnalarlo e stare accanto alla resistenza palestinese che comunque non si spegne, no? Che in tanti modi, anche solo con il fatto di volere rimanere nella terra, di non mandarsene, di provare a resistere alle pressioni che sono fortissime, esprime secondo noi veramente un esempio, un'ispirazione politica grandissima.
1: Ecco, una cosa che abbiamo notato nel vedere anche le immagini, i video di quanto sta accadendo è che sono tra i coloni ci sono anche dei giovanissimi, insomma, non dico dei bambini, ma comunque dei ragazzi
0: Sì,
1: proprio
0: no,
1: più
0: si
1: che
0: potrebbe dire
1: dei
0: bambini,
1: bambini
0: sì.
1: che
0: Alcuni
1: agiscono.
0: sono veramente bambini, sì.
1: E questa è una cosa che effettivamente colpisce molto anche per l'atteggiamento proprio aggressivo che hanno nei confronti dei palestinesi.
0: Sì, anche su questo insomma ci sarebbe molto da discutere. Noi siamo in un'altra località adesso non dirò dove siamo, ma siamo in un'altra località in questo momento, la Cisgiordania, dove c'è un processo simile, che non è così mediaticamente, come dire, evidente, ma dove pure, come dire, attraverso l'occupazione della terra da parte dei coloni si sta ampliando l'annessione di fatto, l'occupazione di fatto. E vediamo appunto anche stamattina ho visto questi pastori coloni con le loro pecore che sono ragazzi giovanissimi, 15 anni, 16 anni sembrerebbe, magari sono 18 anni. Tra l'altro una via che perseguono i palestinesi è proprio quella di documentare, di cercare di arrivare all'identità di queste persone, perché comunque rappresenta anche per la legge israeliana un reato naturalmente usare i ragazzini minorenni per questo tipo di operazioni, quindi sperano anche attraverso la via legale di riuscire ad arrivare a qualche cosa, a volte le comunità palestinesi. E c'è dietro un processo veramente inquietante di lavaggio del cervello, di istigazione all'odio etnico contro gli arabi, come loro li chiamano. Veramente inquietante che sta alla base dell'uso di fatto di questi bambini, di questi ragazzi, che vengono mandati proprio come si dice, naturalmente loro fanno per così dire lo sporco lavoro in un certo senso, nel senso che di nuovo, ripeto, l'agenda è politica e vede la complicità di tutti gli apparati dello Stato israeliano, evidentemente. I coloni sono la testa di punta, se si dice così, qualcosa del genere, insomma, quelli che vengono mandati
1: L'avanguardia,
0: avanti.
1: diciamo.
0: Sì, no? Quelli che vengono mandati a fare il lavoro proprio di appunto a occupare la terra, eccetera. Quindi vengono usati di fatto, vengono manipolati, anche una circostanza, e vengono indottrinati già da piccolissimi, spesso hanno storie familiari drammatiche, magari si trovano senza una famiglia alle spalle, vengono proprio, come dire, cresciuti a partire dall'odio etnico, ripeto, razziale, veramente estremo. E però anche noi qui li vediamo fare delle. Insomma, fa veramente impressione a lanciare pietre, sputare, questa è la quotidianità di molte delle comunità palestinesi presso cui siamo, mordere, veramente ci sono delle scene raccapriccianti che voi potete sicuramente vedere tutti, non solo a Cusra ma altrove. Quindi sì, è un dramma che riguarda soprattutto i ragazzi giovanissimi che vengono usati come colonie, sì.
1: Ecco, non ti sarà sfuggito che sui nostri TG nazionali queste azioni dei coloni sono stati definiti escursionisti, in alcuni casi appunto poi aggrediti da arabi e palestinesi. Ecco, definirli
0: Sì. È
1: escursionisti in una TG
0: criminale,
1: è criminale.
0: anche se sì, io mi ricordo che quando ci sono stati i fatti di Tel 2 settimane, insomma qualche settimana fa, anzi un mese quasi fa, quindi fatti vicino a Nablus, no? La sparatoria in cui sono morti quei due israeliani, che poi è servita come pretesto per una sorta di ennesima punizione collettiva in tutta la Cisgiordania, appunto sì, lì erano stati chiamati escursionisti, ed è il vero, dello stesso Jerusalem Post erano stati chiamati hikers, quindi per carità la cosa non rende più grave la scelta di usare l'espressione escursionisti, ma come dire, c'è tutto un apparato mainstream di informazione che va in quella direzione, così come nel senso, questa è proprio la prassi che usano, no? Ce lo spiegavano e ho visto proprio un video di ieri che lo mostra. Si vede un ragazzo giovanissimo che si avvicina a un attivista, si vede la telecamera, e che gli va contro con il petto, e poi che quindi lo spinge sostanzialmente, e poi che inizia a dire: ecco, mi hai aggredito, mi hai aggredito, mi hai spinto. Perché proprio la prassi verso, diciamo, loro, le istruzioni che ricevono sono proprio queste, cioè queste: provocare un'aggressione finta naturalmente da parte degli attivisti o dei palestinesi, per giustificare poi una repressione, arresto, tutto. Quindi quello che si vuole fare è usare i propri coloni apposta, no? Per provocare, a volte provocare una reazione che è la difesa, no? Più proprio della propria persona, ma anche quando non c'è, comunque la retorica che si usa è quella, no? Sono stati i palestinesi o gli attivisti a aggredire i coloni, e quindi loro poi pagano le conseguenze, che chiaramente appunto è proprio una. L'abbiamo visto, è un pattern che si ripete in tantissimi luoghi della Cisgiordania e che rende possibile poi il giro di vite, la repressione, gli arresti e quindi l'implementazione della repressione di fatto.
1: Certo, ecco, un'ultima cosa ti chiedo, hai parlato insomma di fatto un tentativo in corso di annessione praticamente totale, no, da parte della Cisgiordania. Oggi ci sono anche le primarie della Likud, fra qualche mese ci saranno le elezioni, insomma, come si inquadra quello che sta accadendo in Cisgiordania? In base anche a quello che sta avvenendo appunto sul piano politico in Israele.
0: È sicuramente molto rilevante, cioè questo giro di vite, questo, come dire, questa escalation delle violenze dei coloni, questo tentare un po' l'annessione, il tutto per tutto nell'ambito della politica di annessione, ovviamente ha senso per, come rincorsa alle elezioni di ottobre. I coloni lo sanno che in qualche modo queste elezioni sono importanti anche per loro. Molto importanti per loro e quindi come dire, da parte degli stessi coloni e di chi li arma e li informa, per così dire, c'è un tentativo di prendere, di portare più avanti possibile l'occupazione prima di quella data. Nello stesso tempo mi vorrei dire che anche da parte dei palestinesi c'è un grande senso di attesa verso queste elezioni, non che i palestinesi si aspettino qualcosa o sperino in qualcosa, purtroppo la categoria della speranza non dico che è sparita dall'orizzonte dei palestinesi, ma sicuramente ha avuto una trasformazione radicale. La speranza ormai non è più rivolta a qualcosa che viene dall'esterno, ma è una speranza di rimanere in vita un giorno dopo l'altro, mi viene da dire. Però sicuramente anche i palestinesi sanno che sarà importante dal punto di vista di quello che può succedere per il comportamento dei coloni queste elezioni. In realtà il progetto di occupazione riguarda forze dell'estrema destra, ma anche forze liberali, no? Dei partiti più moderati, perché l'occupazione purtroppo unisce la società civile israeliana, non è voluta solo dalla parte più estrema. Però sicuramente c'è un'attesa, nel senso di dire che se dovesse vincere ancora il Likud, appunto il partito al governo in questo momento, i palestinesi, molti palestinesi con cui abbiamo parlato hanno la sensazione che veramente la situazione diventerebbe completamente insostenibile anche proprio nel presente, nella quotidianità, e quindi non lo so che cosa può succedere sinceramente, cioè sarebbe veramente molto preoccupante. Ripeto, d'altra parte, se vincono le forze più moderate non è che questo significa che il progetto dell'occupazione finirà assolutamente, però come dire, almeno non ci sarà questo senso di una veramente di una spada di Damocle, di un soffocamento giorno dopo giorno che si sta vivendo adesso. Sì, poi ecco, sicuramente ci sono dei giochi interni anche di potere all'interno del Likud, delle forze dell'estrema destra israeliana in questo momento, no? Delle rivalità tra personalità come Katz, Ben-Gvir, però adesso questo magari non ci entriamo, mi immagino, in questo momento sono questioni più specifiche.
1: Certo, anche staremo a vedere insomma quanto accadrà, sì. nei prossimi mesi. In questa fase sembrerebbe essere quasi inarrestabile, no? Il protagonismo di questi gruppi di coloni. Non credo che sia molto difficile in questo momento pensare che qualcuno li possa fermare, ecco.
0: Purtroppo no, leggevo, esatto, anche sul manifesto, mi sembra la definizione più calzante, sono come le squadracce fasciste, no? Quindi in questo momento hanno lo stesso ruolo che hanno avuto le squadracce fasciste negli anni 20. Oh. E quindi nessuno li vuole fermare, questa è la verità, perché fanno un lavoro che poi evidentemente al governo piace, purtroppo.
1: Chiarissimo, ti ringrazio molto per la tua testimonianza, le tue considerazioni, e torneremo sicuramente a sentirci. Una buona giornata e grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
2: Lo sapevi che le nuove radio e autoradio sono abilitate alla ricezione in digitale? Se la tua radio è compatibile, passa da FM a DAB, poi cerca il canale Onda d'Urto. Ascoltaci in DAB in Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Liguria. Radio Onda d'Urto, conoscere il mondo per trasformarlo. Radio Onda d'Urto, il giornale radio del nostro pomeriggio.
3: Abbiamo chiuso lo spazio approfondimenti con un aggiornamento dalla Cisgiordania, da qui noi riprendiamo perché prosegue l'assedio di coloni ed esercito contro il villaggio di Kusra, non il solo però ad essere attaccato. Sono almeno infatti una decina i villaggi e le cittadine palestinesi presi d'assalto oggi dai coloni o dall'esercito, almeno 7 le persone ferite. Israele nel frattempo ha bombardato anche il nord-ovest della Siria, ha colpito l'aeroporto militare di Abu Dhur, a confermarlo pure l'inviato speciale statunitense Tom Baraka, che chiede di mettere fine all'escalation non necessaria. Altre escalation tutt'altro che necessarie sono quelle che riguardano il fronte iraniano. Lo stretto di Hormuz rimane chiuso. Oggi un drone non identificato ha colpito un'imbarcazione uccidendo un operaio marittimo. Intanto Trump fa sapere di non avere nuovi colloqui in cantiere con Teheran, mentre minaccia di bombardare pure l'Oman, che con l'Iran invece sta trattando. La Svizzera, come la Germania, dopo 4 anni di pausa, Berna riprende i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia, cioè la loro deportazione. L'inizio è fissato per il mese di agosto. Intanto la ragazza somala, che doveva essere espulsa domani dalla Germania, la prima da Berlino verso Roma, ha trovato per ora asilo e protezione in una chiesa evangelica di Norimberga. Ancora migranti, a Ravenna è arrivata la nave Humanity One dopo giorni e giorni di inutile navigazione. A bordo 73 persone salvate nel canale di Sicilia. La Life Support invece ha salvato 50 migranti, recuperando però lungo la traversata anche 7 cadaveri. Nel pomeriggio intanto è stato lanciato un nuovo SOS che riguarderebbe 36 persone su un'imbarcazione alla deriva nel Mediterraneo centrale. Violenza di genere, l'ennesimo femminicidio, questa volta quello di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex compagno che più volte l'aveva già aggredita. L'uomo poi si è suicidato nel veneziano. La donna aveva più volte denunciato l'ex compagna, che aveva già usato violenza contro di lui. Nei confronti dell'uomo era stato emesso un ammonimento da parte del questore. Sulla vicenda presentate diverse interrogazioni parlamentari. Omicidi sul lavoro, un muratore 60enne morto cadendo da una decina di metri in un tetto di un capannone nel Perugino, nella zona di Deruta. A Lodi invece è stato ritrovato cadavere un operaio di 53 anni, uscito ieri sera a Bertonico per alcuni lavori di manutenzione sulla fibra ottica. I colleghi, non vedendolo rientrare, sono arrivati sul posto e l'hanno trovato in arresto cardiaco. Il 53enne è spirato poco dopo. Andiamo dentro alle galere italiane, dove si continua a morire. Un 19enne arrestato meno di un mese fa per resistenza a Pordenone è morto intossicato dalle esalazioni di monossido causate dall'incendio provocato al materasso della sua cella durante una protesta. È accaduto nella carcere friulano del Castello. Altri 2 detenuti che occupavano celle attigue hanno riportato una lieve intossicazione. Andiamo in Sardegna con il pestaggio a sfondo omofobo a Porto Istana, denunciato dal collettivo queer Biscotto della Fortuna. Aveva organizzato ieri sera una serata, attaccata però prima dall'inizio da decine di persone a calci e pugni. Uno degli organizzatori, una 39enne, è stato portato al pronto soccorso per le lesioni riportate. Andiamo ora nel Bresciano con i nuovi incendi che riguardano la Valle Sabbia. Siamo in particolare nella zona sopra la Rocca di Anfo. Dal pomeriggio, in un'area imperva direzione Cima Meghè, sono ripartite le fiamme. A poche ore dallo spegnimento per le piogge dei roghi che avevano già interessato Treviso, Bresciano e Idro. Politica di palazzo, Salvini nel mirino dei suoi. Dopo il governatore lombardo Fontana, anche il senatore Romeo insiste per un cambio di passo. Chi con coraggio, dice, ha cercato di farci notare errori e sbagli è stato visto come un nemico. Ci siamo imborghesiti. In soccorso di Salvini arriva la presidente della Camera Lorenzo Fontana, che fa appello allo spirito di coesione di un partito, la Lega, che però negli ultimi sondaggi di agosto è dato al 5%, il 2% in meno rispetto ai vannacciani di Futuro Nazionale. Dall'estero, ennesima pioggia di droni ucraini contro la Russia, oltre a 600, in gran parte abbattuti, 10 feriti, fra loro un bambino di 10 anni. Sono invece 10 morti e 8 i feriti per i raid missilistici russi che hanno colpito sia Kharkiv che l'area di Zaporizhzhia. Chiudiamo al giornale Radio Flash andando in Afghanistan con la bomba a mano scagliata contro una scuola di Kabul in un quartiere abitato dalla perseguitata comunità sciita Hazara. I feriti sono stati portati al centro chirurgico di emergency, almeno 35, tutti i bambini fra i 10 e i 14 anni. Nei primi sei mesi di questo 2026, almeno il 70% dei pazienti ricoverati nell'ospedale dell'ONG italiana nella capitale afghana è ancora costituito da feriti a causa di violenza e conflitti. In testa ci sono ferite da armi da fuoco, da taglio, schegge di esplosioni e mine inesplose. 17:26 minuti è tutto per quanto riguarda il nostro giornale Radio Flash. Linea subito all'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, poi c'è Storia di classe.
4: Agenda dei comunicati e degli appuntamenti di Radio Onda d'Urto di martedì 18 agosto 2026. Iniziamo con il programma della festa di Radio Onda d'Urto nell'area di Via Serenissima. Sul palco principale BBC e poi i ministri. L'ingresso è a sottoscrizione a partire dalle 20. I cancelli aprono alle ore 19. Nello spazio dibattiti o alle 19:30 data center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. I data center sono diventati il simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo digitale. In Italia la Lombardia è al centro di una corsa agli investimenti in questo settore. Ne parliamo con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella, provincia di Milano, e attivisti del comitato di Travagliato, provincia di Brescia. Sempre alle 19:30, contro la scuola neoliberale, tecniche di resistenza per docenti, con Emanuela Bandini, Emanuele Zinato e collettivo Onda Studentesca, la trasformazione della scuola in chiave neoliberale e gli strumenti per rovesciare il paradigma, una dedica a Renata De Marco. E sempre alla libreria del Gatto Nero alle 23:55, Sangue nelle macchine di Brian Merchant e Tessitori di rivolte di Ingrid Anastasia Pedrazzini. Riflessioni sul luddismo con Paolo Missiroli. Allo spazio Siamo Gatti, spazio Bimbe e Bimbi. Pazzi pupazzi, non c'è limite alla tua fantasia, disegna, cuci, imbottisci il tuo pazzo pupazzo a cura di Cosmos a partire dalle ore 21. E poi la musica che ci accompagna in Ciringhito, Tenda Blu e Pacianca tutte le sere dopo il concerto sul palco principale. Al Ciringhito, Nel traffico, Gli sguardi, più djwilson.it, musica garage. In Tenda Blu, Gardenia, alternative rock e poi Susanna si suona, elettronica. E al Pacianca, Atomic Vibration goes to Festa Radio from Techno to Tribe. Ricordiamo anche che per tutta la durata della festa il nostro palinsesto in radio cambia. La mattina alle 8:30 lo speciale del gruppo musicale del giorno, che si esibirà sul palco principale. Alle 9:30 la trasmissione dall'acquario, realizzata in diretta la sera precedente. Alle 10:30 la rassegna stampa nazionale, seguita dalla rassegna stampa locale alle 11:15, e poi lo spazio approfondimenti a mezzogiorno. Alle 13 il giornale Radio Flash, l'agenda di comunicati e degli appuntamenti. Alle 13:15 circa, Storia di classe. Il pomeriggio alle 13:30 la libreria in festa, alle 14 la compagnia dei Gatti Neri, alle 15 lo speciale sul gruppo che suona la sera sul palco principale, alle 16 il giornale Radio Flash seguito dallo spazio approfondimenti con un altro giornale Radio Flash alle 17:20, l'agenda dei comunicati e degli appuntamenti, Storia di classe alle 17:35. La linea torna all'acquario, cioè lo studio esterno di Radio Onda d'Urto in via Serenissima. Via Serenissima, la nostra festa che si può raggiungere anche con i mezzi pubblici, con l'autobus direzione Rezzato, il numero 3, e la fermata della metropolitana Sant'Eufemia Buffalora. Oggi è martedì, ricordiamo che l'ultima metro è alle 00:30, l'autobus all'1:50 percorso della metropolitana e l'autobus all'1:50 sul percorso della linea 3, quindi fino al centro commerciale Sant'Anna di via Valcamonica. E veniamo adesso anche agli altri appuntamenti. L'Arena del Centro, le scuole Calini con il programma di cinema all'aperto. Alle 21.30 questa sera Lo Straniero di François Ozon. Il Castello di Desenzano del Garda propone invece Il Bene Comune di Rocco Papaleo. In questo caso l'ingresso è alle ore, la proiezione è alle ore 21. E per quanto riguarda sempre Brescia, l'Eden d'estate, il cinema al museo di Santa Giulia in via Musei 81B. Questa sera The Rocky Horror Picture Show a partire dalle ore 21.15. Andando fuori Brescia, ricordiamo che all'area feste di Torre Boldone in provincia di Bergamo continua la festa in rosso di Rifondazione Comunista fino al 23 di agosto. Ed era questa anche l'ultima segnalazione per la nostra agenda. Mandate i vostri comunicati all'indirizzo redazione@radiondadurto.org. Saranno letti in questo spazio.
5: 34esima festa di Radio Onda d'Urto dal 5 al 22 di agosto in via Serenissima a Brescia. Raggiungi la festa con i mezzi pubblici, ci arriva anche la metro. Tutte le informazioni festaradio.org. Se baila así, se goza más.
6: Se baila así, se goza más. Storia di classe. Chi non sta da una parte o dall'altra della barricata è la barricata. Gli ordini di Hitler erano la distruzione dei ponti e monumenti di Parigi, la feroce soppressione di qualsiasi resistenza da parte della popolazione fino all'ultimo uomo.
7: A Parigi iniziarono a comparire cartelloni che invitavano la gente a prepararsi per la liberazione. All'interno della resistenza stessa era in atto un dibattito. Bisognava attendere il supporto militare degli alleati oppure rischiare il massacro ribellandosi da soli. A Varsavia, varie settimane prima, c'era stato un tentativo di insurrezione. La reazione tedesca era stata feroce e la città rasa al suolo. Il comandante supremo alleato Dwight Eisenhower e gli alleati volevano evitare Parigi nella marcia verso il Reno. Non si voleva che le truppe perdessero tempo in risse cittadine, ma gli eventi sfuggirono di mano.
6: L'obiettivo era di creare una seconda Stalingrado sul fronte occidentale e immobilizzare così diverse divisioni alleate. Ma il generale von Scholtitz non mostrò alcuna volontà di attuarli. La sua guarnigione tedesca, infatti, costituita da soli 20.000 uomini, era scarsamente attrezzata ed era un miscuglio eterogeneo di vari tipi di unità, ad esempio unità amministrative, dal basso valore di combattimento. Gli 80 carri armati a disposizione, alcuni risalenti all'estate del 1940, così come diversi pezzi di artiglieria. A seguito della rapida avanzata degli alleati su Parigi, la gendarmeria e la polizia iniziarono a lottare contro la guarnigione tedesca in città, seguiti il 16 agosto dai lavoratori della posta. In breve si unirono anche altri operai, che attraversando la città segnarono l'inizio dell'insurrezione generale il 18 di agosto, giorno nel quale a tutti i parigini venne ordinata la sollevazione contro le forze naziste e collaborazioniste. In breve vennero rissate le barricate e iniziarono una serie di violenti scontri che ebbero il loro culmine il 22 di agosto.
7: La popolazione, che aveva assistito impotente all'entrata dei nazisti, si armò e salì sulle barricate. Gli scontri feroci si protrassero per giorni. Gli insurrezionisti erano coraggiosi, ma non avevano le armi pesanti della Wehrmacht. La vittoria non era ancora portata di mano, mentre si prevedevano gravi perdite. De Gaulle convinse infine Eisenhower a deviare le truppe su Parigi per evitare un massacro, o forse anche un'insurrezione comunista. Il 25 agosto 1944, finalmente, il generale francese Leclerc e la sua seconda divisione armata entrarono nella capitale. Entro breve i carri armati francesi furono in posizione. Il giorno inevitabile era arrivato. I tedeschi si arresero. 20.000 di loro vennero fatti prigionieri. 2.500 uccisi.

0: Siete sulle frequenze antagoniste di Radio Onda d'Urto. L'arma della critica non può certamente sostituire la critica delle armi. La forza materiale deve essere abbattuta dalla forza materiale, ma anche la teoria diviene una forza materiale non appena si impadronisce delle masse. Karl Marx.
1: Minuti, siamo i saluti per quanto riguarda la redazione informativa, ma tra pochissimi istanti la linea va in via Serenissima a Brescia, dove è pronta a ripartire alle ore 19 la nuova serata della festa di Radio Onda d'Urto. Buon ascolto a tutte e a tutti.

Radio Onda d'Urto dallo studio esterno Stot Colleoni. Tra poco comincerà la consueta lunga diretta qui dall'area feste di Via Serenissima. Restate all'ascolto.

0: nuovo in diretta dallo studio esterno Stot con Leoni nell'area festa di Via Serenissima in questa 34esima festa di Radio Onda d'Urto. Aspetta Camillo che ti alzo, mi sa che il telefono è il telefono. Ciao. Aspetta che ti alzo un attimo. Ciao Laura.
1: Ciao a tutti.
0: Ok, perfetto. Ciao Nael, è entrato insieme alla, hai cantato la sigla con noi proprio in diretta.
1: A cavallo dell'onda è entrato. Buongiorno.
0: Sì, sì. Una bellissima giornata serata quella che ci aspetta oggi, ricchissima di appuntamenti in ogni angolo dell'area feste, a partire ovviamente dal palco principale dove ci sarà una delle realtà più affermate del rock italiano ormai da anni, i Ministri, e prima di loro un'altra realtà molto affermata, i BBC, ma poi spazio dibattiti come sempre, Libreria del Gatto Nero, Spazio Siamo Gatti, Ciringhito, Tenda Blu e anche Pacianca. No, ma si è sentito poco.
2: No, è bassissimo.
0: Devo alzare il volume, è già al massimo. Accidenti.
2: Niente, ci dobbiamo lavorare.
0: Allora, devo lavorare.
1: Hai scelto la Ferrari.
0: Aspetta.
1: Per il Pacianca?
0: No, per il Pacianca ho scelto questo. Ok, perfetto. Solo che devo ricordarmi di alzare il volume quando dico Pacianca. Ok, perfetto. Va bene, allora possiamo cominciare. Lo sapete che sono stupidotto.
2: Mi sento poco bene.
0: Lo sapete che sono stupidotto, è più forte di me.
2: E noi supportiamo.
0: Certo, non sareste qui, voglio dire, no? Allora, con cosa vogliamo cominciare? Ah sì, cominciamo con lo spazio dibattiti dando subito questa info. Stasera proviamo a fare un collegamento dallo spazio dibattiti, dato che l'argomento trattato è molto molto interessante. Proveremo a mandarlo in diretta. Vediamo se la qualità è accettabile, decente, o se
2: la qualità ci ha rotto il...
0: Esatto, come diceva il buon René,
2: come sempre con noi.
0: Esatto, ci proveremo.
1: Ci proveremo, vedremo.
0: Se ci riusciamo, potremo mandare in diretta il dibattito di stasera. Chi ha voglia di presentarlo?
2: Pronti?
1: Vai.
2: Allora, questo mi interessa.
0: Sembravate gli Asma ieri sera.
1: Sì.
0: Vai tu, vado io.
1: Ciao.
2: Mi interessa veramente tanto. Allora, questa sera alle 19:30 si parla di data center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. I data center sono diventati il simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo, o feudalismo, aggiungo io, digitale. In Italia la Lombardia è al centro di una corsa agli investimenti in questo settore. Ne parliamo con Giuseppe De Ruvo, della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella, Milano, e attivisti del comitato di Travagliato, in provincia di Brescia, dove devono costruire quell'ecomostro.
0: Esattamente. Alla Libreria del Gatto Nero, doppio appuntamento, il primo come sempre alle 19:30.
1: Sì, 19:30 contro la scuola neoliberale, tecniche di resistenza per docenti, edito per Nottetempo, uscito proprio quest'anno, 2026, con Emanuela Bandini, Emanuele Zinato e collettivo Onda Studentesca, la trasformazione della scuola in chiave neoliberale e gli strumenti per rovesciare il paradigma, dedica a Renata De Marco. Alle ore 23:55, l'ultimo metrò in teoria, Sangue nelle macchine di Brian Merchant, edito per Einaudi, uscito l'anno scorso nel 2025, e Tessitori di rivolte di Ingrid Anastasia Pedrazzini, edito per Eleuteria, uscito proprio quest'anno 2026, riflessioni sul luddismo con Paolo Missiroli.
0: Allo spazio Siamo Gatti!
3: Allo spazio Siamo Gatti, oggi alle 21 ci sarà Pupazzi e Pazzi Pupazzi. Non c'è limite alla fantasia, disegna, cuci, imbottisci il tuo pupazzo pazzo, a cura di Cosmos.
0: E speriamo che uno di questi Pazzi Pupazzi poi arrivi qui.
1: Speriamo, lo speriamo veramente tanto.
3: Sarà tutto a pezzi in pezza.
0: Può essere, speriamo che non puzzi.
1: Si aggiunge alla collezione.
0: Si aggiunge alla collezione, esattamente. Mentre al Ciringhito...
4: 23:45 nel traffico / gli sguardi più DJ, questa è bella,
0: Wilson.
4: Wilson.it Garage Music.
0: Esatto, tra l'altro Wilson è il cantante e chitarrista dei BBC, quindi si sposterà dal palco principale al Ciringuito.
4: Doppio turno.
0: Doppio turno, mi sta copiando, eh? Mi sta
4: copiando. Hai fatto scuola.
5: C'è della concorrenza.
0: Esatto, esatto. In tenda blu ci saranno. Brava.
5: Alle...
0: Gardenia. E nel traffico gli sguardi, anche questo è un progetto molto interessante, un progetto che vede attivi Gabriele Berardi, Alessandro Cenzato e Marco Luppi. Gabriele Berardi e Marco Luppi facevano parte dei Taik, una band che comunque è indipendente, ha militato nella scena bresciana per anni, negli anni 2000. E Gabriele Berardi e Marco Luppi, tra l'altro, sono stati tra i gestori della tenda blu della passata gestione, prima che sì, arrivasse la famiglia Riccobelli e che tutte le persone che satellitano attorno al punk rock, ma non solo a Brescia. Ed è molto interessante come progetto, perché è praticamente un po' reading, un po' musica atmosferica. Sarà una cosa interessante da vedere alla tenda blu.
1: È un parlato su un tappeto sonoro molto particolare, molto malinconico anche, quindi è molto interessante quello che propongono.
0: Mentre al Pacianca
5: ora iniziamo

0: Acqua è il veleno invisibile che sta uccidendo il pianeta e la nostra stessa umanità. Quindi una splendida sfilata a cura di persone che si occupano di autoproduzioni e che hanno banchetti all'interno della festa, ma non solo. Ricordate, alla fine della sfilata ci sarà la possibilità di acchiapparsi qualche capo usato, quindi ricordate di portarvi delle splendide borsine.
1: Alle ore 20 questo, giusto?
0: Mentre alle ore 23:45 Atomic Vibration goes to Festa Radio, from techno to tribe.
1: Tutto questo al Pacianca.
0: Non l'avevo detto in tutto, ma questo
1: possiamo ridirlo.
0: Chi può dirlo?
1: Esatto, ma possiamo ridirlo.
0: Dove
1: e ricordarlo.
2: Pacianca.
1: Vedi, parte
0: adesso
1: da solo,
0: ho capito meglio.
1: Sì.
2: Comunque, volevo fare una difesa al libretto, sarà pigro quanto volete, ma una volta che ha fatto il suo compito, l'ha fatto, cioè non è che può cambiarsi, rivoluzionarsi o altro, certo. Date spazio un po' a questi libretti.
1: Assolutamente, no, ma noi gli vogliamo bene al libretto, anche se è un po' lazzarone.
0: Free del libretto.
1: Esatto. Va bene, io direi che potremmo andare ad ascoltare innanzitutto lo spot di Onda Etico, Onda Defilé, visto che è l'ultimo giorno che lo possiamo mandare in onda, e poi magari qualcosa dei ministri tipo Aurora Popolare. Eccola qua.
3: Minchia, ma hai letto i giornali oggi?
4: Minchia Sara, solo notizie di merda.
3: Ma secondo te gliene frega qualcuno?
4: Secondo me a tanti non gliene frega nulla.
3: Bella piaga l'indifferenza.
4: Infatti io odio gli indifferenti.

0: Ah, a proposito, sai che questo sarà il tema del prossimo Etikonda Défilé?
1: La sfilata è contro fast fashion, per il consumo consapevole che non è mai indifferente. Fumavo

0: Quindi vi aspettiamo martedì 18 agosto alle 20 allo stand Pacianca alla 12ª edizione di Eticonda Defilé.
1: E non siate indifferenti.
0: Ah, e non dimenticate le shopper, perché come sempre alla fine regaleremo abiti vintage e second hand per tutti. Non capivo un cazzo.

0: Da D'Urto abbiamo spaccato come non mai e ricordatevi sempre che cultura ripaga e ripagherà.
1: E torniamo in diretta dallo studio esterno Stot Colleoni. Io adesso vi propongo delle interviste che ha realizzato ieri Bendy, ma che per motivi proprio di tempo non abbiamo potuto mandare in onda. Poco male,
2: vanno oggi,
1: le ascoltiamo adesso. Che si fanno?
3: Ciao, come ti chiami?
4: Mi chiamo Sofia.
3: Quanti anni hai, Sofia?
4: 21.
3: Di dove sei?
4: Di Brescia.
3: Di Brescia, cosa vieni qui alla festa?
4: In macchina.
3: In macchina, come mai in macchina, non in metro?
4: Perché abito lontano e non riuscirei a venire in metro.
3: Sì. Tanti anni che frequenti la festa? O...
4: Secondo anno,
3: cosa ti piace di questa festa?
4: Allora, mi piace un po' la musica che portano, o anche il vibe, un po' tutto della festa, la gente che c'è, e principalmente si viene qua per la gente che trovo.
3: Stasera sei qui per il concerto?
4: Stasera avevo il turno perché faccio la volontaria.
3: Ah, scusa, dove?
4: Al Vege,
3: ok, grazie, buona serata.
4: Grazie.
3: Ciao.
4: Ciao, ciao.
3: Come ti chiami? Steffi.
5: Sofia,
3: quanti anni hai?
5: 20.
3: Tu invece?
5: 19.
3: 19?
5: Sì.
3: Di dove siete?
5: Dai,
3: no. Ok. Ciao, Radio Onda d'Urto, posso farti qualche domanda velocemente? No. Ciao, come ti chiami?
6: Possiamo perdere, che è meglio.
3: Ok, va bene. Come ti chiami?
6: Alex,
3: quanti anni hai?
6: 16.
3: Di dove sei?
6: Italia,
3: di Brescia, abiti a Brescia.
6: Sì.
3: Tu invece?
7: Mi chiamo Dylan, ho 16 anni e anch'io vengo da Brescia.
3: Come mai siete venuti alla festa questa sera?
7: Per disgaccia, spaccato.
3: Sì, ti è piaciuto il concerto? È un genere di musica che ti piace questo?
7: Sì.
3: Quindi alla festa vieni per questi gruppi qua soprattutto?
7: Sì.
3: Tu?
8: Sì, anche per disgaccia, poi vabbè, per le...
7: Il beneficio della festa.
3: Cioè la festa vi piace comunque anche oltre ai concerti?
7: Sì.
3: Ok. Ciao, grazie, buona serata. Ciao, come ti chiami?
9: Leonardo.
3: Quanti anni hai?
9: 17.
3: Di dove sei?
9: Sabbia Chiese.
3: Come mai sei qui questa sera?
9: No, ho sentito parlare di questa festa, allora abbiamo deciso di venire io e i miei amici qua stasera.
3: Quindi è la prima volta che
9: Sì, è la prima volta.
3: Ah, che impressione hai avuto?
9: No, una bella festa. Sono varie brave persone, belle persone, ci siamo divertiti, dai. Questa
3: concerti li hai seguiti?
9: Concerti seguiti, sì, mi è piaciuto molto Discaccia.
3: Lo conoscevi già?
9: Sì, conoscevo già.
3: Grazie, buona serata, ciao.
9: Grazie.
3: Come ti chiami?
10: Alessia.
3: E dove sei, Alessia?
10: Brescia.
3: Quanti anni hai?
10: 22.
3: Come mai sei qui questa sera?
10: Per sentire quelli che cantavano.
3: Quindi sei venuta per il concerto stasera, ti è piaciuto?
10: Sì, molto.
3: Segui questo genere di musica o vieni?
10: No, lui li segue, quindi sono venuta per accompagnarlo.
3: Ok, e la festa la conoscevi già?
10: Sì.
3: Ci vieni spesso?
10: Non ero mai venuta, è la prima volta che vengo.
3: Ah, ok, conoscevi la festa però non ero mai venuta. Che impressione hai avuto?
10: Molto bella.
3: Molto bella?
10: Sì, okay. Ci sono.
3: Tu invece?
11: Dimmi pure.
3: Ti è piaciuta?
11: Bello, molto bello.
3: Anche tu la prima volta che vieni?
11: No, ero già venuto un paio di volte, poi abbiamo colto l'occasione per venire insieme, per accompagnarla la prima volta.
3: E vieni qui quando c'è questo genere di musica o vieni anche in altre
11: cose? No, sono venuto anche con mia mamma che ascolta un altro genere, quindi mi ha accompagnato lei la prima volta, io ho accompagnato lei, abbiamo ascoltato quello che piace a lei.
3: Che era?
11: I Subsonica, che cantano anche domani.
3: I Subsonica, giovedì.
11: Ok,
3: grazie, buona serata.
10: Ciao,
3: come ti chiami?
10: Patrizio.
3: Quanti anni hai, Patrizio?
10: Tanti.
3: Dove sei?
10: Di Verona.
3: Verona, come mai sei qui questa sera?
10: Vengo tutti gli anni.
3: Tutti gli anni ti fai un giro alla festa.
10: Esatto.
3: Quindi è una festa. Una festa che ti piace? Eh?
10: Sì.
3: Cosa ti piace?
10: Cosa mi piace? Niente, mi sono avvicinata prima politicamente al pensiero. Infatti, se posso dire qualcosa, cioè la vendita della carne di cavallo non mi sembra molto lineare con la festa. E niente, poi insomma portavo le mie figlie sia quando erano piccole e ora che sono grandi mi portano loro a
3: ballare. Ok, avete voluto venire stasera per il concerto?
10: Sì, esatto.
3: Ti è piaciuto?
10: Sì, molto bello.
3: Molto bello, a te è
10: piaciuto? Bellissimo.
3: Ok, quindi...
10: Bravissimo, Discaccia!
3: Grazie, buona serata, ciao,
10: bello,
3: ciao.
10: Bello.
3: Ciao, come ti chiami?
10: Noemi.
3: Quanti anni hai?
2: 19.
12: Tu?
2: 20. 19.
12: Siete di Brescia?
2: Sì, di Brescia.
12: Come mai siete qui alla festa questa sera?
2: Per il concerto di Latel e di Sgasa.
12: Vi è piaciuto?
2: Sì, molto.
12: Conoscevate già questa festa o la prima volta che venite?
2: No, io ero già venuta 2 anni fa.
12: Okay.
2: Io sono venuta l'anno scorso, è la prima volta.
12: Che impressioni hai avuto?
2: Mi è piaciuto molto.
12: Ti è piaciuto molto?
2: È organizzato, molto bello.
12: Ok, grazie, buona serata,
2: grazie,
12: ciao.
2: Anche lei.
12: Ciao, quanti anni hai?
2: Giada.
12: Giada, ti chiami Giada, quanti anni hai?
2: Sono 22.
12: Di dove sei?
2: Brescia, qua vicino.
12: Brescia, con cosa vieni alla festa?
2: Vengo principalmente per le bancarelle.
12: Per le bancarelle?
2: Sì, ce n'è una che è la mia preferita, di abiti gotici verso la fine.
12: Ok, hai seguito anche il concerto questa sera?
2: Questa sera no, purtroppo un po' da lontano. Però ecco, non potevo essere proprio sotto il palco, però di Sgasa l'ascolto, è stato molto bello comunque.
12: Ok, di questa festa in particolare cosa ti piace oltre le bancarelle?
2: Sicuramente gli ospiti, della musica, ma anche mi piace molto l'ambiente. Cioè io ho uno stile gotico, vedo tante ragazze del mio stesso stile, è molto bello, crea un senso di comunità secondo me.
12: Benissimo, ti ringrazio, buona serata.
2: Grazie,
12: ciao,
2: mille,
12: ciao,
2: a te.
12: 3, 2, 1.
13: Ciao, siamo Yasma e siamo su Radio Onda d'Urto.
1: Ciao.

0: troppo. Però...
1: Vai.
0: Ciao, siamo
2: gli Asma.
0: No, cazzo, di te, di te.
1: Ciao, ci siamo gli Asma, vai.
0: 1, 2, 3. Ciao.

questi sono i Gardenia con il loro ultimo singolo, Giuro, che saranno in tenda blu alle 23:45 alla fine del concerto dei Ministri.

0: quindi Gardenia con la loro giuro ultimo singolo, Gardenia che saranno sul palco della Tenda Blu alle 23:45 dopo il concerto dei ministri sul palco principale. È arrivato il momento, la rubrica più ascoltata di questa diretta alla festa di Radio Onda d'Urto.
1: Mi fate montare la testa così, ne?
0: A cena con Galatea, il preconcerto di oggi. Cosa ci proponi Galatea oggi?
2: Bene, follettine e follettine, bentornati sulle frequenze di Radio Onda d'Urto per ascoltare questa serissima rubrica gastronomica.
3: Vabbè, astronomica.
2: Così. Astronomica, sì, perché diamo anche consigli. Stasera i Vergine stanno bene con i Bilancia, secondo me, e mentre i Cancro stanno bene con i Gemelli.
0: Questa è astrologica.
2: Ah no, scusa, sbagliai, è un po' diverso.
0: È vero che con questo governo a volte mandano davvero della gente a parlare di astronomia che non sa un fico secco. Però ecco, dai. Scusaci, avevo Matteo proprio... Miluzio, se si stai ascoltando.
2: Avevo proprio sentito astrologia. Okay. Ho proprio sentito male. Scusa.
0: Possiamo, comunque nessuno ci vieta di fare anche una rubrica astrologica, eh?
2: Possiamo fare di tutto e di più ormai, certo. Qua buttiamo tutto in palla, cioè, che ci frega, no?
0: Certo.
2: Licenziati domani. Anzi, licenziato solo tu.
0: Sì, no, anche lei.
2: Anche Laura.
0: Sì.
2: Ci sono delle famiglie da portare avanti qua.
0: Sì.
3: Io che ho fatto partire tutta questa discussione invece me la caverò in qualche modo.
0: Sì, certo.
4: Verrei mandato al confino.
2: Perfetto. Comunque, tornando a noi, stasera ho selezionato per voi uno splendido piatto, un po' dal nome un po' esotico, ovvero il salmorejo con fagioli cannellini, tofu e basilico.
0: Oh, e questo mi interessa perché non ho ancora capito cos'è, quindi vedi che serve questa rubrica.
2: Bene, bene. Lo potete trovare innanzitutto al Risto Vege da Zanzanù. Il salmorejo è una zuppa a base di pomodoro e pane principalmente, tipica di Cordova in Spagna. L'origine del nome, aspettate che la devo ritrovare, difficilissimo.
4: Non ha a che fare con i salmoni?
2: No. Non ha a che fare con i salmoni.
4: Okay.
2: L'origine ha a che fare con la salamoia.
4: Ah.
2: Aspetta qua, difficilissimo. È una delle parti più interessanti, infatti, l'origine del nome di questo piatto, che non significa che non sia un piatto buono e quindi ci interessiamo solo del nome, però
0: no,
2: è
0: certo,
2: proprio un po' curioso.
0: Diamo delle informazioni, insomma, interessanti.
2: Dobbiamo distinguere innanzitutto ciò che sappiamo da ciò che è solamente un'ipotesi. Il termine salmorejo è antico e appartiene alla stessa famiglia linguistica di parole spagnole legate a sale e alle salamoie, ma non è dimostrato in modo definitivo che derivi direttamente da salmuera, ovvero salamoia. L'etimologia è pertanto discussa. La cosa ancora più curiosa è che salmorejo non ha sempre indicato la crema fredda di pomodoro che conosciamo oggi. Nei testi più antichi, infatti, il termine poteva riferirsi a preparazioni diverse, accomunate soprattutto dall'essere condimenti o zuppe rustiche. E qui arriviamo al punto focale. Non esiste una ricetta ancestrale unica che possiamo definire il primo salmorejo. È più corretto immaginarlo quindi come una famiglia di preparazioni che nel tempo si è trasformata.
0: Quindi il consiglio di stasera è, dal ristorante vegetariano di Zanzanù, provare questo salmorejo
2: con fagioli cannellini, tofu e basilico.
0: E potete dirgli: ma sai che ancora si sta discutendo sul perché si chiami così questo...
2: Sì, stasera cucina e linguistica, facciamo un tutt'uno.
0: Esatto.
2: Hai messo delle risate sotto?
0: No, ho messo la sigla di chiusura.
5: Quando l'appetito c'è, io mi sento come un re. E mi importa se non pensi a me, quando l'appetito c'è.
6: Se hai paura di ingrassare, fai a meno di mangiare. Non pensare a me, mangerò per tre, finché l'appetito c'è.
0: E adesso facciamo un esperimento mai provato prima, dal momento che la nostra Diomira è impossibilitata a venire.
4: Forse è stata rapita da Eric Sardinas.
0: Festa, esatto. Noi proviamo a chiamarla. Aspetta che devo spegnere qua, aiuto.
4: Stanno succedendo un sacco di cose.
0: Bene. Vediamo se ci risponde. Eccoci, Diomira, sei con noi?
7: Buonasera.
0: Eccoci qua. Allora, la rubrica però bisogna mandarla in onda con la sigla. E adesso la mandiamo subito la sigla, eccola qua.

0: l'angolo dei libri di Diomira. Ciao Diomira. Diomira, non ti sentiamo più.
1: Oh no, l'abbiamo
0: Diomira,
1: persa per sempre.
2: È sincopata nel mezzo.
0: Che fregatura. Aspetta, prova a richiamarla, prova a richiamarla. Vediamo se funziona.
1: Questa tecnologia fallace.
0: Sì, la l'abbiamo messa. Diomira, ci senti? No, non ci sente, cioè, o meglio, forse lei ci sente ma non la sentiamo noi.
2: Vediamo se magari ha comunicato.
1: Non ci ha comunicato nulla.
2: Nulla.
1: No, deve essere caduta sulla sigla, troppe emozioni.
0: Troppe emozioni. No, ma adesso è collegata ma non la sentiamo.
2: Io ricordo uno splendido momento dell'Isola dei Famosi, anni e anni fa, preistoria della TV, che io conosco solo per il meme. C'era Denaro, non la storia dei cestini,
1: ah, no,
2: ma
1: okay,
2: che chiedeva a Simona Ventura se sentiva il collegamento e le risponde, chiedeva: Simona, lo senti?
3: È tutto un nostro sabotaggio, noi conquisteremo il mondo.
0: Ok.
3: Questo è un messaggio per voi. Io, abbiate paura.
1: Allora, continua a cadere e sente il palco, dice.
0: Ok.
1: Sente cose che non dovrebbe sentire.
0: Che cose strane. Provo a chiamarla con un altro metodo. Vediamo se con questo funziona.
2: Telepaticamente, intendi?
0: No, però ci proviamo. Vediamo se così riusciamo a farlo.
1: Anche la connessione si era emozionata, evidentemente.
2: Sì.
0: Vediamo.
2: Simone, non siamo preparati per la seduta spiritica, te lo
0: non
2: dico.
0: Non ancora, ma forse... Diomira, ci senti? No, niente da fare. Purtroppo mi sa che non riusciamo a realizzare questo collegamento.
2: Ci potrebbe mandare un bellissimo messaggio vocale però la nostra Diomira.
0: Certo.
2: E così
0: certo.
2: Risolviamo.
0: Questa è un'ottima idea. Questa è un'ottima idea. Facci la rubrica registrata a sto punto, visto che non riusciamo a metterci in contatto.
2: Ci sta.
0: Va bene, ragazzi, allora intanto andiamo ad ascoltarci qualcosa, che ne dite?
1: Sì.
0: Andiamo ad ascoltarci Ministri con sabotaggi.

0: sei ultimamente è arrivata Valentina alla voce e abbiamo deciso di provare a musicare delle poesie di Antonia Pozzi. L'idea ci è piaciuta e in realtà il concerto di stasera o il reading di stasera è un ibrido tra le tre anime, quindi c'è una parte strumentale, il reading che abbiamo fatto di Minime, ci sei degli Oramai di me e Marco, e delle poesie di Antonia Pozzi.
1: Come mai proprio Antonia Pozzi?
0: Come mai?
2: è stata una scelta. Abbiamo preso un lotto di nomi possibili, abbiamo letto dei libri vari e poi sondaggione su WhatsApp.
1: Ok, è stata la più votata.
0: È stata una scelta sofferta in realtà, perché tutte le decisioni che prendiamo sono molto sofferte, molto lunghe, e quindi poi c'era Silvia Plath, poi c'è stato altri nomi, e poi però Antonia Pozzi ci sembrava quella più consona.
1: Oggi Antonia Pozzi, un domani
0: sì, no,
1: potete scegliere chi
0: possiamo fare
1: più altro.
3: Beh sì. Uno degli vostri ultimi lavori mi pare sia l'Epifermo Immagine. Sì. Ero curiosa di sapere come mai un titolo così di impatto comunque.
0: Ma è nato da una mia poesia. L'idea del fermo immagine ci piaceva perché andava un po' a fotografare quel periodo e quindi abbiamo deciso di dare il titolo dell'EP. In realtà l'EP che c'è su Spotify è doppio, nel senso che c'è la prima parte strumentale, quindi sì, sono due lati, un lato A e un lato B strumentale, e poi c'è tutta la parte, quella parlata. In realtà lì la voce ero io, ma perché Valentina non era ancora arrivata, altrimenti sarebbe stata lei. Assolutamente sì.
3: Mentre invece a livello di musicalità, ne parlavamo anche prima quando eravamo in onda, questo tappeto sonoro così malinconico con questo spoken word sopra, da che derivazione arriva, come mai questa idea?
0: Vabbè, noi arriviamo dal post-rock,
3: sì,
0: quindi dal cantautorato, minima parte poi dal post-rock. Abbiamo preso un po' tutte le derive e tutte le influenze che avevamo e le abbiamo un po' condensate, quindi c'è tutta una parte molto free, molto libera, e poi c'è proprio il classico post-rock e arriva da lì, quindi Mogwai, Talk, X, dei Barks Psychosis e tutta quella serie di nomi, Explosion in the Sky eccetera. Sì, noi siamo allegri proprio, cioè, no, tra l'altro è proprio
3: è molto malinconico ma è quel malinconico molto piacevole, e secondo me questo connubio ci sta molto bene con questo spoken word sotto, ci sta veramente molto bene, quindi complimenti davvero.
0: Grazie.
1: Com'è nata la collaborazione invece con Valentina?
2: Ma nel decidere di fare questo reading nuovo su Antonia Pozzi cercavamo una voce, perché lui voleva dedicarsi più alla chitarra, ai suoni, agli effetti, quindi cercavamo una voce, e tra amici comuni è saltata fuori Valentina. Vuoi dire qualcosa?
4: Sentiamo anche
1: sì, sentiamo Valentina, direi.
3: Sì.
4: Non dire quanto ti paghiamo.
5: No, no. Allora, appunto, c'è stata ci sono state conoscenze comuni e mi è stato appunto chiesto la disponibilità, e quando ho sentito le cose che facevano loro, devo dire, sono rimasta molto affascinata, nel senso che è un genere che mi ha toccata molto nel profondo, e quindi ho detto di sì, molto volentieri. Adesso insomma è iniziata questa avventura.
1: Tu hai fatto parte del sondaggio WhatsApp per scegliere Antonia Pozzi?
5: No, io sono arrivata dopo.
1: Ah, quindi l'avete appioppata senza che
5: sì,
1: nemmeno potesse,
5: esatto,
1: scegliere, hai capito?
5: No, e con grande gioia, perché avevo già a casa un libro che stavo leggendo di Antonia Pozzi,
1: quindi,
5: tra l'altro.
1: Magari ti hanno scelto per quello.
5: No, non lo sapevano.
1: Chi lo sa? Scopriremo, ma o forse non lo scopriremo mai.
4: Diverso.
1: Tu sei una cantante, sei un'attrice?
5: Io non sono nulla, nel senso che in passato ho cantato in maniera assolutamente così amatoriale in alcuni gruppi che però facevano tutt'altro. Arrivo da gruppi di cover metal, cover horror punk.
1: Molto bene.
5: Tutt'altro, e soprattutto in gioventù, ok? Parliamo di tanti anni fa, quindi poi si era un po' conclusa la mia vita musicale, invece
1: sono arrivati loro.
3: Invece si è rinnovata.
5: Esatto, con sì, molto interessante questa cosa.
3: L'idea invece di dividere, come ci raccontavate poco fa, in due parti questo EP è nata fin da subito, è stata un'idea centrale fin dallo sviluppo di questo lavoro, oppure mano a mano si è sviluppata?
0: Ma diciamo che il nostro modo, di me, Marco e Ale, di lavorare è molto simile a quella che avevamo col gruppo
3: precedente.
0: Ma senza, in questo momento non c'è un batterista, in realtà c'è una drum machine. Però l'idea è arrivare in sala prove, qualcuno porta un riff e da lì si lavora, però dopo cambia totalmente, cioè dal primo riff alla fine del lavoro è totalmente una cosa diversa. E quindi sì, c'è stato veramente uno sviluppo abbastanza lungo, perché secondo me tra l'inizio di giugno 2023, la prima data, abbiamo fatto circa un annetto per riuscire a dare, anche perché poi abbiamo avuto vicissitudini con la voce, quindi sono dovuto entrare io in corsa anche nella registrazione eccetera, e quindi poi ecco è arrivato il prodotto un po' finito di Fermo Immagine.
2: Però sì, ecco, nel decidere di fare il disco, la scelta era proprio l'idea del vinile, di fare lato A e lato B.
3: Bello, bella idea.
1: Il nome stesso ha un lato A e un lato B, se vogliamo.
3: Sì. Siete già al lavoro, anche se è già uscito questo lavoro, anche solo mentalmente, per dei progetti futuri? Avete già del materiale in cantiere?
2: Sì, abbiamo registrato 3 singoli strumentali, perché l'idea era di tornare a fare proprio strumentale, come diceva prima Gabri. Poi è uscita questa storia del reading di Pozzi, quindi adesso finiamo il reading, vedremo se registrarlo, cosa fare, e poi poi decidiamo cosa è salta fuori.
1: E invece per quanto riguarda la vostra produzione letteraria, avete in cantiere qualche altro libro?
0: No, io arrivo da 2 anni di presentazione di Amour, e quindi adesso per un po', un bel po' basta, perché sono state veramente tante presentazioni, tanti posti in giro, e quindi per il momento sono fermissimo.
2: Ma io vedo, c'ho lì un po' di materiale, adesso appena mi sistemo con la casa nuova poi mi
1: ci metto. Hai un sacco di cassetti, perché anche l'altra volta hai detto esatto. Ma ho trovato questa roba, ho fatto il libro.
2: Esatto, me ne avanzano ancora un paio di libri.
1: Ah, faccia, hai capito? Va bene ragazzi, grazie mille di essere stati qui. Ricordiamo che nel traffico gli sguardi, Gabriele, Alessandro, Marco e Valentina, stasera al Ciringhito
3: ormai
1: alle 23:45. Grazie mille, grazie. Buona festa.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Grazie.

0: allora lasciamo nel traffico gli sguardi e adesso, se vado a ribeccarlo, attenzione, perché adesso ho perso il segno, c'ho un sacco di cose qui sulla playlist, volevo mandare la rubrica di Diomira, adesso arrivo un attimo solo, eccolo qua. Ecco, scusate, magari se vi tiro sui microfoni anche
1: non sono
0: meglio.
1: Problemi con la diretta, ma anche con le mani e gli occhi abbiamo.
0: Sì, voi tutti ragazzi, è un casino. Vediamo se ho stoppato questo prima. Sì, perfetto. Possiamo adesso veramente andare. Hola. Veramente. Ciao.
2: Ciao. Ciao, ciao, ciao.

0: Buonasera a tutti, tutte e tutto, e questa sera vi darò la mia rubrica a distanza perché purtroppo non posso essere lì con voi, anche se vi penso tantissimo. Dunque, ho pensato a lungo, anche stavolta, a che libro avrei potuto abbinare ai ministri, ma in particolar modo al loro album, che è quello che forse ho ascoltato di più, che è Tempi bui. E l'unica risposta che mi è venuta in mente è stata La vita agra di Luciano Bianciardi. Non perché raccontano la stessa storia, ma perché sembrano partire dalla stessa insofferenza verso un paese che promette progresso, mentre per chi ci vive dentro produce alienazione e frustrazione. Nel romanzo di Bianciardi, Milano è il simbolo del boom economico. Cresce, produce, costruisce, assume, consuma e consuma tutto, anche le persone. È letteralmente una macchina che divora le persone, visto dal punto di vista del protagonista. Mentre in Tempi bui ritroviamo una Milano diversa, perché è quella dei primi anni 2000, ma la sensazione è la stessa: è dinamica, moderna, piena di possibilità, ma allo stesso modo è stressante, precaria, disumanizzante. È un'altra macchina che produce alienazione. Quindi alla fine, se da un lato Bianciardi ci racconta l'uomo che cerca di adattarsi alla città industriale, i ministri raccontano l'uomo che cerca di sopravvivere alla città nel momento post-industriale, facendolo entrambi senza nessun tipo di romanticizzazione e con una buona dose di sarcasmo, almeno per quanto ho visto io. Specialmente la città di Milano diventa una specie di laboratorio, perché è un luogo dove si vedono prima e più chiaramente le trasformazioni sul lavoro, sul consumo, sulla cultura e sui rapporti sociali. Sono letteralmente due fotografie della stessa città scattate a 50 anni di distanza. Quindi il mio consiglio è: provate a leggerlo ascoltando Tempi bui. Questo è tutto per la rubrica del libro abbinato alla band di stasera. Vi mando un bacione enorme. Ciao ciao!
1: Grazie Diomira, andiamo con i Gardenia, con la loro Occhi rossi e sigarette.

0: E quindi abbiamo ascoltato i Gardenia con Occhi Rossi e Sigarette, Gardenia che invece si esibiranno alle 23:45 in tenda blu.
1: Che fatica.
2: Mezza scarica con la trombetta.
3: Morto.
4: Guarda, non voglio umiliarti,
1: non è
4: ma...
1: colpa della trombetta. Esatto.
0: È la Maradona della trombetta.
4: Basta. Sì, esatto.
1: La mano di Dios.
4: La bocca.
0: Camillo, tu sarai in libreria o sarai allo Spazio Dibattiti?
5: No, no, in libreria perché mi interessa moltissimo l'incontro di questa sera, il primo dei due incontri, sto dicendo, quello delle 19:30, lo ricordiamo. Contro la scuola neoliberale, tecniche di resistenza per docenti, pubblicato da Nottetempo 2026 con Emanuela Bandini, Emanuele Zinato e collettivo Onda Studentesca. La trasformazione della scuola in chiave neoliberale e gli strumenti per rovesciare il paradigma, dedica a Renata De Marco. Anche perché è un argomento che non moltissimo tempo fa è stato affrontato anche all'Eden in occasione della presentazione di un film seguito da un dibattito, e devo dire che è stato uno degli incontri post proiezione più interessanti di questi mesi, per cui è un argomento che mi interessa in modo particolare anche se non ne sono direttamente coinvolto.
0: Eh beh sì, sicuramente tutti gli incontri in libreria sono stati molto interessanti fino adesso, questo in particolare perché è molto importante parlare di questi argomenti, dato che la scuola viene sempre presa sotto gamba, ma se poi ci ritroviamo frotte di gente che vota Vannacci è anche perché la scuola pian piano l'hanno buttata nel cesso, tutti i governi che sono passati uno dietro l'altro, senza distinzione di colore proprio. Dove si può tagliare? Sulla scuola e sulle pensioni.
1: Ma sì.
0: Perché no?
4: E mi sento di dire, da persona invece direttamente coinvolta, che questa cosa parte dai gradi più bassi dell'istruzione, perché io

0: chiama il tirocinio obbligatorio che fanno
1: l'alternanza scuola-lavoro,
2: PCTO,
0: che ricordiamo ha fatto morti tra l'altro tra gli studenti e le studentesse. Insomma, c'è decisamente qualcosa che non va. La scuola dovrebbe formare le menti, lo spirito critico, la capacità di esposizione, invece no, serve solo al mondo del lavoro. Devono diventare individui spendibili nel mondo del lavoro. Che schifo.
1: Che schifo. Tra l'altro vorrei sottolineare: abituarti al mondo del lavoro non retribuito, no, per chiaro. Inciso.
3: È quello il mondo del lavoro che vogliono, certo.
0: Aspetta, formare il mondo del lavoro come persone sottomesse, cioè nel mondo del lavoro e sottomesse al capitale, alle regole, all'assenza di regole del neoliberismo, che madonna, che schifo veramente.
3: Comunque l'importante è non abituarsi alla fine.
1: Sta arrivando Siamo Gatti.
0: Oh.

0: Allora, lasciamo i ministri con la loro abituarsi alla fine, l'andiamo ad ascoltare dopo, perché lo spazio Siamo Gatti con i suoi pazzi pupazzi è qui con noi.
1: Ciao. Stasera pupazzi, i bambini disegneranno quello che vogliono, un animale a fantasia, oppure sia reale che fantasia, un incrocio tra animali, non lo so, un cagatto, un tolefante, un topolefante, non lo so.
0: Bellissimo.
1: Disegneranno qualunque animale gli venga in mente e poi questo animale si trasformerà per magia, ma soprattutto grazie a Cosmos che viene con la macchina da cucire e tutto il resto, per magia si trasformerà in un pupazzo.
0: Bellissimo.
1: O cuscino. Non so, dipende dal punto di vista.
2: E tra l'altro diciamo che Alba cuce veramente come se non ci fosse un domani, perché anche lo scorso anno sì, ma c'era la coda veramente, cioè,
1: sì tutti i bambini in fila
2: e lei poverina non riusciva a alzare la testa perché tutti erano contentissimi, e visto i risultati dello scorso anno io sono convinta che uscirà qualcosa di splendido anche questo.
1: Assolutamente, lei è bravissima, velocissima, e i bambini sono entusiasti perché poi si portano a casa effettivamente un manufatto veramente molto carino, è il loro pupazzo proprio disegnato da loro, è il loro, o il loro cuscinetto da portare, da abbracciare nel lettino, non lo so, però è una cosa veramente molto carina.
0: E se noi vi disegniamo un animale?
1: Tu mi però allora devo portarti la stoffa, però non puoi farmelo sul disegno,
0: no,
1: sul foglio.
0: Si disegna, cioè, sulla stoffa.
1: Si disegna sulla stoffa.
0: Questo non l'avevo capito.
1: Poi le due stoffe si uniscono grazie alla mano fatata di Alba e all'interno viene messa l'ovatta.
0: E allora chi di voi vuole disegnare un animale sulla stoffa? Io disegno malissimo.
3: Pure idem, non sono.
1: Mi porto un pezzo di stoffa dopo, bianco.
2: Mi sacrificherò.
4: Sì, mi sembra l'idea saggia questa.
0: No, perché vogliamo anche noi il nostro pazzo pupazzo da mettere.
1: Ma in realtà poi il pupazzo pazzo dell'altra volta no, è stato fatto, mi dimentichi di portarvelo, ma ce l'ho.
0: Quindi c'è?
1: C'è, esiste.
0: Allora
4: ne avremo due.
2: E il mio filtro di eterna giovinezza invece?
1: Allora, bisogna vedere se i vostri gusti olfattivi però combaciano con il paciugo che hanno fatto i bambini.
4: Ha detto paciugo, non paciuli, quindi
1: paciugo.
4: Specifichiamo.
1: No, in realtà buonissimo, è un misto tra menta, cannella e cacao.
4: Beh, dai.
0: Cioè, non sembra così
1: no
0: male,
1: però è stato un bel laboratorio comunque. Lei bravissima, Elisa bravissima, e ho scoperto che è anche un'educatrice, che è una insomma, quelli che non mi viene la parola, quelli che portano in giro
2: atelierista
1: nei boschi in montagna, che fanno
4: una guida
1: escursionista. Una guida escursionistica è tante cose, e ha anche un B&B dove fa tutti questi laboratori incredibili sugli Appennini. Ho scoperto un sacco di cose, è una persona molto particolare, fa davvero tantissimi laboratori, ha portato dei libri bellissimi da sfogliare sull'autoproduzione, sulle erbe aromatiche, i loro usi, è stato molto interessante, i bambini veramente tutti interessati perché aveva un bel modo di raccontare, coinvolgente. E poi abbiamo fatto appunto questo intruglio, questa pozione magica. Però,
2: ma io volevo chiederti, perché tu ieri ci hai detto che vi ha contattati lei,

0: Sì. Che è toscana, ma quindi lei...
1: No, lei è trentina.
0: Ah, ieri ci hai detto toscana.
1: Sì, perché lei in realtà vive tra Toscana e Trentino. Ma lei quindi... però di origine trentina.
0: Ma quindi lei è venuta dalla Toscana?
1: Lei conosce Radio Onda d'Urto.
0: Ah, ecco.
1: E conosce la realtà, ma non è una frequentatrice assidua, appunto.
0: Beh,
1: perché le distanze,
0: complicato.
1: Ecco, non le permettono di essere un'assidua frequentatrice. Però lei ha questo B&B in Toscana, però lei è di origine trentina e lei veniva dal Trentino e poi penso che andasse poi in Toscana.
0: Ha fatto una tappa, insomma.
1: Ha fatto una tappa,
0: una
1: bellissima.
0: Splendida tappa.
1: Lei è piaciuto tantissimo e un sacco di complimenti anche da parte sua, ma anche da parte dei genitori, cambiando argomento, quanti genitori, quante famiglie veramente che si complimentano per appunto lo spazio bambini e bambine che non c'è, cioè, quasi nessuna festa o festival musicale o altro hanno.
2: Possiamo dire nessuno?
1: Possiamo vantarci di questa cosa?
0: Possiamo
1: vantarci?
0: Non così, okay. Sicuramente.
3: No, ma c'è un parcheggio per i bambini,
0: sì,
3: ma nella migliore
0: delle palline,
3: ipotesi.
0: Due palline,
1: al massimo due gonfiabili e basta, invece qui, ecco sì, è una realtà diversa.
3: Sì. Ma infatti avevo notato anche durante gli ingressi della serata di Caparezza che stavo sponsorizzando un po' le varie attività all'interno della festa, molti non sapevano effettivamente la presenza dell'area bambini che aveva gioco libero quella sera, è stata accolta con grandissimo entusiasmo.
1: Sì, infatti poi quando la scoprono, perché magari entrano dall'altra parte, dall'altro ingresso
2: e non lo sanno,
1: e magari non arrivano in fondo e quindi non lo vedono, non lo sanno, magari non leggono il libretto e non guardano i social della radio, e quindi non sanno dell'esistenza di questo spazio bambini e bambine, però quando lo scoprono effettivamente sono tutti felicissimi perché il bambino si diverte, è un posto sicuro, protetto, tutto chiuso, è un sacco di giochi adatti a qualunque età e in più ogni sera un laboratorio diverso in cui il bambino può veramente imparare qualcosa, sbizzarrirsi, insomma lavorare con le mani, produrre qualcosa.
2: Ma avete il tavolo da ping pong, quello va bene anche per i genitori, voglio dire.
1: Se giocano con i loro figli.
2: Oh, non possono giocare tra
1: loro?
2: No,
1: tra genitori okay.
2: No.
1: Ma approfittiamo.
0: Redarguito subito.
2: Vabbè, io stavo pensando, però una partitella.
1: Ma magari dopo faccio un giro, faccio una partitella. Se trovi un bambino che vuol giocare con te, va bene.
2: Ok, va bene.
3: Si può fare il doppio.
0: Non dargli idea che questo qua ci va in giro per la festa, prende i bambini, dice, bambini venite con
2: il
0: me.
2: Doppio misto.
3: Genitore uno, genitore due, bambini generici accanto.
2: Esatto. Perfetto.
1: Va bene. Ok, aggiudicato.
2: Bello questo, eh? Torneino, così, bello.
1: Va bene, dai, allora aspetto tutti i bimbi e bimbe stasera, siamo aperti come la festa dalle ore 19, però chiudiamo alle ore 24 e alle ore 21 il laboratorio e costruiremo dei pupazzi.
3: Attendiamo
1: pazzi.
3: La stoffa.
1: Sì,
2: attendiamo
1: pazzi.
2: La stoffa e il, il nostro pupazzo.
0: Il pupazzo.
1: Ok.
2: Esatto.
0: E il pennarello.
2: Se no è duro. Forse ce l'ho qua un pennarello io.
1: Ok.
2: Grazie
1: ciao
2: mille.
1: A tutti.
2: Ciao.
1: A tutte. Ciao.
0: Ciao.

0: E quindi i ministri con abituarsi alla fine. Sono le 18.52, tra 8 minuti i cancelli della festa si apriranno e avrete modo per un'ora di entrare gratis.
1: Gratuitamente.
0: Gratis.
1: Ah,
0: guarda Gab. Guarda
1: Gab.
0: Ciao Gab. Eccolo qua. Sì. Per un'ora potrete entrare gratis, poi dalle ore 20 invece la sottoscrizione per stasera è di 10 euro, che comunque per vedersi i ministri e i BBC, ma anche i Gardenia, ma anche Nel traffico gli sguardi, ma anche Wilson che fa il DJ al Ciringuito, ma anche Susanna si suona alla Tenda Blu. E poi Atomic Vibration goes to Festa Radio from Techno to Tribe. Questa invece stavolta è al Pacianca.
1: Ma anche la sfilata, perché la dalle sfilata. 20 c'è la sfilata.
0: Esatto, ricordiamo la sfilata di stasera, che l'anno scorso non era stata fatta.
1: Hanno preso un anno di pausa di riflessione, ho letto. C'è proprio scritto sulla pagina che vi consigliamo di seguire, Eticonda, perché c'è proprio una pagina specifica sui social. C'è scritto che dopo la pausa dello scorso anno ritornano più forti e
2: che mai.
1: Più esatto, colorati che mai, per sfidare il fast fashion con l'autoproduzione, quindi abiti, gonne, maglie, accessori, quindi gioielli, cappelli, chi più ne ha più ne metta, ovviamente sempre contro le logiche della moda consumistica. Stasera vi ricordiamo alle ore 20 allo stand Pacianca di presenziare, anche perché i modelli e le modelle sono splendidi e splendide, conformi, perché non esistono solo delle taglie specifiche che troviamo nei negozi, i corpi sono diversi e ci teniamo a rappresentarli tutti quanti.
2: Eh sì, uno degli eventi sempre molto partecipati e sempre molto attesi, non solo dalla comunità della radio ma anche dagli utenti che arrivano dall'esterno.
0: Assolutamente, io magari mi auguro che venga qualcuno, per esempio Katia,
2: è passata
0: anche
2: prima,
0: se saranno prese dall'organizzazione.
2: Eh sì, infatti è passata, vedi che manca il garofano,
0: non avevo notato che non c'era
1: è venuta ad arrubarsi il fiore che ci ha omaggiato inizio festa.
0: Vabbè, poi ce lo riporta.
1: Ha detto che ce lo riporta, anzi ci ha anche chiesto posso prenderlo. E quindi cosa potevamo dirgli? No,
0: assolutamente. Quest'anno tra l'altro la kermesse è dedicata a chi non si volta dall'altra parte e a chi condanna il silenzio, che resta l'unico vero crimine contro l'umanità. Perché l'indifferenza è abulia, parassitismo e vigliaccheria, non è vita e sta consumando inesorabilmente anche il nostro pianeta. Ecco perché quest'anno il motto è reuse, reduce, recycle e respect, e verrà donato a chi desidera, poi verranno donati appunto questi abiti. A sfilata conclusa, zona dedicata dove poter scegliere e prendere i capi vintage. Quindi dalle ore 20 allo spazio, aspetta perché tutte le volte devo aprirlo,
2: è poco pratico, dobbiamo praticarci.
0: Allo spazio Pacianca ci sarà
1: cioè ogni volta
0: è macchinoso questo, cioè non è dire Ciringuito e va così, o la
2: Tenda Blu, è più elaborato.
0: Devo avere sempre pronto sul monitor il,
1: ma è tutto per metterci alla prova.
0: Sì, certo. Mettermi alla prova. Vedi, mi tiro la zappa sui piedi, mi cerco il freddo per il letto, che fino a qualche giorno fa andava anche bene.
3: Perché poi sei orgoglioso dopo.
0: Sì, sono quando riesco a fare Pacianca. Vedi, non l'ho fatto perché avevo già tirato giù il volume. È macchinoso, devo trovare un altro metodo.
2: Devo trovare un modo, sì.
0: Allora, i ministri, tra l'altro, stasera ci presenteranno, secondo me, poi spero avremo modo di domandarglielo, il loro ultimo EP, che è uscito a maggio di quest'anno, che si chiama Canzoni Ombra. È una storia particolare.
2: Eh sì, eh sì.
0: Vuoi raccontarla?
2: Allora, io direi che teniamo in suspense per quando arrivano, anche perché è una storia, come dicevi tu, abbastanza complessa, anche per tutto quello che c'è dietro a livello di lavoro, e quindi secondo me è più bello se svegliamo tutto con loro.
0: Io trovo che sia, però aumentiamo un po' l'hype, no? Trovo che sia stata un'operazione molto ardita, nel senso che si sono dovuti fidare ciecamente dei loro fan facendo questa cosa qua.
2: Eh beh sì, perché alcuni brani erano stati pubblicati tramite newsletter
0: solo ai loro fan, che insomma, se fossero stati, però con la raccomandazione di non, di non metterli online.
2: Eh beh, è bello quando si crea questa fiducia, insomma.
0: I loro fan sono stati bravissimi, nessuno non è liccato niente.
2: Che non è scontato.
0: Che non è assolutamente scontato. Assolutamente no. Beh, direi che potremmo andare ad ascoltare qualcosa da questo Canzoni Ombra. Tipo...
2: Anche perché sarà curioso sapere come mai questi brani sono rimasti nel cassetto della loro discografia per così tanto tempo. Sì. Cos'è scattato per volerli appunto
0: per
2: pubblicare?
0: Volerli. Sì, perché di solito quando uno scarta un brano, dice vabbè, non è adatto all'album, lo mettiamo nel prossimo, oppure non mi piace, non. Il testo
2: non mi convince,
0: chi lo so, sono proprio curioso.
2: Eh sì.
0: Da questa Canzoni Ombra andiamo a sentire Serpenti dell'82. Ministri.

0: Ciao, sono Michele Caparezza e invito tutti ad ascoltare Radio Onda d'Urto, che è un ottimo avamposto alternativo musicale. Quindi lo spazio Siamo Gatti è stato di parola e ha portato l'unguento magico.
1: Onestissimi, onestissimi. Adesso
0: che bello il barattolino.
1: Unguento magico proprio, c'è scritto Festa
0: sul
1: di Radio Onda d'Urto.
0: Che meraviglia.
2: Adesso Galatea, devi solo aspettare di scoprire quale potere avrà scatenato.
0: Sì, perché sì, Galatea l'ha già messo.
1: L'ho già applicato. Potrebbe succedere che io chiami l'ambulanza tra circa un quarto d'ora, oppure che io inizi a fare delle magie.
0: Ma secondo me è la seconda, secondo me è la seconda che hai detto.
1: Sono curiosa di scoprire quale potere.
0: Quale potere, esatto, anche noi siamo molto curiosi. Abbiamo assistito, stiamo assistendo a un ingresso abbastanza massiccio.
1: Una fiumana di gente.
0: Di persone, perché ripeto, cioè, si entra gratis per vedere i ministri, non è che è proprio, cioè, succede spesso questa cosa, no? E all'apertura dei cancelli abbiamo assistito alla corsa per accaparrarsi la transenna, manco fosse un concerto trap.
1: Vero?
0: È pazzesco, cioè veramente. La nostra chicane, noi abbiamo una vista privilegiata proprio sul curvone dove c'è il cambio d'asfalto, ricordiamolo sempre. Nessuno ha perso il controllo, non è dovuta intervenire la safety car per fermare. Tutto bene, gente che sta andando in transenna, ma un sacco di gente che continua a entrare, veramente. Raggiungeteci quindi anche voi che ci state ascoltando. Siamo in diretta dallo studio esterno Stotcolleoni, dall'area feste di Via Serenissima, in questo 14° giorno di festa, che ormai volge verso la sera, quindi se è più sera festa. 34esima edizione della festa di Radio Onda d'Urto, ministri e BBC, ma tra 25 minuti circa inizieranno tutti gli eventi collaterali che si svolgono allo spazio dibattiti, alla libreria e alla libreria del Gatto Nero, nonché alle 20, ricordiamolo ancora, aspetta un secondo che devo preparare tutto, alla tenda Pacianca ci sarà l'Eticonda Defilé, che torna dopo un anno di pausa. Alle 21 inizierà anche il laboratorio allo spazio Siamo Gatti.
1: Pazzi pupazzi.
0: Vi aspettiamo e vi raccomandiamo, come sempre, di venire con i mezzi pubblici.
2: E infatti ricordiamo che oggi siamo in settimana, quindi dal lunedì al giovedì. L'ultima metro è alle 0:30, l'ultima corsa parte da Santa Eufemia a 12:30, però ci sono poi due autobus a disposizione, due corse, una che segue il percorso della metropolitana e una che segue il percorso della linea 3 fino al centro commerciale Sant'Anna in via Valcamonica. Entrambe le corse partono all'1:50, quindi ultima corsa della metro alle 0:30, ultimo autobus all'1:50.
0: Esatto, io tra l'altro ieri ho fatto gara con l'autobus, perché sono partito grosso modo verso l'1:50,
1: sì,
0: stava
1: confermo.
0: Partendo l'autobus e il primo pezzo di strada che faccio in bicicletta è praticamente affianca la strada che segue la metropolitana, e quindi sì, io sono partito un po' prima dell'autobus, ma poi l'autobus mi ha mangiato fuori proprio miseramente.
1: Tu ieri hai fatto a gara
2: proprio
1: con un po' di situazioni, anche io ho
0: rischiato di incrociare, di impattare in rotonda con Galatea
1: perché
0: in bicicletta.
1: Simone, Le rotonde non si fanno come la diagonale,
0: ma in bicicletta. Io tra l'altro ti ho dato anche la precedenza.
1: No, sto scherzando, cioè, sei stato bravissimo. No, è vero,
0: molto attento in bici qua, anche perché non sai mai chi sta uscendo, in che condizioni è, quindi in bicicletta poi ci si rischia di fare molto male.
1: Direi di no.
0: No, poi sono stanco quando esco da qua, però quando ho visto l'autobus mi è scattato quell'istinto di dire: voglio arrivare prima almeno alla fermata di San Polino.
1: Caspita.
0: Ciao.
1: Beh, non era.
0: No, ma perché era ancora fermo e stava salendo gente, no?
1: Ah, quindi hai detto ho un po' di vantaggio.
0: Mi prendo un po' di vantaggio. Il primo pezzo, tra l'altro, di ciclabile è in leggera discesa, quindi se metti la marcia lunga vai senza fare troppa fatica, raggiungi una discreta velocità. Il vento nei miei non capelli mi dicevo, sono anche più aerodinamico, voglio dire, no?
1: Poi ti sei ricordato di non essere Marco Pantani.
0: Niente da fare all'altezza circa della curva che sorpassa la seriola che passa di lì, mi ha miseramente mangiato fuori, come si suol dire. Però mi sono difeso bene, mi sono difeso bene. Ho sudato, mi sono fatto vedere il fietone per niente, ma va bene così. Potevo andare tranquillo, ma mi è scattata questa cosa ieri, non so come mai.
1: È la competizione.
0: Sì, sì, sì, ma poi
1: ogni tanto.
0: Cioè, in bicicletta, cioè, sono proprio scemo, no?
1: La competizione quando non si compete per niente, poi è sempre sana,
0: esatto.
1: Così, cioè, giusto
0: esatto.
1: Per il gusto di farla, va bene.
0: No, ma sai perché? Perché pensavo che ci fosse Colin McRae sull'autobus alla guida, no?
2: E quindi la sfida avrebbe avuto un senso.
0: E la sfida avrebbe avuto un senso. Tra l'altro l'autobus non so se sarà sempre quello, ma immagino di sì, è uno di quelli grandi, quelli doppi.
1: Certo, con la fisarmonica in mezzo.
0: Con la fisarmonica in mezzo, esatto.
1: Scusate,
0: sì,
1: però sì, rende
0: così,
1: l'idea.
0: Vero, certo, sì, sì, sì. E quindi ci sta un sacco di gente e non temiate di restare a piedi, nel senso.
1: Pensavo lanciati in mezzo alla fisarmonica.
0: No, di restare
1: comunque
0: a piedi
1: non
0: perché
1: succede neanche quello.
0: No, esatto. Anzi, è divertente stare in quel punto,
1: sì,
0: lì, perché
1: è
0: un po' come Gardaland.
1: No, sai com'è? Come il Tagadà.
0: È bellissimo il Tagadà. Forza, ragazzi. Ecco, si parte.
1: Scusa, Silvio Berlusconi era giostraio? Sembrava un po' più.
0: Beh, secondo me nella sua carriera ha fatto anche quello, Beh, ha giostrato l'Italia per un bel po' di tempo.
1: Tra l'altro,
0: purtroppo.
1: Nile, nelle retrovie, ci ricorda che è morto.
0: È vero.
1: Non ce ne eravamo accorti.
0: Accidenti. Comunque, scusa Manuel, dormendo.
3: Sembra giusto ricordare la dipartita di Silvio, comunque abbiamo stappato quella buona quel giorno.
0: Certo, sì, io quasi non ci credevo.
3: Grande rip, ci hai fatto bene.
1: Ma ne abbiamo una serie di buone da parte.
3: Ah,
0: sì. Però mi sa che manca ancora un bel po' prima di stapparlo. Non sono così anziani questi qua.
1: Ma qualcuno.
3: Quello arancione ogni giorno potrebbe essere quello
0: sì,
3: che sveglia col capottino.
0: Effettivamente sì.
3: Anche quell'altro, speriamo.
0: Sempre che non siano degli androidi messi lì a perché guarda
3: come le anatre.
0: Gli alieni.
1: Beh, c'era qualche mese fa, era uscito fuori il gate del cos'è che facevano Xi Jinping e Putin, che avevano trovato le conversazioni tra di loro,
0: che volevano farsi criogenizzare
1: sulla sostituzione degli organi per prolungare la vita, cose, conversazioni private erano saltate fuori.
0: Cioè, una volta c'era la contessa Bathory che faceva il bagno nel sangue per rimanere, adesso questi qua
2: poi è arrivato Jordan Peele che
0: esatto.
2: Ha come dire rinnovato la leggenda.
0: Mamma mia ragazzi,
1: dicevano che pure Berlusconi c'aveva camera iperbarica, andava a farsi i quartini d'ora.
3: Dicevano anche che avesse la pompetta per quel particolare organo.
0: Sì. Beh, ci dicevano un sacco di cose e in tutto questo comunque i Rolling Stones sono ancora lì
3: inspiegabilmente.
1: Sì. Guarda, sai che stavamo dicendo giusto l'altra sera con il mio compagno anche persone che ci hanno dato veramente dentrissimo.
0: Sì.
1: Alla
0: sì.
1: Fine, tutto sommato, guarda Mick Jagger, che bell'uomo che è ancora.
0: Io quando penso che Mick Jagger ha la stessa età di Mattarella, cioè
1: no.
0: Dici, aspetta, scusa un attimo, e invece è così, cioè è pazzesco.
1: E comunque anche lui si mantiene discretamente, hanno un po' uno stile differente, però...
0: Sì, certo. Mi piacerebbe farli incontrare e farli dialogare su che vita hanno avuto e vedere cosa salta fuori.
3: E scopriamo che Mattarella ha avuto una vita molto più intensa di quella di Jagger, come uso e abuso.
0: Come uso e abuso non lo so, però intensa ce l'ha avuta.
3: Assolutamente sì.
1: Ma se ci pensi anche Iggy Pop, sì, pende un po' verso sinistra, però tutto sommato se la cava bene, cioè è un po' Torre di Pisa. Però...
0: Meglio pendere verso il sinistra che verso destra.
1: No, infatti ho detto sinistra apposta.
0: Esatto.
3: Ma lui ormai nella pace dei sensi, in Florida, con gli anziani, tra le arance. Tra i suoi coetanei, scusa.
0: E Alice Cooper invece, che tutti parlano degli anziani, ma Alice Cooper zitto è sempre lì, è sempre uguale.
3: Ed è sempre sul palco pure
0: sì,
3: lui.
0: È sempre sul palco
1: e quanti
0: lui.
1: Anni ha, tra l'altro? Adesso andiamo a verificare.
0: Parecchi.
1: Non è
0: parecchi.
1: Giovanotto, di sicuro.
0: No.
1: No, ma volevo proprio 78, 78.
0: Cioè, raga, parliamone.
3: Buttali via.
0: No, e poi che show fa? Perché cioè, si porta dietro ancora il circo. Cioè...
3: Ancora viene decapitato sul palco, quindi.
0: Esatto, pazzesco.
3: Che bello, da grande voglio essere gli Scooper.
0: Da grande, anch'io. Anch'io.
1: Insomma, mica male.
0: Allora, dai, andiamo a scuola. Hai qualche novità?
4: No, nessuna novità. Okay. No, anzi, a breve saremo in partenza per andare allo spazio dibattiti.
0: Che esatto, perché tra circa un 20 minuti, contando anche i tempi, comunque non sono mai, giustamente si aspetta anche chi arriva all'ultimo momento, ci sarà un bellissimo, ricordiamolo, un bellissimo dibattito allo spazio dibattiti sui data center.
3: Esatto, data center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. I data center sono diventati il simbolo delle ricadute sui territori del capitalismo digitale. In Italia la Lombardia è al centro di una corsa agli investimenti in questo settore. Ne parliamo con Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance, Enrico Duranti del comitato di La Chiarella Milano e attivisti del comitato di Travagliato Brescia.
0: Travagliato, che gli stanno piazzando un bel data center.
2: E a questo punto ricordiamo anche che, se prima abbiamo detto 19:30 in libreria l'incontro contro la scuola neoliberale, ci sarà un secondo incontro alle 23:55 con la presentazione di Sangue nelle macchine di Brian Merciante in Audi 2025 e Tessitori di rivolte di Ingrid Anastasia Pedrazzini e Leutera 2026. Riflessioni sul luddismo con Paolo Missiroli alle 23:55 in libreria del Gatto Nero.
0: Benissimo, andiamo ad ascoltarci allora adesso i BBC hanno fatto uscire l'anno scorso un album che si chiama Stanzini Can Be Alright. La canzone che vi propongo è Time and Time. Eccoli qua.

0: Ciao, sono Gian Maria del Sittamburo e state ascoltando Radio Onda d'Urto. Come sempre ci divertiamo. Non so cos'è.
1: E allora torniamo in studio esterno Stot con Leoni. Sono le 19:19. Avete ancora circa 40 minuti per entrare gratis, dopo si pagano 10 euro.
2: E comunque
1: abbiamo capito, cioè dai, voglio dire.
2: Per la serata che è, direi che.
1: Esatto, e tra circa 10 minuti dovrebbe iniziare allo spazio dibattiti, appunto questo dibattito sui data center che dovremmo riuscire a mandarvi in onda in diretta. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Chiara.
3: Ciao a tutti, col mio solito ritardo.
1: Vabbè, non c'è problema.
3: Anticipo sul ritardo.
2: Tu arrivi quando devi arrivare.
1: Esatto.
3: Nel momento, poi giusto o sbagliato lo valuteremo alla fine, però nel momento. Come state?
2: Bene, bentornata.
4: Bene, raffreddati un po'.
3: Sì, ti capisco. Questi sbalzi di temperature.
4: Quelli più che altro.
3: Quest'estate che sembra salutarci, ma ancora resiste.
4: Sì, che resista almeno fino a fine festa.
3: Vabbè, quello sì, è quello che ci auguriamo tutti, esatto. Però niente, ho parlato un po' con voi qua dietro le quinte, ho saputo che i ministri, insomma chi sarà sul palco principale, verrà a trovarci nella diretta che faremo dopo il palco e quindi dopo il concerto, per cui ricordiamo anche a tutti quelli che per motivi vari non riescono magari a raggiungerci qua, oltre a mandare live il dibattito, fra poco il concerto, torneremo anche in diretta e lì potrete anche sentire una piccola intervista appunto con i protagonisti della serata. Ma a proposito di protagonisti della serata, io vedo un Simone Riccobelli qui fuori con un bel po' di gente che ce la sta portando. Saranno i ragazzi della tenda blu. Faccio due più due, sono brava.
1: Saranno i ragazzi della tenda blu che dobbiamo fare molto molto alla svelta.
3: Se entrano al volissimo riusciamo a... Simone Riccobelli, atteso alla cassa numero 5. Venite dentro al volo. Avendo la cassa fuori, questo è il nostro modo per chiamarli.
2: Giustamente. Ciao,
3: sedetevi ragazzi, sedetevi.
1: Accomodatevi. Allora abbiamo qui Gardenia. Ciao ragazzi.
5: Ciao.
1: Eccoci qua. Allora, prima volta alla festa di Radio d'Urto per voi?
5: Prima volta, sì.
1: Prima volta. Com'è andato il sound check? Tutto a posto?
6: Nel chill.
5: Sì, filato tutto liscio, direi.
1: Filato tutto liscio.
5: Tutto a posto, siamo carichi.
1: Allora, raccontateci di questa band, perché comunque è una band che si è formata abbastanza recentemente, no?
5: Sì, non mi ricordo gli anni, ma due anni fa, esatto, 2024. E nasce dalla voglia di suonare, principalmente. Ci siamo trovati io e Pietro, che avevamo questa voglia qua. Con Ferro avevamo già avuto un altro progetto in passato, ci siamo un po' raccolti tutti assieme, abbiamo deciso di partire con sto progetto qua, un attimino più onesto, un attimino più diretto, più sincero e giusto per suonare dal vivo il più possibile.
1: Ad oggi ho visto che avete fuori due singoli, se non sbaglio.
5: Abbiamo fuori tre singoli. Quello nuovo, okay, che è uscito slegato dall'album.
1: Ok, e un album anche.
5: Esatto.
1: Quindi. Quando è uscito l'album?
5: L'album è uscito a settembre 2025.
1: Siete riusciti a portarlo in giro? Avete fatto un po' di date?
5: Volete rispondere voi, ragazzi?
6: Vai, Ferro. Eh sì, alla fine girando sempre un po' nel nord Italia, un po' a Milano, sempre provincia.
1: Vicino al microfono, se no non ti si sente.
6: Così va bene?
1: Perfetto.
6: Beh, abbiamo girato un po' nel nord Italia, non dico a livello eccessivo, però comunque siamo stati in Piemonte, Milano, cioè sempre qua in provincia di Brescia. Un po' di date le abbiamo fatte negli ultimi 6 mesi, quindi cioè, su quello siamo soddisfatti.
1: Cosa porterete sul palco stasera? Avete anche dei brani nuovi, inediti, che vi azzarderete a portare?
5: Sì, lo facciamo. Abbiamo due brani nuovi e portiamo praticamente quasi tutto il nostro disco, che è Perdersi Ancora, il nuovo singolo che Giuro, e appunto adesso siamo in fase di scrittura, siamo riusciti a scrivere due inediti e li vogliamo portare sul palco stasera.
1: Beh, giusto così, perché almeno li testi, vedi se funziona dal vivo, come risponde il pubblico e così via. Quali sono le vostre ispirazioni maggiori? Come nasce una canzone dei Gardenia?
7: Allora, principalmente in realtà dovresti rispondere tu, Davide, perché descrivi
5: no,
7: quasi tu le canzoni.
5: Rispondi.
7: Allora, è un suono molto autentico per noi, nel senso che è molto diretto, quindi non troppo elaborato, ma cerchiamo di renderlo comunque un pochino più complicato rispetto ad avere un suono proprio grezzo, alternativo classico, diciamo. E gruppi di riferimento, in realtà non so neanche dare una...
5: Ma non lo so, guarda, definito. In realtà arriviamo da una matrice cantautorale, perché io scrivo chitarra e voce principalmente, e poi la riarrangiamo a livello di insieme, insomma. Sì. È un po' alternative rock, un po' indie rock, un po' punk rock, non lo so, non sappiamo neanche noi come definirci, forse. Schifo. È giusto così.
7: Dai, cerchiamo di pettinarlo un pochettino, ma bene o male quella
5: pettiniamo
7: roba
5: lo schifo che faccio io con la chitarra.
1: No, da quello che abbiamo sentito è tutto fuorché schifo, raga.
5: Grazie.
1: C'è anche del rock italiano comunque dentro.
5: Assolutamente, sì.
1: Cioè, è particolare. Come mai in questo periodo storico, dove tutti dicono che vabbè il rock, cioè, non è che tutti dicono, effettivamente le classifiche parlano chiaro, il rock è un po' relegato, un po' tanto relegato nelle retrovie, sono altri i generi che stanno spingendo adesso, come mai perché fare una band rock nel 2023? Ma portarla avanti fino adesso.
5: Ma forse si torna al discorso per cui è iniziato tutto, vero? La voglia di suonare assieme, di suonare nella maniera più onesta possibile, quindi con strumenti sul palco. E poi vabbè, che a noi piacciono le distorsioni e tutto quanto, questa è un'altra storia. Però diciamo che non ci siamo mai voluti troppo etichettare in rock, punk. Prossimo brano potrebbe essere totalmente diverso da quelli precedenti, insomma, non vorrei mettere limiti a queste cose. Diciamo che per ora il nostro linguaggio è stato questo e ci sembrava la maniera più onesta per esprimerlo.
1: E gli ascolti tra di voi sono omogenei o no? Cioè c'è qualcuno, cioè, perché spesso nelle band si vede, c'è il metallaro, c'è quello che ascolta invece hardcore, c'è il punk, c'è quello che ascolta drum and bass.
5: A me piace la trap e Lady Gaga, lo sapete benissimo, ragazzi.
1: Cioè, grandissima Lady Gaga, cioè.
7: No, c'è un po' di disomogeneità, infatti c'è un aneddoto carino che è una canzone che non portiamo stasera, però abbiamo fatto in vari concerti, che Davide ha scritto come una demo trap, più o meno, l'abbiamo portata nel gruppo come rock, diciamo, e io ho scritto un finale, una coda in stile Pink Floyd, praticamente, da una demo trap abbiamo
5: scomodi
7: messo
5: paragoni forti,
7: un finale psichedelico tipo Pink Floyd, che a me piacciono tantissimo, quindi cerchiamo comunque di mettere tutte le nostre influenze insieme, ma sono comunque abbastanza disomogenee. Poi se tu vuoi, Boggio, vuoi aggiungere qualcosa?
1: Hai il microfono spento, mi sa. Prova ad accenderlo.
8: Io rimango abbastanza in silenzio, perché appunto sono l'ultimo componente entrato nel gruppo e sono pure il bassista, quindi passo pure abbastanza inosservato, cosa che non mi dispiace.
1: Potevo andare di peggio, potevi esatto. Fare il batterista, eh?
8: Confermi, Ferro?
6: Confermo.
9: Devo andare ancora peggio, comunque poteva suonare le
1: L'ho portata ieri sera, il disastro. Va bene, ragazzi, allora l'appuntamento con i Gardenia è alle 23:45 dopo il concerto dei Ministri alla Tenda Blu. A seguire poi ci sarà DJ set di Susanna Si Suona. Altre date in giro quest'estate?
5: Per ora siamo fermi, diciamo che questa è l'ultima data prima di scrivere un pochettino di roba nuova, poi magari riparteremo a novembre con calma, però prima ci fermiamo a scrivere i pezzi nuovi.
1: E per chi volesse restare in contatto o scoprire la vostra produzione, dove vi trova? Sull'internet?
5: I Gardenia con 2A su Instagram, e da lì parte tutto, perché poi vabbè, Instagram è...
1: Benissimo.
5: Tutto quanto.
1: Grazie mille, ragazzi.
5: Grazie a voi, ragazzi.
1: Buona festa, buon divertimento e buon concerto.
5: Grazie mille a voi, buon proseguimento.
1: Ciao.
5: Ciao.
1: Ciao. Ciao. Allora, noi intanto siamo già in collegamento con lo spazio Dibattiti, stiamo attendendo che appunto inizi l'incontro, mancano pochi minuti, non credo di poter mandare nessuna canzone adesso, perché se mando qualche canzone si sente anche lo spazio Dibattiti e diventa un po' un problema. Però forse no, cosa dici? Perché se io muto il microfono qua, loro non mi dovrebbero sentire, però noi sentiamo loro e non c'è modo di silenziare questa cosa. Niente, allora dobbiamo parlare finché non inizia l'incontro, ragazzi. Dobbiamo parlare finché... Eccoci qua. assolutamente.
2: Quindi di cosa parliamo? Come state?
1: Allora, parliamo del fatto che sono le 19:29, mezz'ora per entrare gratis, poi 10 euro qui all'area festa di Via Serenissima, potremmo fargli il pippone sulla differenziata, che insomma è un pippone, ma è un pippone necessario.
2: Cioè, il giovane Enrico Belli che se ne va perché non crede nella differenziata, lui brucia i rifiuti davanti,
1: certo,
2: alla tenda blu.
10: Il migliore qua dentro.
2: Il migliore a bruciarli, lo sappiamo.
3: È scappato. È composto.
1: Bravo.
2: Il 90% di ciò che interessa a buona parte degli avventori e delle avventrici della festa. Ricordiamo appunto tutte le vettovaglie.
1: Bravo,
2: quindi
1: Manuel.
2: Piatti, vaschette, posate, tovaglioli e bicchieri sono compostabili, quindi vanno nell'organico. Troverete anche un bidone separato che, con indicato sopra solo bicchieri. Se non foste in grado di leggere, c'è anche il disegno per ogni tipologia, quindi è abbastanza semplice, è differenziato solo per la quantità di bicchieri che consumiamo rispetto al resto. Mentre per la plastica, solamente le bottigliette che acquistate nei vari stand, bottigliette che ricordiamo potete anche riempire gratuitamente poi ai punti acqua che sono posizionati di fronte ai bagni, uno vicino alla tenda blu, uno alla posizione diametralmente opposta, sempre dove ci sono i bagni. Vetro e lattine e poi l'indifferenziato, dove potete gettare anche i mozziconi di sigarette. Vedi, spegnete, buttate l'ultimo pezzettino di cenere e li gettate nell'indifferenziato. Oppure,
1: consiglio, se non avete sbatta tutte le volte di spegnere e buttare nell'indifferenziato, allo stand gadget e magliette ci sono dei bellissimi posaceneri tascabili, delle bustine, e voi ve lo riempite, non dovete nemmeno spegnere la sigaretta, la infilate dentro, chiudete, schiacciate un po', si spegne da solo, poi una volta che è pieno, assicuratevi che sia tutto bello spento dentro, potete gettare il tutto all'interno del bidone dell'indifferenziata.
3: Ma proprio vi dirò di più, su ogni tavolo fuori dagli stand e dentro agli stand trovate delle latte, di solito sono latte del pomodoro,
1: della pomarola,
3: esatto. Lì potete buttare i mozziconi di sigaretta, anche lì abbiate l'accortezza di dargli una spentina o di controllare che
1: posso
3: non ci sia dentro la carta.
1: Una cosa riguardo a questo, i mozziconi di sigaretta, non tovaglioli, pezzi di carta, cioè non è un cestino, anche se è bello grosso, non è un cestino, perché poi uno ci butta dentro la sigaretta, c'è il tovagliolo, prende fuoco tutto, una puzza.
2: Esatto, anche perché tovaglioli, cose se avete mangiato agli stand, riconsegnate tutto al personale, dell'EcoPoint, alle volontarie e volontari dell'EcoPoint, che si occuperanno anche di smaltire correttamente se voi non foste.
1: Se non avete sbatta o
2: avete dei dubbi,
1: esatto,
2: sono a disposizione, sono un po' gli eroi nascosti della festa loro.
1: È vero.
2: Perché se trovate i tavoli puliti, niente rifiuti in giro, i sacchi, i bidoni che non traboccano, wow.
1: Che è anche grazie a loro.
2: È solo grazie a loro.
1: No, beh, è anche grazie agli utenti della festa,
2: esatto,
1: che educatamente ripuliscono il tavolo e lo lasciano come l'hanno trovato.
2: La festa è la nostra, è la vostra, deve essere un momento di gioia per tutte e tutti, chiaramente.
1: Esattamente, come vi piace arrivare e trovare il tavolo bello pulito, è perché qualcuno l'ha lasciato bello pulito, quindi magari pensate a chi arriverà dopo di voi e non lasciate lì tutto. Ci siamo, inizia l'incontro, andiamo in collegamento con lo spazio dibattiti.
11: Prima di iniziare vorremmo ringraziare Radio Naturto che insomma ospita questo dibattito e i nostri ospiti, i nostri relatori, Giuseppe De Ruvo della redazione di Nimes che è in collegamento con noi, Rita Cantarino, giornalista freelance che si occupa di temi sociali e ambientali, Enrico Duranti del Comitato di Lattiarella e Orietta Truffelli, ex consigliera comunale di Travagliato e abitante ovviamente di Travagliato. Ecco, oggi parleremo di data center, abbiamo voluto impostare questo dibattito con uno sguardo che va un po' dal generale al particolare, cioè inizieremo parlando con Giuseppe De Ruvo della situazione negli Stati Uniti, dove in questo momento c'è una forte contrapposizione rispetto alla questione dei data center, sta diventando un tema di dibattito significativo. Poi scenderemo sulle questioni italiane e lombarde, e poi andremo ad affrontare più nello specifico i casi dei territori maggiormente investiti da questo fenomeno. Prima di iniziare provo a fare una brevissima introduzione, cercherò di essere breve perché comunque ci aspettiamo un dibattito denso e vorremmo aprire le domande. Metto giusto due o tre punti. Un primo punto è che questa questione dei data center fa emergere qualcosa che nel dibattito pubblico, nel nostro dibattito, in qualche modo fino ad oggi è stato sempre un po' sullo sfondo, e cioè i costi materiali dell'intelligenza artificiale e più in generale del digitale, della rivoluzione digitale e delle diverse rivoluzioni digitali. Questi materiali che noi spesso abbiamo guardato come qualcosa di lontano, le miniere di silicio in Argentina piuttosto che le discariche di rifiuti in Africa, ma non siamo mai riusciti a considerare come qualcosa che impatta sul nostro territorio, perché effettivamente le infrastrutture materiali di queste tecnologie per il momento non avevano dei riscontri fisici diretti da noi. Oggi, con quella che insomma in molti paragonano a una nuova rivoluzione industriale come portata per certi versi, cioè a qualcosa, un fatto totale, diceva Giuseppe in un'intervista stamattina, cioè qualcosa che cambierà radicalmente il modo in cui produciamo, in cui è organizzata la riproduzione delle nostre vite e i territori in cui viviamo, qualcosa di così radicale, iniziamo a vederne gli effetti che in altri paesi, come possono essere i paesi del Nord Europa e gli Stati Uniti, sono già abbastanza chiari. In Irlanda in particolare ci sono dei casi studio importanti, ma che iniziano a consumarsi anche da noi. Questa questione qui dei data center è in qualche modo e per certi versi il simbolo di qualcosa di più grosso, di più generale, appunto, che è questa ristrutturazione capitalista, lo direi così, in una forma semplice. In Italia questo sta a livello di retorica di governo, ecco, il messaggio che viene espresso è quello di provare a costruire un polo mediterraneo dei dati, e cioè in qualche modo di pensare di farsi paese, diciamo, strategico rispetto ai paesi che si affacciano sul Mediterraneo, ovviamente in particolare la sponda sud, per l'accumulo di questi dati. Una dinamica che alcuni definiscono paragonabile a una sorta di colonialismo digitale. Adesso penso che molti di voi già sapranno quali sono le contraddizioni ambientali che genera questo tipo di progetti, cioè la questione delle acque, la questione delle isole di calore, la questione del consumo estremo di energia che c'è. Oggi parleremo ovviamente di queste cose, ma cercheremo anche di guardare in qualche modo a come questi impatti siano non tanto e non solo il frutto di scelte diciamo dello sviluppo tecnologico, ma di scelte politiche precise che in alcuni casi possiamo dire non vengono prese, cioè la scelta di non pianificare per esempio questo tipo di interventi, e cosa tutto questo significa per chi vive in questi territori. Quindi appunto, mi fermo qui per adesso e introduco brevemente la domanda a Giuseppe. Giuseppe, in uno degli ultimi, in una recente puntata del podcast di Limes, ha trattato in maniera articolata quanto sta succedendo negli Stati Uniti, tra, da un lato, ovviamente, movimenti di capitale, ma dall'altro anche un'opposizione sociale inedita, per certi versi è trasversale. Di recente un sondaggio parlava del 71% degli abitanti degli Stati Uniti che si oppongono alla costruzione di nuovi data center nei pressi delle loro abitazioni, e di come questo sta effettivamente diventando un tema di dibattito. Quindi chiediamo a Giuseppe di raccontarci un po' quanto sta succedendo, e dall'altro lato chiediamo, facciamo anche una domanda un po' più generale, e cioè se è d'accordo con questa definizione di colonialismo digitale, cosa si intende e come questa questione dell'intelligenza artificiale, di questa ristrutturazione generale, si inserisce nella competizione tra stati e nel quadro geopolitico, mettiamo tra parentesi, anche della guerra che abbiamo di fronte. Quindi lascio la parola a te, Giuseppe.
12: Grazie mille a tutti. Intanto spero mi sentiate bene. Spero mi sentiate

consumano tantissima acqua e che quindi concorrono a tutta quanta, insomma, le problematiche ambientali che direi ormai sentiamo letteralmente sulla nostra pelle. E diciamo così, questa opposizione ai data center non viene soltanto dalle comunità di residenti, ma comincia a esserci anche nella politica una certa attenzione al tema, per esempio la famosa proposta di Bernie Sanders, no, di nazionalizzare comunque lo Stato che dovrebbe comprare delle quote, si tratta poi alla fine di fondi sovrani all'interno di questi di appunto di questa filiera che è essenziale per la produzione, non uso questo termine a caso, cioè produzione nel senso materiale del termine, dell'intelligenza artificiale. C'è una sorta di consenso contro ovviamente non è un consenso, come dire, egemonico totalmente contro questa nuova oligarchia tecnologica. Diciamo che se i vari Musk, Peter Thiel e compagnia cantante si fossero fatti un po' più gli affari loro e avessero deciso di fare un po' meno, come dire, i galletti a partire dall'inizio della nuova amministrazione Trump, secondo me la protesta sui data center sarebbe stata anche molto ridimensionata. Cioè, paradossalmente, quello che secondo me è interessante, perché lega un paio di questioni, è che il data center, come si è detto, è finalmente, tra virgolette, l'elemento fisico contro cui e nei confronti di cui si possono in qualche modo organizzare un'opposizione politica, che però è un'opposizione sempre fisica, perché uno non è che fa opposizione a parole, nei confronti del capitalismo digitale. Cioè io ricordo anch'io quando insomma mi occupavo di queste cose qualche anno fa e scrivevo sempre in continuazione, dicevo sì, però guardate che è ovvio che c'è sfruttamento, è ovvio che è sempre un modo di produzione basato sullo sfruttamento dell'uomo e sull'uomo, però mancano i luoghi in cui in qualche forma può essere visto o comunque può essere anche, come dire, in qualche modo immaginato e simboleggiato questo scontro tra capitale e lavoro. Lo vedeva più questo scontro tra capitale e lavoro. Ecco, il data center diventa il luogo in cui questo scontro è totalmente visibile. Questo sta succedendo paradossalmente anche in America, dove però la questione, secondo me, è altrettanto importante, è andare poi a vedere chi ci lavora dentro questi data center negli Stati Uniti. Perché poi diciamo è lì che un minimo si vede la nobiltà di queste forme di lotta. Perché se uno entra in un data center a vedere chi ci lavora, in qualche data center della cosiddetta Data Alley in Virginia, dove ce ne stanno 600 di data center, uno entra e immediatamente vede che dentro i data center ci stanno colombiani, venezuelani, salvadoregni e compagnia cantante, cioè tutti quelli che Trump vuole fondamentalmente rimigrare. Prima si diceva deportare, ora si dice rimigrare. Tutte persone fondamentalmente che lavorano lì in attesa di green card in qualche modo, quindi non esattamente elettori. E il punto è questo: l'opposizione, diciamo così, al data center rimane in America, almeno per quello che mi sembra di vedere in questo momento, un'opposizione ancora molto politica, ancora molto dall'alto o diciamo dal basso di chi però ci vive e che il problema non è il data center, il problema è il data center davanti casa. Più che il data center in quanto tale, proprio perché c'è questa dimensione della forza lavoro all'interno dei data center che è fondamentalmente ed esclusivamente straniera. Il che però è un'ulteriore contraddizione all'interno di quello che era successo in America, perché Trump nasce, viene al potere nel 2020, torna al potere nel 2024 e definisce l'intelligenza artificiale come un progetto, giustamente e correttamente dice, materiale, infrastrutturale, industriale, e questo progetto appunto porta lavoro perché nei data center, che sono dei posti, ci dovranno lavorare delle persone, ci dovranno lavorare, e quando dico persone non dico ingegneri, non dico solo ingegneri, dico idraulici perché ci sono gli impianti di raffreddamento, dico elettricisti perché è essenzialmente un posto dove devono lavorare degli elettricisti, e quindi manifattura, operai, no? Quella, diciamo così, America delusa e incavolata, che con la globalizzazione si era vista portare il lavoro da qualche altra parte, magari in Cina o nel sud-est asiatico, e che Trump prometteva di riaprire. Ecco, non solo non l'ha fatto, ma come dire, sfruttato all'interno di questi sistemi, di questi luoghi, delle persone che lui però sostiene debbano essere appunto mandate via, creando comunque un cortocircuito, perché l'opposizione poi che si viene a generare nei confronti della costruzione continua, crescono come funghi in America i data center, anche perché Trump ha sburocratizzato tutto quanto. È un'opposizione essenzialmente, questo mi sembra il tema, è un'opposizione essenzialmente politica
cioè non c'è l'opposizione in America al modello di sviluppo che genera il data center, c'è l'opposizione al data center come segno materiale del potere di OpenAI.

0: e chi ci pare a noi, finché stanno con Trump. Poi, come dice, vediamo cosa ci riserva, il destino. Quindi questa è una prima questione. Resta però, secondo me, abbastanza importante che è emersa una questione, cioè con queste proteste in America è emersa questa questione della materialità dell'intelligenza artificiale, della sua dimensione fisica e dei suoi luoghi. Ripeto, quella nei confronti dei data center in America non è un'opposizione organizzata, non esiste un partito o qualcuno che sia in grado di prendersene le redini, anche perché è abbastanza trasversale. Ci sono dentro anche banalmente repubblicani, libertari, io amo chiamarli corrente Clint Eastwood, la cui paura essenziale è che arrivano con il big government, con l'intelligenza artificiale, li controlli che si fanno gli affari loro. Quindi questa cosa tipicamente americana, cioè la paura è a perdere la mia libertà, qualunque cosa ciò significhi. Perciò, sotto questo aspetto bisogna stare molto attenti, cioè è una composizione estremamente variegata questo movimento d'opinione che si oppone ai data center, di cui non, di sicuro non fanno parte chi dentro il data center ci lavora, perché appunto sono in una situazione, anche se possibile, cioè proprio da sottoproletariato, che devono peraltro ogni giorno evitare gli ingressi dell'AIS, che a sua volta però si guarda bene da entrare dentro i data center, perché altrimenti i data center si spengono e arrivano i cinesi, e quindi alla fine in qualche modo le cose vanno avanti così, mi viene da dire all'italiana. Quindi questa, diciamo, è la questione per come io la vedo in America, cioè, ma nessuno penso se lo sia mai aspettato tra di noi, non vedo, diciamo, la rivoluzione arrivare da oltre Atlantico. Vedo però che, come al solito, da oltre Atlantico, dato che le cose avvengono più in grande, si cominciano a porre dei temi, e vedremo un pochino dove ci porterà nel dibattito pubblico, soprattutto da noi. Da noi il dibattito pubblico a proposito della questione del colonialismo è, come al solito, francamente surreale, nel senso che noi abbiamo una normativa europea, il famoso AI Act, che è probabilmente, non lo so, credo la peggior legge mai scritta nella storia dell'umanità, in cui non si pronuncia mai la parola data center, le parole data center. Io non penso che ciò sia per una qualche, come dire, cattiveria, credo che sia perché chi ha scritto la legge non ha la minima idea di cosa sia un data center, o comunque non abbia la minima idea di cosa sia un sistema di intelligenza artificiale, e pensa che sia un software, la schermata di ChatGPT. Francamente lo dico proprio senza problemi, penso che sia questo il motivo, perché figuratevi se l'Europa si faceva perdere l'occasione di regolamentare qualcosa del genere, non l'avrebbe mai fatto. E quindi da noi, diciamo così, è un tema abbastanza, come dire, complesso da gestire, e fa sorridere quando, insomma, si dice che noi possiamo diventare l'hub mediterraneo dei dati, per una questione, come dire, in primis di scala. Cioè, per diventare l'hub mediterraneo dei dati tu devi costruire una quantità di data center che l'Italia, paesi europei in generale, ma soprattutto l'Italia, non hanno assolutamente la capacità di. Allora, cioè, dobbiamo chiarirci su una cosa: uno, cosa ci devi fare con questi data center? Se su questi data center tu ci devi allenare dei modelli, hai bisogno di una certa scala per fare dei modelli in qualche modo, o da mettere a servizio, ma anche ti vuoi vendere tranquillamente a OpenAI, a chi ti pare, comunque hai bisogno di una certa scala industriale. Se vuoi costruire dei capannoni per stipare dei dati, come dire, fai una partita di serie B, non giochi in serie A. Quindi questa è la prima questione che direi. Seconda cosa, il problema è proprio lo stesso, è proprio un problema materiale. Raccontarci che noi abbiamo la possibilità di mettere a lavoro una forza lavoro di quella necessaria, cioè trovare materialmente la forza lavoro necessaria per diventare l'hub mediterraneo dei data center, è semplicemente fare i conti senza l'oste. Io so per esperienza diretta che uno dei grandi problemi di chi in Italia si occupa di fare, diciamo così, il cacciatore di teste, di mettere su delle cooperative per costruire data center nel nostro paese, è che c'è una enorme difficoltà nel trovare elettricisti. Per motivi, mi viene da dire, anche molto italiani, perché all'elettricista conviene, diciamo così, fare il suo lavoro come l'ha sempre fatto, piuttosto che mettersi sotto contratto e appunto dedicarsi a tutto questo. Semplicemente guadagna di meno, e ha perfettamente ragione l'elettricista da questo punto di vista. Quindi ci sono una serie di problemi, come dire, materiali nello svolgimento e nel nella creazione di tutto quanto quello che si dice e che la politica spesso, spesso ripete. Sulla questione del invece più strettamente del modello di sviluppo e anche della come dire della di una qualche forma di opposizione, ma più che di opposizione direi uno non è che si deve opporre all'intelligenza artificiale così astrattamente, è una cosa che non ha senso assumere una postura luddista. Io penso che il problema sia duplice. Da una parte la politica che non governa i processi dove i processi sono in atto, quindi tu hai i data center in Puglia, i data center in Lombardia, questi qui che crescono, nessuno si accorge e più o meno le cose vanno in maniera abbastanza, no? Non so nemmeno che parola usare, vanno in maniera libera, diciamo libera tra 100.000 virgolette, ma perché proprio la politica non ha la capacità di gestire questi processi. Dall'altro però c'è il problema, e quindi, come dire, chiaramente i privati fanno man bassa, la politica o è accondiscendente o non sa di cosa si tratta. Poi c'è l'altro problema, che secondo me è il problema più serio, cioè se tu questi processi li vuoi governare, non puoi arrivare dopo. Cioè tu questi processi devi in qualche modo governarli e devi avere una contezza di quale sia la catena del valore in cui questi processi sono immersi, perché altrimenti sei, come dire, no, completamente fuori dal mondo. Per capire però come governare una catena del valore così complessa come quella che serve per costruire un data center, perché serve la qualunque, ci sono colli di bottiglia infiniti, basta parlare solo dei semiconduttori, ma per dire la cosa più ovvia, ma c'è il rame, cioè non è una banalità a fare una cosa del genere, beh, tu dovresti avere uno Stato che ha la capacità di governare una serie diversa, disparata di catene del valore, il che significa uno Stato che è in grado di programmare. E programmare significa anche che tu queste operazioni te le fai tu, Stato, cioè non che tu devi essere, come dire, no, lo Stato produttore di data center, eccetera, ma tu devi sapere, devi essere in grado di capire dove, come, cosa si può fare, ovviamente nel rispetto di chi vive in quei posti, di chi, eccetera, eccetera, eccetera, come una qualsiasi opera di interesse pubblico. Perché è del tutto evidente che in un'epoca come questa tu non puoi stare con carta e penna mentre gli altri hanno le intelligenze artificiali. Però per fare questo lo Stato non può limitarsi esclusivamente a, come dire, far finta di nulla nella speranza che arrivi qualche benefattore che ci costruisce l'intelligenza artificiale a cui noi in qualche modo ci possiamo vendere. E chiudo dicendo un'ultima cosa. Questo significa però anche tu non puoi né stare con carta e penna, ma tu non puoi nemmeno pretendere di fare ChatGPT, in primo luogo perché è inutile. ChatGPT è essenzialmente inutile da un punto di vista strategico, come è inutile Claude, come è inutile tutto questo. Queste sono ottime cose a livello per i consumatori che possono utilizzare l'intelligenza, si divertono, chiedono la ricetta della torta di mele, sono tutti quanti felici, sprecano un sacco di acqua, eccetera, eccetera, e Altman fa un sacco di soldi finché non li farà più. Ma questo è un uso dell'intelligenza artificiale. Esistono degli usi dei modelli di intelligenza artificiale che sono utili, possono essere utili in primis allo Stato, poi se volete nel dibattito magari ci torniamo, ma comunque in primis allo Stato, con un costo computazionale, quindi energetico, quindi idrico e tutto quanto, molto ridotto, capace di fare singole operazioni, di farle molto bene, e che poi tu puoi mettere a disposizione della cittadinanza, dato che, apro e chiudo una parentesi, Altman e compagnia cantante di OpenAI dicono: noi l'intelligenza artificiale dovete considerare che è come se facessimo elettricità o gas. No, noi semplicemente vi vendiamo il servizio e voi mi pagate. Ecco, questo può farlo tranquillamente anche lo Stato. Il punto è individuare delle nicchie tecnologiche in cui non dover andare a sfidare la concorrenza dei giganti, che per noi è insostenibile dal punto di vista industriale, dal punto di vista manifatturiero, dal punto di vista energetico, eccetera, ma cercare delle nicchie dove a basso costo computazionale, idrico ed energetico poter occupare, mettere una pedina e poi ovviamente andare anche a trattare con queste grandi potenze, magari sviluppando qualcosa che noi facciamo e loro non hanno. L'esempio nella catena del valore dell'intelligenza artificiale è quello che ha fatto l'azienda olandese ASML, appunto, con tutte quante le macchine per la fotolitografia. Perciò esistono delle nicchie da occupare, esiste una possibilità di fare le cose, però innanzitutto le cose bisogna in qualche modo conoscerle e non lanciarsi in affermazioni mirabolanti come facciamo lab dei dati del Mediterraneo. l'hub dei tagli del Mediterraneo allo stato dell'arte si trova in Virginia e penso che rimarrà tranquillamente lì prima che o ce lo andiamo a prendere, cosa di cui dubito, oppure penso che rimarrà tranquillamente in Virginia. Grazie mille.
1: Grazie a te, Giuseppe. Hai già messo molta carne al fuoco, se riesci e puoi rimanere collegato per il dibattito.
0: Ci sono venuti a prendere, che è successo?
1: È passata un'ambulanza. Scendendo un po', diciamo, di livello di realtà, ma non di come dire, profondità del ragionamento, andiamo più sul nostro territorio e con Rita proviamo ad analizzare quello che sta succedendo in Italia, in particolare in Lombardia. La Lombardia che è al centro di questo ciclo di valorizzazione dei data center, e non è un caso perché tendenzialmente queste strutture, almeno dentro la situazione del libero mercato, si collocano vicino ai centri che richiedono servizi, e quindi ovviamente la megalopoli milanese è particolarmente importante per questo sviluppo, e anche dove ci sono i capitali, mi viene da dire, per un altro verso, anche lì tutto il discorso dei flussi di capitale l'abbiamo immaginato sempre più come smaterializzato e basta, però forse c'entra anche quello. Fin da subito questi data center, come abbiamo detto, hanno generato tutta una serie di preoccupazioni ambientali, però in particolare la questione che emerge e che un po' sottolineava anche Giuseppe è quella lì dell'insostenibilità dal punto di vista anche tecnico-infrastrutturale di queste opere per il nostro sistema, diciamo, energetico esistente. Quindi Rita, ti chiederei di fare un po' il quadro della situazione e poi magari di farci qualche affondo rispetto a questi aspetti qui.
2: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, tanto grazie per avermi invitato e grazie per essere qui ad ascoltarci questa prestissima sera d'agosto. E allora provo intanto a fare, non scendo troppo nel tecnico su una serie di questioni, anche perché poi c'è lui che mi umilia ed è molto più competente, quindi è tutto ambito suo. Io vorrei invece continuare, come dicevi, a provare a fare un quadro di panoramica, anche legandomi a una serie di cose che diceva Giuseppe. Sì, noi in questo momento come paese, intanto comincerei a ragionare su quello, stiamo facendo un'operazione che lascia un po' perplessi, nel senso che è un'operazione che viene formalmente presentata come un'operazione per attrarre investimenti in questo settore, perché ci dobbiamo lanciare in questa corsa, perché non possiamo restare indietro rispetto a tutti gli altri, come se poi noi avessimo la capacità veramente di stare dietro a quello che succede negli Stati Uniti o in Cina. Non avevo questo capitolo perché diventa troppo grossa la cosa, però in questo momento noi stiamo facendo una serie di cose come sistema paese, stiamo facendo una serie di cose come il nostro governo sta facendo una serie di cose che dovrebbero essere orientate a facilitare l'attrazione di investimenti in questo settore del nostro paese, che sono un pasticcio dopo l'altro, lo dicevamo anche prima a margine in una

ipotizzare una serie di cose, ma in realtà non possiamo avere idea veramente di cosa determineranno queste strutture sui nostri territori. E questo dovrebbe essere un elemento che appunto dovrebbe inquietare chi dovrebbe governare questo processo e che invece sta avendo l'effetto opposto, cioè sta dando il lasciapassare via libera assoluto. Non sappiamo bene cosa significa questa roba in termini di utilizzo di risorse, innanzitutto, no? Cioè, da un lato il tema dell'acqua, che è il più banale, dal quale più o meno tutti quanti siamo stati in qualche modo esposti, no? Perché sappiamo che per raffreddare queste macchine c'è bisogno di un'enorme quantità di acqua, e anche nei sistemi più evoluti, che sono i sistemi a circuito chiuso, per cui vengono utilizzate sempre le stesse acque, c'è comunque un enorme prelievo di acque. Ora, guardandoci soltanto in faccia e guardando a quello che noi sappiamo che può dare o non può dare a questo paese, sappiamo che di essere un paese con un enorme problema di scarsità idrica, che peraltro non è un problema di scarsità idrica legata soltanto al fatto che non c'è l'acqua e c'è la crisi climatica e c'è meno acqua. Abbiamo un problema di scarsità idrica legata al fatto che le infrastrutture più nuove hanno un minimo 50 anni e che bisognerebbe investirci miliardi per metterle a posto, per sistemarle, e questa roba non succede sistematicamente. Quindi abbiamo già da questo punto di vista un terreno assolutamente impreparato ad accogliere sfide così ingenti come quelle che arriverebbero. Tra l'altro faccio una piccola nota a margine, perché poi tutte le persone che sono riuscite a intervistare, che mi dicono no, perché noi facciamo il raffreddamento a circuito chiuso, quindi non c'è prelievo d'acqua, bello, che il raffreddamento a circuito chiuso però per poi raffreddare quell'acqua prigiona calore, libera energia, quindi questa roba ha ulteriori impatti e nessuno sta guardando a queste conseguenze. Ma su questo ci torniamo dopo, perché poi a me piace sempre confrontare il fatto che questa è l'estate in cui è esploso il tema dei data center, dell'estate in cui siamo morti di caldo tutti quanti, quindi forse potremmo anche mettere in relazione le conseguenze di quello che sta arrivando con quello che stiamo già vivendo. Ma ci arriviamo. C'è il tema, per esempio, della questione energetica, che è ampissimo, nel senso che da un lato noi abbiamo una serie di ricette. Punto numero uno. Queste sono strutture che consumano un botto di energia. Siamo sicuri di essere in grado di... Facciamo finta che le vogliamo, ok? Siamo sicuri di essere in grado di reggere l'enorme domanda energetica di queste strutture? Non lo siamo assolutamente, anzi sappiamo già che c'è la necessità di enormi interventi di adeguamento della rete elettrica per supportare tutte le richieste e tutti i progetti che stanno arrivando, no? Chi li paga questi interventi? Perché non sta scritto da nessuna parte che non dovremmo essere noi a pagarli. Perché appunto, se per esempio si è arrivati dopo enormi battaglie negli Stati Uniti, in parte per esempio in Irlanda è successo, a scrivere da qualche parte, fare una legge che dice ok, però gli interventi sulla rete elettrica sono interventi che pagano gli sviluppatori dei progetti, sono interventi che pagano le imprese che poi si aprono i data center. Da noi questa roba non sta scritta da nessuna parte, sempre a proposito di progetti di sviluppo, cioè processi non governati. Quindi questo è un ulteriore elemento che si mette. E c'è un dato enorme di speculazione. In questo momento la Terna ci dice: noi abbiamo adesso una richiesta di allaccio alla rete elettrica che è fantasmagorica, abbiamo una richiesta di allaccio per i nuovi progetti di data center che è di 100 volte superiore alla capacità che noi abbiamo di darne in questo momento. Questi progetti esistono veramente? No, non esistono. Si tratta di proprietari di terreni grandi e piccoli o di fondi che acquistano terreni grandi o piccoli che richiedono gli allacci alla corrente elettrica per fare in modo di poter rivendere poi a eventuali progetti futuri questi stessi terreni che saranno già adeguati per ospitare queste strutture. Quindi anche da questo punto di vista stiamo aprendo la strada alla speculazione più cieca e selvaggia, senza che però chi dovrebbe tutelare, no, quello che sta succedendo, chi dovrebbe governare questo processo lo faccia con lungimiranza. Per questo poi parliamo di processo assolutamente non governato, ce ne stiamo semplicemente apparecchiando la tavola ad una serie di speculatori che stiamo dicendo oh, venite tutti quanti a mangiare qua, è praticamente gratis. Perché è praticamente, poi, mamma, volevo fare un pezzo sugli impatti, ma tanto ci pensiamo. Perché è praticamente gratis? È praticamente gratis perché proprio nella logica folle di attrarre investimenti senza preoccuparsi di avere un minimo di capacità di governo politico del processo, stiamo semplificando il più possibile gli iter normativi, stiamo accelerando il più possibile tutti gli iter autorizzativi. In questo momento esistono una serie di strumenti normativi per i quali, uno, tutte le autorizzazioni ambientali che tu dovresti ottenere per un impianto di queste dimensioni, di questa portata, di questa capacità, di queste operazioni,
sono semplificate, le puoi ottenere in 10 mesi e hai accorpato tutte le autorizzazioni ambientali. Ci confrontavamo prima, lo dico, sul fatto

0: per esempio, tu in questo momento hai un appiattimento di una serie di strumenti normativi di tutela ambientale che in teoria avrebbero funzioni molto diverse. Una serie di strumenti, cioè, ci sono gli strumenti che dovrebbero servirti a valutare i progetti prima della sua approvazione e che dovrebbero farti dire, quindi io territorio, io ministero, guardo questo progetto e gli do la mia valutazione di impatto ambientale, cioè dico si può fare o a livello ambientale quest'opera mi porta più costi che benefici e quindi no, non si può fare. Poi ho un altro strumento normativo che invece dovrebbe intervenire successivamente e che dovrebbe dire come deve funzionare quell'impianto per non creare troppi impatti ambientali, però sempre il più possibile. E quindi uno strumento storico successivo, no, che arriva dopo e che dovrebbe essere quindi soltanto di adattamento, diciamo, no, dell'approvazione di quel progetto alle reali esigenze del modo di funzionare del territorio, in questo momento è tutto unificato. Io in 10 mesi posso ottenere un'autorizzazione unica che non mi valuta prima il progetto e poi capisce come applicarlo, ma che si colloca direttamente in mezzo, che poi non vuol dire nulla. Cioè io non so più in questo momento quale strumento va a tutelare la salute di ecosistemi e comunità rispetto all'arrivo di progetti che, francamente, per quanto ne sappiamo, in questo momento andranno semplicemente eventualmente ad arricchire una serie di multinazionali private. Per farla proprio banalissima, mi dispiace banalizzare così tanto, ma è importante che si colga il punto, no? Secondo me. Quindi c'è, cioè, da un lato appunto la speculazione territoriale che vi dicevo prima. Questa cosa della semplificazione autorizzativa che è gravissima in realtà e che se veramente poi fosse in campo un discorso di ricorso anche all'Europa su questa roba, secondo me sarebbe importante perché è molto grave quello che sta accadendo. Io vi faccio un esempio che non riguarda questa regione, ma per farvi capire poi quanto è grosso quello che sta accadendo da questo punto di vista. Mi sono trovata a dover fare un'inchiesta su un progetto che è denominato Puglia Data Center Valley. Praticamente a un certo punto è venuta fuori questa notizia che la Puglia sarebbe diventata l'hub dei dati del Mediterraneo, che lì con questo enorme progetto composto da 3 data center, di cui uno sarebbe stato a Bari, uno sarebbe stato a Brindisi, un altro sarebbe stato un mega campus da 800 ettari, 800 ettari vuol dire più di quasi 1500 campi da calcio in termini di estensione, tra Bari e Brindisi. Io ho letto il comunicato che annunciava questo progetto e ho cominciato a cercare, insomma, per capire di più, no? Quindi ho provato a contattare intanto l'amministratore delegato della società proponente per fargli una serie di domande e capire: non esiste niente, non esiste un'autorizzazione su un terreno che è già stato acquistato e non c'è null'altro se non un'individuazione di un sito, tra l'altro gravissimo perché è quello più grande del campus, Greenfield. Greenfield vuol dire che è un'area agricola vergine che in realtà non andrebbe toccata, ma che in questo momento in realtà si sta lavorando tanto su non impermeabilizzata. E in questo, cioè, il punto vero è che poi ci arriviamo a questa roba, no? Noi dovremmo fare in modo innanzitutto di non cementificare ulteriormente, di liberare il più suolo possibile, anzi proprio perché, cioè, avete avuto Calvino quest'estate, ce l'ho avuto pure io, e probabilmente dovremmo entrare nell'ottica che un piccolo intervento di adattamento si dovrebbe fatto. Ecco, lì stiamo ragionando di invece andare a cementificare un'area di 800 ettari in una trattativa assolutamente segreta, di cui anche la Regione Puglia non sa niente e di cui sostanzialmente la cittadinanza non sa niente, sanno soltanto le imprese proponenti. E vai a indagare, vai a scavare, questi che sono semplicemente degli intermediari, cioè sono degli sviluppatori immobiliari che stanno cercando di ottenere le autorizzazioni per cementificare, per poi sperare di attrarre gli investimenti delle grandi multinazionali. Cioè siamo a questo livello, siamo a un livello che noi non abbiamo uno strumento di tutela normativa da operazioni di speculazione di questa portata. Ed è gravissimo, ed è gravissimo, sarebbe gravissimo in generale, ma è gravissimo di ritorno rispetto alla situazione che stiamo vivendo adesso. Stiamo, cioè, la crisi climatica ci sta sbattendo in faccia proprio la necessità di adattare i nostri territori. E se state a fare un caldo verde della Madonna, ma quest'inverno probabilmente avremo un problema opposto, no? Avremo una serie di eventi estremi che richiederebbero una capacità dei territori di assorbire precipitazioni, di essere in grado di rispondere in maniera resiliente a quello che accadrà. E il progetto qui, e in particolare qui in questa regione, invece è la regione più cementificata, e di continuare a cementificare. Perché? Perché si interviene comunque sempre su terreni vergini, sono pochissimi in percentuale i progetti che vanno a riqualificare invece aree industriali del 2007. E su questo voglio fare un piccolo inciso. La legge regionale approvata in questa regione è è veramente carente da questo punto di vista, perché c'è scritto nero su bianco che è privilegiato l'insediamento di data center in aree brownfield e quindi bisogna andare a recuperare siti industriali dismessi, dopodiché è privilegiato, cioè nessuno sta imponendo l'obbligo normativo. E anche se tu mi dici la grande multinazionale poi dovrà pagare tantissimi oneri in più per andare a toccare il terreno vergine, ma Google, no? Ma Meta, ma che problemi hanno a pagare cifre elevatissime rispetto all'acqua all'asti anni per bonificare un sito industriale dismesso, i costi di una, della bonifica, ma soprattutto i tempi, perché poi il tema vero è che per fortuna in teoria, almeno per iscritto, noi abbiamo una legislazione ambientale che da questo punto di vista è anche cioè, tutela anche, no? Quindi in teoria per fare una bonifica ci vuole tanto tempo, perché ci vogliono tanti interventi, perché ci vogliono tanti soldi. E se io ho interesse a fare un data center, non dico domani ma dopodomani, la settimana prossima, e sono una grande multinazionale, anche se devo pagare il 100% in più, il 200% in più degli oneri che invece mi costa andarmi a prendere il sito dismesso, in cui devo fare la caratterizzazione dei rifiuti e poi devo fare l'esplorazione, devo scavare, devo bonificare, è evidente quale sarà la mia scelta. Non stiamo a fare l'unice qua, no? Insomma, quindi questo da questo punto di vista. Ma la legge regionale lombarda, consentitemi, anche un altro inconveniente, che è un limite che abbiamo a livello nazionale, ma che qui poteva essere arginato, perché qui tra gli emendamenti alla legge è stato richiesto anche che, per esempio, le imprese che sviluppano progetti di data center dovessero pagare delle distruzioni che servissero a compensare l'eventuale abbandono delle strutture. Cosa vuol dire? Un data center è una struttura che in realtà ha una vita piuttosto breve. Gli hardware, le macchine hanno un'obsolescenza, quindi smettono di essere efficaci, di essere aggiornate, diciamo, nel giro di 3, massimo 5 anni. La struttura in sé dura 20 anni, non di più. Ora, se io multinazionale mi apro il mio bel data center qui a Lacchiarella o a Certosa di Pavia o dove che sia, e tra 20 anni questa struttura diventa obsoleta, io ho bisogno di un altro centro, e nel frattempo da un'altra parte, che sia in Calabria o a Marrakesh, l'energia mi costa di meno, secondo voi cosa faccio? Ecco, la richiesta che era fatta in una serie di emendamenti alla legge era anche questa: poi si devono posare i soldi, perché se se ne vanno, con quei soldi ne dobbiamo bonificare i terreni, dobbiamo buttare le giuste strutture, dobbiamo risanare il territorio. Questo emendamento non è passato, per cui di fatto ancora una volta via libera completo alla speculazione senza alcun argine alla tutela al benessere delle comunità e soprattutto alla tutela del territorio, perché poi il tema vero è che il territorio si sta già sbattendo in faccia ampiamente. Cosa vuol dire non tutelarlo e quanto la stiamo pagando questa roba? E continua a succedere e si va via via aggravando anche il quadro delle conseguenze che potremmo pagare. E da questo punto di vista io, vabbè, volevo dire un sacco di cose, però mi placo un attimo. Però rispetto alla cosa, a delle cose che si dicevano prima, sia pure nell'introduzione che Giuseppe nel suo intervento, e noi a livello nazionale abbiamo da un po' di tempo la possibilità di definire i data center opere di interesse strategico nazionale, che è un problema, cioè è fatto tutto nell'ottica ovviamente di poter bypassare tutta una serie di problemi autorizzativi e molto spesso bypassare anche le opposizioni locali, perché poi è anche vero che molte istituzioni locali, in realtà anche qui ci sarebbe un capitolo da aprire, però una serie di istituzioni locali, una serie di amministratori e amministratrici locali in realtà hanno preso voce contro questi provvedimenti. Il problema è che se da Roma mi dicono questa è un'opera di interesse strategico nazionale, a quel punto fermi tutti, non possiamo più fare nulla, perché è un'opera di interesse strategico nazionale. E qui scusatemi, ma si apre il mondo del tutto politico, ma strategico a chi? Cioè, perché se io sto qui a apparecchiare la tavola della grande multinazionale che deve costruire la sua struttura nel mio territorio per far girare i dati per di fatto arricchirsi, perché parliamo di strutture private, ma questa strategia di chi è? Anche questi investimenti che arrivano, ma qual è il costo poi, cioè qual è il rapporto costi-benefici? E qui poi veramente dobbiamo parlare di colonialismo e non di strategia, perché non c'è nessuna strategia, e anzi, nell'ottica del fatto che dovremo affrontare sempre di più gli impatti della crisi climatica, qua la strategia sta a zero.
1: Grazie. Molto interessante e utile, tanti spunti anche per il dibattito successivamente. Adesso passerei ad Enrico. Enrico fa parte del comitato di Lacchiarella, che è uno dei territori, possiamo dire, in cima a quelli maggiormente interessati dalla questione dei data center, un territorio che si trova tra Milano e Pavia e che vede sia sul comune di Lacchiarella sia sui comuni circostanti un'enorme quantità di progetti. Ed è anche, diciamo, un po' uno dei pionieri della discussione su questo tema, nel senso che è una delle prime persone che si è resa conto di quello che stava per succedere. Quindi ad Enrico chiediamo prima di tutto una descrizione del territorio e ovviamente secondo lui perché è così interessato da questo tipo di investimenti, da questo tipo di infrastrutturazione. E poi chiediamo anche di raccontarci qual è lo stato dell'arte ad oggi, sia della lotta sul territorio di Macchiarella, sia anche del movimento, delle mobilitazioni che iniziano ad esserci a livello regionale.
2: Ok, grazie a tutti. Allora, parto facendo delle precisazioni rispetto a quello che è stato detto precedentemente. E darò anche qualche dato, spero di non tediarvi con i dati, però secondo me sono un po' utili per capire di quello che è il grado della situazione e soprattutto della gravità della situazione. Io personalmente di speculativo vedo poco, sì, ci sta dei discorsi di speculazione edilizia e così via, però generalmente le richieste che vengono fatte a terna, almeno quelle che io ho mappato, sono fatte già da dei fondi o comunque dalle società che generalmente costruiscono data center. E tendenzialmente quando fanno questa richiesta è perché quell'area, bene o male, l'hanno già comprata, quindi l'interesse da questo punto di vista c'è. È ovvio che però tutto quel carico di richieste a livello nazionale è una cosa che assolutamente non si potrà fare. Cioè stiamo parlando che attualmente ci sono tra le 400 e le 500 progetti a livello nazionale di richieste di allaccio di corrente per una potenza installata di 70, leggevo oggi 90 gigawatt. Quando parlo di gigawatt, tanto per far capire, tutte le rinnovabili in Italia che noi produciamo, che abbiamo, quindi idroelettrico, il solare, l'eolico, il geotermico, sono 70-73 gigawatt di potenza. Quindi vorrebbe dire che le rinnovabili che noi abbiamo non sarebbero in grado di supportare tutta questa potenza. Quindi è fuori luogo che tutti questi dati vadano avanti. Però entrando poi nello specifico dei vari progetti, possiamo vedere i progetti reali che abbiamo sul campo, i progetti che sono già esistenti e funzionanti e tutti i progetti per cui è già partito un iter, siccome l'iter ha vari step, il primo step è quello della variante urbanistica, perché prima di arrivare in una valutazione di impatto ambientale, anche se è unificata, tu hai bisogno di avere la conformità urbanistica. Allora, vi faccio una piccola mappatura. Dei progetti in valutazione di impatto ambientale, qui c'è il progetto per cui il Ministero si sta esprimendo, ci sono solo in Lombardia 30 progetti. I progetti già esistenti, ci sono 35 progetti. Di progetti per cui è partito un iter nei vari comuni, ci sono decine. Adesso non ho il numero esatto perché è un po' impossibile saperlo, ma decine di progetti di svariata taglia, di svariate grandezze. Le grandezze poi le vediamo nelle richieste dell'allaccio a termine. Però un dato posso darvelo, che è molto semplice. Se fino al 2023 i data center che sono entrati in funzione e che quindi sono esistenti hanno una potenza di calcolo che viene definita potenza IT, no? Dalle 5 alle 10 megawatt, la potenza di un data center attuale, semplice, è di 26-30 megawatt. Quindi vuol dire che è diventato 6 volte tanto o almeno 3 volte tanto rispetto ai data center che venivano autorizzati 5 anni fa. E è cambiato anche una cosa, che quando vengono fatti i progetti adesso non viene fatto più il progetto per il singolo data center, viene fatto il progetto per i campus. E il campus vuol dire 4, 6, 8, 10. Noi attualmente dei 30 campus che abbiamo, dei 30 progetti di valutazione di impatto ambientale, abbiamo i campus che vanno dalle 60 alle 300 megawatt. Ok? La Chiarella è 300 megawatt, considerato uno di quelli più grossi d'Italia. Attualmente ce ne sono 3 in valutazione, la Chiarella, Magenta e Mercate, 300 megawatt. Tanto per intenderci cosa sono 300 megawatt. Più o meno 300 megawatt di richiesta di energia elettrica vuol dire il consumo di energia elettrica più o meno, difficile stimarlo perché non tutti consumiamo uguale, tra le 500 e le 600.000 persone. Ok? Quindi un consumo molto, molto forte. Scusate, ho detto persone, famiglie, ho sbagliato a parlare. Sì. Tipo quello della Chiarella, la stima è più o meno di 2 milioni di persone. Ma lo vedi anche in altri dati, questa cosa qua. Tipo nelle emissioni indirette, no? Loro fanno i calcoli delle emissioni indirette di CO2 e dicono andiamo solo rinnovabili, quindi dicono non abbiamo neanche un'emissione. Quello della Chiarella, solo quello della Chiarella, ha le emissioni del 10% della città di Milano. Cioè nonostante vada rinnovabili, cioè quindi cioè, la cosa è una follia più totale. Io vi faccio ho fatto due calcoli, un po' per gli studi che sto facendo. Ad esempio, tra tutti questi nuovi progetti che sono in valutazione, avremo una potenza installata più o meno di 1,5 gigawatt. Vuol dire che solo questi 30 progetti abbiamo già recuperato le famose città o stati che avevano le maggiori potenze europee installate. Ok? Tipo Londra, Francoforte. A questi però dobbiamo aggiungerci quelli già esistenti e quelli che stanno venendo in progetto per cui è già partito. Solo questi 30 progetti avranno un impatto pari più o meno al 7% del fabbisogno energetico dell'energia elettrica nazionale. Solo queste. Quindi, più tutti gli altri, cioè stimare un 10-15% del fabbisogno energetico nazionale per i data center è una cosa molto, molto semplice. Scusate, le lungo. Detto questo, perché in Lombardia e perché in Italia? Quando si parla di questo hub, di questa strategia nazionale e così via, non è speculazione da questo punto di vista. Non è stata detta, secondo me, una cosa fondamentale. Perché sono concentrati attorno alla città di Milano? Perché a Milano abbiamo la più alta concentrazione di fibre ottiche di carattere internazionale, perché attorno a Milano, in senso circolare attorno a Milano, partono le fibre ottiche che arrivano dalla Francia, ok, che vanno verso Genova, che da Genova vanno verso Israele, i paesi arabi, l'India, ma non è il sottoscritto perché vuole rompere i coglioni, no? O fare allarmismo, che dice queste cose qua. Sono gli stessi progetti che lo dicono. Quello di Lacchiarella è stato steso come strategico, no? È venuto giù il ministro Tajani in un paesino di 10.000 persone a braccetto con la sindaca, no? Perché? Perché quello di Lacchiarella è legato a due grandissimi cavidotti di fibra ottica, che sono il Blue Bed, che fa parte del corridoio Blue Raman, e il Ciu Africa, che sono questi due grandissimi cavidotti che uno circumnaviga l'Africa e torna nello stretto di Hormuz, l'altro arriva direttamente in Israele e da Israele va in India, perché in India, al G20 dell'India, hanno fatto degli accordi che si chiama il trattato INEC, no? Di cui il Blue Raman fa parte, proprio di questo corridoio economico che è in alternativa alla famosa via della seta cinese. Ok, ovviamente io non è che sono qua per spingere parole a favore della Cina, non è quello il mio compito, però il problema è dire, se noi vogliamo questi corridoi, no? Tutti questi data center per far viaggiare tutti questi dati solo per una strategicità delle multinazionali americane, il discorso del colonialismo allora dobbiamo affrontarlo seriamente. Perché, cioè, come tutte le reti infrastrutturali, tu hai bisogno della rete, quindi del gasdotto, dell'oleodotto, del cavidotto, ma hai bisogno anche degli hub di smistamento, di logistica, in cui accorpi vari dati o accorpi il petrolio, il gas e così via, e in cui poi lo distribuisci. Bene, l'Italia, ok, in base agli studi, agli accordi internazionali, è stata decisa per fare questo. Basta andare sulle mappe e i vari accordi a livello internazionale per capire quanti cavidotti, ok, e perché vengono fatti in questo modo. Cioè, il territorio di Milano, ok, ha delle dorsali di fibra ottica. Non è che i data center li fanno a casa, li fanno lungo le dorsali. Cioè, ci sono dei territori dove non li fanno, stiamo chiari su questi, però ci sono dei territori dove magari è concentrato 15 data center o 15 campi. Okay. La zona sud dove abito io è quella legata proprio a Genova, da cui partono questa cosa qua. È ovvio che questa cosa è preoccupante, perché la tendenza sarà sempre quella a aumentare. Perché? Perché adesso noi siamo in una fase iniziale dell'intelligenza artificiale, ma l'intelligenza artificiale, soprattutto quella generativa, ha sempre più bisogno di spazio fisico dove immagazzinare e dove allattare questi modelli, e quindi ha bisogno di questi spazi, di questi data center, e l'Italia fa parte di questo discorso. Quali sono gli impatti? Ovviamente gli impatti sono tanti. Innanzitutto la Lombardia, cioè l'assurdo è costruire tutti questi decine di impianti in Lombardia in una situazione già critica, per cui l'unico ente in Italia che si sta opponendo, scusate il termine del francesismo, sta facendo il culo, no, ai proponenti, è l'Istituto Superiore di Sanità, in cui dice: guardate che solamente per i generatori di emergenza, che sono di emergenza, però solo per quelli, ok, voi fate soffocare la popolazione in caso di blackout e blocca i progetti. Poi ci sono tutta una serie di altri impatti. Allora, quello sulle acque, voglio essere chiaro, non tutti i data center funzionano con raffreddamento d'acqua qua in Italia. Ci sono delle aziende che usano ancora questo raffreddamento, ma non è quello americano. Usano il raffreddamento a bulbo umido, estivo, quindi usano l'acqua solo d'estate, ok? Sono principalmente quelli di Microsoft e quelli di Amazon, qualcun altro ma poco, tutti gli altri sono ad aria. Questi qua, io ho fatto una stima, cioè un data center piccolo in 3 mesi estivi consumerebbe 50 milioni di litri di acqua, cioè, ma non lo dico io, lo dicono loro, basta andare su progetti, studiarsi i progetti, ma messi tutti assieme sono una quantità immane. Ma se non c'è l'acqua, lo diceva benissimo la Rita, cioè c'è l'energia elettrica e c'è l'emissione di calore, anche qua sulle isole di calore. Voglio fare chiarezza, perché la Chiarella è stato il progetto in cui abbiamo presentato, anche grazie a un fisico dell'Università di Pavia, carissimo Enco, che fa parte del comitato di Certosa, uno studio. La Chiarella è un data center molto grande, ok? E le condizioni sono particolari, però non è bello dirsi che in condizione statica di non vento l'aumento della temperatura dove c'è il data center è di 5 gradi, ok? E nel raggio di 3 km no, è di 3 gradi. È ovvio, se tu hai un vento a 2 metri al secondo si abbassa un pelo la temperatura, ma anche se si alzasse di 2 gradi la temperatura su un raggio di 3-4 km. Avete presente cosa vuol dire 2 gradi solo per un ambiente come la Chiarella, che è Parco Agricolo Sud? Vuol dire che tu l'agricoltura non la fai più, vuol dire che tu sarai invaso dalla cocciniglia, vorrà dire che sarai invaso dalle zanzare tigre, che sono tutte cose che poi ti porti da un punto di vista sociale e da un punto di vista anche ambientale e di sanitario. Okay. Poi ci sono tutti gli altri impatti che ovviamente dipende. Concludo sull'ultimo, quello energetico, ok? Perché tutto questo consumo di energia che ovviamente dovremo pagarlo. Allora, le strutture le pagano le società, questo è chiaro, i progetti no, però almeno le nuove stazioni elettriche le pagano le società, no? Ma è ovvio che però poi, siccome nel 2025 noi non paghiamo più la bolletta dell'elettricità su base nazionale, ma su base zonale, quindi in base alla domanda e all'offerta della zona, ok? Vuol dire che in Lombardia pagheremo molto di più l'energia, perché se tu avrai un aumento del 20, del 30% della richiesta di energia elettrica, ti aumenterà il prezzo e la pagheremo tutti. Questo qua è un problema sociale su cui bisogna insistere. Poi ovviamente avrei tantissime cose da dire, ma non posso, quindi ringrazio tutti.
3: Grazie mille Enrico. Illuminante. Adesso andiamo su Brescia provincia. Al momento sono notizie fresche, nel senso che quest'ultima estate si inizia a parlare sempre di più di data center sui giornali locali. Al momento pare che ci siano 11 nuove richieste dall'Arcio nella provincia di Brescia, buona parte sono situate tra la Franciacorta e la Bassa Bresciana, ce ne sono alcune in città. Questa vicenda è venuta alla scoperta. Sono tutte situazioni molto oscure, nel senso che persino i sindaci dei comuni dicono di non sapere niente rispetto a questi progetti. A scoperchiare questa vicenda è stato quello che è successo a Travagliato con questo progetto enorme previsto. È una risposta significativa nonostante l'estate rovente da parte della popolazione locale, quindi chiediamo ad Orietta di raccontarci cosa sanno del progetto, cosa hanno scoperto, e di raccontarci come sta andando la mobilitazione. Le ultime notizie parlano di un blocco momentaneo da parte della provincia e del sindaco, che sembra aver deciso di dire di no a fronte di 11 milioni di euro di compensazioni, però è tutto da vedere, e quindi ti lascio la parola.
4: Grazie. Ecco, prima, quando mi hai presentato, è solo una precisazione: io sono un ex consigliere comunale, nel senso che pensavo di aver la mia attività politica da peones decennale a maggio di quest'anno, e invece mi trovo qui perché diciamo che sostituisco Alberto Traini, che è un consigliere comunale dopo un gruppo di opposizione, nel senso che noi a maggio abbiamo avuto le elezioni. Lo dico semplicemente perché siccome è stato presentato come rappresentante, diciamo, dei comitati di Travagliato, ecco, non voglio né attribuirmi come dire titoli né dare come dire dare responsabilità. Arriviamo al dunque della situazione di Travagliato. Allora, questa vicenda sul data center di Travagliato scoppia, letteralmente scoppia, fra fine giugno e primi di luglio. Vi dico poi i passaggi, poi dovrò dire qualcosa sui sindaci e in particolare sulle amministrazioni comunali, perché è che, come dire, possono pensare di essere avulse da responsabilità rispetto a una serie di questioni. E credo che la situazione di Travagliato da questo punto di vista sia abbastanza emblematica. Vediamo di che cosa si tratta. Accade che una società, da posso dire Eastgate SRL, presenta in sostanza un progetto nel quale è a lettere, dice che farà un data center. Con che cosa lo fa però? Praticamente il progetto che è stato presentato al comune, in questo caso alla provincia, riguarda la realizzazione dell'opera di connessione necessaria per la rete di trasmissione nazionale di un data center di potenza di 300 MW. Per quanto si sa, però l'esperto è lui, io sono proprio una neofita, sono arrivato da qualche giorno a studiarmi un po' le carte, per quanto si sa è uno dei più grossi, dovrebbe essere uno dei più grossi che parla di Italia, diciamo in Lombardia, stiamo nella nostra area. Dov'è che dovrebbe collocarsi, dove si colloca, diciamo, questa richiesta? Stiamo parlando di Travagliato, per capirci dovete tenere presente la linea e anche di confine fra Ospitaletto, Travagliato, Castagnato e Roncadelle. Stiamo parlando della A35 per delineare un po' l'area dove è la A35, che è quella che poi si innesta nella tangenziale sud di Brescia, ed è un'area che, diciamo, che per certi versi conclude un'area artigianale industriale che ha iniziato ad essere così travagliato negli anni 80. È un'area che ormai è per certi versi già completata, stiamo parlando di più di un milione di metri quadri di insediamenti in quell'area lì, e l'ultimo pezzo di quell'area che appunto confina con la fascia, con la Brebeni, che si innesta con la tangenziale sud, è un'area complessivamente di 175.000 metri quadrati, è suddivisa in 4 lotti, 3 dei quali dovrebbero, sto sempre in condizionale perché dovrebbero essere destinati all'insediamento di questo data center. Un data center che copre di questo 175.000 metri quadrati, ne copre 140.000, sono 14 ettari l'area complessiva del data center, 53 ettari, per cui 53.000 metri quadri dovrebbe essere proprio la struttura di per sé del data center, mentre invece per quanto riguarda questa stazione elettrica dedicata al funzionamento stiamo parlando di 0,90 ettari, per cui stiamo parlando di 9.000 metri quadri. Ed è questa la domanda che viene fatta praticamente alla provincia, che in questo caso è quella che dovrebbe essere, come dire, dedicata a istruire tutto l'iter per fare poi la cosiddetta conferenza di servizi su tutti i soggetti interessati. Che natura ha quest'area? Allora, da un punto di vista urbanistico, lo dicevamo prima, quest'area è inserita appunto nel piano, diciamo, è un'area di possibile trasformazione urbana, e in questo caso artigianale e industriale, che questa possibile trasformazione è stata, come dire, così incoronata, come dedicata, cioè dove può essere installato un data center, perché le norme regionali, e qui mi riferisco ancora a linee di indirizzo che sono state emanate dalla Regione Lombardia nel 2024, consente praticamente in queste aree di che siano realizzati i data center. Chiamano, come dire, italianamente centri. Dicevo di questa delibera della giunta regionale che nel 2024 ha emanato queste linee guida.

0: agricola, per cui si può dire un'area vergine, al di là di tutto quello che per certi versi si voleva dire e raccontare. Lì vicino quest'area che confina con quest'area, ed è poi la ragione per cui abbiamo scoperto di questa richiesta, c'è una sottostazione Enel, c'è una centrale elettrica non di grandissime dimensioni, mi diceva Enrico, non lo so, a me sembra molto grande quello che c'è lì, che è proprio il confine fra Travaglianto e Castagnato, e ci deve essere un'area praticamente di rispetto, ma c'è l'area attorno a questa centrale viene sostanzialmente nella richiesta che viene fatta dalla provincia, nella sua comunicazione, è soggetta solo a essere acquisita, ma anche perché è di più. Ma vediamo i numeri. Allora, io ho detto dove è localizzata. Quest'area, 140.000 metri quadrati, si trova a 2 km in linea d'aria dal centro abitato di Travaglianto. Ma non solo Travagliato, ma anche poco distante con Castagnato e anche per certi versi Ospitaletto. L'area che occupa il data center, ve l'ho detto, e anche i collegamenti che ci sono. Allora, di che cosa stiamo parlando? Qui mi riferisco un po' a quello che diceva anche Rita sugli aspetti della speculazione. Allora, questa società che ha presentato questo progetto l'ha presentato a dicembre del 2025, una società che è stata costituita il 16 di agosto del 2025 con una serie di società, ma noi riprendiamo dopo. Allora, vi dico come dire quali sono i numeri di quello che dovrebbe essere realizzato, però ribadisco che siamo nella fase degli allacci, per cui viene chiesto a Terna di allacciare questo. L'area territoriale per l'esattezza sono 141.000 tette, 88.000 è l'edificabilità, l'altezza massima sono 17 metri.
1: 17
0: metri.
1: sì, più le stazioni.
0: La superficie permeabile, come lo spieghi qui, sono 58.000, e poi ci sono una serie di standard cosiddetti aggiuntivi, perché essendo area comunque a destinazione agricola presuppone un aumento di tutta una serie di oneri. E poi c'è questa roba carina, ma la dico perché altrimenti qualcuno pensa che sia piovuto dal cielo e non e lui fosse all'inizio nel paese delle meraviglie. Parcheggi privati, cosa prevede questo progetto? Ci sono tutta una serie di dati al di là che siano legati a, che sono stati forniti, c'è una montagna, ci sono 2 giga di roba alta così. Allora, qui parcheggi privati, 27.000 metri quadri di parcheggi privati, te lo dico, cosa ce ne facciamo? La proposta progettuale è di 19.000 e gli altri che li paghiamo. Si dice che li monetizzano, perché i termini poi sono questi, per cui te li pago cash. E c'è questa annotazione che dice: in accordo con l'amministrazione comunale, parte della superficie da reperire come parcheggio saranno temporaneamente, l'italiano allora mi è scritto proprio così, saranno temporaneamente utilizzate come verde privato, poiché il lotto si presenta con dimensioni contenute e la funzione che vi sarà insediata non richiede un numero elevato di parcheggi. Tuttavia, se in futuro verrà variata la destinazione d'uso dell'area e dovesse esserci bisogno di più parcheggi, una porzione delle aree attualmente destinate a verde privato verrà convertita a tale funzione. Il comune ovviamente valuterà la compatibilità con le esigenze urbanistiche e ambientali. Allora, questi signori hanno in sostanza un atto preliminare presentato assieme alla documentazione,

0: un preliminare di acquisto, nota riga, di 141.970 metri quadrati, e pagano al comune di Ravagliato in questo caso per oneri urbanizzazione ordinaria, smaltimento di rifiuti e poi ci mettiamo anche le monetizzazioni, arriviamo a 11.990.000. Guardate, non è una cosa strana, sono oneri di urbanizzazione quelle che, se noi ristrutturiamo la nostra casa o la costruiamo, li paghiamo. Sono qualcosa di più, ovviamente, come importi, ma questo è il dato. Sappiate che a questo progetto presentato a dicembre non solo sono allegati i preliminari di acquisto dei terreni, ma è allegata, e qui lo prevede, è obbligatorio perché viene previsto dalle norme tecniche di adozione, viene presentata anche la convenzione. Ripeto, lo dico perché qui sembra che siano un po' tutti smemorati. Il quadro economico che viene allegato tra la documentazione senza il costo dell'area, parliamo di 22 milioni di euro, da detto, ai quali si aggiungono altri, quello che dicevo ora, le spese di acquisto dei terreni, gli espropri, altri 13 milioni di euro. Per cui stiamo parlando così, mis, come dicono dalle mie parti, di 35 milioni di euro per il momento. Cos'è, tra le cose che chiedevi, qual è la preoccupazione? Scusate, ma io, a differenza di quelli che usano la presenza, uso le carte. Quali sono le criticità? Credo che in parte siano dette, ma una criticità sono legate essenzialmente al territorio, alla salute. E una però è quella che diceva anche Rita, è la pressione sulle reti elettriche. So dove vanno a prendere tutta questa potenza per consentire di dare, diciamo, questo tipo di autorizzazione. Ma a me risultava, allora, a parte l'enormità dell'impianto su Travagliato, il 300 MW, risultava che era una potenza che poteva fare di utilizzare il fabbisogno annuo di 200-250 mila famiglie. Per lui lo scherzo mi dice ancora di più, cioè, per capirci, stiamo parlando di una volta e mezzo di abitanti del comune di Brescia, se stiamo parlando di questi numeri, 200 e 250 mila famiglie. Questa è una delle questioni, ma ce ne sono diverse. L'altra è la questione di questi blackout, che nessuno dice che esserci, ma in realtà non sembra sia una cosa così, diciamo, secondaria. Alcuni ritengono che strutture come queste potrebbero essere una struttura a rischio di incidente rilevante, e a proposito ritorno alla questione della direttiva di cui si diceva prima, per le grandi quantità di carburante che sono sporcate, per i generatori di emergenza, per le emissioni di CO2 che dipendono quasi interamente da questo elettrico. L'altro è quello del consumo idrico e del distacco, perché pare che la letteratura rileva che i consumi diretti significativi, diceva prima, con casi in cui più della metà dell'acqua è potabile, e quindi però a seconda della tecnologia l'evaporazione può variare indicativamente da 1 a 9 litri per kilowattora. Stiamo parlando di consumi che sono stratosferici, per cui l'acqua è la seconda grande fonte di dispersione. Ora, lo studio, per esempio, per fare un termine di paragone, ricorda che un ordine di grandezza per un sito medio di 15 megawattore può usare tanta acqua quanto per l'ospedale. Queste sono le cifre che girano. Primo, l'altro tema è quello del calore disperso, con informazioni, le isole di calore. e gli studi pochi, troppo pochi che ci sono, o che tanto, proprio nessuno sa che vanno fuori, ce ne sono. Io ho questo riferimento di maniera che l'ha calcolato su data center,
1: su quello che
0: dove anche da un aumento di temperatura di 5 gradi nel raggio di 2 km.
1: E un aumento
0: di temperatura di 2 gradi nel raggio di 5 km. Per capirci, interessa. Castagnato, Taletto, Roncadelle, Torbole Casale, Berlino, Logrado, ma anche la stessa Brescia con i quartieri di Violino e di Nuova. Sono, non distano più di 10 km. Queste analoghe, a quanto pare, conclusioni sono state

0: Allora, purtroppo è saltato il collegamento in questo momento con lo spazio dibattiti, ma poco male, perché comunque tra pochi minuti inizierà il concerto sul palco principale, arriveranno i BBC in apertura ai ministri. Comunque siamo riusciti a farlo quasi fino alla fine, è stato molto molto molto interessante questo data center, il volto materiale dell'intelligenza artificiale. Abbiamo ascoltato Giuseppe De Ruvo della redazione di Limes, Rita Cantalino, giornalista freelance che stava parlando in questo momento, e Enrico Duranti del comitato La Chiarella, di La Chiarella di Milano, e gli attivisti del comitato di Travagliato. Mancano pochi minuti all'arrivo sul palco dei BBC.
1: Quanto manca di preciso, che mi sono perso?
0: Mancano
1: gli orari.
0: 6 minuti più tolleranza. Credo che sia spento il microfono numero 5. Prova.
2: Chi è che fa sempre lo scherzetto? Sì. Qui?
0: Io non lo so chi risponde.
2: Questo on off.
0: Dannazione.
1: Dobbiamo
0: mettergli su un pezzettino di scotch, così,
3: nessuno lo
0: spegne più. È una questione di educazione, no? Uno va via, spegne
3: certo.
0: Il microfono. No,
3: però...
0: no. Vabbè, già il fatto che ci sia un microfono on off non dovrebbe, ma purtroppo questo passa alla parrocchia, anche grazie Manuel di averlo portato.
3: Infatti, esatto, tra l'altro.
1: Era il microfonone scrauso che usavo io quando ero giovine.
0: Eppure suona benissimo rispetto a altri. Ma non vogliamo fare polemica su queste cose.
3: Avevo la voce bassissima.
0: Sì.
3: Pensa che mia nonna non diceva on off, ma diceva off on. Non suona molto meglio.
0: Sì,
3: dovremmo dire tutti off on.
0: Esatto.
1: Off on.
3: Inizio questa campagna.
0: Off on.
3: Off on.
0: Off on.
2: Io, se volete, posso fare come tipo quei programmi tipo simil Sarabanda, però hanno un altro nome che adesso non ricordo, perché Sarabanda ci sono cresciuta e quindi mi è rimasto in testa. Questi qua nuovi non me li ricordo.

0: Sì, ma che stavo dicendo? Ah, ma è
1: Dicevo,
0: Simone che sta
1: no,
0: passando.
1: io.
2: Te lo buco quello off.
1: Allora, mancano 4 minuti, la festa è gremita.
2: Ma no,
1: sì,
2: veramente?
1: È veramente gremita, ma da subito in realtà si è riempita.
2: Ma arrivo dallo spazio dibattiti, appunto, dove ho seguito una parte del dibattito di stasera, partecipatissimo, ho dovuto mettere le panche fino a praticamente la zona di passaggio e ancora c'era gente in piedi. In più anche la sfilata era imballata di gente,
1: sì,
2: pure
1: sì,
2: quella.
1: Sì.
2: Bello, bellissimo, il tendone del cibo anche tutto esaurito.
1: No, come tutte
0: no,
1: sentivo,
0: no, no, no,

0: Però cioè, già mi hanno fregato i dolci. Io che non mangio il dolce uno. Fregato.
1: Vabbè, dopo glielo chiediamo, no? Possiamo svelare chi li ha mangiati sti dolci.
0: Quando verrà.

0: Mi imparerebbe le tue debolezze in radio.
1: D'altronde, ragazzi, io sono così, sono
0: trasparente,
1: esatto.
2: Guarda, io posso dirti, ho incontrato prima Fede Dragogna, l'ho incontrato qua dietro, l'ho salutato e
1: stava pulendo.

0: ingordi.
1: Che accidenti, accidenti. Allora, in questi due in diretta lo becchiamo. Vogliamo ricordare anche cosa succederà dopo il concerto sul palco principale?
0: Succederanno un sacco di cose belle, come sempre, se trovassi la pagina.
2: Al Ciringhito, grazie, alle ore 23.45 nel traffico Gli Sguardi, a seguire DJ Wilson.it Garage.
3: Oh, guarda, adesso...

E quindi ce l'ho fatta, ce l'abbiamo fatta. E quindi questa è l'ultima canzone della scaletta. Poi ministri. Siamo pronti!

0: poco più di radio. Questa sera noi siamo qui sul palco anche per lanciare un po' un messaggio, come innanzitutto di ringraziamento a voi che venite a sostenere la radio attraverso questa festa, come lo fanno anche gli abbonati e le abbonate tutto l'anno attraverso i sostegni alla nostra emittente, che può trasmettere così senza pubblicità e senza padroni. Questa festa è un altro dei modi nei quali ci autofinanziamo, autososteniamo, grazie anche a tante volontarie e volontari che ogni sera all'interno delle tende e anche su questo palco, insomma, offrono il loro lavoro in maniera totalmente volontaria. Fanno parte spesso di associazioni, collettivi, gruppi, e uno di questi gruppi, di questi collettivi, è il collettivo Onda Studentesca qui di Brescia, giovani studenti e studentesse, che all'interno della festa hanno un ruolo fondamentale proprio per tenerla in piedi, come si suol dire, e renderla fruibile. Io passo quindi subito la parola a loro, che vogliono portare così un saluto e anche raccontare un po' quello che fanno.
1: Ciao a tutte, ciao a tutti, ciao a tutto. Siamo il collettivo Onda Studentesca. Siamo un collettivo autonomo che nasce dai principi dell'antifascismo, dell'anticapitalismo, dell'antirazzismo e del transfemminismo. Ci organizziamo in modo orizzontale, senza gerarchie, e ci incontriamo ogni lunedì alle 15 al Centro Sociale Magazzino 47. Siamo studentesse e studenti e per questo guardiamo alla scuola non come uno spazio neutrale, ma come un luogo in cui si riflettono le contraddizioni della nostra società. Siamo qui su questo palco perché vogliamo portare una testimonianza, una riflessione su un processo di trasformazione che sta attraversando la scuola. La scuola di oggi cambia sempre di più, sempre rapidamente, in molti aspetti. Sta diventando lo specchio del sistema neoliberale in cui viviamo. Nel modello neoliberalista l'istruzione tende a diventare sempre più una competizione individualista legata alla logica della produttività. La scuola, che dovrebbe essere un luogo di crescita, di sviluppo, del pensiero critico e di costruzione di comunità, vive una trasformazione in un luogo dove impariamo soprattutto a essere valutati, a misurare il nostro valore attraverso voti, prestazioni, risultati. Ci opponiamo a una scuola sempre più neoliberale, alla competizione permanente, alla retorica della meritocrazia. Proprio oggi alla libreria del Gatto Nero abbiamo presentato il libro Contro la scuola neoliberale, per espandere il più possibile le voci di studenti, studentesse e insegnanti, contro una scuola che ci abitua a considerarci individui in competizione tra loro. Si creano nella scuola di oggi studenti di serie A e studenti di serie B. Non tutti partono dalle stesse condizioni. Il reddito della famiglia può determinare il livello di istruzione che possiamo ricevere, i libri che possiamo comprare, i trasporti che possiamo permetterci, le attività extrascolastiche a cui possiamo partecipare e in generale le opportunità che abbiamo. Pensiamo semplicemente ai costi che una famiglia deve affrontare. Il capitalismo non entra nella scuola soltanto quando si parla di alternanza, orientamento al lavoro, aziendalizzazione. Entra anche quando ci insegna che il tempo deve essere produttivo, che ogni relazione deve avere un prezzo, che il futuro è una gara. Il sistema neoliberale fa parte della scuola anche attraverso il modo in cui siamo istruiti. Un sistema basato continuamente sulla valutazione da parte di un'autorità, che struttura un sistema di ricompensa e punizione. E ciò può portarci, abituarci all'idea che dobbiamo sempre dimostrare quanto valiamo agli altri. Per noi invece la politica riguarda anche questo. Riguarda il modo in cui studiamo, lavoriamo, viviamo e costruiamo le nostre relazioni. E riguarda anche ciò che succede fuori dalle nostre scuole. Pensiamo alla Palestina, dove il colonialismo e l'occupazione continuano a produrre violenza e distruzione. Pensiamo a Rojava, dove da anni esiste un'esperienza politica che ha messo al centro autonomia, autodeterminazione, ecologia e liberazione delle donne. Pensiamo alla lotta transfemminista contro la violenza patriarcale e contro ogni forma di discriminazione. Pensiamo alle persone migranti che attraverso confini costruiti da sistemi di potere profondamente diseguali. Sono lotte diverse, con storie diverse, ma possono parlarci perché hanno una cosa in comune. Mettono in discussione un sistema che ci vuole separati, competitivi e soli. Noi crediamo nella solidarietà tra le lotte, crediamo che la scuola possa essere anche un luogo di incontro e organizzazione. Per questo, oltre alle manifestazioni e all'assemblea, proviamo a costruire uno spazio aperto, inclusivo e gratuito. Perché stare insieme è già una forma di resistenza, l'idea che ognuno debba bastare a se stesso. Non possiamo essere immobili di fronte a questa erosione del diritto allo studio. Dobbiamo essere compatti e uniti. La nostra capacità deve essere quella di fare rete, di usare la condizione di precarietà che il neoliberalismo crea, a cui ci abitua come punto di sintesi tra noi studenti. Quindi è necessario costruire un'alleanza tra la precarietà che il neoliberalismo crea, perché non abbiamo tutte le risposte e non pensiamo che una singola organizzazione possa cambiare tutto. Ma sappiamo che le cose cambiano quando le persone smettono di vivere i propri problemi come problemi individuali e iniziano a riconoscersi dentro una dimensione collettiva. Sappiamo soprattutto che il futuro non è qualcosa che ci viene semplicemente consegnato, ma uno spazio di conflitto, di possibilità e di costruzione. Vogliamo una scuola che ci prepari esseri umani, non macchine di produzione. Questa sera siamo qui per condividere uno spazio libero e radicale, ascoltare musica e stare insieme. Buona serata e buon concerto dal collettivo Onda Studentesca, con Renata nel cuore.
0: Benissimo, grazie al collettivo Onda Studentesca. Arrivano i ministri, un buon concerto, ciao.
2: Maranti di gioia, benvenuti. Questo è il vostro show. È come Pinocchio nel paese del Balocchio. Voglio vedervi volare con la fantasia. O citando il poeta Franchino, voglio vedere la magia.
3: Ciao a tutti i malati di gioia, sono Serafina e state ascoltando Radio Onda d'Urto.

0: Abbiamo assistito a live dei BBC infuocatissimo, c'era gente che pogava, gente che volava sulla folla, ho visto un sacco di piedi e di scarpe. È stato veramente un grandissimo concerto per scaldare questa numerosa folla accorsa anche stasera. Andavamo altro naturalmente, però si sentono già dei rumori dal palco? No, teniamo la musica in sottofondo perché tra pochi minuti, tra meno di 5 minuti, dovrebbero salire sul palco i ministri headliner di questa serata. Penso che troveranno già un bel pubblico carico.
1: Beh, possono decisamente ritenersi soddisfatti perché la festa è veramente piena di gente.
0: Veramente, ma anche il dibattito prima, la sfilata Onda Edith Defilé, di cui il nostro Nile è il reporter ufficiale, che è arrivato con un nuovo outfit, con molti outfit addosso.
2: Sì, effettivamente è stato abbastanza bello, divertente, si sono visti diversi stili. Sto proprio facendo adesso una selezione delle foto sfocate che sono riuscito a fare durante l'evento, e per il resto insomma ne riparleremo più approfonditamente quando avremo magari più tempo a disposizione,
0: quando avrai che le idee, avrai schiarito le idee dopo la serata.
1: Possiamo sicuramente dire già da adesso che hai fruito a mani piene
2: dell'offerta
1: del mercatino second hand che c'è stato dopo la sfilata.
2: Esatto, però io sono andato a rovistare dopo che tutti quanti si sono inviati addosso i vestiti gratis, infatti ho avuto un varietà di abbigliamento molto limitata, basata su quello che gli altri non hanno preso. Ma nonostante questo sono riuscito a crearmi il mio stile.
1: Lo vediamo,
3: sì,
1: assolutamente.
3: Effettivamente.
2: Perché come si dice, lo stile non va a pile.
3: Comunque ragazzi, la festa è veramente pienissima.
0: Vero.
3: E lo si vede anche dagli stand dove c'è da mangiare. Ho dovuto aspettare 20 minuti per la polenta perché la stavano rifacendo, avevano finito già due macchine. Ma cioè prima delle 21
0: due betoniere di polenta
3: finite, e comunque anche tutti gli altri stand erano pieni di gente.
0: Sentiamo rumoreggiare.
3: Sì. Si abbassa il volume. Beh, vuol dire che stanno arrivando,
0: sai, che ci siamo quasi.
1: Beh, rispetto alla polenta possiamo dire anche complice il fatto che si siano abbassate le temperature, Simone.
3: Sicuramente
1: è deliziosa, ma anche la temperatura gioca a favore
3: di
1: polenta.
3: Favore, sì.
0: Ma quindi ti hanno rimesso a preparare la polenta già che ti hanno visto lì che stavi aspettando?
3: È per quello che sono arrivato adesso. Certo, sì.
1: È senza un braccio perché è andato nello stracotto.
3: Esatto.
0: perché questa sera non ci hanno mandato bambini dallo spazio Siamo
1: Cattivi. Stracotto di Simone stasera.
0: Esatto. Sentiamo sempre dal palco.
3: Ci siamo.
0: D'altro notavo in una delle primissime file qua in transenna un gruppo di ragazzi, tra cui uno in particolare che ballava splendidamente.
3: E non era Nile.
1: Stavo per dire la stessa cosa.
0: Non era Nile.
2: Un rivale.
3: Sì,
2: una sfida.
3: Guarda che Nile, hai visto com'è competitivo? Subito.
0: Nile, te lo propongo un denso.
3: Dopo te lo presentiamo.
4: Io sogno una sfida di Nile. Andiamo a prendere il ragazzo là davanti. Facciamo come in quei telefilm. Tu lo sai, com'è che si chiamano quelli che si sfidano breakdance? Tipo una squadra, un team contro un altro team.
0: Glee.
4: Glee cantava.
2: Io penso alla classica storia del cerchio, dove quando
4: anche quello,
2: in una situazione rave e quant'altro c'era gente che si contraddistingue, la gente girava intorno e questi due si ritrovavano a sfidarsi nel cerchio.
0: Esattamente, faremo questo.
1: Tipo le ballroom.
3: Chissà se non succederà questo.
2: Io gli darò un vantaggio, non mi cambierò, non toglierò il peso che ho addosso.
0: Comunque si gioca sempre sul fair play, Nile, grandissimo.
3: Ma certo.
0: Che l'importante è lo sport e divertirsi.
3: Esatto.
1: Io vorrei vedere Nile in una sfida di voguing.
2: Uffa, lo sport che vince sempre.
1: Sarebbe bellissimo vederti.
3: Una sfida di?
1: Voguing.
4: Sei bella nel voguing. Difficilissimo, ragazzi.
0: Viene,
3: io non so cos'è,
0: dalla cultura underground queer delle ballroom.
3: Ah, ok.
4: Cioè, tra l'altro, famosissima la figlia di Madonna, che sa ballare, è una bravissima danzatrice di Vogue.
1: Vabbè, di Vogue, ne sa qualcosa.
4: E la porta in tour e balla con le altre draghe sul palco insieme a Madonna e fa proprio voguing.
1: Fanno delle spaccate che se le facessi io mi dovreste portare in giro.
4: Scusate, ho detto un'eresia, altre... la figlia di Beyoncé, non so perché ho detto Madonna.
1: Vabbè, comunque direi che
3: Madonna è l'urga, pensa alle altre, pensa al corpo di ballo che c'ha lì la Avia de Mazinga.
0: Beh, effettivamente ti senti un attimo intimo reverenziale, sai, sì, questo nepotismo, signori miei. Vediamo un attimo il palco, ancora no, va ancora la musica. Manca ancora un minuto tecnicamente.
4: Scusate, allora... mi piace essere corretta. Avevo ragione all'inizio, è la figlia di Madonna, ok, ecco. Estere. Niente.
0: Oh. Vabbè, la figlia di
4: la prima intuizione era giusta.
1: No, no, che non è Lourdes.
0: Maria Lourdes.
4: No, non è Lourdes, ma Estere, che è la figlia di 11 anni di Madonna.
1: Ah, piccola, sì, sì, tra
4: che
1: l'altro.
4: Fa sì, sì. Porta i tour.
1: Beh, però essendo più bassa il baricentro è anche quello più in basso, quindi è più facile, come quando vai a sciare, boh, sarà così? Non chi può dirlo? Non lo so.
2: Ok. Non nessuno si trova del basket.
0: Fino a un po' di tempo fa, adesso non ne ho certezza, c'era una scena anche abbastanza carica a Brescia sul organizzava le serate di voguing.
1: Guarda, lo so.
0: E ballroom.
1: Lo so perché un mio caro amico ha fatto un compleanno a tema voguing e a tema ballroom e ha invitato queste ragazze e ragazze,
3: la figlia
1: che,
3: di Madonna,
1: la figlia di Madonna, sì, guarda, era una serata comunque intensa, potrebbe esserci stata anche lei, e hanno una scuola in cui lo fanno, fanno dei corsi qui a Brescia. Adesso vorrei dare dei riferimenti un po' più specifici, ma
0: l'approssimazione, insomma, è la nostra cifra stilistica.
1: È passato qualche anno, quindi non ricordo più i riferimenti, però era veramente florida come scena.
0: Sì, sì, sì, Chiara, ti vedo.
4: Il debutto della figlia è stato quando lei aveva 11 anni, 2 anni fa, quindi adesso ne ha 13, però appunto la prima volta in tour con sua madre e ha ballato, appunto ha fatto il voguing sul palco e c'erano lei e l'altra figlia Lourdes che le davano i voti.
0: Oddio.
1: Ah, wow.
0: Che pressione.
1: Eh sì, ma perché nelle
4: si dà il voto, esatto.
1: Nelle gare di voguing ci sono proprio i giudici che alzano la paletta e danno alle pose, esatto. Tra l'altro c'era proprio questo telefilm che si chiamava Pose, che parlava di tutta questa cosa, dando anche un po' uno spaccato di quello che era la società in cui poi questo questo, come si dice, contesto si è sviluppato.
0: Esatto, sì, arriva comunque dalla scena queer, dagli anni post oddio, i moti di, perdonatemi, non mi ricordo, Stonewall, della questione di Stonewall, per la ripresa dei diritti, l'affermazione delle identità di genere e quindi avere degli spazi sicuri in cui esprimersi. Sono create proprio vere famiglie a cui appartenevano molte persone, molta individualità.
1: Eh sì, perché poi ogni gruppo eleggeva la propria madre.
0: Esatto, le madri che hanno fondato delle case in cui letteralmente vivevano molte ragazze e molti ragazzi che venivano emarginati dalle famiglie, ad esempio.
1: E Lady Gaga ha ripreso anche un po' questo concetto.
0: Sì,
1: infatti The House of Gaga riprende un po' questa cosa, ma mi sa che qua qualcosa si muove.
4: E anche ricordo benissimo le due ballerine che erano venute qua per le live di Mischeta.
0: Grandi.
4: Una delle due aveva fatto voguing sul palco e ci è venuta qua in radio a raccontarci appunto che lei faceva anche le gare di voguing.
2: Io ho una importante confessione da fare. Ho appena scoperto che quello è il voguing, cioè l'avevo già visto in giro, non sapevo come si chiamava.
0: Vedi?
1: Vedi?
3: So
1: alla festa di Radio Onda d'Urto.
3: Radio Onda d'Urto che si imparano le cose.
0: Ma intanto sentiamo del palco qualcosa, quindi
1: vedo le luci che si alzano e si abbassano misteriosamente.
4: Le canzoni dell'asilo, che lo saprà meglio sicuramente Galatea.
1: Guarda,
4: e
1: chiedimele qualunque.
4: La festa si sta bene, si imparano tante cose. Comunque.
2: Ciao gente.
0: Il concerto sta per iniziare, vi lasciamo la linea.
4: Per citare i ministri, comunque.
0: Buon concerto.

Buonasera Brescia! Questo festival per noi rappresenta in pratica tante tappe della nostra storia, della nostra discografia, del nostro percorso in realtà con voi, prima di ogni altra cosa, e di tutte le facce che abbiamo qui davanti, ce ne sono tante che riabbracciamo stasera, quindi il primo ringraziamento va a tutti voi. E a questo festival che in perituro va avanti. Detto ciò, poveri noi.

grazie. Grazie Festa Radio. Il pezzo che viene è più che mai sensato farlo qui, un festival alternativo che è un'alternativa da sempre, ormai non solo agli altri festival, ma anche al mondo e al sistema in cui siamo dentro. E c'è davvero da ringraziare questo festival per il fatto che resti vivo e pieno di gente come oggi. E vaffanculo i concerti negli stadio con l'acqua a 2 euro e i panini a 10. Stiamoci lontani, facciamoli fallire, cazzo. Il pezzo che viene non lo facciamo in questi posti da un secolo e parla di una parola in realtà degnissima che sono riusciti a rovinare negli anni, nei secoli forse anche. Questa parola è semplicemente anarchia. E il pezzo che viene si chiama La pista anarchica, dedicato a tutti quelli che si inventano un sentiero proprio con cui fare le cose.

Radio Onda d'Urto! Questa radio che oggi organizza questo festival porta avanti ancora musica che fa il botto. O meglio, facciamo che ci vogliamo rientrare a tutti i costi e questo pezzo lo dedichiamo a tutto ciò che significa fare il botto. Per noi fare il botto significa fare... Facciamo!

0: fatevi un applauso.
1: Ed è l'unico pubblico che chiede le birre alla band sul palco. Niente male. Il prossimo pezzo lo dedichiamo a tutti quelli che sono scappati da questo paese o che stanno meritando di scappare, e a tutti quelli che sono rimasti o che almeno tornano d'estate a salutare chi è rimasto e chi tenta di farlo andare avanti anche se sembra finito. Questa si chiama Stare dove sono.

Festa Radio, il prossimo pezzo lo vorremmo dedicare in realtà a questa festa, ma facciamo prima a dedicarlo a una persona che incarnava in questa festa i suoi valori e forse anche nella sua scelta di fare quello che ha fatto nella vita, il voler comunicare principi, valori, ma soprattutto idee che spesso si confondono stupidamente con ideologia. Ci sono certe ideologie che in realtà sono idee, punto, e basta. Poi tutto il resto sono chiacchiere e parole. Questa persona è Jean-Luc. Credo che chi sia di questa zona sa perfettamente di chi parliamo. Forse voleva un mondo migliore, forse l'ha visto, forse a un certo punto non l'ha visto più. Quello che possiamo fare noi è ringraziarlo per tutte le volte che ci ha fatto domande e gli abbiamo potuto, o meglio, abbiamo provato a dargli delle risposte. E forse continuando a fare musica, continuiamo ancora a farlo.

0: Grazie Brescia.
1: Grazie, questo concerto arriva alla fine di un anno di date bellissimo in giro per l'Italia per portare in giro un disco che si chiama Aurora Popolare, che è il nostro ottavo album, che parla soprattutto della nostra generazione, di quello che abbiamo cercato alla fine, all'orizzonte, quello che abbiamo aspettato per una vita, un cambiamento, una rivoluzione. Non c'è stato, forse non ci doveva neanche essere, forse il punto era soltanto aspettare. L'unica cosa, cerchiamo di continuare a immaginare qualcosa davanti a noi, non smettiamo di immaginarlo anche se sembra impossibile, non lasciamo che gli altri siano a immaginare qualcosa, anche perché immaginano soltanto odio. Questa si chiama Aurora Popolare.

0: Comunque c'è qualcuno che anche qui ha invocato i Pooh oggi. Ma perché siete bergamaschi? No! Cazzo! Cioè, si può dire che siete fan dei Pooh, ma bergamaschi no! No! Pensavamo che fossero, come dire, una questione di campanilismo anche loro, invece no, direttamente. Va bene, allora facciamo un pezzo che i Pooh rifanno in concerto, anche se è nostro.
1: Ho paura di quello che hai appena detto. Brescia! Su le mani! Su, su, su, su, su, su, su, su, su! Questa è la parte del concerto dove succede veramente il peggio. Siate pronti e preparati, se no non siete venuti qua. Siete ancora là.

Ok. Pesta Radio, il gioco è correte, divertitevi, mi raccomando, tenetemi veramente al riparo, se no il concerto purtroppo diventa difficile.

sappiamo cosa fare. Rivoluzione!

0: Sei vivo, Nino?
1: Festa Radio! È sempre un piacere tornare qua. Io credo che questo sia il festival che ho ospitato. Posso anche un po' sbilanciarmi, forse è il festival che ci ha chiamato più volte. Credo che quindi apparteniamo al festival di Festa Radio. La cosa che ci inorgogliosisce più di ogni altra è che sappiamo che questo festival accoglie, non chiama la gente con grandi nomi, ha una tradizione e questa tradizione la rispetta e la gente viene qui per quello. Grazie Festa Radio per essere il contenitore di idee e di cose, ma soprattutto di vita, quella che oggi ho visto due istanti fa, tra l'altro, in mezzo a noi. Grazie, grazie, grazie. E per chi non ci crede ancora, si becchi questa in faccia.

Thank you.

altre, non solo con me. Non mancano tante canzoni. Purtroppo i concerti finiscono. Eh beh, è così che funziona, eh. Siamo tristi quanto voi, vogliamo fare festa però tanto quanto voi, per cui adesso diamo il peggio, che poi equivale al nostro meglio. Signore e signori, sulle mani!

In realtà il concerto sarebbe finito. Raga, non avete pagato neanche il biglietto, quasi. Cioè, vi hanno regalato da bere. Ve l'hanno regalato da bere. Più o meno. Potete ringraziare la Radio Onda d'Urto oppure no? Di più. Un brindisi a Radio Onda d'Urto!

0: Grazie, vogliamo ringraziare, prima di levare le tende, i BBC che ci hanno aperto, tutte le band che hanno suonato in questi giorni prima di noi, il Casino Royale, Caparezza e un sacco d'altri. Cos'è? Il tempo ce l'abbiamo?
1: Sì, molto bene.
0: E vogliamo anche ringraziare tutta la crew che ci segue e oggi soprattutto Diego che si è ripreso dalle sue vacanze speciali e il Mala che oggi compie gli anni. Un abbraccione a loro. Tutta la nostra troupe qua dietro, il nostro banchetto, Edo e Sere che sono là, andate a ricoprirli di euro o anche altre valute. E ora è quasi arrivato il momento dei saluti. Vivi, ne hai altri?
2: È una provocazione. No, non ne ho altri. Fede ha detto tutto. Penso che forse bisogna ripeterle certe cose, ma in tempi come questi la cosa che ci manca forse sono festival come quello che vediamo stasera qui a Brescia, ovvero un festival aperto, non fatto per l'economia, ma per lanciare messaggi di come deve essere veicolata la musica, perché tramite la musica si veicolano tante altre cose che poi costruiscono i valori di questo festival. Per cui è un circolo vizioso per me grandioso quello tra la musica che ospita questo palco e il festival stesso. Quindi Brescia, siate orgogliosi di questo spazio, difendetelo e proteggetelo col sangue, perché questa cosa ha costruito buona parte del nostro percorso e noi non lo scordiamo. Tutto ciò che è successo a Brescia tra i ministri e il pubblico che abbiamo qui davanti è molto legato a Radio Onda d'Urto. Ringraziamo ancora Jean-Luc, non credo che ci stia guardando dal cielo ma da uno spazio ancora più infernale che è migliore del cielo. Con questa noi vi salutiamo, non è mai stato un addio ma un arrivederci, ma soprattutto grazie.

Queste sono le foto, i tuoi polmoni 13 anni. 13 anni avrò nuovi polmoni e tutto il tempo per risporcarli. Tutte le madri che di notte sostituiscono i pesci e lasciano noi lì a galleggiare, a cercare un modo per andare a fondo. Quando mi sveglio...

Rimane poco da dire, da fare, se non ringraziarvi ancora. Ma c'è una cosa ancora più importante che ci contraddistingue da tempo. Quel nome sulle spalle ce l'abbiamo. Ci si presenta. Alla batteria un applauso per

Mezzanotte e due minuti, quindi direi che è proprio il caso di iniziare l'ultima ora di diretta qui dalla festa di Radio Onda d'Urto.

0: questa sera siamo che noi facciamo sempre durante la sigla ci hanno dato una mano a farle, i BBC che sono già qui con noi. Grandissimi, grandissimi. Allora raga, com'è andata?
1: Bello.
0: Piaciuto?
2: Molto.
0: Stato bello.
1: Palco importante, molto importante.
0: Sì, tra l'altro un sacco di gente comunque, partecipatissimo il concerto, non è sempre così scontato quando si apre comunque.
1: Erano carichi, ragazzi.
0: C'è ancora un po' il tramonto, non c'è ancora buio
3: infrasettimanale.
0: Così. Infrasettimanale, davvero? Io ormai non so più che giorno era.
2: Boh. Sempre sabato qui a Pesta Radio.
0: Sì, purtroppo, tra l'altro. No, scherzo, scherziamo. Allora, voi avete pubblicato il vostro ultimo album l'anno scorso, giusto? Stanzini Cambia All Right, ne avevamo anche parlato, credo, in radio. Com'è andato questo album fino adesso e cosa state combinando adesso? Perché vuoi che lui ha 100.000 progetti e tra poco tra l'altro ci dovrà salutare per andare a fare un DJ set.
3: Dove

0: No, cioè, avete qualcosa di nuovo che bolle in pentola? Perché voi vi date sempre da fare.
1: Qualcosina, sì.
2: Si può dire?
1: Si può dire?
2: O non si può dire?
3: Annuncio surprise in anteprima per tutti. Usciranno due pezzi nuovi.
0: Forse già nel 2026 o aspettiamo l'anno prossimo?
3: No, spero, ma i nostri tempi discografici sono molto lunghi.
1: Ma questa volta si mette anche, perché sono due pezzi, ma è uno split.
3: Non si sa.
1: Potrebbe, non potrebbe.
3: Potrebbe splittare, chi lo sa.
1: Dipende quando gli altri preparano.

0: gli scherzi, raga, voi avete fatto, cioè, passi da gigante in questi anni, veramente. E trovo che siate una band. Io vi considero bresciani, anche se non siete bresciani, cioè fate parte.
1: Cioè, d'adozione.
2: Noi siamo bresciano.
0: No, bella, mi piace questa. Sì.
2: Allora, l'Alto Mantovano
3: è molto influenzato, è un
2: dialetto bresciano.
0: Fondamentalmente sì, più o meno. Sì, sì.
2: Con una cadenza mantovana.
0: Potrebbe essere anche che il dialetto bresciano è un dialetto dell'Alto Mantovano con una cadenza
3: con influenze mantovane.
0: Con influenze mantovane. Sì.
1: Tipo un dialetto bresciano che non ce l'ha fatta.
0: Vabbè, raga, come vi siete trovati con i ministri? Avete già suonato con loro o è la prima volta?
3: No, prima volta.
0: C'è stato uno scambio di cortesie, tipo ti porto il caffè, quelle robe lì, o
3: no, in realtà no.
0: Non vi siete
1: i tempi non l'hanno permesso,
3: no, sì,
1: beccheremo adesso nel backstage, esatto. Probabilmente
2: c'è stato un ciao, piacere, siamo i BBC.
1: piacere.
0: Altre date adesso in arrivo?
3: Allora, sabato questo, il 22, siamo a Cabottona.
0: Bello!
1: Festa dell'etichetta Wild On Records.
3: Esatto, quindi ci sono altri due band. Manduria, che ha suonato l'altra sera qua.
0: Esatto.
3: In tenda blu, e gli Snuff, che ha suonato l'anno scorso, sempre in tenda blu. Sì. E poi fine mese ad Amburgo al Get Lost Festival, figaccia, abbiamo già suonato,
0: ecco,
3: qualche volta.
0: Voi che siete tra quelli che ogni tanto varcano il confine, lo chiedo anche a voi, quali differenze trovate tra i concerti qui in Italia e all'estero, sia a livello proprio di palco, proprio tecnica e cura della band, palco e fuori palco, ma anche pubblico che si trova e persone.
2: Posso dire la mia?
3: Sì, assolutamente.
2: Ormai nessuno.
3: Sì.
0: Ok.
2: Nel senso che comunque magari all'inizio sentivi un po' che c'era comunque più di interesse, perché quando viene da fuori è sempre più... Ah, figata, c'è la band, certo, italiana, poi sembra un po' esotica ormai.
0: Sì,
2: no?
0: Sì.
2: Però col tempo ormai le robe in Italia vanno bene. Quando andiamo all'estero vanno bene comunque, nel senso...
3: Sì.
2: Quando facciamo soprattutto tipo questo festival che facciamo ad Amburgo, era proprio specializzato, proprio l'evento garage punk più figo che c'è.
0: Figo che c'è, esatto.
3: Sì.
2: E quindi comunque ti becchi in una situazione bella comunque, ma com'è anche in Italia.
3: Sì.
2: Almeno per come siamo arrivati adesso.
0: Allora, adesso una domanda strana. Qual è il brano famoso che vorreste aver scritto voi?
2: Famosissimo?
0: Quello che volete. C'è un brano che dite, allora, cazzo, che bello, avrei voluto farlo io questo qua.
2: Fammi vedere Spotify un attimo.
3: Guardiamo la playlist.
0: Che era un po' come chiedervi qual è la vostra band preferita, più o meno. o cosa...
3: È diverso,
0: più specifica questa.
3: Sì.
2: Ma non lo so, ce n'è una bellissima, io sono super fisso con questa canzone qua.
0: Vai.
2: Andiamo un po' avanti. Yeah. Che bella. Can I put a thing on TV? Deep in my heart, I am. È serio il giornale?

0: Questo, allora, lui è il tipo quello dei cosi.
1: Non stai ripassando il DJ set di dopo.
0: Sì, però. Sì, dopo questo la metto. Sì.
2: Al Ciringuito.
1: Bravo, bravo, bravo.
0: No, comunque è Eddie Grant, Electric Avenue. E anche beh, tipo quello che suonava nei come si chiama la band, quella che I Thought the Love and No One, non i Clash, ma i
3: poco di
4: loro, no, il reprensibile.
0: E lui è il cantante, un giamaicano.
1: È un giamaicano?
0: È un giamaicano, infatti un po' le influenze si sentono. Lui dopo quel progetto ha deciso di darsi a del gran reggaeton rock.
1: Fantastico.
0: No, reggaeton no.
1: Beh, ne approfitto per chiederti allora che brani metterai adesso tra poco al Ciringuito.
0: Allora, stasera del gran rock. Garage, manca un po' qualche chicca.
4: Qualche pezzo per limonare c'è? Cioè.
0: Dipende che limoni ti piace. No?
1: Dipende che gusti hai, no? Voglio dire, va bene, ragazzi. Allora, noi speriamo di avervi di nuovo il prima possibile alla festa di Radio Onda d'Urto. Avete fatto tutto l'iter, no? Prima le tende e poi il palco principale. Sì, ma è la prima volta sul palco principale, sì, però sì, questa
0: ce l'abbiamo fatta.
1: Sì, sì, buono. Beh, cazzo, era ora, tra l'altro. Cosa aspettavano a chiamarvi?
0: Sì. Cioè, ci abbiamo messo 11 anni.
1: Cioè, ma è pazzesca.
0: Quando l'ho detto sul palco sembrava Wembley proprio. Sì.
5: Cioè, ce lo siamo sudati,
1: sì, ma è strana questa cosa qua,
0: Gavetta. Vabbè, su gavetta.
5: Gavetta. Era diventato oramai un tabù proprio.
1: E invece l'abbiamo sfatato stasera. Yes.
4: Ci piace. Adesso tutti gli anni vi pimperete i BBC che aprono i concerti a...
1: Molto bene.
0: E poi Ciringuito.
1: Grazie, ragazzi. Allora, beh, buona festa e buona continuazione.
5: Buona festa. Grazie, a tutti.
1: Dai,
5: grazie.
1: Ciao.
5: Ciao.
1: Ah no, aspetta, mi stavo dimenticando una cosa. Wow. Dovete farmi il jingle per la radio. Ciao, siamo ai BBC e questa è Radio Onda d'Urto.
0: Vai, falla tu, Paci, dai. Oh no, chi volete, dai. Io stengo.
1: Che poi questa la mettiamo durante tutto l'anno.
4: Bello. Dobbiamo fare la voce impostata tipo
1: fate
4: ciao,
1: quello che vi
4: siamo
1: pare.
4: I BBC
0: e questa è Radio Onda d'Urto.
4: Radio Onda d'Urto.
0: Sarebbe stato bello tipo

0: Forse ci avete sentito sul banco principale. Vai, questa radio da adulto.
1: Vado io.
0: Vai.
1: Ciao, siamo i BBC.
2: Forse avrete sentito di noi.
3: Dottore McClure avrebbe detto: siamo. Film come Gli indiani d'America in India.
0: Va bene, va bene. Ragazzi, grazie mille.
2: Grazie a voi.
0: Complimenti,
2: ragazzi,
0: davvero per il concerto.
4: Grazie.
0: Speriamo, ottimo, di avervi al più presto qui di nuovo alla festa di Radio d'Adulto.
3: Ritorneremo prima o dopo.
0: Buona continuazione al Ciringuito.
3: Yes.
0: Ciao.
3: Ciao ragazzi.

0: ancora, ne faremo ancora, ne faremo ancora. Una vita sola, una morte sola. Ne faremo ancora, ne faremo ancora. Non vediamo l'ora. Fai cadere giù le stelle.
1: Fai cadere giù le stelle.
0: Tanto resteremo in piedi.
1: E allora stiamo ascoltando Giù le stelle di NC, che sarà il piatto forte della serata di stasera.
2: Confermo.
1: Eh sì, stasera, ormai da un quarto d'ora che è stasera. Quindi, allora, cosa dite di ieri sera?
2: Di ieri sera?
1: Appena passata, nel senso.
3: Che sudata.
1: Sì.
3: Puoi dirlo forte, ti ho vista scatenatissima.
4: Eh beh, io ci provo sempre a resistere quando ci sono i ministri sul palco, ma non ce la faccio.
3: No,
4: è dal 2009 che salto con i ministri, quindi non
3: sono arrivata e ti ho trovata veramente come se fossi un adolescente
4: sentiva
3: con l'energia della prima volta, veramente lanciatissima.
4: È venuta a trovare me, non è vero, è venuta a sentire i ministri, ovviamente, una mia cara amica, e ci stavamo ricordando a vicenda, no, tutti gli anni passati ad ascoltare i ministri, e ho fatto vedere tra l'altro anche a Simo una foto mia e di Divi del 2009.
1: Non avete idea,
4: adesso la faccio vedere, perché con la mia amica abbiamo ricordato. Ma sai, ti ricordi la prima volta che abbiamo visti? Ma no, sì, era a Bergamo, è vero, sì, ma era il 2009, mazza, è vero. E mi sono ricordata di avere una foto, e mi sono ricordata che nel 2009, sai, in Italia esplodeva Facebook, e quindi ho detto ce l'ho lì sicuro, e l'ho trovata, ragazzi.
3: E adesso te ne esco una io con Federico, ci manca qualcuno con Michele, poi abbiamo fatto tutta la band.
1: Esatto. No, comunque io sono sempre contento quando vengono i ministri, perché sono secondo me una delle band che innanzitutto dimostra che in Italia si potrebbe fare del rock fatto bene, come si deve, suonato bene, ma anche con dei testi pazzeschi, perché ci sono dei testi dei ministri che sono delle vere e proprie poesie, per quanto mi riguarda. Per esempio, Idioti per me è una delle canzoni più azzeccate, e che purtroppo, riprendendo il discorso che salta spesso fuori con le artiste e gli artisti che vengono qua, è ancora molto attuale. Forse più oggi di quando è stata scritta, ovvero 11 anni fa, nel 2015. Magari dopo andiamo a leggere.
4: Ma forse siamo noi
1: testo.
4: Quelli anormali, come dice il testo.
1: Tra l'altro dovremmo averli qua tra poco, i ministri. Nell'attesa vi farei ascoltare un'intervista, delle interviste realizzate da Bendy, che eccole qua.
5: Banchetto della campagna per la difesa civile non armata e non violenta. Un'altra difesa è possibile? Tu sei?
6: Sono Marco, del movimento non violento.
5: Allora Marco, da quanti giorni è che siete qui alla festa di Radio Onda d'Urto?
6: Abbiamo iniziato il 15, per me questa è la prima sera, però stiamo facendo un po' turno e siamo qua fino a domani.
5: Ecco, come mai siete qui alla festa?
6: Per cercare comunque di sensibilizzare le persone su questo tema, raccogliere qualche firma, perché sappiamo anche comunque chi frequenta la festa ha una certa sensibilità. Da sempre Radio Onda d'Urto comunque sensibile anche alle nostre tematiche, ai nostri appelli, ai nostri comunicati, intervista spesso esponenti della rete italiana Pace e Disarmo, quindi ci sembrava giusto essere qua.
5: Ecco, in sintesi, questa proposta di legge di iniziativa popolare, di cosa si tratta?
6: Allora, in sintesi si basa su tre punti: la costituzione di un dipartimento per la difesa civile non armata e non violenta, perché come la guerra deve essere finanziata per essere fatta, anche la pace ha bisogno di fondi, di studi, perciò chiediamo questo. Chiediamo che gli articoli 11 e 52 della Costituzione vengano finalmente attuati nel pieno di quello che è il loro significato, quindi la difesa della patria, ma con ripudio della guerra, perciò non solo l'esercito, ma anche la protezione civile che già esiste, il servizio civile venga potenziato e vengano istituiti corpi civili di pace per le missioni all'estero. E chiediamo un'opzione fiscale, quindi che questo venga finanziato col 6 per 1000 dei cittadini, quindi uno possa scegliere di non destinare dei soldi alle spese militari, al riarmo, ma possa invece destinarli a politiche di pace.
5: Hai detto che sarete qui anche domani, quindi mercoledì 19 agosto sarete ancora presenti.
6: Sì, l'ultima sera
5: alla festa della
6: Okay. È possibile firmare, se non una firma online, solo con SPID o carta d'identità elettronica. Comunque qua c'è tutto il materiale informativo.
5: Grazie, buona serata.
6: Ciao.
5: Passiamo adesso invece al banchetto dell'associazione Le Muse di Rezzato. Ricordiamo insomma gli ascoltatori, le ascoltatrici della radio, chi siete?
7: Allora, noi siamo il canile rifugio di Rezzato, quindi molto vicino a Festa Radio. E siamo una realtà che esiste sul territorio dal 2008, l'associazione in realtà è nata nel 2003, ma il canile definitivo Rezzato è dal 2008. Siamo aperte tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, tutte le mattine 8:30, mezzogiorno e mezzo, il sabato anche al pomeriggio, dalle 2 alle 6. Ci sono tantissimi cagnolini che aspettano una nuova famiglia. Veniteci a trovare, dategli una seconda possibilità di vita.
5: Ecco, qui al banchetto cosa si trova?
7: Al banchetto abbiamo un gioco molto antico, che è il gioco dei tappi, che noi abbiamo riproposto. Le persone rispondono benissimo, anche perché si vince sempre, ogni tappo corrisponde un numero e si vince sempre, come la pesca. Poi abbiamo l'armadio della nonna, sono cose che i nostri volontari fanno ancora ai ferri all'uncinetto, delle creazioni tipo borsette, dei gilet, delle coperte, dei kit di semina fatti da noi, perché noi lottiamo molto anche per la campagna delle api, per salvarle, è importantissimo. L'associazione Le Muse non si occupa solo di cani e di gatti, ma di tutto quello che è il regno animale, ma anche l'ambiente, perché riteniamo che animali e ambiente siano realtà imprescindibili l'una dall'altra, quindi lottiamo moltissimo anche perché si possa salvaguardare le api.
5: Quanti giorni restate ancora qui alla festa?
7: Ci trovate qua fino a venerdì.
5: Fino a venerdì.
7: Venerdì sera siamo qua, quindi
5: okay.
7: Venite a trovarci.
5: Grazie.
7: Grazie.
5: Lo spazio bambini affollato come spesso capita di vedere tutte le sere quando c'è il laboratorio. Siamo in compagnia di
8: Elisa.
5: Elisa, quanti anni hai?
8: Io ho 38 anni.
5: Vieni alla festa della radio da quanto tempo?
8: Adesso qualche anno che mancavo, però almeno tutti gli anni cerco di venire almeno una volta.
5: Ecco, sei qua con i tuoi bambini?
8: No, sono qui con la mia amica che ha dei figli, l'ho accompagnata.
5: E l'hai accompagnata? Come ti sembra questo spazio? Come hai ritrovato la festa?
8: Molto bene, sempre bellissima, piena di gente, di tutti i tipi, tutti gli stili, mi piace tantissimo. E devo dire che è molto, molto libera per i bambini, secondo me stimola molto anche la creatività, da spazio alla libertà.
5: Grazie, buona serata.
8: Grazie.
5: Ciao.
8: A te.
5: Ciao, ciao, chi sei?
9: Giacomo.
10: Alessia.
5: Giacomo e Alessia, siete qui allo spazio bambini, avete portato qua i vostri figli?
9: Sì, i nostri tre figli, sì, già la terza sera che veniamo, dagli innumerevoli anni che veniamo qua.
5: Festa la frequentavate anche prima, insomma, diventa genitori?
9: Ho anche suonato a volte.
5: Ah, ok.
9: Conosciamo bene.
5: Come ti sembra questo spazio?
10: È bello, per i bambini è molto bello e non c'è in altre feste, diciamo, uno spazio del genere dedicato ai bambini. E quindi ci siamo trovati molto bene.
5: Avete anche dei riscontri da loro su come hanno passato la serata?
10: Sì, ogni volta che arriviamo vogliono subito venire qua e noi diciamo sempre prima andiamo a mangiare, poi andiamo all'area bimbi.
5: Ok, buona serata.
10: Grazie.
5: Grazie.
9: Ciao.
5: Ciao. Ciao. Ciao.

0: Ma dopo tutto questo bailame, dopo tutto questo rumore, dopo tutto questo fracasso, questo chiasso, è arrivato il momento della seconda rubrica più ascoltata di questa nostra e vostra festa, ovvero la classe non è acqua, o meglio, la classe non è acquario, i consigli alcolici della nostra e vostra Galatea.
1: Bentornati e bentornate, narvali e narvale della festa di Radio Onda d'Urto. Questa non ve l'aspettavate.
2: Poi però, anche tu cazzo.
1: Sì, sì, invece posso e quindi l'ho fatto.
3: Come distruggi il momento, tu nessuno,
2: Ok.
1: Questa sera ho selezionato per voi un grande classico degli anni 2000. E quindi, che caipirosca sia? Dove la potete trovare? Allo stand Ciringhito. La caipirosca nasce come variante della caipirinha brasiliana. Stessa struttura, ma al posto della cacciassa, come cazzo si
3: chiama?
1: Quella lì. Scusate, questo quella fallo. Questo fa, come è che si suona il fallo? Cacciassa? Ecco. Il distillato brasiliano ottenuto dalla canna da zucchero utilizza la vodka. Non mi interessa perché siete degli arbitri venduti. Il nome può trarre in inganno. Non è un cocktail russo. Il riferimento alla Russia serve solo ed esclusivamente a richiamare il distillato utilizzato. La ricetta è essenziale: vodka, lime, zucchero e ghiaccio. Il lime viene pestato con lo zucchero così da estrarre anche gli oli aromatici della buccia. Sì, voi dovreste vedermi, sto muovendo anche le mani.
0: Certo, è bellissimo infatti.
1: Bisogna però non esagerare. La parte bianca del lime contiene sostanze amare.
0: E noi non le vogliamo le sostanze amare.
1: No, decisamente no. In Italia è diventata molto popolare e si è moltiplicata nelle versioni alla fragola, pesca e frutti di bosco. Sono variazioni moderne, non la ricetta originale. La sua fortuna è fresca, acida, dolce e relativamente neutra, quindi l'alcol si percepisce poco. Come diremmo noi è beverina.
0: Diremmo anche, stai attento che ti frega.
3: Ti taglia le gambe.
0: Sì.
1: Sì, ti imbroglia. Stavi dicendo imbroglia.
0: Ti imbroglia.
3: Ti inganna.
0: Bravissimo, Manuel. Sì.
4: Ma anche ti imbriglia.
0: Bravi.
1: Sì.
0: Chissà.
1: Stasera senza briglia. Stasera noi siamo senza briglia.
3: Ma io direi anche fil rouge così a caso.
0: Ma sì.
1: E a questo punto sì, ma tu scherzi. Ma in realtà io l'ho scelta proprio perché è a base di vodka. Proprio come quello che vi ho proposto ieri sera. Che era...
3: il Moscow Mule.
1: Bravissimo.
3: Ho studiato.
1: Sì, bravissimo. Quindi cin cin, narvalini e narvaline della festa di Radio Onda d'Urto, ci risentiamo domani.
5: Cercavo una risposta e sono tornato con i dubbi. Mi son dato una scossa ma sono caduti tutti. Resta una foto mossa.

0: il posto perfetto.
1: Allora, Nerone con la sua Pezzi di noi, Nerone assieme a Ensi, a Danny Five, a Liffer, Arcobaledo e Barra 1. Stasera ce l'ho fatta, ancora non ho ciccato. Stasera alla, sul palco principale della, di quella che sarà la quindicesima giornata, wow, serata.
2: No, diciamo.
1: Sì,
2: come,
1: sì.
2: Come vola il tempo.
1: Come, poi quando si scavalla e va in discesa, quando si scollina, si vola, si vola, si vola. Non è vero, Nael?
3: Sì, si vola parecchio.
1: Sì, sì. Dai, raccontaci qualcosa della tua serata, Nael.
4: Scusa, allora, ma Nael, tu hai trovato il ragazzo che dovevi sfidare?
3: Non ne sono propriamente sicuro. Insomma, ho partecipato un poco in piena regola. Non ho molta esperienza in questo campo, infatti ho fatto alcuni terribili scivoloni, ma principalmente è stato un ambiente nonostante piacevole. Il problema è che non sono riuscito a identificare questo presunto rivale che mi sono autoattribuito.
4: Io farei un appello comunque.
1: Se c'è,
3: sfidatemi, se
1: esatto,
3: osate.
1: Se osate sfidare il ballerino più figo della festa di Radio Onda d'Urto,
3: autoproclamato da Simone.
1: Esatto.
4: Grazie. Anche da noi, anche da noi, da
1: tutta
4: tutti
1: la
4: noi.
1: Squadra dello studio esterno Stot con Leone, fatevi vedere qui e dite,
4: se avete coraggio,
1: sono io quello che lo batterà e poi vedremo.
3: Sicuramente stasera sono quello più stiloso, visto che sono riuscito a saccheggiare dalla sfilata di moda.
1: Esatto.
3: Avevo fatto anche un bel po' di foto, ma insomma c'è stato. Ok, sono arrivati. Arrivederci.

0: sono io adesso. Va bene, va bene.
1: Aspetta,
0: va
1: che
0: bene.
1: Lascio anche lo spazio, così stanno tutti e tre comodi. Venite qua.
0: Allora, accomodatevi, cuffiatevi, birratevi. E fate un po' quello che volete.
2: È davvero una violenza.
3: Porca miseria, sì, sarei entrato a gamba tesa, è andata bene.
0: Esatto.
4: Io di solito le copiavo comunque.
0: Bravo, anche io, ma eravamo a scuola insieme, forse non lo sapevamo.
3: Non lo so.
0: Ma
2: ci vorrei pensare ancora un po'.
0: Va bene, pensiamoci allora. Ragazzi, complimenti, eh. Cioè, è sempre devastante.
2: Grazie.
0: Sempre boh. Sembra ieri, infatti lo è, perché sono mezzanotte e 34.
3: Giustamente.
0: No, a parte gli scherzi, adesso che numero è? Quante volte sono venuti alla festa della
3: Ma
0: Rally,
3: effettivamente ce lo siamo chiesti anche tra di noi prima del concerto. Io personalmente ho perso il conto.
5: Ho perso il conto anch'io.
3: Jean-Luc sicuramente lo sapeva.
0: Accidenti.
3: Questo anche a dirlo ogni intervista che ci faceva.
5: Ed era qua, proprio qua che ci trovavamo.
3: Esatto. Hai voglia.
0: Esatto. Beh,
1: no, Chiara, tra l'altro volevo anche ringraziarli per aver ricordato più volte Jean-Luc, esatto, sul palco. È stato molto apprezzato, davvero. E sappiamo, insomma, che appunto avete passato anche dei bei momenti, no? Con lui,
5: sì,
1: non solo,
5: sì,
1: qui in radio, ma magari anche fuori quando vi fermava per fare due chiacchiere.
5: Ma
1: quindi...
5: perché sai cos'è il punto? Che, cioè, magari noi facciamo tante interviste. Quando incontri una persona come Jean-Luc, ti accorgi proprio di un carisma, di un'aura proprio, come si dice oggi, e quindi ti sei contento di essere intervistato da questa persona, proprio per il fatto che ti sembra già un attestato di stima il fatto che stai parlando di musica con questa persona. Era davvero molto particolare su questo.
3: Io ho anche un ricordo che vorrei, se posso,
0: devi,
3: anche un po' scomodare. Che ci fu un momento dove ci chiamarono, credo la prima volta, a fare un'intervista a Brescia, per cui abbiamo preso apposta un treno, ma si parla veramente degli albori dei ministri, forse eravamo ancora nel 2006, se non proprio nel 2007,
0: cioè 20 anni fa tipo,
3: per cui abbiamo preso un treno per venire a fare un'intervista a Radio Onda d'Urto. Eravamo io e Fede. Michi era in università, perché giustamente investiva su un futuro.
2: A copiare le versioni di latino che non avevo finito al liceo.
3: E fummo intervistati da Jean-Luc, per l'appunto. E fu per la prima volta, credo, un'intervista dove ci sentimmo veramente degli artisti, perché le sue domande erano pure, cioè erano domande dove non potevi essere impreparato sulla tua materia. Cioè, fare radio e fare comunque il mestiere di chi si occupa di musica oggi è cambiato tanto, chiaramente, ma ai tempi era qualcuno che dirigeva anche un po' gli ascoltatori verso qualcosa che aveva un valore, e lui faceva quel mestiere. Noi eravamo chiaramente una band ancora acerba, eppure lì dentro abbiamo un po' percepito quel concetto, e credo che forse è stata per la prima volta un po', diciamo, ecco, il momento in cui abbiamo capito che bisognava anche fare qualcosa di importante, che comunque la musica, soprattutto trasmessa dalle emittenti radiofoniche, soprattutto nelle interviste, doveva anche avere un peso specifico importante.
0: Beh, noi lo diciamo sempre, siamo un po' tutti figli e figlie di Jean-Luc, perché lui, quando intervistava qualcuno, chiunque esso fosse, lo trattava alla stessa maniera. Cioè, Pink Floyd e il gruppetto che è appena uscito dalla,
5: sì,
0: sala prove.
5: Ma questo,
0: no?
5: Questo è un principio che secondo me può essere applicato a tutte le persone. Cioè, l'importante sono le persone che trattano tutte alla stessa maniera. Quando uno non tratta qualcuno alla stessa maniera, lì nascono i problemi.
0: Esatto, esatto. Allora, io adesso volevo chiedervi di canzoni ombra, perché insomma avete fatto un'operazione, voi vi siete fidati ciecamente dei vostri fan, perché gli avete affidato dei brani che non erano mai usciti, che avevate lì,
5: non erano neanche depositati in SIAE,
0: cioè
5: tecnicamente potevano andare a depositarli loro e appropriarsi di quei brani, per dirti.
0: Vi siete fidati ciecamente dei vostri fan che non vi hanno tradito, perché non c'è stato nessun leak che io sappia.
5: Nessuno.
0: Cioè, questa cosa è bellissima. Raccontateci un po' com'è andata questa.
5: Beh, noi praticamente.
0: Ora che è uscito, certo, l'album.
5: Tramite una newsletter. Tutto il principio era attorno a fidatevi l'album e al fatto di dire il contrario di quello che veniva detto in quel momento, cioè non condividere, prenditi questa cosa e tienila segreta, cioè abbi la forza, anche il coraggio di tenerti una cosa per te. E quindi regalammo questi brani inediti e appunto nemmeno registrati in SIAE, assolutamente liberi così, a diciamo lo scaricarono diverse migliaia di persone.
0: Eh beh, certo,
5: 7-8 mila persone almeno.
2: Sì, era un segreto non segreto, cioè comunque se ci sono, sì, un tot di persone che comunque hanno ascoltato quel pezzo.
5: Sì, esatto, potevano dirlo tra loro, esatto. Però abbiamo chiesto, vi prego, non caricatele su YouTube, non mandateli in giro, e non l'hanno fatto nessuno, letteralmente nessuno, e quindi a un certo punto abbiamo deciso di pubblicarle, diciamo, di fare dare luce finalmente a queste canzoni ombra.
0: Beh, è una cosa fighissima questa.
1: Beh,
0: qua
1: credo che sia,
0: cioè,
1: comunque anche in merito un po' vostro, no, di aver creato un pubblico di questo tipo,
3: sì,
1: no?
3: Poco ma sicuro. Io penso che la nostra storia sia letteralmente dettata dal lavoro che hanno fatto più i fan che noi, o perlomeno noi abbiamo comunicato con i fan delle cose e i fan hanno restituito degli input. Tutto quello che è successo è sempre stato legato in questa comunione, e credo che forse
2: di fiducia importante,
3: assolutamente, eh. Credo che sia esattamente la cosa che oggi non c'è più e che forse si rimpiange più di ogni altra, nel senso che quella era l'ultima barriera per noi, o perlomeno c'era stato il momento della grande discografia, dei grandi racconti, e poi c'è stata questa enorme crisi. Lì a quel punto il baluardo era la gente, il rapporto che instauravi con il pubblico. Noi quella cosa l'abbiamo un po' raccontato, perlomeno capita. Oggi c'è Spotify e questa cosa per me è una distanza siderale dal fare musica, purtroppo, però è una realtà, e quindi non è il fare radio sicuramente.
0: Sono assolutamente d'accordo, sì.
1: Comunque anche il pubblico che voi richiamate, no, ai concerti, vi rendete assolutamente conto delle persone che avete davanti? Spesso lo dite anche volentieri all'inizio dei concerti, che delle facce le conoscete molto bene, no?
5: Beh sì, abbiamo delle file, diciamo, davanti che sono davvero degli appassionati,
1: esatto,
5: vaschiani, non so come, esatto, dire, per dirla all'italiana, che si fanno proprio tante date e che poi creano anche una comunità tra loro. Che non ha senso chiamare dei fan club, secondo me è proprio anche un'espressione un po' infelice. Sono delle piccole comunità di persone che si conoscono tramite noi come discorso, e dopo così girano tra loro, fanno tra loro, e le rivedi spesso ai concerti. Ovviamente molti li conosciamo, ma molti no anche.
0: Sono quelli che voi potete fare a meno di avere la scaletta, tanto ve li dicono loro i pezzi.
1: Sì, esatto. Beh, io posso dire
3: e quindi magari rumoreggiano anche, ma poi va bene lo stesso.
0: Ok.
1: No, poi è capitato tra l'altro anche stasera che ho beccato qui una mia amica e guardandoci siamo dette: ma al primo concerto dei Ministri era il 2009 quando siamo andate insieme a Bergamo, cioè quanti anni sono passati, no? Voi guardando indietro a tutta questa vostra carriera, no, ventennale che avete alle spalle, vi rendete conto di che cos'è che continuate a lasciare al vostro pubblico? Cioè, secondo voi, cos'è quella cosa che non è mai cambiata in questi 20 anni dei Ministri?
5: Allora, secondo me è il modo in cui saliamo sul palco. Cioè, l'intenzione, questo ce l'abbiamo proprio. Una volta credevamo che fosse anche comune a tutti, in realtà. Poi non è vero.
0: No.
5: Però nel senso che sali sul palco e devi spaccarlo in due. Questa è la missione, non è che si sale sul palco e si dice: oh raga, oggi...
3: Io sono d'accordo.
5: Questa roba, cioè, è fissa tra di noi, nessuno può tradire questa cosa tra noi tre. Cioè, se uno dà meno, ma non è neanche mai successo, letteralmente.
2: Poi si parlava prima del rapporto di fiducia, penso che la fiducia si costruisca con la sincerità, la credibilità, e penso che questo non ci si possa dire che non lo portiamo sul palco o nei dischi o in tutto quello che facciamo.
3: Comunque è un gioco gigantesco quello che facciamo noi sul palco. È una cosa che comunque è fatta di veramente incastri tra di noi che se li abbiamo creati è per divertirci, quindi non è chiaramente un lavoro duro, cioè abbiamo creato questa cosa anche nella musica stessa affinché ci diverta, per cui è tutto giusto. Poi ovviamente ognuno di noi ha i suoi gusti, i suoi momenti dove si vive meglio o peggio delle cose, ma io credo che tutto quello che noi viviamo sul palco sia un momento di grande aggregazione intanto e di sintonia con la parte forse migliore che abbiamo anche di noi, tra di noi, quindi regalarla alle persone credo che sia il messaggio più bello, e credo che sia il messaggio più bello che fa la musica dal vivo verso il pubblico, se fatta in un certo modo.
1: E se posso aggiungere da fan, se me lo permettete, anche un certo tipo di coerenza, nel senso che quello che arriva dai vostri dischi e poi vedervi anche sul palco è sempre stato uno sguardo abbastanza lucido, no? Sulla realtà contemporanea, con dei frammenti

0: palco, che comunque dopo 20 anni l'energia è ancora quella, anzi forse è aumentata, nel senso che non c'è più non so come dire, l'ingenuità di una volta, ma nonostante questa maggiore consapevolezza non vi siete seduti, anzi questa consapevolezza vi ha portato a sfruttare ancora di più l'energia che già avevate, non so come dire.
1: Ma noi ci dicevamo sempre che ci sarebbe arrivato un momento in cui ci saremmo messi a fare solo pezzi acustici in sovrappeso come Los Lobos. Questa
0: ma non è...
2: dire, cioè, anche questo tema è il tema del, cioè, ne abbiamo parlato tante volte, effettivamente come invecchia una band. E la verità è che poi alla fine, quando sei giovani, diventa difficile pensarsi vecchi con tutta questa urgenza da manifestare dal vivo. La verità è che però sei molto più preciso, molto più cinico, molto più leggero. Io vedo un personaggio come Josh Homme che sale sul palco con questa sicumera che è pura vita, è puro groove, è puro rock, sì. Per carità, si parla di America, si parla del suo background, si parla del contesto anche culturale giusto, cosa che in Italia manca totalmente, no, rispetto a quello che facciamo noi.
0: È più facile per lui, cioè è stato più facile.
2: È anche però parte della stessa cultura che oggi tutti ereditano lì in America. Però la cosa che mi fa specie è che oggi io credo che noi ministri saliamo sul palco molto più sicuri di quanto lo eravamo quando avevamo 30 anni. Sicuramente quando ne avevamo 27 eravamo molto 25, 20, più urgenti. Ma poi c'è un certo momento in cui l'urgenza cessa e c'è il bisogno di confermarsi. Oggi noi non siamo confermarsi, siamo confermati. Quindi dobbiamo in qualche modo fare musica e bisogna essere molto rilassati, molto tranquilli. Per cui in realtà il nostro fare rock è diventato pace, un messaggio di pace gigantesco, primo con noi stessi, ma soprattutto al di fuori di noi. Cioè è un messaggio, è un grido di libertà che deve essere pensato come pura veramente semplicità e qualcosa che viene veramente da un processo semplice. È questo che deve fare oggi per me una band come la nostra, che ha maturato anni, non sentirsi vecchia e indecisa. Quella cosa lì non credo sia una lettura corretta.
0: No, no, assolutamente. Infatti.
2: No. Che hanno magari questo tipo di.
0: No, no, voi avete proprio sentito dal palco,
2: però no.
0: Che avete la consapevolezza di quello che avete fatto, di quello che sapete fare, e date il meglio, cioè l'energia che avevate all'epoca ce l'avete ancora, ma la sfruttate meglio.
3: Io vorrei chiudere con un'ultima riflessione. Ancora oggi veramente viviamo in tempi bui, no? Quanto è attuale? Quanti sono attuali tanti dei vostri testi, magari di 10-15 anni fa?
1: Allora, sì, diciamo che, considerando che tempi bui comunque viene da una citazione di Brecht di 80 anni prima, diciamo che evidentemente c'è qualcosa forse nel come leggiamo il tempo che tende al deteriorarsi e quindi torna sempre buona la cosa. Però in realtà ce ne sono tante altre, ad esempio oggi ci ripensavo suonando la pista anarchica, a un certo punto verrà il tuo regno senza schiavi, intendevo esattamente l'oggi dove la gente lavora per la multinazionale e tecnicamente non è schiava ma si comporta da schiava, addirittura interiorizzando e lavorando, facendo straordinarie, incredibili per le multinazionali non pagate, ne conosco a fiotti proprio.
4: Si chiama aziendalismo.
1: Esattamente, però stai facendo aziendalismo per una multinazionale incredibile, non per la drogheria di famiglia. Ecco, e ad esempio in quel pezzo lì ci sono tante profezie, non so come dirle, che è davvero così, che oggi le rileggi e dici, ah cavolo, di questo stavamo parlando. Ma pure io che l'ho scritta, cioè, nel senso proprio, è di questo che stavo parlando.
3: Chiaro, ma ci crediamo quanto in questa aurora popolare invece, cioè in questa speranza, barlumi di speranza che mettete sempre comunque all'interno della vostra musica?
2: Ma speranza deve esserci per forza. Io credo, noi lavoriamo per la speranza, se fai musica vivi per la speranza. Io non ho mai esitato rispetto a questo concetto. I miei soci, se lavorano per il domani e costruiscono le cose che facciamo tutti i giorni, è per la speranza.

0: Non è la speranza, è il risultato del crederci. Poi tutto il resto sarà da vedere.
1: Ragazzi, io vi chiedo, prima di lasciarvi alla festa, eccetera, eccetera, di farci, se avete voglia, un jingle per Radio Onda d'Urto. Ciao, siamo i ministri.
0: Porca miseria!
1: State ascoltando Radio Onda d'Urto, quello che volete. Tanto stiamo registrando, quindi.
0: Aspetta, lo volete triste, lo volete allegro, lo volete deciso, come lo volete?
2: Speranzoso.
1: Speranzoso, bella, speranzoso.
0: Aspetta, ce l'ho, eh.
3: Vai.

0: Grazie ragazzi.
1: Grandissimi ministri. Grazie.
2: Fantastico. Complimenti ancora per il vostro concerto.
3: Grazie.
2: Grazie.
3: Grazie.
2: Speriamo di avervi ancora tante tante volte qui alla esatto. Grazie ancora.

0: sono Beba e stiamo ascoltando Radio Onda d'Urto. Restate connessi. Mua.
1: Molto peggio di ciò che si dice. Saluta l'imperatrice.
2: E allora adesso andiamo ad ascoltare un'altra intervista. Questa stavolta è stata realizzata da Giacomo.
3: Ciao, come ti chiami?
2: Non è vero, è Betty.
3: Chiami Giulia, vieni qui con la metro, sei di Brescia?
4: Sì.
3: Trovi utile la metro?
4: Sì, molto.
3: Tu? Usi anche tu la metro?
4: Sì.
3: Abitate quindi in città? Conoscete questa festa?
4: Sì.
3: Da tempo?
4: Sì.
3: Cosa?
4: Sempre.
3: Cosa vi piace di questa festa?
4: La socialità, lo stare insieme, divertirsi.
3: Per quali motivi venite principalmente alla festa? Tipo stasera avete seguito il concerto?
4: Il concerto stasera in realtà no, però per stare insieme agli amici, mangiare qualcosa, bere qualcosa, fare un giro.
3: Cosa mangiate quando venite qua?
4: Vegetariano.
3: Diciamo. Vegetariano, buono?
4: Molto.
3: Prezzi?
4: Buoni, buonissimi, sì.
3: Okay. Grazie.
4: Anche per gli ideali che porta avanti la festa e noi partecipiamo.
3: Magari ascoltate pure la radio.
4: Sì.
3: Ah, ok, benissimo. Potete andare allora.
4: Okay,
3: ciao. Ciao, come ti chiami?
5: Angelica.
3: Angelica, quanti anni hai?
5: 39.
3: Di dove sei? Vieni con la metro alla festa?
5: No.
3: No? Con cosa vieni?
5: No, a volte sì.
3: A volte usi anche la metro. Cosa ti piace di questa festa? Ci vieni, immagino, da tempo.
5: Questa radio è la mia casa. Io vengo qua dalla prima edizione, da quando avevo 5 anni. Quindi per me tornare qua tutti gli anni, anche se sono dall'altra parte, io ho vissuto 8 anni all'estero e ogni agosto dovevo sempre venire in Italia, per venire in Italia, a Brescia per questa radio. Mi sta anche commuovendo.
3: Sì, fai commuovere anche me. Certo che dire che questa
5: per
3: la tua,
5: è la mia casa.
3: La tua casa è un'affermazione forte. Cosa trovi qui di così importante?
5: Me stessa, tutta la gente migliore che conosco, degli ideali che condivido, che mi fanno stare tranquilla e serena in un ambiente che rispecchia tutto quello che posso mai volere dalla vita.
3: La radio l'ascolti?
5: No, devo dire di no, ma non ascolto la radio in generale, non guardo TV e non ho i social.
3: Ok.
5: Per farti capire.
3: Quindi.
5: Ma la conosco benissimo.
3: Qui in presenza trovi quello che in cui credi, insomma. Grazie, buona serata. Ciao.
5: Prego.
3: Come vi chiamate?
6: Gaia.
3: Gaia?
7: Lara. Elisa.
3: Di dove siete?
7: Castel Goffredo.
3: Castel Goffredo, questa sera siete venuti alla festa per farvi un giro per il concerto.
7: A mangiare bancarelle.
3: Conoscete questa festa quindi da un po' di anni, la frequentate. Cosa ti piace di questa festa?
7: Il clima è tutto molto rilassato, è sempre bello passare la serata qui, ecco.
3: Concerti li segui?
7: Sì, ogni tanto sì.
3: Mangi qui?
7: Sì.
3: Di solito dove?
7: Salameria o polenteria.
3: Prezzi?
6: Posti.
3: Okay.
6: Sempre giusti.
3: Grazie, buona serata.
7: Buona
3: ciao.
7: Buona serata.
8: Grazie. 3, 2, 1.
9: Ciao, siamo Yasma e siamo su Radio Onda d'Urto.
2: Ciao.

0: un po'. Però...
1: Vai, vai, dai.
0: Vai, vai, vai.
2: Ciao, siamo, ciao, siamo gli Asma.
1: No, cazzo, dico io, dici bene. Ciao, ciao, ci siamo gli Asma, vai.
0: E allora adesso andiamo veramente con le interviste di Giacomo, eccole qua.
3: Ciao, sono Serena, ho 28 anni, abito a Castelledolo.
4: Sono Enrico, 32 anni, abito a Montichiari.
5: Gina, 37 anni, Bovezzo.
6: Prima volta festa radio?
4: No, nessuno.
3: No, no, da un po' veniamo. No.
6: Da un po' quanto?
4: Da quando? 18 anni.
6: 18?
3: Anche io da quando ci sono, sì, anche prima.
6: 18, come mai tornate?
3: Perché è bello, perché si sta bene qua.
6: Perché? Cosa c'è di bello? Come mai si sta bene?
5: La gente, la musica, il cibo,
3: l'ambiente.
4: Le vibrazioni che ci sono.
3: Sì.
6: Com'è la concerto dei ministri?
3: Fantastici.
5: Spettacolo.
4: Fighissimo, sì.
6: Gran
4: fighissimo.
6: Concerto, non deludono mai. Avete visto che il palco è più grande rispetto al solito, un po' più alto?
3: Io sì, l'ho notato che è più
6: alto. Hai visto che c'è anche la passerella davanti, quei due metri che escono dal palco. È una novità di quest'anno.
3: Bellissimo.
6: Hai visto?
3: Si migliora sempre.
6: Cerchiamo, ci si prova. Avete visto dei miglioramenti, tra l'altro, in questi ultimi anni, rispetto a quando venivate a 18 anni?
3: Rispetto a 10 anni fa, sì.
6: In che senso? Cosa c'è di meglio?
3: È il palco più bello, l'acustica migliore, più organizzato meglio.
4: Ma più organizzato, più stand, anche dopo il Covid è cambiato molto l'assetto di come era posizionata, le casse, tutto. Adesso è anche più comodo per mangiare, andare a bere tutto.
6: Non capito. A proposito di mangiare e di bere, avete cenato qui stasera?
4: Sì, sempre allo Sri Lanka. Vado.
6: Sempre allo Sri Lanka, sempre. Numero uno Sri Lanka,
4: sì,
6: lo dicono
4: buonissimo.
6: Tutti.
4: Sì,
3: io sono più classica, il pane salamina, che non delude mai.
6: Prezzi come sono?
4: Onesti.
6: Tutto compreso, cibo, bevande, prezzo per il concerto.
5: No, ottimo. È un'altra cosa bella di festa radio.
4: Sì, sì, prezzi onesti, non come altri concerti che ti sparano 10 euro per bere una birra e magari c'è un gruppo che sta lì un'oretta e si fanno pregare, qua invece è tutto...
3: No, direi che non c'è competizione riguardo a prezzi e qualità.
6: Siamo ormai gli sgoccioli di questa festa, mancano poche serate, voi ritornerete? Visto che siete della zona?
3: Io sì, sicuramente. Ultima sera al Borosi ci sono sicuro.
6: Perché l'ultima sera o perché c'è il Borosi?
3: Entrambi.
6: Bisogna approfittare dell'ultima sera, no?
3: Eh sì.
6: E poi ti manca la festa.
3: Esatto.
6: Dovete aspettare un anno.
3: No, infatti non si può.
6: Ho capito.
4: No, io non ci sono, sono in vacanza. Partiamo venerdì.
6: Capito. Va bene. Buon divertimento, buona serata.
3: Grazie. Ciao. Ciao.
7: Stefano, 58 anni, Brescia.
8: Luisa, 62, Brescia.
6: Come siete venuti in festa, visto che siete della città?
8: In macchina.
6: In mezzi, come mai non coi mezzi? Domando.
8: Perché è più comodo in macchina.
6: Macchina sempre più comoda.
7: Perché è più comodo.
6: Stasera siete venuti per il concerto dei ministri?
8: Perché degli amici,
6: giro.
8: Sono super
7: amici
8: fan dei ministri e quindi ci hanno portato qua.
6: Vi è piaciuto?
8: Sì.
6: Voi siete già venuti a festa radio, immagino, essendo della città. Ogni quante volte venite in un'edizione? Più o meno?
7: Tre volte edizione.
6: Due volte. Cosa c'è di bello in questo posto?
7: La libertà.
8: La gente.
6: Qualcosa invece che non vi piace, che migliorereste?
8: La polvere.
6: La polvere, esattamente. Avete cenato, avete mangiato qualcosa?
7: Abbiamo mangiato fuori.
6: Ah, non qua in festa.
7: No, perché
8: non fare le code.
6: Fuori. Ah, ho capito, perché c'erano
8: le code. L'altra cosa che non ci piace sono le code.
6: Le code, si potrebbe migliorare.
8: Sì.
6: Poi c'è da dire che non è tutte le sere, come stasera era particolarmente carica, ma normalmente sono gestite abbastanza bene.
8: Sì.
6: Va bene, grazie, buona serata.
7: Ciao.
6: Grazie.
9: Nicola, 23 anni, Sarnico.
10: Luca, 27 anni, Sarnico.
6: Prima volta in festa?
9: Seconda.
6: Di questa edizione o?
9: Questa volta la prima. Questa edizione.
6: Ho capito.
9: La prima.
10: Prima edizione.
6: Prima volta in assoluto, prima volta che vieni in festa radio. Come mai sei venuto? Chi te l'ha consigliata?
10: Il nostro amico.
6: Un amico, passaparola quindi. Ma siete venuti per il concerto o siete venuti a fare un giro al di là del concerto?
10: Sì, concerto e anche bere una birra in compagnia.
9: Concerto e chiaramente per stare in compagnia, un luogo dove stare in compagnia.
6: Siete fan dei ministri, li ascoltavate o avete
9: no solo... perché il nostro amico che ce l'ha consigliato ci ha fatto venire. Sì, è stato molto bello, gruppo che merita.
6: c'è qualcosa che non vi piace di questa festa e poi anche le cose che vi piacciono di questa festa?
10: Niente, è piaciuto tutto.
6: Tipo?
10: È piaciuto tutto. Ah beh, l'atmosfera, le persone, è bello.
6: Tornerai?
10: Tornerai, certo.
9: Beh, lati negativi così non me ne vengono in mente al momento, anche perché comunque è meglio che qualsiasi altro concerto organizzato.
6: Come mai?
9: Normalmente, perché comunque vabbè, prezzi accessibili e comunque senza troppe pretese, è un ambiente molto accogliente alla fine.
6: Accogliente. Avete cenato, avete mangiato qualcosa?
9: Sì.
6: Dove? Cosa?
9: Abbiamo mangiato un pane e porchetta alla... come si chiama? Quella salamina.
10: Pane e salamella.
6: Era buono?
10: Buonissimo.
6: Prezzi?
10: Buonissimo.
9: Prezzi giusti?
6: Ok.
9: Avrei preferito il panino con la porchetta calda, però comunque era buono.
6: Facciamo quello che si può.
9: Chiaramente c'era tanta gente.
6: Grazie ragazzi, buona serata.
10: Grazie, ciao.
2: Orso, abito a Chiari, ho 28 anni.
6: Prima volta in festa?
2: Sì, prima volta, perché non sono molto amante, però mi è piaciuto l'ambito musicale.
6: Tu sei amante di cosa?
2: Sono un anarchico, però trovo delle incoerenze in tanta gente nello spirito della festa.
6: Ma sai, le contraddizioni fanno parte della vita,
2: esatto.
6: Cioè, non è difficile.
2: Perciò io non giudico, però essendo un anarchico vero e proprio, trovo delle contraddizioni tipo...
6: Ma
2: io dico quello che penso.
6: Dici quello che pensi.
2: So non filtrare. Tipo avere... io c'ho H tatuato sul culo, te lo faccio vedere.
6: No, vabbè, ci credo, è vero, confermo, me l'ha fatto vedere.
2: Però mi dà fastidio quella cosa qua con le forze dell'ONU che a me stanno sul cazzo, però qua tanti ce l'hanno su, però è una festa dove poi tutti spazzano.
6: E vabbè, c'avevo un po' di controllo anche comunque, cioè fuori le strade, i parcheggi, queste cose qua, gli incroci.
2: È una contraddizione, perché se le scelte che fai le paghi sulla tua pelle. Secondo me, Zacco.
10: Ho capito.
2: Perciò io sono fiero di quello che dico.
6: Nonostante tutto tornerai in festa.
2: No, mi è piaciuto, a me i gruppi che suonano mi piacciono, nonostante tutto una bella festa. Persone, sì, ci sta.
6: Tornerai, pensi?
2: Sì, potrebbe essere. Se c'è qualche gruppo che mi attira.
6: Per i concerti, ho capito.
2: Per i concerti.
6: A fare un giro così. Esatto. No.
2: E per bere un po' di birra.
6: Anche per quello.
2: Anche per
6: me. Hai cenato e mangiato qualcosa? No, ho capito. Va bene.
2: Vuoi fare su una pettozza?
6: Ti ringrazio. Ciao.
2: Troppo.
0: E con questo chiudiamo questa diretta. Grazie a tutte e tutti per essere stati all'ascolto. Ci salutiamo con Arcobaledo, che salirà sul palco principale stasera.
11: Bravo.
0: Esatto, assieme a Barra 1, a Liffe, a Dani Five, a Nerone e a Ensi. Ragazzi, grazie.
11: Grazie a voi, grazie belle a voi. Persone, grazie a Team Aquario.
0: Tra qualche ora.
11: A tra poco.
0: Ciao, restate sulle frequenze di Radio Onda d'Urto.
11: Risentirete parlare di me.

State ascoltando Radio Onda d'Urto. Per informazioni www.radioondadurto.org.

0: I Zen Circus tornano alla festa di Radio Onda d'Urto, li ascoltiamo con Catene.
1: Manca il lieto fine, non c'è una ragione, anche il mare aperto oggi sembra una prigione. Al telefono qualcuno mi chiede

State ascoltando Catene dall'album Il fuoco in una stanza, anno 2018. The Zen Circus, la band pisana, torna sul palco della festa di Radio Onda d'Urto. Lo farà la penultima sera, venerdì 21 agosto, alla 34esima festa di Radio Onda d'Urto, come sempre all'area feste di Via Serenissima a Brescia.

0: dopo a Singapore.
1: Nessuno credeva in me, sembravo io con Dio. Ora conto cash in un giardino tutto mio. Non conta se cadi ma se ti rialzi. Problema alla radice, metti fertilizzanti. Sto chill, cosa stressi? Sta roba è così classy. Conosco tredicenni che sanno mantenersi. Non guardano nell'acqua per paura dei riflessi.

0: Questa tipa è boss, questa vita è tag. Vivo per i bro, vivo per i fan. È fin dalle origini, nell'anima un abisso. Se mi guardi dentro puoi provare le vertigini.
1: Sto alle 9:30 già in piscina e blunt. Non faccio corsetta, faccio un giro qua. Questa tipa è un boss, questa vita è tag. Ho un'icona vera e non su Instagram. Oggi fai capace che mi piglio un tram. Perché da Linate siamo in piazza Dam. Non faccio corsetta, faccio un giro.

via i post, chi fa gite con i figli, chi lava la BMW, un gelato, un sushi, la pizza, la TV.